0: I 5 Stelle il no netto al riarmo, c'è però l'astensione incrociata sui passaggi più spinosi. Passi avanti verso l'unità, dice la segretaria del PD Elis Lain. Quindi il messaggio al governo: non avete fatto nulla su energia, salari e sanità. Ringrazio Giorgia Meloni per il sostegno e per la sua posizione chiara e basata sui principi. Così il presidente ucraino Zelensky sulla premier italiana, linea opposta alla Russia. La portavoce del ministero degli esteri russo Zakharova replica: l'accordo sul gasolio non è affar suo. Zelensky a Londra incassa altro sostegno dal premier Burnham. In Ucraina almeno 13 morti negli ultimi raid, mentre aumenta la preoccupazione per le mosse americane. E nella notte c'è un ulteriore raid.
1: Mentre in Ucraina non c'è traccia di una tregua energetica, Zelensky, intervistato dall'anchorman britannico Piers Morgan, non cela la sua amarezza per il riavvicinamento di Trump a Putin.
2: This is not right side of history.
1: Non è questa la parte giusta della storia. Mi sento tradito. È un peccato perdere un partner forte. L'ultima preoccupazione per Kiev è l'improvviso rallentamento di Starlink, indispensabile all'esercito per manovrare i droni. Elon Musk si smarca però, precisando che quando i servizi satellitari sono militari è il governo a decidere, ma dalla Casa Bianca su Axios dicono di non avere un ruolo nelle restrizioni. In più, a terrorizzare gli ucraini c'è la possibilità che la Casa Bianca sospenda la condivisione di intelligence con Kiev. Già negli ultimi attacchi russi gli alert americani non sono stati diffusi e così diventa sempre più difficile proteggersi. Nuovi raid hanno funestato Lutsk e Kiev, dove in 600.000 sono al buio. A Londra dal premier Burnham Zelensky ha ribadito: siamo aperti ad una tregua. L'FBI smentisce intanto che il suo capo Patel sia in visita a Mosca, come scritto da alcuni media americani. Valeria Fraschetti, GR1.
0: La Corea del Nord ha testato due missili da crociera lanciati dai sottomarini verso il Mar del Giappone nella parte orientale della penisola coreana, senza causare alcun impatto negativo sulla sicurezza dei paesi vicini. La cronaca in Italia con la vicenda della minicar a Roma: hanno confessato i due minorenni che a bordo del veicolo hanno aggredito 6 persone nei quartieri romani di Testaccio e Monteverde tra il 4 e il 5 ottobre. Si tratta di un 17enne, figlio di un carabiniere, e un 16enne, denunciati per il tentato omicidio di Davide Jacopini e lesione ad altre 5 persone. L'attore è stato ridotto alla sedazione.
3: Radio 1 Sport.

0: ruoli, ma perde importanza se siamo da soli. Il film è finito, ma restiamo ancora.
1: Questo silenzio è una perfetta colonna sonora.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Papa Leone, 14esimo, il giorno dopo l'intervento al polmone per un adenocarcinoma, concelebrato la messa in un'apposita sala allestita al 10° piano del Policlinico Gemelli. Lo riferiscono fonti vaticane che confermano anche che il pontefice sta bene e l'umore è buono, ha mangiato e fatto fisioterapia. I medici hanno rassicurato sul decorso regolare post-operatorio. Il pontefice vorrebbe confermare il viaggio in America Latina. Spero che Papa Leone si rimetta presto. Gli auguri del Presidente Trump. La politica, Giorgia Meloni in Parlamento per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo che si apre oggi a Bruxelles. Al centro degli interventi della Premier, la crisi energetica, il bilancio dell'Unione, la guerra in Ucraina e i temi della politica interna.
3: A pesare più di tutto sulla nostra economia è il costo dell'energia. La Premier in Parlamento prima del Consiglio europeo traccia le linee del governo per salvaguardare la competitività partendo dalla tutela di famiglie e imprese. Una strategia che ribadirà a Bruxelles chiedendo una risposta rapida e coordinata. Più flessibilità, un bilancio che valorizzi agricoltura e coesione e che l'Italia firmerà solo se sarà giusto, evidenzia, definendo rischioso l'accordo sul gasolio russo annunciato dal presidente Trump.
4: Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra.
3: Non sarà conveniente importare gas russo per gli italiani, secondo Giorgia Meloni, che ricorda al campo largo di aver abbandonato l'aula sullo stop agli attacchi di Mosca su centrali e raffinerie ucraine. Sottolinea come Giuseppe Conte, 5 Stelle, non sarebbe mai arrivato al Consiglio dei Ministri con la nuova legge elettorale, e Ivan Acciani, invece, chiede le dimissioni, visto che sono stati eletti, dice, sulla base di un programma che oggi non condividono più.
5: Sarebbe più credibile se rassegnaste le dimissioni e vi ricandidaste con le nuove tesi che sostenete.
3: Con Jacopo Teodoro, Carla Macrellino, GR1.
2: Ringrazio Giorgia Meloni per il sostegno e per la sua posizione chiara e basata su principi, così il presidente Zelensky, che a Londra ha incontrato il premier Barnum e si è detto pronto alla tregua. Su Meloni, linea opposta dalla Russia, la portavoce del ministero degli esteri Zakharova replica: l'accordo sul gasolio non è affare suo, mentre dagli Stati Uniti arrivano indiscrezioni di stampa su americano alla condivisione di sistemi intelligence con Kiev, che denuncia restrizioni al sistema di difesa militare Starlink dopo gli ultimi attacchi russi che hanno provocato oltre 10 morti e nuovi raid sono in corso. Infatti stanotte è stata colpita l'Ucraina centrale con 3 morti e 6 feriti. Tra le priorità del Consiglio europeo c'è la crisi energetica. Primo punto all'ordine del giorno, l'Italia chiederà misure a breve termine per fronteggiarla. Sul decreto bollette la Commissione europea si dice orientata verso un accordo di massima che consenta di attuare le misure nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato. La cronaca, le aggressioni con la minicar a Roma, individuati 2 minorenni che hanno confessato di aver colpito 6 persone nei quartieri Monteverde e Trastevere. Il più grave è l'attore Davide Jacopini.
6: Le immagini di una telecamera nel quartiere Monteverde di Roma, il dettaglio di un adesivo che raffigura un cobra e poi i fari rossi montati sull'alettone posteriore che un meccanico ha riconosciuto li aveva montati lui. Sono tutti gli elementi che hanno portato gli inquirenti ad individuare ieri una minicar nera parcheggiata in una via del rione Testaccio.
7: L'ho vista ieri davanti alla scuola.
6: Quella minicar è la stessa che tra il 4 e il 5 ottobre ha seminato terrore nei due quartieri, speronando 6 persone tra chi era su monopattino, ciclisti, pedoni, ferendo gravemente l'attore Davide Jacopini. Il proprietario ha 17 anni, è figlio di un carabiniere che gli era accanto, è un suo amico d'infanzia, 16enne, è lui che ha fatto cadere le vittime. Hanno un precedente per un furto assieme. Dopo ore di interrogatorio sono crollati. Era per loro solo uno scherzo, un gioco. Si annoiavano durante il compleanno di uno dei due, un modo folle per festeggiare colpendo a caso. Ora sono accusati di tentato omicidio. I quartieri intanto tirano un sospiro di sollievo. C'era paura anche solo nel passeggiare.
8: Siamo contenti tutti quanti perché stiamo un po' più tranquilli.
6: Ma serpeggia anche tanta rabbia.
9: È, diciamo, la fine di un incubo, ma penso che ce ne saranno altri.
10: Si deve l'emulazione.
9: Sì.
6: Dal quartiere Monteverde, Giuseppe Lisi, GR1.
2: Il Festival del Cinema di Roma, riflettori sul documentario dell'attentato a Salman Rushdie. Oggi protagonista la storia di Pino Daniele e per la sezione che propone il meglio dai festival internazionali si vedrà Fatherland di Pavel Pawlikowski, attesi in auditorium anche Massimiliano Fuchs e sua figlia Elisa, autrice di un racconto a due voci sul padre. Sport calcio Champions League, all'Olimpico occasione persa per la Roma che viene sconfitta 4-3 dal Real Madrid con gli spagnoli che hanno ribaltato il risultato segnando 3 gol negli ultimi 7 minuti della gara. Sconfitta anche per il Como che in trasferta perde 3-2 con il Feyenoord. Per l'Europa League oggi il Milan va a Salisburgo e la Juventus.
0: RAI, Radio 1 Sport.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Erika Crispo. In Parlamento le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio Europeo nelle prossime ore sulla crisi energetica, ribadita la necessità di una risposta coordinata e rapida da parte di Bruxelles. Quindi sul bilancio dell'Unione ha spiegato che l'Italia lo firmerà solo se sarà giusto per il Paese. La Premier ha poi confermato il sostegno all'Ucraina criticando l'intesa di Trump sul gasolio russo. L'accordo annunciato dal presidente americano, una scelta molto rischiosa che rischia di legittimare Putin. La replica di Mosca non è affar suo. Zelensky invece ha ringraziato la Premier per il sostegno. E la maggioranza si mostra compatta sulle due risoluzioni approvate. Su una incassa anche il sostegno di Futuro Nazionale di Vannacci.
3: Energia, flessibilità, diplomazia, tutti i temi su cui la maggioranza parla con una sola voce e nel farlo mette l'accento sulle divisioni dell'opposizione. Un testo per partito, fa notare Paolo Trancassini, Fratelli d'Italia.
4: Con quale di queste mozioni andreste in Europa? Come andreste ad affrontare i grandi problemi?
3: Gli unici distinguo sono sull'Ucraina. Non a caso il centrodestra presenta sul tema una seconda risoluzione, anch'essa votata da tutta la coalizione, che chiede una tregua sulle infrastrutture energetiche. Un modo per stanare le opposizioni, certo, ma anche per mettere tutti d'accordo al suo interno. Se su Kiev, Fedino, i moderati e Forza Italia rimangono per il sostegno incondizionato, Matteo Salvini, dalla riunione dei patrioti a Bruxelles, avverte: abbiamo già dato tanto.
5: A guerra finita, tornare a comprare gas e petrolio laddove costa di meno. Ci sono paesi europei che lo stanno facendo.
3: Più gente si mette in gioco, meglio è, commenta poi il segretario leghista la notizia della candidatura di Massimo Garavaglia per il congresso. Futuro Nazionale, pur presentando un suo testo, vota sì a quello della maggioranza sull'Ucraina, ma no al primo. Meloni, accusano i vannacciani, ha tradito le promesse. Lucio Bondi, GR1.
2: Il centro-sinistra accorcia invece le distanze sul sostegno a Kiev e firma la tregua dell'astensione reciproca.
6: Campolargo atteso alla prova delle risoluzioni 6, perché sull'Ucraina le sfumature rimangono, ma con il patto dell'astensione reciproca sui nodi più spinosi. Così alla fine la segretaria PDL Schlein a uscire dall'aula e dire: oggi passo avanti, si continua a lavorare per l'unità, e in aula scandisce:
7: noi abbiamo sempre sostenuto il diritto dell'Ucraina a difendersi da un'invasione criminale, e per costruire la pace non possiamo aspettare che cada l'ultimo missile, serve uno sforzo diplomatico e politico dell'Unione Europea.
6: Al governo l'accusa di Schlein su salari, sanità, caro energia: non avete fatto nulla per i cittadini, noi pronti a governare. Anche AVS vede nel voto una prova di unità e con Fratoianni spiega: l'astensione incrociata sui punti che riguardano l'Ucraina è un grande passo in avanti nella costruzione dell'alleanza di centrosinistra. Dal leader 5 Stelle il non netto al riarmo, rischiamo la guerra mondiale, dice Conte, che duella con la Premier anche sulla legge elettorale.
8: C'è scritto che la indicazione non vincola il Presidente della Repubblica, la studi meglio.
9: Lei 4 anni, una maggioranza la più longeva, non ha realizzato una sola promessa fatta agli elettori.
6: Su Kiev il sì dei centristi al pieno sostegno, al Senato i riformisti PD si uniscono a Calenda nell'applauso a Meloni su quel passaggio, in una giornata che per il Campolargo ha il sapore della tregua. Vasco Pirri, GR1.
2: Tra le priorità del Consiglio Europeo c'è la crisi energetica, primo punto all'ordine del giorno. L'Italia, lo dicevamo, chiederà misure a breve termine per fronteggiarla. Sul decreto bollette la Commissione Europea si dice orientata verso un accordo di massima che consente di attuare le misure nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato. Papa Leone, all'indomani dell'intervento al polmone per un adenocarcinoma, concelebrato la messa in un'apposita sala allestita al 10° piano del Policlinico Gemelli di Roma. Lo riferiscono fonti vaticane, che confermano anche che il pontefice sta bene ed è di buon umore. I medici hanno rassicurato: per ora il decorso postoperatorio è regolare. Nella notte attacchi russi sull'Ucraina, Kropivnitsky, almeno 3 morti e 6 feriti. Intanto dagli Stati Uniti arrivano indiscrezioni di stampa su un possibile stop americano alla condivisione di sistemi di intelligence con Kiev, che denuncia restrizioni alla difesa militare Starlink dopo gli ultimi raid di Mosca che hanno provocato oltre 10 vittime. Siamo stati noi, quella notte ci siamo divertiti, così hanno confessato i 2 minorenni che a bordo di una minicar hanno aggredito 6 persone a Roma nei giorni scorsi. Si tratta di un 17enne figlio di un carabiniere e un 16enne denunciati per il tentato omicidio di Davide Jacopini e per
0: RAI, Radio 1 Sport.

sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente, e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano

per sempre. La mia voce mi esce fuori da dentro, da una zona che è fuori controllo, gonfia i polmoni, passa dal collo e poi esce e non torna più indietro. Pensavamo bastasse rompere un vetro che ci divide dal resto del mondo per essere liberi in fondo. È una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uccide la fantasia e piangendo ci verrà da ridere come marinai di una canzone celebre. Il mio modo ostinato di procedere verso un mondo di persone libere.

0: Ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno Enrica Crispo, la salute di Papa Leone dopo l'asportazione di un carcinoma al polmone. I medici del Gemelli confermano il decorso regolare post-operatorio, ma per avere un quadro complessivo bisognerà attendere l'esito degli esami istologici.
4: La prima giornata di degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli è trascorsa nel tentativo di difendere la sua privacy. Un bollettino medico, qualche informazione della sala stampa vaticana e poi la sera la notizia che Prevost ha concelebrato una messa in una saletta al decimo piano del nosocomio romano. Il Papa è sereno ed è di buon umore, dicono fonti vaticane. Il decorso post-operatorio è normale. Le analisi del sangue e la radiografia polmonare sono nella norma per l'intervento eseguito o l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro. Prevost si è alzato, ha fatto una piccola passeggiata, la fisioterapia polmonare, ha mangiato, riferiscono il suo medico personale Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora che lo ha operato. Prevost ha espresso il desiderio di andare in America Latina, riferiscono fonti vaticane, Uruguay, Argentina, Perù dal 6 al 17 novembre. Ma dal Perù la presidente Fujimori ha dichiarato in una conferenza stampa che il ricovero potrebbe durare settimane, dunque resta l'incognita sugli impegni futuri. Massimo riserbo sulle terapie da seguire, bisognerà attendere i risultati definitivi della biopsia sull'adenocarcinoma polmonare asportato. Dal Policlinico Gemelli di Roma, collaborazione Sergio Ciani, Ilaria Menta, GR1.
3: In Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo al via nelle prossime ore. Sulla crisi energetica ribadita la necessità di una risposta coordinata e rapida da parte di Bruxelles. La Premier ha poi confermato il sostegno all'Ucraina criticando l'intesa di Trump sul gasolio russo. L'accordo annunciato dal presidente americano rischia di La replica di Mosca non è affar suo. Maggioranza compatta sulle due risoluzioni approvate, resta lo scetticismo della Lega sulle armi all'Ucraina e Salvini chiede di tornare a comprare gas russo a fine guerra. Nel campo largo diverse le mozioni con le differenze sulle modalità di sostegno a Kiev dei 5 Stelle, il non netto al riarmo, c'è però l'astensione incrociata sui passaggi più spinosi. Passi avanti verso l'unità secondo la segretaria del PD Schlein, quindi si rivolge al governo, non avete fatto nulla su energia, salari e sanità. Nella notte attacchi russi sull'Ucraina, Kropivnitsky, almeno 3 morti e 6 feriti. Intanto dagli Stati Uniti arrivano indiscrezioni di stampa su un possibile stop americano alla condivisione di sistemi di intelligence con Kiev, che denuncia restrizioni al sistema di difesa militare Starlink.
5: Mentre in Ucraina non c'è traccia di una tregua energetica, Zelensky, intervistato dall'anchorman britannico Piers Morgan, non cela la sua amarezza per il riavvicinamento di Trump a Putin.
6: This is not right side of history.
5: Non è questa la parte giusta della storia. Mi sento tradito. È un peccato perdere un partner forte. L'ultima preoccupazione per Kiev è l'improvviso rallentamento di Starlink, indispensabile all'esercito per manovrare i droni. Elon Musk si smarca però, precisando che quando i servizi satellitari sono militari è il governo a decidere, ma dalla Casa Bianca su Axios dicono di non avere un ruolo nelle restrizioni. In più, a terrorizzare gli ucraini c'è la possibilità che la Casa Bianca sospenda la condivisione di intelligence con Kiev. Già negli ultimi attacchi russi gli alert americani non sono stati diffusi e così diventa sempre più difficile proteggersi. Nuovi raid hanno funestato Lutsk e Kiev, dove in 600.000 sono al buio. A Londra dal premier Burnham Zelensky ha ribadito: siamo aperti ad una tregua. L'FBI smentisce intanto che il suo capo Patel sia in visita a Mosca, come scritto da alcuni media americani. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Siamo stati noi quella notte, ci siamo divertiti, così hanno confessato i due minorenni che a bordo di una minicar hanno aggredito 6 persone a Roma negli scorsi giorni. Si tratta di un 17enne figlio di un carabiniere e un 16enne denunciati per il tentato omicidio di Davide Jacopini e per lesioni ai danni di altre 5 persone. L'attore, cui è stata ridotta la sedazione, resta in terapia intensiva. La procura minorile valuterà ora le accuse. Calcio, giornata nera per le italiane in Champions dopo la disfatta di Inter e Napoli, male anche Roma e Como, giallorossi sconfitti dal Real Madrid all'Olimpico in rimonta, risultato finale 4-3 per i Blancos che segnano 3 gol negli ultimi 7 minuti. Como battuto 3-2 in trasferta dagli olandesi del Feyenoord, e stasera c'è l'Europa League, Milan e Juventus, entrambe fuori casa, affronteranno rispettivamente il Salisburgo e il Celta Vigo. E tutto, ora c'è Disco Sveglia.
0: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
0: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti.

0: 9:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo, Giorgia Meloni in Parlamento per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo che si apre oggi a Bruxelles. Al centro degli interventi della Premier la crisi energetica, il bilancio dell'Unione, la guerra in Ucraina e i temi di politica interna.
3: A pesare più di tutto sulla nostra economia è il costo dell'energia. La Premier in Parlamento prima del Consiglio europeo traccia le linee del governo per salvaguardare la competitività partendo dalla tutela di famiglie e imprese. Una strategia che ribadirà a Bruxelles chiedendo una risposta rapida e coordinata. Più flessibilità, un bilancio che valorizzi agricoltura e coesione e che l'Italia firmerà solo se sarà giusto, evidenzia, definendo rischioso l'accordo sul gasolio russo annunciato dal presidente Trump.
4: Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra.
3: Non sarà conveniente importare gas russo per gli italiani, secondo Giorgia Meloni, che ricorda al campo largo di aver abbandonato l'aula sullo stop agli attacchi di Mosca su centrali e raffinerie ucraine. Sottolinea come Giuseppe Conte, 5 Stelle, non sarebbe mai arrivato al Consiglio dei Ministri con la nuova legge elettorale e Ivanna Ciani invece chiede le dimissioni visto che sono stati eletti, dice, sulla base di un programma che oggi non condividono più.
5: Sarebbe più credibile se rassegnaste le dimissioni e vi ricandidaste con le nuove tesi che sostenete.
3: Con Jacopo Teodoro, Carla Macrellino, GR1.
2: Maggioranza compatta sulle due risoluzioni approvate, si chiedono iniziative diplomatiche per la pace in Ucraina, resta lo scetticismo della Lega sulle armi e Salvini chiede di tornare a comprare gas russo a fine guerra. Nel campo largo diverse le mozioni con le differenze sulle modalità di sostegno a Kiev. Dai 5 Stelle il no netto al riarmo, c'è però l'astensione incrociata sui passaggi più spinosi. Passi avanti verso l'unità, dice la segretaria del PD Schlein, quindi si rivolge al governo: non avete fatto nulla su energia, salari e sanità. Tra le priorità del Consiglio europeo c'è la crisi energetica, primo punto all'ordine del giorno. L'Italia, lo dicevamo, chiederà misure a breve termine per fronteggiarla. Sul decreto bollette la Commissione europea si dice orientata verso un accordo di massima che consenta di attuare le misure nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato. Papa Leone all'indomani dell'intervento al polmone per un adenocarcinoma concelebrato la messa in un'apposita sala allestita al decimo piano del Policlinico Gemelli, lo riferiscono fonti vaticane che confermano anche che il pontefice sta bene ed è di buon umore. I medici hanno rassicurato, per ora il decorso postoperatorio è regolare. Nella notte attacchi russi sull'Ucraina, Kropivnitsky, almeno 3 morti e 6 feriti, 2 le vittime nella regione di Dnipropetrovsk. Intanto dagli Stati Uniti arrivano indiscrezioni di stampa su un possibile stop americano alla condivisione dei sistemi di intelligence con Kiev, che denuncia restrizioni al sistema di difesa militare Starlink dopo gli ultimi raid di Mosca. Secondo il Financial Times, la scorsa settimana gli Stati Uniti avrebbero proposto ai paesi europei lo sblocco di alcuni asset russi per rilanciare le trattative di pace, ma l'idea è stata respinta dai delegati europei. Le aggressioni con la minicar a Roma, individuati 2 minorenni che hanno confessato di aver colpito 6 persone nei quartieri Monteverde e Trastevere. Il più grave è l'attore Davide Jacopini.
6: Le immagini di una telecamera nel quartiere Monteverde di Roma, il dettaglio di un adesivo che raffigura un cobra e poi i fari rossi montati sull'alettone posteriore che un meccanico ha riconosciuto li aveva montati lui. Sono tutti gli elementi che hanno portato l'inquirente ad individuare ieri una minicar nera parcheggiata in una via del rione Testaccio.
7: L'ho vista ieri davanti alla scuola.
6: Quella minicar è la stessa che tra il 4 e il 5 ottobre ha seminato terrore nei due quartieri, speronando 6 persone, tra chi era su monopattino, ciclisti, pedoni, ferendo gravemente l'attore Davide Jacopini. Il proprietario ha 17 anni, è figlio di un carabiniere, che gli era accanto è un suo amico d'infanzia, 16enne, è lui che ha fatto cadere le vittime. Hanno un precedente per un furto assieme, dopo ore di interrogatorio sono crollati, era per loro solo uno scherzo, un gioco, si annoiavano durante il compleanno di uno dei due, un modo folle per festeggiare colpendo a caso. Ora sono accusati di tentato omicidio. I quartieri intanto tirano un sospiro di sollievo, c'era paura anche solo nel passeggiare.
8: Siamo contenti tutti quanti perché stiamo un po' più tranquilli.
6: Ma serpeggia anche tanta rabbia.
9: È, diciamo, la fine di un incubo, ma penso che ce ne saranno altri.
10: Si deve l'emulazione.
9: Sì.
6: Nel quartiere Monteverde, Giuseppe Lisi, GR1.
2: Ex Ilva, dopo 3 giorni di proteste, accordo sulla continuità produttiva. Da oggi riprende l'attività lavorativa, scongiurato per il momento il rischio di cassa integrazione a 0 ore da metà novembre. Taranto e Genova continueranno a produrre, mentre per Novi Ligure si cercano soluzioni. A Genova prevista una sospensione tecnica temporanea con ripresa della produzione a gennaio. Per i sindacati è un primo risultato, ma la vertenza resta aperta. Calcio, giornata nera per le italiane in Champions League dopo la disfatta di Inter e Napoli, male anche Roma e Como, giallorossi sconfitti dal Real Madrid all'Olimpico in rimonta, risultato finale 4.
0: Rai, Radio 1 Sport.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. In Parlamento le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla crisi energetica ha ribadito che serve una risposta coordinata e rapida da parte di Bruxelles. Quindi sul bilancio dell'Unione ha spiegato che l'Italia lo firmerà solo se sarà giusto per il Paese. La Premier poi ha confermato il sostegno all'Ucraina criticando l'intesa di Trump sul gasolio russo.
3: È una scelta che io considero molto rischiosa. Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra, un implicito indebolimento della leva sanzionatoria sono elementi che non possiamo ignorare e che contraddicono quanto finora fatto dagli stati occidentali, Stati Uniti compresi.
2: E sull'Ucraina, risoluzione e iniziative diplomatiche per la pace approvata dalla maggioranza compatta alla Camera. Solo la Lega è scettica sul sostegno con le armi e Salvini che chiede di tornare a comprare gas russo a fine guerra. Nel campo largo diverse le mozioni, rimangono le differenze sul sostegno a Kiev, dai 5 Stelle il no netto al riarmo, ma c'è comunque l'astensione incrociata sui passaggi più spinosi. E intanto sul campo la guerra continua a Kropivnitsky, almeno 3 morti e 6 feriti. Zelensky, in visita a Londra, commenta la posizione americana e dice di sentirsi tradito. Questa non è la parte giusta della storia. Dichiarazioni che arrivano dopo i mancati avvisi da parte di Washington sugli attacchi russi e dopo le limitazioni della rete Starlink. La Casa Bianca smentisce, ma secondo il Financial Times gli americani avrebbero proposto inoltre ai paesi europei di sbloccare una parte degli asset sovrani russi congelati, mentre l'FBI smentisce la visita del direttore Patel a Mosca. All'indomani dell'intervento al polmone, Papa Leone sta bene ed è di buon umore. I medici hanno rassicurato, per ora il decorso post-operatorio è regolare.
4: Papa Leone ha concelebrato una messa al 10° piano del Policlinico Gemelli. In una saletta appositamente adibita, Prevost ha chiuso così il suo primo giorno di degenza, riferiscono fonti vaticane. Dunque, il decorso post-operatorio procede bene. Gli esami di routine, esami del sangue, radiografia al torace sono nella norma per il tipo di intervento eseguito. La rimozione del tumore maligno al polmone, riferiscono il suo medico personale Luigi Carbone e il professor Margaritora che lo ha operato. Il pontefice sta bene, il suo umore è buono, riferiscono fonti vaticane. Al momento resta la previsione di una settimana di degenza. Prevost ha espresso il desiderio di andare in America Latina, Uruguay, Argentina, Perù dal 6 al 17 novembre, ha riferito il direttore della stampa vaticana Matteo Bruni, ma dal Perù la presidente Fujimori ha dichiarato in una conferenza stampa che il ricovero potrebbe durare settimane, dunque resta l'incognita sugli impegni futuri. Massimo riservo sulle terapie da eseguire, bisognerà attendere i risultati definitivi della biopsia sull'adenocarcinoma polmonare asportato. Dal Policlinico Gemelli di Roma, collaborazione Sergio Ciani, Ilaria Menta, GR1.
2: La cronaca, le aggressioni con la minicar a Roma, denunciati due ragazzini di 16 e 17 anni, uno dei due è figlio di un carabiniere. Erano scherzi, quella notte ci siamo divertiti così, hanno detto ai PM. Le accuse per loro sono di tentato omicidio e lesioni, ad incastrarli la testimonianza di un meccanico. Ex Ilva, gli stabilimenti di Genova, Taranto e Novi Ligure non chiudono, i commissari di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria lo hanno comunicato in tarda serata durante il terzo giorno di scioperi. Ieri a Genova i lavoratori avevano occupato la prefettura. I sindacati giudicano insufficiente il decreto varato dal Consiglio dei Ministri con la cassa integrazione fino a giugno e finanziamenti per l'amministrazione controllata. E siamo allo sport con il calcio e la disfatta delle italiane in Champions League.
5: Non poteva andare peggio. La seconda giornata di Champions League segna un record negativo nella storia del nostro paese. Mai prima l'Italia aveva perso 4 partite su 4 nello stesso turno e il bicchiere è ancora più vuoto se si pensa ai tanti gol subiti, un totale di 14 dopo Inter-Napoli martedì. Infatti, ieri sera sono andate KO anche Roma e Como. Giallorossi sconfitti sconfitti nel modo più incredibile, avanti 3-1 dominando a lungo il Real Madrid nella notte dell'Olimpico, poi crollano nel finale e perdono 4-3. Squadra di Fabregas che in Olanda non è la stessa di sempre e non riesce a fermare il Feyenoord che si impone 3-2. Stasera proveremo a consolarci con le altre coppe, trasferte di Europa League per il Milan sul campo del Salisburgo e per la Juventus ospite del Celta Vigo, mentre l'Atalanta in Conference riceve i ciprioti del Paphos. Giorgio Matteoli, GR1.
2: Terzo giorno di proiezioni alla Festa del Cinema di Roma, che ieri sera ha applaudito l'anteprima italiana di Elsinore. Oggi è protagonista la storia di Pino Daniele nel film biografico con Massimiliano Caiazzo e per la sezione che propone il meglio del festival dei festival internazionali.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: La premier Meloni in Parlamento prima del Consiglio europeo. Rischioso l'accordo di Trump sul gasolio russo. Ira di Mosca, non sono affari suoi. Ringraziamenti da Zelensky. Il Papa sta bene, l'umore è buono dopo la rimozione del tumore al polmone. Prevost si è alzato e ha mangiato. In serata ha concelebrato la messa al Policlinico Gemelli. Roma, aggressione in minicar, denunciati due ragazzi di 16 e 17 anni che hanno confessato erano solo scherzi. Poker servito, 4 sconfitte in 4 partite per le italiane in Champions. Sconfitta rocambolesca della Roma contro il Real dell'ex Mourinho, cade anche il Como a Rotterdam. Buongiorno da Salvatore Sabatino in primo piano. Dunque, le comunicazioni di Giorgia Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo al via oggi a Bruxelles. Due temi principali affrontati dalla Premier: il sostegno a Kiev e le problematiche energetiche.
4: A pesare più di tutto sulla nostra economia è il costo dell'energia. La Premier in Parlamento prima del Consiglio europeo traccia le linee del governo per salvaguardare la competitività, partendo dalla tutela di famiglie e imprese. Una strategia che ribadirà a Bruxelles, chiedendo una risposta rapida e coordinata. Più flessibilità, un bilancio che valorizzi agricoltura e coesione e che l'Italia firmerà solo se sarà giusto, evidenzia, definendo rischioso l'accordo sul gasolio russo annunciato dal presidente Trump.
5: Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra.
4: Non sarà conveniente importare gas russo per gli italiani, secondo Giorgia Meloni, che ricorda al campo largo di aver abbandonato l'aula sullo stop agli attacchi di Mosca su centrali e raffinerie ucraine. Sottolinea come Giuseppe Conte, 5 Stelle, non sarebbe mai arrivato al Consiglio dei Ministri con la nuova legge elettorale e Ivan Acciani, invece, chiede le dimissioni, visto che sono stati eletti, dice, sulla oggi non condividono più. Con Jacopo Teodoro, Carla Macrellino, GR1.
3: E sui rischi dell'intesa Trump-Putin sul gasolio denunciata dalla Premier Meloni arrivano le reazioni ucraina e russa. Zelensky ringrazia la Presidente del Consiglio e il Cremlino invece critica la sua posizione con un laconico non è affar suo. Tutto questo mentre il dibattito in aula è particolarmente acceso.
6: Maggioranza compatta sulle due risoluzioni passate, in una la richiesta di iniziative diplomatiche per la pace in Ucraina. Nel centrodestra solo la Lega è scettica sul sostegno con le armi e Salvini che chiede di tornare a comprare gas russo a fine guerra. Da noi moderati, Maurizio Lupi.
7: L'annullamento del divieto di acquisto di gas russo che scatterà dal 1 gennaio 2027 è un errore che condanna l'Ucraina e i suoi eroici cittadini.
6: Il centrodestra chiede maggiore flessibilità all'Europa, quindi l'attacco all'opposizione sull'energia che per Fratelli d'Italia dice no su tutto. Futuro Nazionale di Vannacci vota con la maggioranza sulla tregua in Ucraina, ma sul resto si discosta con una propria mozione. Nel campo largo dai 5 Stelle con Conte il no netto al riarmo, ma c'è comunque l'astensione incrociata sui passaggi più spinosi e dunque al termine da AVS e Bonelli a dire.
8: Sulle risoluzioni è successo un fatto politicamente importante. L'astensione reciproca su alcuni punti che riguarda l'Ucraina indica un percorso di lavoro verso l'unità.
6: Concorda Elish Line, passi avanti verso l'unità. Al governo il messaggio: non avete fatto nulla per i cittadini, dice la leader PD, noi pronti a governare. Vasco Pirri, GR1.
3: E intanto sul campo il conflitto continua. Stanotte nuovi attacchi russi, nuovi morti, 3 a Koprovinsky, 2 a Dnipro. Zelensky annuncia intanto la ripresa degli attacchi contro le raffinerie russe. Mentre lo accennavamo, arrivano le reazioni delle due parti in guerra alle parole della Premier.
9: L'accordo tra Trump e Putin non riguarda Giorgia Meloni. All'affondo della portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova contro la Premier, che aveva criticato l'accordo Stati Uniti-Russia sul gasolio. Ha ringraziato invece l'Italia per il sostegno a Zelensky, che annuncia ora la ripresa degli attacchi contro le raffinerie russe contro la volontà di Trump, e lascia andare tutta la sua amarezza sul presidente americano. Mi sento tradito e dalla parte sbagliata della storia, ha detto in un'intervista TV. L'Ucraina resta nel mirino dei russi, l'ultimo massiccio attacco sulla zona centrale del paese, ci sono vittime. Kiev ha denunciato i mancati avvisi sull'arrivo dei missili russi e il rallentamento di Starlink, la rete satellitare di Elon Musk, essenziale per governare i droni. E se Musk afferma che il controllo della rete militare è del governo americano, su Axios funzionari di Washington sostengono l'estraneità dell'amministrazione. Stamani Zelensky a Bruxelles incontrerà i leader dell'Unione, che secondo il Financial Times avrebbero subito il pressing di Washington affinché sblocchino gli asset russi congelati. Claudia Stamerra, GR1.
3: E siamo ora al decorso post-operatorio di Leone XIV, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo l'asportazione di un tumore al polmone. Il Papa sta bene e di buon umore, dicono i medici.
0: La prima giornata di degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli è trascorsa nel tentativo di difendere la sua privacy. Un bollettino medico, qualche informazione della sala stampa vaticana e poi la sera la notizia che Prevost ha concelebrato una messa in una saletta al decimo piano del nosocomio romano. Il Papa è sereno ed è di buon umore, dicono fonti vaticane. Il decorso post-operatorio è normale. Le analisi del sangue e la radiografia polmonare sono nella norma per l'intervento eseguito o l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro. Prevost si è alzato, ha fatto una piccola passeggiata, la fisioterapia polmonare e ha mangiato, riferiscono il suo medico personale Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora che lo ha operato. Prevost ha espresso il desiderio di andare in America Latina, riferiscono fonti vaticane, Uruguay, Argentina, Perù dal 6 al 17 novembre. Ma dal Perù la presidente Fujimori ha dichiarato in una conferenza stampa che il ricovero potrebbe durare settimane, dunque resta l'incognita sugli impegni futuri. Massimo riservo sulle terapie da seguire, bisognerà attendere i risultati definitivi della biopsia sull'adenocarcinoma polmonare asportato. Dal Policlinico Gemelli di Roma, collaborazione Sergio Ciani, Ilaria Menta, GR1.
3: E nel primo giorno di convalescenza in tanti hanno mandato messaggi d'affetto e vicinanza al Papa. Sentiamo.
2: Pensiero che guarisca presto e che sia bene per noi e preghi per tutti.
10: È un abbraccio di cuore, veramente. Siamo felici che tutto è andato bene per lui e gli auguriamo una pronta guarigione.
11: Siamo venuti dopo il lavoro, dopo l'università, dopo la scuola per pregare il rosario per lui, affidarlo alla Madonna.
12: Io sono andata anche al giubileo. Mi piace perché ha un sorriso bellissimo che trasmette la gioia e poi lo sento tanto vicino ai giovani.
13: Speriamo che guarisca presto.
14: Ho tanta fiducia che si riprenderà.
3: La cronaca, le aggressioni con la minicar a Roma hanno confessato i due minorenni che hanno seminato il panico in alcuni quartieri della capitale ad incastrarli la testimonianza di un meccanico.
15: Una minicar nera parcheggiata forse da giorni in una strada del rione Testaccio di Roma.
16: L'ho vista ieri, qui davanti.
15: Identica a quella che carabinieri e polizia cercavano da almeno una settimana, inquadrata da una telecamera del quartiere Monteverde, dopo aver speronato 6 persone tra chi era in monopattino, pedoni, ciclisti, causando il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini. Ma sono stati segni distintivi, l'adesivo di un cobra, i LED rossi montati sulla carrozzeria riconosciuti da un meccanico a confermare agli inquirenti che quella era la minicar giusta. Il proprietario ha 17 anni e figlio di un carabiniere. Chi gli era accanto è un suo amico d'infanzia, 16enne, e lui che ha fatto cadere le vittime. Hanno un precedente per un furto assieme. Dopo ore di interrogatorio sono crollati. Era per loro solo uno scherzo, un gioco. Era il compleanno di uno di loro e hanno scelto un modo folle per festeggiare. Ora sono accusati di lesioni e tentato omicidio. I quartieri intanto tirano un sospiro di sollievo. Qui anche passeggiare era diventata una preoccupazione.
17: Siamo contenti tutti quanti perché stiamo un po' più tranquilli.
15: Ma restano ancora i timori.
18: Diciamo la fine di un incubo, ma penso che ce ne saranno altri.
19: Si deve l'emulazione.
18: Sì.
15: Giuseppe Lisi, GR1.
3: La crisi dell'ex Ilva, gli stabilimenti di Genova, Taranto e Novi Ligure non chiudono, comunicano i commissari di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Ieri a Genova la protesta degli operai è arrivata fin nel cuore della città.
20: Di sollievo per i lavoratori di Genova che ieri avevano occupato la prefettura dopo giorni di protesta. Gli stabilimenti liguri hanno scritto in serata ai commissari non chiudono. Va avanti la produzione anche a Taranto nonostante l'incertezza di questi giorni. L'aria a caldo potrebbe fermarsi a breve secondo le disposizioni della Corte d'Appello. Il decreto del Consiglio dei Ministri con cassa integrazione e nuova liquidità per i sindacati non basta. Valerio Dalò, FIMCISL.
21: Non è assolutamente sufficiente per dare risposte ai lavoratori. Manca ancora il piano sociale, per noi fondamentale perché tutto riparta è ancora il piano industriale, forni elettrici, impianti di pre-riduzione per far sì che l'acciaieria riprenda.
20: Per questo a Taranto non si abbandonano i presidi, si occupano le statali e la raffineria Eni, da cui non esce carburante e i distributori sono a secco. L'attesa è per la Cassazione che potrebbe annullare lo spegnimento dell'aria a caldo centrale nel bando per la cessione degli impianti, bando prorogato fino al 9 novembre. Paola Nania, GR1.
3: Andiamo ora in Toscana, Firenze, dove una 94enne rischia lo sfratto della casa in cui vive da oltre 60 anni, una storia che richiama quella tristemente nota di Mari Carmen in Spagna, ma che si spera possa avere un esito positivo. Spiragli concreti sarebbero emersi ieri in tarda serata, ma ricostruiamo la vicenda.
0: Per un'ultra novantenne come Franca, vedova e invalida, la casa di una vita, a Firenze, è tutto. Rifugio, ricordi, sicurezza. Ma Franca non sa che a febbraio rischia lo sfratto per fine locazione. Gli eredi del vecchio proprietario porteranno infatti l'affitto da 450 a 1200 euro al mese, cifra che lei, pensionata, non può certo permettersi. La figlia non le ha detto nulla, convinta che ne morirebbe. Si è rivolta invece al sindacato degli inquilini Sunia e la vicenda potrebbe finire in tribunale. Sulla storia, che richiama quella di Mari Carmen, l'87enne di Madrid, morta 2 settimane dopo lo sfratto dalla sua abitazione, è intervenuta anche la sindaca di Firenze, Sara Funaro.
1: Noi ci siamo, la signora riceve il contributo affitto, se ci fosse bisogno di un alloggio ci muoviamo immediatamente, ma qui si parla di una donna che ha vissuto per 60 anni in una casa dove ha tutti i suoi ricordi. Contatteremo la proprietà per trovare delle soluzioni. Se non si guarda la situazione specifica, vuol dire che abbiamo perso completamente quell'umanità che ci deve essere.
0: Eleonora Belviso, GR1.
3: Andiamo in Iran. Le organizzazioni per i diritti umani denunciano la condanna a morte di una donna di 23 anni, Najimeh Amini, accusata di blasfemia a causa di un post sui social media. Non voglio fare la figura dell'eroina, voglio solo una cosa, che la mia voce sia ascoltata. L'appello lanciato dalla ragazza in un messaggio audio che stiamo ascoltando. Amini, studentessa di contabilità, è detenuta in un carcere di Mashhad, afferma il quotidiano Guardian, è stata accusata per insulto al profeta Maometto ad oltre 12 anni di reclusione e la pena di morte in 2 distinti processi. Turismo, l'Italia mette in mostra il suo patrimonio alla fiera internazionale TTG di Rimini, dove quest'anno partecipano 75 paesi. Il nostro inviato.
19: 2.800 espositori distribuiti in 28 padiglioni per 140.000 metri quadrati di superficie. Il tema dell'edizione 2026 è un invito a riportare al centro del viaggio il tempo, i luoghi, le persone. Inaugurando il TTG, il ministro del settore Mazzi ha ricordato i numeri più che positivi del turismo, ormai delocalizzati in tutte le stagioni, 700 milioni investiti su montagne, borghi interni, cammini e luoghi UNESCO. La cultura, insomma, col motore di conoscenza dell'immenso patrimonio turistico italiano. Pier Ezzaia, presidente dei tour operator di Confindustria.
22: Positivi sull'Italia, che ha saputo accogliere un po' di domanda carente invece sul Medio Oriente. Per quello che riguarda il turismo outgoing, è stato un anno invece in chiaroscuro, dove alcune destinazioni hanno sofferto per la crisi geopolitica.
19: Da Rimini, Lorenzo Pisa, GR1.
3: Lo sport e il calcio, la debacle italiana in Champions League, l'arachiri della Roma gelata dalla rimonta della Real Madrid.
23: Finisce nel peggiore dei modi la 2 giorni di Champions per le italiane, che centrano il record negativo di 4 sconfitte in altrettante partite. Contro il Real Madrid all'Olimpico, la Roma subisce una rimonta che ha dell'incredibile. Giallorossi avanti nel primo tempo con De Ron e subito riacciuffati da Mbappé. Nella ripresa la doppietta di Malen porta i padroni di casa sul 3-1, poi su 3 calci d'angolo arriva la marea blanca. Espi, Hendrick e Rudiger chiudono i conti sul 4-3 per Mourinho, che festeggia da vincente il ritorno da ex. Per la Roma preoccupano i KO di Coné e Dybala. Cade anche il Como a Rotterdam, Diao illude il Feyenoord, la ribalta con Zakiel Moussa e un'autorete di Sanchez. Inutile il 3-2 allo scadere del solito Duvicas. Oggi tocca alle altre coppe. In Europa League, Milan di scena a Salisburgo alle 18.45, alle 21 Juve in trasferta contro il Celta Vigo. In Conference l'Atalanta alle 21 ospita il Paphos. Basket, Euroleague, ancora una vittoria per la Virtus che passa a Parigi 94-96, il punteggio in favore di Bologna. Francesco Albanese, GR1.
3: Terzo giorno di proiezione alla Festa del Cinema di Roma. Oggi in primo piano la storia di Pino Daniele nel film biografico con Massimiliano Caiazzo e Fatherland di Pavel Pavlikovsky. Protagonista anche la pellicola di Elisa Fuxas del padre Massimiliano Archistar. E all'Auditorium di Roma è stata inaugurata la mostra di Sergio Strizzi, celebre fotografo di scena, autore anche della fotomanifesto di questa edizione con Monica Vitti in un potente bianco e nero. La direttrice della Festa del Cinema, Paola Malanga.
24: Questa foto sul set dell'Eclisse di Michelangelo Antonioni con una straordinaria Monica Vitti parla, secondo noi, del tempo presente. Quest'anno abbiamo deciso che serviva un monito, un bagno di realtà. Antonioni, Strizzi, Monica Vitti, questo scenario post all'interno di una festa ci deve ricordare che i tempi in cui viviamo non sono facili.
3: Sono le 7:14 minuti, ora IGR regionali, poi Radio Anch'io. Apertura dedicata oggi alle comunicazioni della Premier Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Tra i temi centrali, riarmi ed armi all'Ucraina, ne abbiamo parlato anche noi in apertura di giornale, ne riparleremo poi alle 8. E poi la novità che arriva dall'asse franco-tedesco per reagire all'invasione di auto elettriche ed ibride della Cina. Con Giorgio Zanchini qui su Rai Radio 1, restate al nostro ascolto, il GR torna con voi come sempre alle 8. Da Salvatore Sabatino, buon proseguimento d'ascolto e di giornata.

0: grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere, dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: Rai Radio 1 Sport.

Rai Radio 1 Sport. Il pescatore di perle. Puntata del 17 novembre 2013.

0: Il pescatore di perle. Fatti, storie, personaggi da conoscere o ricordare. Di Carlo Albertazzi.
1: Il numero 7 vede cose che gli altri neanche immaginano. Le dipinge su un campo di calcio o su una tela da pittore. Vorrebbero definirlo, incasellarlo, costringerlo entro quei comodi schemi che risparmiano la fatica di pensare. Ma quando pensi di averlo afferrato, lui è già altrove. Inutile domandarsi perché.

0: che stia scattando sulla sinistra, lui che è un'ala destra. Dovrebbe trovarsi da tutt'altra parte, ma lui non è uno che dove lo metti sta. Lui fa quello che vuole e va dove vuole. E la palla, volando a mezz'aria, lo segue docilmente. In quello scatto sulla sinistra e si lascia addomesticare, accarezzare, ammorbidire. Lo segue come un cagnolino scodinzolante, a tal punto che il numero 7 le sta sempre davanti. Arriva anche un difensore grande e grosso, Giacinto Facchetti, uno di quelli che corrono senza spettinarsi. Il numero 7 decide in un attimo, un tocco improvviso e leggero con l'interno del piede e la palla ancora una volta gli obbedisce, alzandosi in un volo beffardo e irridente, prima di insaccarsi nell'angolo alto alla sinistra del portiere che la raccoglie, incredulo, impotente, rassegnato. 17° del primo tempo, Inter 0, Torino 1, gol di Meroni.
1: Buongiorno gentili ascoltatori, sono passati 46 anni da quando il destino, assurdo con lui e ancora una volta beffardo per il Torino, portava via Gigi Meroni, giovane e talentuoso giocatore con la maglia granata e della nazionale. Travolto in un soffio, attraversando una strada, passato in un attimo da idolo dei tifosi a eroe di un calcio e di un mondo che non ci sono più. Agile, fantasioso, instancabile nonostante il fisico minuto, capace di invenzioni come quella che ci ha raccontato Valerio Rosa nella sua copertina, quando il Toro di Rocco va a vincere nella tana dell'Inter dei record di Herrera, ma anche spirito libero e controcorrente, in contrasto con un mondo che a metà degli anni 60 era ancora tanto conformista. Buongiorno a Giampaolo Ormezzano, giornalista, scrittore, tifoso del Torino, come non dirlo, e sicuramente conoscitore di quel mondo che Meroni in qualche modo ha attraversato per un periodo troppo breve.
2: Grazie, buongiorno, più addirittura che quel mondo, addirittura più conoscitore di Gigi Meroni, col quale l'onore, il privilegio abbastanza immeritato di essere diventato amico inconsciamente, nel senso che ci conoscemmo, ci frequentammo senza nessuno sapere chi era l'altro. Facemmo una gara d'auto, io contro di lui, nel Torino d'allora, dove si poteva di notte fare delle gare d'auto, e di semaforo in semaforo, perdendo io ogni traguardo parziale di questo giro di Torino, arrivavo sotto casa sua, mi disse: vuol salire a vedere i miei quadri? Io non sapevo chi fosse, io scrivevo di calcio e ciclismo, lui non aveva nessuna ragione di sapere chi ero io, giovanissimo giornalista appena smesso di essere abusivo. Conobbi i suoi quadri, conobbi la sua donna Cristiana, conobbi lui prima di conoscere che era il campione, prima di sapere che si trattava di Meroni, e fu un privilegio. Su quello si dipanò un sodalizio, direi, non mi sento una parola enorme, che durò un bel po' fino alla sua morte. Quando arrivò al giornale l'avviso di Meroni gravissimo per un incidente stradale, mi disse: vai anche tu, non si sa mai, mandiamo Tizio, e mandarono il più bravo del giornale, se avesse dei problemi lo aiuti. Tizio collassò, svenì per l'emozione, quando il medico ci annunciò che era morto Gigi, e toccò a me fare il pezzo, ecco, professionalmente fu quello il mio contatto.
1: Chi l'ha conosciuto bene è certamente Aldo Agroppi, che con Meroni ha giocato nel Torino. Agroppi, che Torino, che città era quella in cui Meroni visse e che lo vide comunque in qualche modo anche in una posizione abbastanza di controcorrente, possiamo dire?
3: Meroni è morto il 15 ottobre del 67, me la ricordo benissimo, me la sarei ricordata benissimo ugualmente, anche se non fosse morto Meroni, perché quel giorno io esordì in Serie A, la sera stessa morì Meroni, quindi sentii dei sentimenti diversi, la grande gioia la mattina quando Fabri mi chiamò da parte, l'allora allenatore, quindi mi accorsi quasi immediatamente, chiamandomi da parte, che forse avrei esordito finalmente per la gioia dei miei genitori. E difatti mi disse:
1: era un Torino-Sampdoria, ricordiamolo.
3: Torino-Sampdoria 4-2, oggi giochi, giocherai in marcatura, sei un giocatore difficile da marcare, ma io sono convinto che farai bene, mi disse Fabri. E dovevo marcare Roberto Vieri, il babbo di Bobo Vieri, che tra l'altro era un giocatore molto tecnico, bizzarro, difficile da marcare, ma andò molto bene e vincevo 4-2. Maledetta quella vittoria, non ci fu una vittoria più maledetta di quella del 4-2. E forse non lo sapete, ve lo spiego in un attimo. Noi tutte le domeniche dopo la partita andavamo in giro nel solito albergo cittadino per essere poi lasciati liberi il lunedì mattina, perché due teste calde come Combin e Poletti la domenica sera, anziché stare in casa con le famiglie, avevano l'abitudine di trascorrere delle nottate, insomma, in giro, non discotecchiavano. Sì, e allora Fabri disse: dopo le partite interne noi andiamo tutti in albergo, poi siete liberi il lunedì mattina. E anche quel giorno, il 15 ottobre del 67, facciamo la stessa cosa, andammo in giro. Però una volta a tavola la signor Fabri cominciamo a dire: abbiamo vinto, abbiamo giocato bene, via, ci mandi a casa signor Fabri. E lui, questo non si è mai perdonato, ci lasciò andare a casa e successe quello che successe.
1: Ricordiamolo, Meroni fu praticamente investito mentre attraversava una strada insieme a Poletti per recarsi in un locale e tra l'altro fu investito, ancor più ironia della sorte, da uno delle due auto che lo travolse, perché ci fu prima un colpo e poi trascinato da un'altra. Era guidata da quello che poi negli anni successivi diventerà addirittura presidente del Torino.
3: Sì, Gianni Romeo.
1: Esatto.
3: Che era antifosissimo, che viaggiava con la fotografia di Meroni sulla macchina, e quindi noi perdemmo, a parte un amico buono, un amico semplice, nonostante la sua fama, la sua bravura, un ragazzo buono, generoso e poi un grande campione. Era imprendibile, era anticonformista, aveva anticipato i tempi, lui dipingeva i suoi quadri, lui si disegnava vestiti che poi andava a farsi cucire dal sarto del Torino, Trecase. Lui viveva in una soffitta con la sua innamorata che conobbe, con Cristiana che conobbe, a un Luna Park. Gigi faceva vita ritirata, era anticonformista perché vestiva in una certa maniera, ma era il look giusto. Lui aveva questi calzettoni a cacaiola, aveva questa barbetta incolta, capelli lunghi, il cappello sulla tre quarti e gli occhialini fino sulla punta sul naso, ma era il look giusto per lui, perché se mi fossi vestito io così sarei stato ridicolo, come sarebbe stato ridicolo lui se fosse vestito come me.
1: E anticipò i tempi in qualche modo. Sentiamo proprio un brano tratto da un'intervista a Gigi Meroni proprio su questo, su come nascono i suoi vestiti.
4: Comunque Meroni, lei deve avere un disegnatore speciale per questi suoi vestiti.
5: Sì, ce l'ho un disegnatore speciale. Me li disegno io, pantaloni, giacche, scarpe, qualche paio, porto dal sarto che è molto bravo e lui mi sviluppa le mie idee.
1: Ormezzano, Meroni era comunque in anticipo su quello che sarebbe successo dopo, con il 68, con in qualche modo la rivoluzione giovanile, però questo suo modo di fare creò parecchi problemi in un mondo che rimaneva assolutamente chiuso come quello del calcio degli anni 60.
6: Meroni era molto, non dico al di fuori, ne dico neanche sopra, era in un altro mondo diverso. Parlavamo sovente dell'evoluzione del calcio, dell'evoluzione della pittura, io sono abbastanza appassionato, un po' anche dell'evoluzione della vita. Amabilmente, generosissimamente, non gliene fregava nulla. Lui voleva dipingere, essere sereno, si rendeva conto di essere protagonista di un fenomeno troppo grosso, quello dei guadagni dei calciatori, e stiamo parlando delle cifre di allora, e mi diceva solo: ma io sogno di guadagnare abbastanza soldi per fare il pittore a Como con Cristiana e i miei familiari in una bella villa in riva al lago, li ospito tutti. Faceva le sue cose, ma si vestiva così perché non voleva vestire cos'ha, non perché pensava di sposare un movimento. Si faceva crescere i capelli lunghi perché non aveva voglia o tempo di andare dal barbiere, e portava gli occhiali a goccia perché gli piacevano. Prima di Fabri c'era stato Rocco, e già parlavo di Meroni perché Rocco sapeva che ero più di un giornalista di ciclismo d'Olimpiadi, un tifoso del Toro, e mi diceva: vorrei poterlo punire per come strambo, ma perché vuoi punirlo? È il più bravo ragazzo di questo mondo. Gigi era spaventato dall'essere Gigi Meroni, conosciuto, deriso, pure rispettato, comunque considerato per delle cose che lui riteneva normalissima, cioè come l'essere se stesso. Non gliene fregava niente di essere in sintonia con i tempi che stavano arrivando, di essere un pioniere, un precursore. Voleva essere un pittore, approfittava del calcio per fare i soldi per poter fare il pittore, e sognava di tornare bambino a Como quando faceva, mi raccontava, il contrabbandiere in bicicletta. Questo è il legame ciclistico, diciamo, che ci univa. Era un personaggio enorme in assoluto e piccolo in relativo, o piccolo in assoluto, enorme nel relativo. Comunque strideva il carico di cose che gli venivano assegnate come personaggio, e la realtà di se stesso, che era il più semplice ragazzo del mondo.
1: E il rapporto di Meroni con i soldi lo ascoltiamo proprio dalla sua voce in un'intervista che fece Enzo Tortora per la Domenica Sportiva del 66.
7: Ora vediamo di rompere un po' allora la monotonia e di portare di soddisfare qualche curiosità. Meroni, per esempio, lasciamo la notizia dei 500 milioni, perché credo che Meroni, vero Gigi, la pensi esattamente allo stesso modo, non credo che abbia cambiato da quando costa 500 milioni.
5: Per niente, Per niente, guarda, io sono rimasto sempre quello di prima.
8: La mia valutazione non è un pensiero per me, casomai deve essere un pensiero per quelli che mi hanno valutato questa cifra.
9: Lascia che si scandalizzino, annoiati da una vita senza fantasia. Lasciamo

0: E questo è un gruppo che si chiama Yo-Yo Mundi e che appunto ha dedicato un brano a Gigi Meroni, si intitola per l'appunto Chi si ricorda di Gigi Meroni e parla di una farfalla. Nando Dalla Chiesa, politico, sociologo, scrittore, autore proprio di un libro dedicato alla vita troppo breve di Meroni che ha per titolo per l'appunto La farfalla granata. Perché la farfalla granata?
1: Granata per il colore della maglia, la farfalla perché quando correva sull'erba sembrava che ci volasse sopra, che ci danzasse come una farfalla. E poi perché ha avuto una vita così breve? Vederlo giocare era quasi una poesia, quindi è venuto spontaneo, era l'accostamento più immediato che mi è venuto.
0: Lei è un sociologo oltre che un politico, perché dedicare un libro al calcio e soprattutto a un personaggio che forse i giovani neanche sanno bene chi sia?
1: Perché se dovessi andare a pescare nella storia del calcio italiano chi ha avuto la capacità di rappresentare di più i cambiamenti di un paese e quindi di esprimere anche un valore sociologico è sicuramente stato Meroni, e d'altra parte la mia generazione ci si è riconosciuta non casualmente ma proprio per quello che sapeva rappresentare, per l'idea di libertà che comunicava dal campo e anche attraverso le foto, le riprese televisive che lo ritraevano fuori dal campo, dal suo personaggio in assoluto che comunicava questa idea di libertà e di rottura delle convenzioni. E poi avvenendo nello sport amato da tutti i ragazzini, questo aveva un significato ancora maggiore.
0: Agroppi, in un mondo in cui si tende a macinare con grande velocità qualunque mito, qualunque riferimento, invece la figura di Meroni rimane non solo nei tifosi granata ma anche a chi comunque questo sport lo ama.
2: Ma questo è incredibilmente bello, perché qui al mio paese a Piombino non ci sono tanti tifosi del Toro, però io continuo attraverso le loro domande a raccontare la storia di Meroni, gente che è tifosa di calcio ma che non si ricorda Meroni, non sa chi è Meroni, e io allora faccio presente chi era Meroni come calciatore e come uomo. Era un giocatore all'inizio di carriera, un giocatore che era un funambolo. Io lo avevo accostato quando giocavo con lui a George Best, un altro fuori classe, un anarchico del pallone, che giocavano come gli pareva, perché giocavano bene, facevano bene a giocare come volevano, perché tanto erano loro che guidavano la squadra, erano loro il punto di riferimento. Gigi Meroni era avviato verso una carriera incredibilmente piena di successi, a 23 anni aveva già giocato in nazionale, era un mito per i tifosi del Torino e poi lo è diventato anche per i tifosi in genere, perché hanno visto in questo ragazzo un ragazzo buono, un ragazzo anticonformista che se ne fregava di tutti, perché per esempio venne a Piombino con la balilla e con una gallina legata al guinzaglio, la gente rideva, la gente diceva questo è matto, ma lui viveva questo suo mondo con naturalezza, perché lui voleva vivere al di fuori di tutto e di tutte, lui non gli importava se lo criticavano, lui voleva essere se stesso e lo faceva nei modi più bizzarri.
0: Alla fine sui capelli almeno Gigi Meroni, capitola, sentiamolo in un'intervista a Beppe Viola.
3: Senta, è la prima volta che viene convocato in nazionale?
4: Sì.
3: Se l'aspettava questa convocazione?
4: Ma speravo che non aspettassi, non posso dirlo.
3: Troviamo un po' diverso come aspetto dal solito, cos'è successo?
4: Mi hanno fatto tagliare i capelli, come vede.
3: È stato Fabri?
4: È stato Fabri, mi ha chiesto se potevo tagliarli, che faceva piacere. Sì.
3: Lei sa che fine ha fatto Sansone quando gli hanno tagliato i capelli?
4: No, spero proprio di non fare come lui.
0: Ormezzano, questo era Meroni con Beppe Viola, ma abbiamo citato Facchetti, abbiamo citato Rocco, abbiamo citato tanti personaggi di un mondo, di un calcio che sembrano davvero molto più lontani dei 50 anni che ci dividono.
5: Sì, ma guardate che stiamo convergendo tutti su una certa visione del personaggio, però volevo smentire il fatto che i giovani di oggi non se lo ricordano. A Torino due citti ci sono, uno accanto all'altro, quello dilettantesco di Arica Genesi, una tifosa che ha sempre tenuto vivo la foto, la faccia diciamo di Meroni, e quello del comune ufficiale per i 40 anni della scomparsa, sono sempre pieni di fiori e di sciarpe. Forse abbiamo sbagliato tutti noi, non lui, anche a sottovalutarlo, a pensarlo troppo uno al di là di fuori. Lui era lui giusto, noi eravamo tutti sbagliati, forse la storia continua ancora adesso. Volevo solo sottolineare ancora due cosine. Una, pochi si sono accorti che il comandante dell'aereo che il 4 maggio 1949 si è schiantato sulle colline di Superga, significando la fine tragica del grande Torino, si chiamava Gigi Meroni. Oh, io non ci credo a questi giochetti del destino, però questo non è male, eh? Voglio dire questo, però il mito è fortissimo e vivissimo e dovremmo un po' tutti interrogarci sulla persistenza del personaggio in quest'epoca di dissolvimenti rapidi nell'acquaraggia della notorietà di grandi nomi, di grandi miti. Ecco, è importante, abbiamo mancato tutti, lui era dal giù, lui era dalla parte giusta. Ecco, non dico poi che io devo vestirmi come si vede a lui, i capelli non li ho più, ma insomma nessuno di noi ha raccolto l'insegnamento giusto, profondo di libertà che veniva da questo ragazzo. Un giocatore che la facesse oggi, facesse le stesse cose sue, lascerebbe il sospetto purtroppo legittimo di essere manovrato dalla pubblicità, dagli sponsor, eccetera. Ecco, una mia curiosità irrealizzabile sarebbe quella di vedere Meroni, ma lui, non uno come lui, con la sua testa semplice pure profonda e con la sua classe, a fare miliardi nel calcio di oggi. Cosa farebbe dei nostri, perché in fondo poi sono sempre i nostri, miliardi? Quale magia di palleggio inventerebbe per non farsi sporcare da essi?
0: Allora, abbiamo detto prima, ci dava Groppi come Nereo Rocco parlasse di Meroni, e Nereo Rocco sempre lapidario nei suoi giudizi, ascoltiamoli in questi pochi secondi.
4: Il ragazzo è tanto bravo, malgrado le apparenze, è talmente ubbidiente, talmente che se anche non lo fa cerca almeno di fare.
0: Dalla Chiesa, allora, Ormezzano ci ha dato tantissimi spunti su cui riflettere, su come trasporre in qualche modo la vicenda, l'attaccamento di Meroni ai giorni d'oggi. Io dicevo prima, è un mondo molto lontano, i fenomeni sociologici probabilmente sono gli stessi.
1: È una figura irripetibile, secondo me. Tanti chiedono, ma chi può essere oggi, chi è il nuovo Meroni? Ma quelle cose potevano accadere allora, in quel tempo, in quella temperie, quel senso di libertà poteva esprimersi in quel modo soltanto dentro una società così convenzionale, anche dal punto di vista estetico. Oggi la convenzione dal punto di vista estetico non esiste più, esiste, come giustamente diceva Ormezzano, dal punto di vista morale, e forse in questo un Meroni potrebbe esserci. Ma questo senso di libertà che aveva, e anche l'amore per Cristiana così sofferto di fronte all'opinione pubblica, di fronte alla stampa soprattutto, più che all'opinione pubblica, oggi sono cose che non si ripeterebbero. Quando si dice aveva ragione lui, si è battuto senza atteggiarsi troppo per delle cause sacrosante, perché era libero, anticonformista, non credo che volesse tenersi nel ruolo del ribelle, era spontaneamente così, non doveva costruirsi nessun ruolo, anche se gli piaceva ogni tanto provocare.
0: Agroppi, siamo in conclusione, un ultimo ricordo di Meroni e una domanda un po' provocatoria. Ne abbiamo sentito davvero tanti di giudizi, tutti positivi. Lei l'ha conosciuto per qualche mese vivendo il ritiro del Torino fino appunto a quella maledetta domenica. Un difetto anche Meroni l'avrà avuto?
6: Dunque, io l'ho conosciuto poco, sì, perché siamo andati al ritiro a luglio, siamo andati al ritiro a Cuneo, e quindi l'ho conosciuto per pochi mesi. Quei pochi mesi mi sono bastati per vederlo affettuoso nei miei confronti. Io avevo una situazione un po' difficile economicamente parlando, perché lui giovane, ma avevo già due figli, non avevo una lira in tasca, e Gigi mi ha aiutato moltissimo, non sotto il profilo economico, non, per amor del cielo, non avrei mai accettato, ma con le parole, cioè per lui io ero, che ero uno degli ultimi arrivati, per lui ero uno importante, ero importante come poteva essere importante un giocatore già famoso. Quindi ecco, questo ricordo mi è rimasto, perché come si è dimostrato sempre molto affettuoso. Ma i difetti è difficile trovare un difetto, ma non perché non c'è più, per me non era difetti.
0: La nostra puntata termina qui, ringrazio gli ospiti Giampaolo Ormezzano, Aldo Agroppi e Nando Dalla Chiesa, ringrazio Ombretta Conti in regia, l'assistente Valentina Galli e il tecnico Emanuele Di Cavio. Vi lascio come sempre con un brano, e di Luigi Tenco, si chiama Ognuno è libero.

0: ore 8.
1: GR1.
2: La Premier Meloni: è rischioso il patto sul gasolio tra Trump e Putin. Mosca attacca, non è affar suo. Zelensky ringrazia. Via libera le risoluzioni della maggioranza, campo largo con 5 testi diversi, e oggi al Consiglio europeo si discute della richiesta italiana per la flessibilità sulle bollette dell'energia. Papa Leone sta bene dopo l'operazione al polmone, regolare alimentazione, primi passi e messa al Policlinico Gemelli. Ci annoiavamo, ci siamo divertiti così. Confessione shock dei due ragazzi della minicar delle aggressioni a Roma, hanno 16 e 17 anni. Ex Ilva, la decisione dei commissari straordinari, gli stabilimenti di Genova, Taranto e Novi Ligure non chiudono, ma la protesta in Puglia continua. Festa del cinema, il giorno di Io so pazzo, film biografico su Pino Daniele. Two Entities, Mario Biondi torna con un nuovo album registrato in Italia, Inghilterra e Stati Uniti, ricco di collaborazioni importanti. Mourinho gela l'Olimpico, la Roma in vantaggio per 3-1, beffata dalla rimonta del Real Madrid, perde anche il Como. Buongiorno da Salvatore Sabatino in apertura. Dunque, lo sentivate, le comunicazioni di Giorgia Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo, intervento il suo incentrato su due direttive principali, il sostegno a Kiev e le problematiche energetiche, temi che la Premier porta oggi sul tavolo del vertice con gli altri leader europei.
3: Giorgia Meloni arriva al Consiglio europeo di Bruxelles al via tra circa 2 ore, chiedendo risposte rapide e coordinate, perché il costo dell'energia sta pesando più di tutto sulla competitività, ha spiegato ieri nelle comunicazioni in Parlamento. Per la Premier serve più flessibilità sui conti pubblici, un bilancio che valorizzi agricoltura e coesione e che l'Italia firmerà solo se sarà giusto, evidenzia. Ma importare gas dalla Russia non ridurrà i prezzi per gli italiani, dice, definendo rischioso l'accordo sul gasolio russo annunciato dal presidente Trump.
4: Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra.
3: La Presidente del Consiglio ribadisce il piano sostegno a Kiev e accusa il campo largo di aver abbandonato l'aula sullo stop agli attacchi su centrali e raffinerie.
4: Mi chiedo cosa ci sia in questa proposta che non è sostenibile. Forse non siamo liberi di sostenere lo stop degli attacchi russi contro l'Ucraina? Perché se così fosse, vi prego, almeno non mi fate la morale sulla difesa dell'interesse italiano.
3: Poi Giorgia Meloni sottolinea come Giuseppe Conte, 5 Stelle, non sarebbe mai arrivato al Consiglio dei Ministri con la nuova legge elettorale. A chi è in futuro nazionale chiede le dimissioni perché, ricorda, non rispetta più il programma col quale è stato eletto. Da Bruxelles con Jacopo Teodoro, Carla Macrellino, GR1.
2: E tornando sui rischi dell'intesa Trump-Putin sul gasolio denunciata dalla Premier Meloni, arrivano le reazioni di Kiev e Mosca. Zelensky ringrazia la Presidente del Consiglio, il Cremlino invece critica la sua posizione con un laconico non è affar suo. Tutto questo mentre in aula andava in scena un aspro confronto tra maggioranza e opposizioni. Iniziamo dal centrodestra, che ha votato compatto le risoluzioni di maggioranza, su una delle quali ha incassato anche il sostegno di Futuro Nazionale. Sentiamo.
5: Energia, flessibilità, diplomazia, tutti i temi su cui la maggioranza parla con una sola voce e nel farlo mette l'accento sulle divisioni dell'opposizione. Un testo per partito, fa notare Paolo Trancassini, Fratelli d'Italia.
6: Con quale di queste mozioni andreste in Europa? Come andreste ad affrontare i grandi problemi?
5: Gli unici distinguo sono sull'Ucraina. Non a caso il centrodestra presenta sul tema una seconda risoluzione, anch'essa votata da tutta la coalizione, che chiede una tregua sulle infrastrutture energetiche, un modo per stanare le opposizioni, certo, ma anche per mettere tutti d'accordo al suo interno. Se su Kiev, Fedino, i moderati e Forza Italia rimangono per il sostegno incondizionato, Matteo Salvini dalla riunione dei patrioti a Bruxelles avverte: abbiamo già dato tanto.
7: A guerra finita, tornare a comprare gas e petrolio laddove costa di meno. Ci sono paesi europei che lo stanno facendo.
5: Più gente si mette in gioco, meglio è, commenta poi il segretario leghista la notizia della candidatura di Massimo Garavaglia per il congresso. Futuro Nazionale, pur presentando un suo testo, vota sì a quello della maggioranza sull'Ucraina, ma no al primo. Meloni, accusano Ivanna Ciani, ha tradito le promesse. Lucio Bondi, GR1.
2: E sul fronte delle opposizioni ben 5 le risoluzioni del centrosinistra, che però si compatta nelle critiche al governo.
0: Le differenze sull'Ucraina sono innegabili, ma un accordo va trovato e a destra sono più divisi, dice al Corriere il deputato del PD Enzo Amendola, mentre Elly Schlein rivendica l'astensione incrociata dei partiti del campo progressista su Kiev è un passo in avanti nel lavoro unitario.
8: Noi abbiamo sempre sostenuto il diritto dell'Ucraina a difendersi da un'invasione criminale e per costruire la pace non possiamo aspettare che cada l'ultimo missile. Serve uno sforzo diplomatico e politico dell'Unione Europea.
0: Segretaria Dem, che poi lancia l'affondo alla Premier, ma vuoi 4 anni di fallimenti, con i salari tra i più bassi e il costo dell'energia più alto d'Europa e 6 milioni di italiani che rinunciano a curarsi per le liste d'attesa. Il governo non speri nelle nostre divisioni, vinceremo, rincara da VS Nicola Fratoianni. Su Kiev il sì dei centristi al pieno sostegno, punto su cui al Senato i riformisti Dem si uniscono ad Azione nell'applauso a Giorgia Meloni. Con il riarmo si rischia un conflitto mondiale, avverte Giuseppe Conte, che la Premier, che ha detto con la nuova legge elettorale non sarebbe diventato Presidente del Consiglio, replica.
9: La studi meglio. Lei 4 anni, una maggioranza la più longeva, non ha realizzato una sola promessa fatta agli elettori.
0: Filippo Amisano, GR1.
2: E intanto oggi al Consiglio europeo si discuterà di crisi energetica, di come affrontarla, possibile il via libera alle richieste italiane almeno al meccanismo per far diminuire il costo delle bollette.
10: Flessibilità per fronteggiare gli alti costi dell'energia, ma all'interno delle regole europee. È la condizio sine qua non per sperare in un'intesa con l'Unione Europea e portare a casa il risultato. La Commissione intanto ha di fatto dato il via libera al decreto bollette, spiegando che si va verso un accordo di massima che permetta alla misura di non violare le norme sugli aiuti di Stato. Il decreto prevede, su richiesta dell'Italia, di abbassare i prezzi dell'elettricità generata dal gas, togliendo il costo ETS, la tassazione europea sulle emissioni di CO2, dal meccanismo di formazione del prezzo all'ingrosso. Resta però il nodo sulle misure antinflazione, su cui Italia e Grecia hanno chiesto altra flessibilità e su cui c'è il muro dei cosiddetti paesi frugali, i nordici più Berlino e Madrid, che restano convinti che il nodo sia la dipendenza dai fossili. L'ipotesi è fare un uso migliore della clausola di salvaguardia, spostando su questa più progetti green, liberando così risorse per aiuti mirati a famiglie e imprese. Gelsomina Testa, GR1.
2: Tema energia legata a doppio filo, lo dicevamo, al conflitto russo-ucraino, conflitto che continua. Stanotte nuovi attacchi di Mosca, nuovi morti, 3 a Koprotivskij, 2 a Dnipro, e Zelensky sfida Trump annunciando la ripresa dei bombardamenti sulle raffinerie russe. Mentre lo accennavamo, le due parti in guerra rispondono in maniera evidentemente divergente alle parole della Presidente del Consiglio.
11: È lapidaria la reazione del Cremlino contro la Premier Meloni, che aveva criticato l'accordo sul gasolio tra Trump e Putin. Non è affar suo le parole della portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova. Zelensky invece ringrazia Giorgia Meloni per il sostegno inequivocabile anche in momenti difficili. Il paese resta nella morsa di massicce incursioni aeree russe, le ultime sulla zona centrale. Il leader ucraino, in un'intervista al Financial Times, annuncia che riprenderà gli attacchi alle raffinerie di Mosca, che aveva rotto per 3 giorni su richiesta di Trump. Lo stop è finito, ha affermato, dopo i ripetuti attacchi russi, dopo i mancati avvisi sull'arrivo dei missili di Mosca e dopo il rallentamento della rete satellitare di Musk, Starlink, strumento per governare i droni. Ma se Musk afferma che il controllo delle reti militari spetta alla Casa Bianca, funzionari di Washington su Axios hanno smentito responsabilità americane. E Zelensky sarà al Consiglio europeo di Bruxelles, che si apre oggi. Sempre secondo il Financial Times, i leader dell'Unione avrebbero subito il pressing di Washington per lo sblocco degli asset di Mosca congelati. Claudia Stamerra, GR1.
2: Alle 8:01 minuti su Rai Radio 1 parliamo del decorso post-operatorio di Leone XIV, ricoverato dopo l'asportazione di un tumore al polmone. Ci colleghiamo subito con la nostra inviata al Policlinico Gemelli, Francesca Paltracca. Buongiorno Francesca, a te.
12: Buongiorno a voi. Papa Leone è di buon umore, ha iniziato la fisioterapia respiratoria, gli esami del sangue e la radiografia del torace effettuati ieri mostrano valori nella norma per il tipo di intervento eseguito, decorso post-operatorio regolare, riferiscono i medici. Seconda notte al Gemelli per il Papa dopo l'intervento chirurgico per la rimozione del tumore maligno al polmone destro con l'asportazione del lobo inferiore. Leone ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso una regolare alimentazione con colazione e pranzo. Nel pomeriggio di ieri ha concelebrato la messa in una sala sala appositamente adibita al decimo piano del Gemelli. La degenza prevista di una settimana. Intanto riflettori puntati sul viaggio in agenda dal 6 al 17 novembre. Papa Leone dovrebbe recarsi in Latino America, 3 tappe, Uruguay, Argentina e Perù, 31.000 chilometri di volo, considerando i soli spostamenti in aereo e in elicottero. 15 le tappe in programma, tra le quali Cuzco sulle Ande peruviane a 3.400 metri di altezza. La sua intenzione e il suo desiderio sono di andare, ha detto il direttore della sala stampa Matteo Bruni. Poi vedremo. Dal Gemelli con Daniele Antelmi, linea allo studio.
2: Grazie a Francesca Paltracca. Nel primo giorno di convalescenza tanti hanno mandato messaggi di affetto e vicinanza al Santo Padre. Sentiamo la nostra inviata.
13: Una giornata in cui i fedeli hanno fatto sentire la loro vicinanza a Papa Leone XIV.
14: Mi piace tanto il suo modo di fare, silenzioso, che continua comunque il magistero di Papa Francesco. Oggi siamo una società dove mancano i punti di riferimento. Papa Leone è una persona che tiene il posto, è forte.
15: Che gli auguro subito una pronta guarigione.
16: Lei oggi è venuto qua apposta?
15: Sì.
13: Al tramonto nel piazzale di fronte all'entrata del Gemelli, sotto la statua di Papa Giovanni Paolo II, i ragazzi di Gioventù Ardente Mariana hanno intonato canzoni e preghiere.
17: Siamo qua per esprimere la nostra vicinanza al Papa in un momento così difficile. Poco tempo fa è stato da noi all'università in Sapienza per farci sentire la sua vicinanza. Allora noi oggi siamo qui proprio per ricambiare.
18: Speriamo che guarisca presto. Ha un bel sorriso che traspare Dio. Gioia, serenità.
13: Elena Pabba, GR1.
2: La cronaca: hanno confessato i due adolescenti che a bordo di una minicara hanno seminato il panico in alcuni quartieri di Roma, aggredendo 6 persone.
19: Hanno agito come se fossero in un videogioco e davanti agli sguardi increduli dei magistrati hanno ripercorso quelle due folli notti del 4 e 5 ottobre. Colpire, speronare persone a caso, su monopattini, in sella ad una bici, a piedi, per gioco, per scherzo, perché si annoiavano durante il compleanno di uno dei due. Non sapevano chi fosse l'attore Davide Jacopini, ma quando hanno saputo delle sue gravi condizioni si sono fermati. Hanno 16 e 17 anni e sono loro i due ragazzi che a bordo di una mini carnera hanno seminato terrore tra i quartieri Monteverde e Testaccio a Roma. Uno è figlio di un carabiniere, insieme avevano già commesso un furto 2 anni fa. I genitori, sconvolti, ora chiedono scusa, ammettono di non essersi accorti di nulla, ad inchiodarli proprio la loro minicar trovata parcheggiata.
20: L'ho vista ieri, qui davanti.
19: Aveva l'adesivo di un cobra, i led rossi montati da un meccanico che li ha riconosciuti, segni distintivi immortalati anche dall'immagine di una telecamera di sorveglianza. Ora sono accusati di lesioni e tentato omicidio. I quartieri intanto tirano un sospiro di sollievo.
21: Siamo contenti tutti quanti perché stiamo un po' più tranquilli.
19: Ma restano ancora i timori.
22: È la fine di un incubo, ma penso che ce ne saranno altri.
23: Si deve l'emulazione.
22: Sì.
19: Giuseppe Lisi, GR1.
2: E mentre l'attore Davide Jacopini resta in rianimazione, la prognosi resta strettamente riservata per i due giovanissimi indagati. Si aprono diversi possibili scenari. A decidere sarà la procura per i minorenni della capitale.
24: Abbiamo dato una risposta ad un caso che aveva creato allarme. Il capo della Procura di Roma, Francesco Lovoi, commenta la svolta, ringrazia chi ha indagato negli ultimi 10 giorni e invia tutte le carte alla Procura presso il Tribunale dei Minori della Capitale. I due giovanissimi indagati saranno interrogati, poi verranno valutate eventuali misure cautelari. Si va da obblighi legati allo studio, al lavoro o ad altre attività utili all'educazione, agli arresti domiciliari, all'affidamento ad una comunità, fino alla reclusione in un istituto penale per i minorenni. I due sono accusati di lesioni e di tentato omicidio per l'aggressione all'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio mentre si trovava su un monopattino e ancora ricoverato in terapia intensiva. Sottoposto a 2 interventi, i sanitari fanno sapere che prosegue il graduale abbassamento della sedazione finalizzato al risveglio. La prognosi però resta strettamente riservata ed è prematura, spiegano i medici, qualsiasi ipotesi su eventuali danni riportati. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Operazione questa mattina dei carabinieri del NAS di Milano, che hanno scoperto una residenza per anziani dove 4 ospiti erano costantemente maltrattati da 3 operatori sanitari, 2 uomini e una donna, che sono stati interdetti dalla professione su tutto il territorio nazionale. I 2 uomini sono accusati anche di violenza sessuale. La crisi dell'ex Ilva, Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, annuncia che gli stabilimenti di Genova, Taranto e Novi Ligure non chiuderanno, ma le proteste degli operai non si fermano. Ieri a Genova hanno occupato la prefettura, a Taranto è iniziata da poco una nuova giornata di mobilitazione. Sentiamo.
1: Dal piazzale dello stabilimento Ex Ilva di Taranto sono appena partiti 8 autobus con a bordo 400 operai, direzione Bari, presidenza della Regione Puglia, dove una delegazione sindacale incontrerà il presidente Antonio De Caro. Obiettivo: giungere alla condivisione di un documento unitario che sancisca l'impegno delle istituzioni, regione, comune e provincia, a sostegno delle rivendicazioni di lavoratori e sindacati. Le sigle metalmeccaniche hanno infatti bollato come insufficiente il decreto approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso martedì, nel quale c'è sì la cassa integrazione per i lavoratori diretti e dell'appalto, ma non ci sono gli strumenti straordinari al centro della mobilitazione, a partire dagli incentivi per l'esodo volontario e per i pensionamenti anticipati. Per questo la protesta prosegue a oltranza, quarta giornata consecutiva di sciopero. Continuano i blocchi sulle statali e ai varchi d'accesso alla raffineria Eni. Pesanti le ricadute. In città Taranto il carburante scarseggia, ma per ora i presidi restano, fino a quando, ripetono i sindacati, non arriveranno segnali concreti da Roma, a cominciare da una convocazione a Palazzo Chigi, Taranto. Fabio Bottiglione, GR1.
2: Altra avvertenza è quella che riguarda il rinnovo del contratto dei lavoratori di Stellantis, Ferrari e Iveco. I sindacati hanno messo nero su bianco le loro richieste: aumento della paga base del 3,3% per il 2027 e il 2028, con un incremento complessivo di circa 150 euro al mese. Turismo: a Rimini è in corso la fiera internazionale TTG Travel Experience, con 2.800 espositori provenienti da 75 paesi. Boom di presenze in Italia, che registra una crescita stimata dell'1,8% rispetto alla scorsa estate, mentre pesano le crisi internazionali sui viaggi organizzati. Sulle prospettive future sentiamo Piere Zaia, presidente di Tour Operator di Confindustria.
3: Sull'inverno, la stagione è ripartita, ahimè alcune destinazioni che erano diventate molto importanti in Medio Oriente, penso all'Oman, sono uscite dai radar, ma ci sono altre mete che stanno conquistando quote di mercato, penso al Kenya, penso alla Tanzania e all'Estremo Oriente.
2: 8:16, ci spostiamo ora in Turchia, dove gli archeologi hanno trovato un vero tesoro, il relitto più antico del mondo.
4: Il mare conserva e restituisce, e così sul fondale, accanto all'isola di Kekova, in Turchia, un gruppo di archeologi ha fatto una scoperta straordinaria, il relitto della nave mercantile più antica del mondo, che risale a quasi 5.000 anni fa. L'imbarcazione, lunga poco più di un pulmino, navigava quando in Egitto si costruiva la grande piramide di Giza, all'età del bronzo antico. Secondo gli esperti, la nave era partita dalla costa orientale del Mediterraneo, forse diretta a Creta, dove viveva il popolo minoico. Marco Nadali, presidente Archeosub Trento.
6: Una scoperta che potremmo paragonare ai bronzi di Ace, che il mare ci ha restituito un relitto che testimonia gli ampli commerci tra la civiltà minoica e la civiltà egizia. L'uomo già allora commerciava tra l'Europa e l'Africa.
4: Dell'imbarcazione resta ben poco, ma rimanere straordinariamente intatte le anfore che si trovavano a bordo contenevano olio, vino e burro. Il mare è sempre ricco di inaspettate sorprese.
6: Il mare è il più grande museo esistente.
4: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: La festa del cinema di Roma, oggi terza giornata di proiezioni, tanto cinema italiano, a cominciare dal biopic su Pino Daniele. Ieri intanto presentati un paio di titoli più attesi della stagione.
23: The Ranfield Festival is the first non-English.
25: Questa è la prima volta di Elsinore in un paese non di lingua inglese, prima volta con i sottotitoli. Per me un grande momento. L'emozione di Simon Stone, il regista del bellissimo film che ieri sera ha avuto la sua anteprima italiana alla Festa di Roma. La storia vera delle ultime settimane di vita di Ian Charlson, attore morto di AIDS mentre recitava Amleto, in sala dal 28 gennaio.
26: So che tuo padre era duro con te.
25: Oggi esce invece Whalefall, ovvero Come uscire dalla pancia di una balena. Il film è stato presentato ieri sera nella stessa sezione grande pubblico che oggi parla italiano, anzi canta napoletano. Io so pazzo, biografia di Pino Daniele, che si dividerà la serata in auditorium con Fatherland, il bellissimo film di Pawlikowski sul ritorno di Thomas Mann in Germania. Da domani anche nei cinema italiani. Miriam Mauti, GR1.
2: Nella vita voglio vivere almeno un giorno. Da Pino Daniele passiamo a Mario Biondi. Per l'artista catanese un nuovo album nel ventennale degli storici This Is What You Are, A Handful of Soul. La 13ª opera in studio si intitola Two Entities e dal 1 novembre il tour nei teatri.
0: disco registrato in Italia, Inghilterra e Stati Uniti, pieno di collaborazioni con musicisti di spessore come John Patitucci e Harvey Mason. Il nuovo album del più celebre crooner nostrano parte dal singolo Cocktail Blue, accattivante salto nella house anni 90.
5: È una musica che ho perlustrato, che ho praticato. Lavoravo spesso nelle discoteche, quindi ho fatto un sacco di turni per tanti DJ. I can go on, I
0: feel it's true. Due entities, quali sono queste due entità?
5: Sono un po' quella vena jazz e quella vena soul che mi hanno accompagnato in tutta la vita.
0: Dopo il suo recente primo album in italiano, torna a cantare in inglese. È un amore intramontabile?
5: È anche una promessa. Ormai sono 53 i paesi che ho visitato in questi ultimi 20 anni. Tanti di questi paesi si aspettano un nuovo progetto e io spero di averli accontentati con un bel disco.
0: Silvio Vitelli, GR1.
2: E restiamo alla musica con Olivia Rodrigo, che annuncia il remix di Expectation in collaborazione con Chappell Roan. Originale contenuto in You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, l'album della cantante vincitrice di 3 Grammy Awards, si trova in vetta alla classifica di Billboard 200, oltre 485.000 dischi venduti nella prima settimana, il più grande debutto da solista del 2026. Mancano pochi secondi alle 8:21 minuti, dopo di noi torna a Radio Anch'io con Giorgio Zanchini. Buongiorno Giorgio, di cosa parlerete?
7: Salvatore, buongiorno a voi. Parleremo di automobili, perché è in arrivo il piano franco-tedesco per ammorbidire quella scadenza 2035 per la transizione green e aumentare la quota di prodotti europei. È molto atteso dal mondo dell'automotive anche italiano, è giusto, è un'attenuazione delle promesse del Green Deal, insomma sono quei temi che attirano molte telefonate, molti interventi ai nostri ascoltatori, quindi ricordo il numero 335-699-2949 tra poco.
2: E allora restate con noi, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi in regia Massimo Vasciaveo e Patrizio Gotti, da Salvatore Sabatino buon proseguimento d'ascolto e di giornata, prossimo GR come sempre alle 9, a più tardi allora.
8: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale, come Gabriella che oggi è un tecnico specializzato, e il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
9: Ufficio, cosa smarrite?
10: Ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
10: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
11: Che fai?
10: Lavoro per la salute del corpo.
11: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
10: Una parte? Al massimo una particella.
27: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
28: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
29: GR1 Sport.
30: In studio Francesco Albanese. Si è dunque chiusa nel peggiore dei modi la 2 giorni di Champions per le italiane, che hanno rimediato 4 sconfitte in altrettante gare, l'ultima in ordine cronologico, quella della Roma all'Olimpico contro il Real Madrid dell'ex Mourinho, che sembrava ormai spacciato.
12: 70 minuti di calcio spettacolare, a volte addirittura stellare. La Roma che va in vantaggio, la Roma che viene ripresa da Kylian Mbappé dopo l'errore di Hermoso, il gol di apertura di De Ron, e poi il secondo tempo con la doppietta del solito Malen. Si arriva a 7 minuti dalla fine, 3 calci piazzati, 3 gol del Real. Gasperini fa fatica a mandarla giù.
13: 3 gol uguali su corner, non è solo individuale, è stato un momento che ci siamo veramente piantati sul traguardo, soprattutto gol da fastidio, che hanno fatto 3 gol troppo facili, no? Cioè noi eravamo quasi delle sagome passivi, e questo è quello che dà veramente fastidio in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo, di tutt'altro gioco, di tutt'altra presenza, anche personalità, però valgono anche così gol, e il risultato è questo. Chiaro che è anche vero che le partite bisogna portarle in fondo.
12: Mourinho legge bene la situazione nella fase finale della partita, ma certo la Roma esce a testa altissima dal confronto perché ha capito di poter competere a grande livello anche in Europa. Roma, collaborazione tecnica Federico Foroni, Francesco Repice, GR1.
30: Cade anche il Como a Rotterdam dopo l'esordio vincente a Fabregas, non è riuscito il bis fuori casa, l'inviato.
14: La prima volta in trasferta in Champions non sarà scordata. Che sia istruttiva, senza avvilirsi, Fabregas ha esemplificato così.
15: Jesús Rodríguez ha perso 2 palloni e ti hanno fatto 2 gol, e questo è la Champions, e questo lui lo deve sentire, perché magari la prossima partita quel del pallone si fa più forte e non la perde e non ti fanno gol, e questo lo deve vivere, deve perdere per imparare.
14: Il Feyenoord ha controllato il gioco i momenti della partita, Nico Pass e Baturina hanno fatto rimpiangere Duvica spartito dalla panchina e in gol per il 3-2 dopo il 90esimo, ma nessuno può giocare sempre, ha spiegato Fabregas. Ken è ancora fuori, Sanchez ha sostituito Buté in porta. Il vantaggio in contropiede è stato del Como con Diao, si è fatto male segnando, è dovuto uscire. Il pari immediato è stato di Zekiel. Nella ripresa si è preso la scena Mussa, la tecnica è veloce, ha segnato il 2-1, ha propiziato il 3-1. Palo e pallone sul corpo di Sanchez per l'autorete. C'è la Fiorentina per ripartire in campionato. Tra una settimana in Champions il Como riceverà il Manchester United. Rotterdam, Daniele Fortuna, GR1.
30: In vetta la fase campionato della Champions dopo 2 giornate. Ci sono 9 squadre a punteggio pieno, tra questi i campioni in carica del Paris Saint-Germain, che ieri hanno vinto 4-2 in casa del Manchester City. Il Como è 12esimo con 3 punti, la Roma 25esima con 1 punto, in coda a 0 Inter e Napoli. Oggi tocca alle altre coppe. In Europa League Milan di scena a Salisburgo alle 18.45, alle 21 in trasferta la Juventus contro il Celta Vigo. In Conference l'Atalanta sempre alle 21 ospita il Pafos, partite che potrete seguire.

0: Vincono Napoli e Venezia, sconfitte per Maxima Roma e Tortona. Ed è tutto per lo sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
6: Acqua in bocca.
5: Ah, non me lo vuoi dire?
6: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri.
1: Rai Radio 1 Sport.
9: ...1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
10: Gigi Radice, prima parte, un visionario alla guida del toro.
11: Se c'è uno che ha visto nascere e crescere la squadra che arrivò a vincere quello scudetto, ebbene quel qualcuno è Roberto Salvadori, arrivato in Granata dall'Alessandria nell'estate del 1973 a 23 anni, per una cifra anche abbastanza alta, quasi 300 milioni di lire.
12: Sì, sì, sì, sì. Infatti io mi ricordo Tutto Sport che sulla spalla del giornale c'erano vogliono fior di milioni per illustri sconosciuti. Io facevo parte di questi illustri sconosciuti che dalla C si affacciava alla Serie A e con delle richieste che cominciavano a essere richieste importanti.
11: Arrivò nel Toro che ancora c'era l'uomo dal colbacco, no? Gustavo Giannoni, sì, in panchina.
12: Sì. Che tra l'altro mi ha fatto debuttare. Indubbiamente quell'anno lì doveva essere una seconda scelta, cioè il Torino stava cercando un sostituto per il ruolo di centrocampista perché Ferrini cominciava a avere 30 anni, Garoppi anche lui era verso fine carriera. E quindi cercavano di ringiovanire i ruoli, però penso che era qualcun altro la prima scelta del Torino. E quando sono arrivato Giannoni mi ha detto chiaramente che lui non mi conosceva, aveva delle buone relazioni, però se dimostravo quello che aveva letto e mi avrebbe fatto giocare sicuramente, e mi ha fatto debuttare subito la prima giornata di campionato.
11: Poi l'anno dopo invece sulla panchina del Toro sedette Mondino Fabbri.
12: Sì.
11: Altro tipo di allenatore rispetto a Giannoni.
12: Altro tipo di allenatore, devo dire che avevamo noi sentore da parte di quelli che avevano avuto Fabbri come allenatore prima della Corea, che parlavano di un allenatore innovativo, presente, un buon allenatore, eccetera. E devo dire che quando è ritornato qui a Torino io ho avuto un'impressione invece che avesse ancora i postumi della Corea. Ovviamente la Corea l'aveva distrutto e non è più riuscito a riprendersi, secondo me. Quell'esperienza lì gli è costata cara.
11: Salvadori, si iniziò a seminare con Giannoni e Fabbri oppure Radice innovò totalmente e radicalmente tutto?
12: Ma io so che c'è un po' dei giudizi diversi su questo. Secondo me c'è poco, perché poi prima di Radice noi giocavamo con la cosiddetta forbice, cioè con Pulici e Bui un po' larghi, punte un po' larghe, con Claudio Sala leggermente dietro a supporto, eccetera, con la forbice. E invece per esempio Radice cambiò completamente, nel senso che Claudio Sala divenne fondamentale nel ruolo che lui gli trovò, che era quello di giocatore di fascia. Io giocavo mediano mezzala, Radice mi inventò terzino. Cioè non penso che ci fosse una diretta conseguenza, diciamo così, di quelle squadre lì. C'era sicuramente quello che

0: veniva tramandato a quel tempo, che era il tremendismo granata, cosa che adesso si fa fatica a capire, perché adesso viviamo un altro mondo. Però indubbiamente lì questa storia del Torino, il Philadelphia, eccetera, veniva trasmesso da giocatori che precedevano, i Ferrini, gli Agropi, Cerese, eccetera, cosa che adesso è difficile da. Non penso che esista più.
1: Sarebbe anche impossibile,
0: Sì.
1: Salvatori, se non altro perché di italiani nelle squadre
0: Certo,
1: ce ne sono molto pochi, sono rari.
0: e poi soprattutto c'è un ricambio continuo. Lì io sono rimasto 10 anni, Claudio Sala 9, Zaccarelli, cioè vivevi proprio anche la storia della squadra e la squadra stessa. Adesso c'è il professionismo esasperato, magari è giusto così, insomma, i tempi sono cambiati, però sicuramente un apporto da parte di questo tremendismo ci aiutava a fare qualcosina in più.
1: Il passaggio da Gigi Radice, raccontato da Giovanni Roccotelli al Toro dal 74 al 76.
2: L'anno prima avevamo Edmondo Fabbri, mandato via Edmondo Fabbri, preso Radice. Radice aveva un'altra mentalità, era uno che si stimolava, era veramente un allenatore bravissimo, ma in tutti i sensi, proprio. Mi dava questa carica prima della partita. Pensa che noi il sabato, quando eravamo in ritiro, lui veniva nelle camere, ci faceva uscire fuori sul corridoio e ci faceva fare gli scatti di sera, verso le 10 di sera. Dai, che domani dobbiamo vincere. Era una cosa incredibile. Io certe volte dicevo: questo è pazzo, Mizzi, che ci sveglia tutti quanti e ci fa fare gli scatti nei corridoi. Altri tempi. Lui aveva una casa in Sardegna, a Capoboi. E io ce l'avevo a costare, quindi ci vedevamo d'estate. E lui mi dice: dai, andiamo a correre. Poi giocavo in altre squadre. E quindi mi ha detto: dai, ricordati, più ti alleni, più giochi. Infatti, ho giocato fino a 39 anni io.
3: Radice, cosa significa questo pareggio raggiunto all'ultimo minuto?
4: Ma per me è stato come una liberazione, perché a quel punto lì pensavo oramai di aver perso la partita e devo ammettere che oggi ci è andata bene.
3: Questo sta a significare che è l'anno buono per il Torino.
4: Beh, l'anno buono non è che sia solo questo particolare, noi conduciamo questo campionato e abbiamo fatto sempre delle partite molto brillanti.
3: Ma sono questi particolari di solito che fanno vincere uno scudetto,
4: Ma
3: no?
4: non credo, il grosso della forza della squadra è che anche se vogliamo, che bisogna vedere oggi su una prestazione tutto sommato non molto positiva, però c'è da vedere anche questa voglia di non perdere, questa reazione finale che è una componente che c'è nella squadra.
1: Gigi Radice, Brianzolo di Cesano Maderno, classe 1935. Oltre a essere un innovatore, anzi, prima ancora di esserlo, era uomo pratico, come quando giocava terzino sinistro con il Milan e poi anche con Padova e Triestina, sapeva anche badare al sodo, come in quest'intervista rilasciata la domenica sportiva del 25 aprile del 1976, dopo il pari in casa della Lazio, acciuffato al 90° grazie a un'autorete di Luciano Rececconi. Dei componenti di quella squadra, per Salvadori ci fu qualcuno in particolare che riuscì a dare una spinta decisiva verso lo scudetto.
0: Penso che siano tre, innanzitutto Radice, perché era riuscito ad acquisire credibilità da parte di tutti i giocatori e dare questo nuovo gioco innovativo, perché per me è stata una vera innovazione del calcio, la portata Radice. E poi altri due, Sergio Sala e Pulici, senza togliere poi vari Zaccarelli, Pecci, Castellini, a tutti gli altri, però penso che questi due siano stati più determinanti per la vittoria dello scudetto.
1: Ha citato Pecci, Salvadori, e Pecci scrisse: Salvadori era il giocatore con più sale in zucca che avessi conosciuto. Tu eri fuori posizione, tranquillo, c'era Bodo al posto tuo, ti avevano superato in dribbling, lui era lì in seconda battuta, contropiede avversario, rallentava l'azione e ti dava modo di rientrare. Chi anticipava alto, dandoci modo di ripartire pericolosamente, sempre lui, Salvatori, un mostro di efficacia e sagacia tecnica.
0: Un grande amico, Araldo, un grande amico. No, mi fa piacere, no? Sicuramente la mia duttilità era forse la dote che anch'io mi riconosco migliore. Sicuramente avessi fatto uno sport individuale non avrei mai potuto diventare campione italiano, però all'interno di un contesto, di uno sport di squadra, la mia parte l'ho fatta perché facevo quella parte per cui era fondamentale l'aiuto ai compagni piuttosto che la propria gloria.
1: Per quanto lei fosse forte su quella fascia, diciamo che si ritrovò a una concorrenza spietata, no? Perché su quella fascia giocavano Francesco Rocca, detto Kawasaki, con la Roma, Aldo Maldera con il Milan, Antonio Cabrini, il bell'Antonio, con la Juventus, iniziava proprio in quegli anni, e quindi si ritrovò.
0: E poi anche Tardelli, perché anche da Tardelli qualche partita la fa da terzino, sì, non era, ero in buonissima compagnia, solo che mi ha precluso qualsiasi possibilità di nazionale, se non al di fuori della nazionale sperimentale, che era, diciamo così, un polmone per la nazionale maggiore a cui non sono mai arrivato, però indubbiamente sì, era un ruolo ben coperto. Del resto abbiamo vissuto anche noi del Toro in quel periodo lì, anche con, ad esempio, con Claudio Stalla stesso, che aveva Causio davanti, e con Pulici, che aveva Bettega davanti. Lì poi viveva nel nazionale, c'era il blocco juventino, quindi era difficile poter entrare in quell'organizzazione lì.
1: Pure Castellini si ritrovava di fronte a Zoff,
0: certo. E noi avevamo una bellissima squadra, però dimentichiamoci che anche la Juve l'anno dopo abbiamo fatto un campionato a 50 punti, noi abbiamo fatto 51. Quindi anche loro erano una grandissima squadra. Quei 3-4 anni lì è stata proprio, diciamo così, che la capitale del calcio italiano, che magari per tanto tempo è stato Milano, lì era diventata Torino, perché Juventus e Torino poi hanno continuato anche negli anni successivi a battagliare per il campionato. Un momento di gloria per la Torino calcistica.
1: La parte migliore di quella stagione, Roberto Salvadori la identifica nel viaggio, un percorso esaltante, grazie soprattutto a Gigi Radice.
0: Ma poi la cosa bella, poi alla fine, all'ultima partita, poi vinci e come se si spegnesse una candela, è finito tutto. La cosa migliore è stato tutto l'anno che abbiamo vissuto insieme, la domenica, la partita. Radice, che appena finita la partita, diceva: bravi, però dopo 10 minuti che avevamo finito la partita, non dimentichiamoci che domenica c'è il Perugia, il Verona, eccetera, e cominciava a caricare la squadra. E le riunioni che facevamo negli spogliatoi prima degli allenamenti, tutto questo vivere giorno per giorno, settimana per settimana, è stata la cosa più bella, quando poi dopo sei arrivato che hai vinto lo scudetto. Poi col perfezionismo di Radice, lì anche quello, Radice aveva cominciato, è stato forse il primo allenatore a pensare a come battere i corner. Prima una volta si batteva il corner, la buttavi alta, se ce n'avevi uno alto la buttava dentro. Poi non so, le posizioni in difesa, noi abbiamo fatto una cosa bella che mi ricordo, che quando subivamo un corner tirava l'avversario, noi rimandavamo la palla verso il centrocampo, poi cominciavamo a fare il fuorigioco, tutti salivamo verso il metacampo, e questa cosa accompagnata dal pubblico con degli applausi. Qualche volta prendevi qualche contropiede, così, perché i meccanismi non erano ancora perfetti. L'anno dopo i 50 punti lo facevamo meglio, però questa cosa è una cosa che dava entusiasmo, sentire anche il tuo pubblico che si alzavano tutti insieme e ti applaudivano, una bella cosa. E mi dispiace che non ci siano delle immagini che ricordino queste cose, ce n'era poche di immagini, chiaramente, però non ne ho mai viste io, ed era una cosa che aveva creato Radice, che adesso vanno tutti ad attaccare là, però noi è la prima volta, quindi anche le squadre avversarie si trovavano un po' spaesate.
1: Per fare quel tipo di gioco, per andare a pressare alti gli avversari, si rivelò importantissimo, se non essenziale, l'apporto di Vittorio Caporale, arrivato nell'estate del 75 dal Bologna assieme a Eraldo Pecci, allora ventenne.
5: Sì, io arrivai al Toro con Toio, era, diciamo, sembrava di scorta, come dire, una giunta. In realtà Toio Caporale ci permise di fare quel tipo di gioco che ci chiedeva Radice. Questa, diciamo, Radice portò l'Olanda in Italia, nel senso che noi attaccavamo alti, attaccavamo gli avversari addirittura nella metà campo avversaria, e Caporale era adattissimo a questo gioco. Infatti i tifosi ben presto lo chiamarono Caporal Bauer, perché ci permise veramente di fare un salto di qualità. E
1: ricordando
5: niente.
1: Beckenbauer.
5: Sì, bravo.
1: 50 anni fa le rose delle squadre di calcio non arrivavano a contare 20 giocatori. Tra le riserve di quel Toro c'era Roberto Bacchin, giovanissimo, classe 1954, veneto di Tombolo, in provincia di Padova.
6: Sì, è vero. Sì, allora era molto più difficile poter togliere il posto ad alcuni che erano fantastici. Il fatto che abbiano che abbiamo e che abbiano vinto lo scudetto la dice tutta, insomma, perché allora era una squadra formidabile e i titolari erano ben scelti.
1: Se la ricorda a memoria la formazione di quel Torino?
6: Sì, Castellini in porta, i difensori erano a sinistra Salvadori, c'era Mozzini e Caporale, che erano i due centrali di difesa, uno faceva il libero, era Caporale, uno faceva lo stopper, era Mozzini. A destra giocava Santin, oppure qualche volta c'era Lombardo, Gorin, erano tutti straordinari, ma da lì in avanti era una squadra insuperabile, perché con Claudio Sala a destra, Pecci, Zaccarelli e Pulici e Graziani davanti erano straordinari.
1: Com'era l'ambiente in quel Toro?
6: Quel Toro era straordinario perché c'era un allenatore che aveva questa forza, ha messo insieme, ha tenuto insieme questo gruppo in maniera eccezionale, aveva una carica agonistica che era straordinaria, la sapeva trasmettere al gruppo, era un allenatore speciale, uno di quelli che era avanti già come metodi, più moderno di forse di tutti gli altri, e quindi ha vinto con una squadra che forse allora non si poteva presumere fosse la più forte, perché allora la Juventus era una squadra che aveva qualcosa in più, però lui era riuscito a dare questa carica e a crescere un gruppo che giocava anche molto molto bene.
1: Di Gigi Radice si diceva già all'epoca che aveva portato in Italia un po' di calcio all'olandese, poi lei è stato allenatore, per cui...
6: Sì, è vero, lui aveva già alcuni tratti che erano quelli di un calcio moderno, era un allenatore che aveva un passettino avanti rispetto agli altri, e forse quello è stato la cosa in più che ha permesso a questo Torino di vincere lo scudetto e poi l'anno dopo di giocarselo ancora, perché io l'ho detto, la rosa della Juve forse era più forte e non era sicuramente pronosticabile che quel Torino potesse vincere il campionato, però quel valore aggiunto l'ha messo lui.
1: Roberto Bacchin, campione d'Italia con una presenza subentrato a Patrizio Sala 10 minuti dalla fine di Torino-Cagliari 5-1, domenica 2 maggio 1976, due settimane prima dell'apoteosi. Il momento tanto atteso era finalmente arrivato.
6: Si stava vincendo, ma la paura di non fare le cazzate che magari si possono fare in una stagione dove sembrava ormai tutto già deciso, quindi c'era l'emozione di entrare in questo stadio che era straordinario, insomma, per quel momento e per quella stagione.
1: E poi arrivò domenica 16 maggio.
6: Beh, lì credo che sia l'apoteosi di questa stagione, perché è stata fantastica. La fine della partita, il triplice fischio, questi abbracci, ma poi tutta la festa che c'è stata dopo, insomma, sono quelle cose, mi ricordo che in sede eravamo fuori dal terrazzo e questi tifosi che sono sempre stati straordinari anche quando il Torino non vince o non vinceva, perché il Toro ha dei tifosi speciali, e quindi sicuramente per loro era una festa ancora più grande della nostra.
1: Per Roberto Bacchin una carriera con la valigia in mano, segnata dai continui spostamenti. Dopo quell'unica stagione al Torino, indossò le magliette di Novara, Foggia, Bari, Udinese e Catanzaro, dove chiuse nel 1983.
6: Ma è chiaro che professionalmente quelle dove ho vissuto le stagioni migliori, ma perché forse avevo un ambiente ideale a me, era quando ho giocato in Serie B a Bari.
1: Con il Torino, tra i suoi compagni di squadra, aveva rapporti più stretti con qualcuno in particolare?
6: Ma noi eravamo allora i ragazzi giovani, e quindi gli scapoli che vivevano assieme. Io vivevo con Pecci e il povero Gorin. In appartamento lo dividevamo noi tre, quindi Pecci tra le altre cose era militare, loro naturalmente erano quelli compagni più stretti, però era un gruppo che sapeva distribuire anche ai giovani allegria, insomma non era una presa in giro, nel senso che tu sei giovane, portami le scarpe come si usava una volta, puliscimi le scarpe, era un gruppo già saggio, e quando centri certi obiettivi perché hai qualcosa in più, insomma, sotto il profilo anche morale, e soprattutto aveva una goliardia quel gruppo che era dal ritiro, te ne sei accorto subito, perché insomma lì c'era un ambiente dove Castellini la faceva da padrone, però erano tutti disponibili allo scherzo ed era una componente importante, insomma, questa goliardia.
1: Dei vecchi, chi era quello che si faceva più rispettare nello spogliatoio, che magari era più rigido nei vostri confronti?
6: Ma allora c'era, ma lo faceva sempre con l'aria di chi era buono, tra virgolette, ma voleva, era Graziani, Ciccio era un po' così, era la sagoma dello spogliatoio. E poi c'erano le menti fini, quelle di Salvadori, che era il ragionatore, quello che portava sempre le cose positive, nel senso che sapeva gestire anche i compagni nei momenti difficili, aveva la spanna in più.
7: Ma se lei potesse tornare indietro, no? Cosa farebbe di diverso in quella stagione?
6: Era impossibile, allora era impossibile perché la stagione era cominciata molto bene, tra virgolette, perché dopo il ritiro, insomma, mi sembrava di poter essere parte di questo gruppo come titolare. Poi Patrizio Sala è cresciuto tantissimo ed era un giocatore che aveva qualità diverse dalle mie, sapeva gestire la fatica già da adulto, anche se era molto giovane, ma credo ci fosse poco da fare perché erano dei campioni quelli davanti a me.
7: Ma lo sente suo quello scudetto?
6: Ma sì, in fondo, tutto sommato, quando fai parte di un gruppo e sei accettato in una certa maniera, nessuno ti fa dei piaceri perché tu possa vincere qualcosa. Ci sei, non credo, avrò dato la mia mano, non sicuramente sul campo, ma quello che allora era la parte gestionale del gruppo, ero un ragazzo giovane, ce n'erano allora di ragazzi giovani, il povero Garitano, c'era gente che insomma aveva voglia di esprimersi, però credo che allora fosse molto difficile togliere posto a qualcuno di quelli. Ricordo piacevolmente i ritiri che facevamo il venerdì sera a Villa Sassi, ed era sempre un giorno prima degli sposati per quelli che erano scapoli, e quelle serate passate insieme all'allenatore che ci raccontava di calcio, parlava di calcio e beveva Glengrante con l'acqua. Sono quei ricordi che ti rimangono tutta la vita, insomma, perché poi sono legati a uno scudetto vinto e quindi a un'impresa fantastica.
7: Quindi Gigi Radice allungava il Glengrant con l'acqua.
6: Con l'acqua, sì, era un suo modo di bere il whisky.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Mafalda Caccavo. In apertura il discorso post-operatorio di Leone XIV a due giorni dall'intervento per la rimozione di un tumore al polmone destro. Poco fa una nuova nota della sala stampa vaticana. Colleghiamoci allora in diretta con il Gemelli, con Francesca Paltracca.
4: Il Papa ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione. Questo è l'ultimo aggiornamento arrivato dalla sala stampa vaticana. Intanto da ieri è iniziato la fisioterapia respiratoria, gli esami del sangue e la radiografia del torace, effettuati sempre ieri, mostrano valori nella norma per il tipo di intervento eseguito. Il decorso post-operatorio procede secondo quanto previsto, riferiscono i medici. È la seconda notte al Gemelli per il Papa dopo l'intervento chirurgico per la rimozione del tumore maligno al polmone destro con l'asportazione del lobo inferiore. Leone ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso una regolare alimentazione e sempre ieri pomeriggio ha concelebrato la messa in una sala appositamente adibita al decimo piano del Gemelli. La degenza prevista è di una settimana. Intanto si guarda il viaggio in agenda dal 6 al 17 novembre in Latino America, tra le tappe Uruguay, Argentina, Perù, 31.000 chilometri considerando i soli spostamenti in aereo ed elicottero, tra le tappe in programma Cuzco sulle Ande peruviane a 3.400 metri di altitudine. L'intenzione del Papa, il suo desiderio è quello di andare in America Latina, poi ha sottolineato il direttore della sala stampa della Santa Sede. Vedremo. Dal Gemelli con Daniele Altemi, linea allo studio.
3: Al via tra circa un'ora il Consiglio europeo a Bruxelles, presente Giorgia Meloni in vista proprio del Consiglio europeo, ieri in Parlamento le comunicazioni della Premier. Per far fronte alla crisi energetica, ha detto, serve una risposta coordinata e rapida da parte dell'Unione. La Presidente del Consiglio ha poi confermato il sostegno all'Ucraina e criticato l'intesa di Trump sul gasolio russo, definendo rischioso il patto con Putin sul diesel. Posizione che ha portato alla dura reazione del Cremlino, non è affar suo. Divergente invece quella di Zelensky, che ha ringraziato la Premier. Oggi il presidente ucraino sarà a Bruxelles. Prima del suo arrivo al Consiglio europeo ha lanciato la sfida a Trump e alla sua tregua energetica, annunciando la ripresa dei bombardamenti sulle raffinerie russe. Mosca invece ha continuato a bombardare l'Ucraina, anche questa notte diversi morti, almeno 5. Al via le contrattazioni dei mercati finanziari europei, si teme l'effetto del crollo di quelli asiatici. Diamo la linea a Milano, Federico Simonelli.
5: Sì, borse europee negative dopo le chiusure molto pesanti di quelle asiatiche, con Tokyo che perde il 5%, Seoul quasi l'8%, in avvio di contrattazioni Milano meno 0,7%, Francoforte meno 0,6%, leggermente meno pesanti e Londra e Parigi. A pesare il dato sull'inflazione statunitense di ieri, sopra le attese, che ha spinto a ribasso i titoli dei chip e dell'intelligenza artificiale. Cosa succede? Che i prezzi americani fanno pensare a un possibile rialzo dei tassi della Fed a fine ottobre, quindi a maggiori costi di finanziamento per i titoli dell'IA, che ne hanno molto bisogno. E però poi i dati che arrivano dall'industria continuano a essere buoni. TSMC, che è il principale produttore di semiconduttori al mondo a Taiwan, ha pubblicato poco fa risultati trimestrali record. Linea Roma.
3: La crisi dell'ex Ilva, Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, annuncia che gli stabilimenti di Genova, Taranto e Novi Ligure non chiuderanno, ma le proteste degli operai non si fermano. A Taranto questa mattina è cominciata la quarta giornata di mobilitazione e una decina di pullman con un folto numero di lavoratori e delegati sindacali stanno andando a Bari per incontrare alle 10 il presidente della regione Antonio De Caro. Ascoltiamo al microfono di Fabio Bottiglione, segretario regionale FIOM, Francesco Brigati.
6: Vogliamo condividere con la Regione Puglia, le istituzioni locali, Comune e Provincia, un documento che parli chiaro rispetto a quelle che sono le prospettive industriali, rispetto a quelle che sono le rivendicazioni delle organizzazioni sindacali sulle misure straordinarie in tema di lavori usuranti e ovviamente trovare una soluzione unica e chiedere al Governo la convocazione immediata a Palazzo Chigi.
3: Un'ultima ora di cronaca, un operaio è stato trovato morto questa mattina al porto industriale di Cagliari. L'uomo sarebbe stato schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre lavorava. Una dinamica ancora non chiara, quella di questa tragedia. Sul posto ci sono i carabinieri e gli specialisti dello Spresa. A far scattare l'allarme sarebbe stato un passante che ha visto il corpo dell'operaio. Individuati e denunciati due minori di 16 e 17 anni responsabili delle 6 aggressioni in minicar a Roma, in cui hanno causato, tra gli altri, il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini. Hanno raccontato ai magistrati che era il compleanno di uno di loro. Erano scherzi, hanno detto, quella notte ci siamo divertiti così. Le accuse sono di tentato omicidio e lesioni. Almeno 21 bambini e un insegnante sono morti nel crollo del tetto di una scuola a Peshawar nel nord-ovest del Pakistan, una quarantina i feriti, soccorritori in azione per liberare gli studenti rimasti intrappolati sotto le macerie. Sport, calcio, Roma e Como sconfitte in Champions League, giallorossi avanti 3-1 su Real Madrid ma poi crollano e cedono 4-3. KO subito in rimonta anche dai lariani, vince il Feyenoord 3-2. Basket, bene la Virtus.
0: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 10 marzo 2024. Extra Time, lo sport si racconta.
7: Si evolvono e anche gli arbitri vanno a scuola. Il primo esame lo passa un sanitario per controllare che polmoni, cuore, riflessi e soprattutto vista siano perfettamente a posto. Ottenuto il nulla osta medico, tutti sul campo per collaudare la propria resistenza e agilità. Perché forse voi non lo sapete, ma tra i 23 protagonisti di una partita, l'arbitro è colui che durante l'arco dei 90 minuti macina più chilometri. Ricordatevi di questo quando sul finire di un veloce e acceso incontro l'omino in nero vi parrà poco mobile.
8: Black is black. I want my baby back.
9: Sono passati gli anni e per l'omino in nero con il fischietto è cambiato un po' tutto, a cominciare dal dress code. Non più total black come lo descriveva la settimana incoma del 55, ma vestito dei più sgargianti colori evidenziatore, dal giallo al verde fino alle varie tonalità del rosso e del rosa più acceso. E insieme al colore nel settore arbitrale è arrivato anche il mondo femminile. Le donne hanno finalmente oltrepassato la barriera invisibile per fare ingresso in un territorio che fino a qualche decennio fa era riservato esclusivamente al genere maschile. Donne che giocano a calcio e donne soprattutto che vanno a dirigere una partita di pallone in campo maschile. Lo storico debutto risale ormai a più di 20 anni fa, con la prima donna guardalinee in una partita di Serie A.
10: In campo non per onore di firma ma per onorare lo sport al di là dei pensieri europei di Manchester. 1000 rimpianti per il Chievo e fuori dall'Europa pur avendo fatto più punti dello scorso campionato. Quasi incredibile, clamorosa la sequenza di palle gol fallite dalla squadra di Del Neri nei minuti di recupero. Una donna assistente in Serie A, Cristina Cini, seconda assistente oggi dell'arbitro Pieri.
9: Era il 24 maggio del 2003, sul rettangolo verde si affrontavano la Juventus campione d'Italia e il Chievo lanciato verso la Champions League e per la prima volta una guardalinee donna metteva piede su un campo di calcio di Serie A. Parliamo di Cristina Cini, toscana di Firenze, classe 1969, la prima a ricoprire il ruolo di assistente dell'arbitro nel calcio professionistico italiano. Buongiorno Cristina.
11: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
9: Grazie a lei per essere con noi. Il suo, quello che abbiamo appena ricordato, fu un esordio storico, era anche una partita importante, Juventus-Chievo. Ci racconta i giorni precedenti, l'arrivo della chiamata e poi come ha vissuto l'attesa di questo esordio storico?
11: Allora, sicuramente è stata una grandissima emozione perché essendo insomma alla fine del campionato ci speravo, diciamo, nell'esordio in Serie A, però non pensavo una partita che comunque avesse ancora un'importanza, diciamo, di qualificazioni e così. Quindi ero molto molto emozionata, però insomma anche molto felice perché insomma raggiungevo il sogno per cui uno inizia ad arbitrare.
9: Ma la comunicazione come è arrivata? Una telefonata? Un telegramma? Una comunicazione?
11: No, è arrivata la classica, diciamo, telefonata delle designazioni e appunto ha telefonato il nostro organo tecnico degli assistenti che allora era Mazzei e mi disse: guarda, fai l'esordio. Lì per lì sono rimasta un po' interdetta, cioè stupita, però insomma felicissima.
9: Cristina Cini ha vinto anche il premio Marisa Bellisario, che viene assegnato a donne che si distinguono nella professione e nella società. Nella motivazione c'è scritto: per aver saputo interpretare il suo ruolo con una serietà, una naturalezza e un rigore che hanno zittito ogni gratuita prevenzione. La prevenzione nei confronti di un arbitro donna, quanta ne ha incontrata sulla sua strada?
11: Allora, diciamo che comunque avendo percorso le varie categorie, quindi è stata una cosa un po', diciamo, non improvvisa, quindi già insomma arbitrando a livelli inferiori, insomma si cominciavano a vedere le donne in campo e ovviamente le prime partite sia in Serie B che in Serie A, insomma parecchio stupore. Però ecco, diciamo che poi i giocatori, una volta fischiato l'inizio, guardava un po' se c'era una donna o un uomo sulle linee.
9: Erano concentrati, pensavano
11: esatto,
9: a giocare.
11: Sul gioco.
9: Senta, ma da quale categoria è partita e quanti anni aveva?
11: Allora, io ho iniziato a 21 anni perché era, diciamo, il primo anno che avevano aperto la possibilità alle donne di arbitrare. E ho iniziato come insomma classicamente con i ragazzini esordienti, poi giovanissimi, poi a un certo punto ho iniziato come arbitro ovviamente, poi a un certo punto mi piaceva più il ruolo dell'assistente e ho scelto di seguire, diciamo, quella via lì.
9: Ma lei era appassionata di calcio?
11: Sinceramente, ecco, non tantissimo, devo dire, cioè seguivo l'Italia così, però ecco, non ero una appassionata.
9: Ecco, perché non essendo un'appassionata di calcio è una scelta un po' particolare la sua.
11: Sì, infatti, perché io facevo atletica leggera prima e mi faceva, insomma, lo sport così, e poi avevo smesso e mi mancava, ecco, un pochino correre, muovermi, e un'amica di università mi disse che avevano aperto appunto il corso agli arbitri anche alle donne. Io lì per curiosità così disse, ma quasi quasi ci provo.
9: Ma guardi, mi viene da pensare che abbia scelto di fare l'arbitro perché non seguiva in maniera assidua il calcio, perché fare l'arbitro è difficilissimo, viste le difficoltà, la probabilità di diventare il capro espiatorio e visto anche che con le proprie decisioni non si accontenta mai nessuno. Poi se penso ad un arbitro donna 20-30 anni fa, questa difficoltà diventa ancora maggiore perché c'era anche da affrontare la diffidenza di un ambiente che è maschile e maschilista per eccellenza, e allora la domanda diventa ancora più urgente: come le è venuto in mente?
11: Infatti, probabilmente proprio per quello, non seguendo il calcio, ero un pochino così ignara di quello che sarebbe successo. Però ecco, poi insomma pian pianino mi sono appassionata all'arbitraggio e quindi poi insomma è stato tutto abbastanza naturale. Sono stata molto aiutata, diciamo, dal fatto di aver fatto atletica leggera, perché insomma la parte atletica è molto importante per un arbitro e quindi insomma questo mi ha aiutato molto, sinceramente.
9: E poi lei ha detto prima che ha scelto di fare il guardalinee anziché l'arbitro, che peraltro il guardalinee è un ruolo defilato ma delicatissimo, perché voi siete confinati sulla linea del fallo laterale, schiacciati fra i calciatori che vi contestano in campo e i tifosi che vi urlano dietro alle spalle. È una situazione tremenda.
11: Sì, ma anche noi, insomma, una volta che inizia la partita siamo molto concentrati sul gioco e non tanto su quello che succede magari sugli spalti. Sì, ci sono cori e così, però ecco, fortunatamente non sono mai stato oggetto di, diciamo, di lanci, di cose, a volte solo di molti cori, così, ma quello fa parte, diciamo, del gioco.
12: Il calcio minuto per minuto.
13: Sassuolo Salernitana nel campo principale, visto anche il debutto assoluto in Serie A della signora Maria Sole Ferrieri Caputi, arbitro dell'incontro in programma a Reggio Emilia. L'inviato è Giovanni Scaramuzzino.
14: Piacere di esserci, o più che altro piacere anche di sapere che toccherà a lei, e poi curiosità, certo, per una prima volta non può che essere così. Arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi.
9: Sassuolo Salernitana del 2 ottobre del 2022, altra data storica perché per la prima volta un arbitro donna, Maria Sole Ferrieri Caputi, dirige una partita di Serie A. Sarà anche poi la prima italiana ad arbitrare una sfida fra nazionali maggiori, l'amichevole Germania-Perù qualche mese dopo. Cristina Cini, lei ha aperto la strada come guardalinee più di 20 anni fa. Oggi abbiamo anche arbitri donna in campo maschile. Le vorrei chiedere se, secondo lei, le prerogative femminili nel calcio sono davvero cresciute o se parliamo di casi ancora troppo isolati.
11: Allora, diciamo, io mi spiace se siano passati 20 anni fra quando ho fatto l'esordio io come assistente e adesso, insomma, Maria Sole come arbitro. Avrei sperato, sinceramente, che accadesse un pochino prima. Ma allora, sicuramente non, diciamo, la differenza fra gli uomini che intraprendono la carriera di arbitro e le donne è netta, cioè sono pochissime le donne che decidono di fare l'arbitro, perché sinceramente i sacrifici sono veramente tanti, quindi penso sia più un discorso numerico che non di bravura o di, perché insomma ci sono tantissime ragazze che sono anche atleticamente molto molto preparate, quindi ecco anche il gap diciamo atletico potrebbe essere superato fra virgolette, quindi penso sia solo una questione numerica.
9: Fra l'altro mi viene in mente che lei ha iniziato insieme a suo marito Fosco, anche lui era arbitro, giusto? Siete partiti insieme dalle categorie minori?
11: Sì, praticamente l'ho trascinato con me a fare il corso.
9: È stata lei che ha portato lui, strano, di solito in letteratura proprio succede il contrario, no? Che le donne seguono gli uomini in questa passione calcistica che è tipicamente maschile, invece per voi è stato il contrario.
11: Sì, sì, perché lui proprio lo sport non è che era proprio una cosa lontana da lui, quindi insomma l'ho trascinato perché il corso insomma, era in una zona di Firenze un po', insomma non era proprio delle migliori, quindi la sera dopo cena che gli dissi dai vieni anche tu a fare il corso, insomma infatti abbiamo iniziato insieme, poi dopo lui qualche anno ha smesso perché per lavoro non riusciva insomma sabato e domenica a essere sempre libero, quindi poi ho continuato io e lui ha smesso.
9: Cristina Cini ci raccontava prima che a parte qualche coro magari un po' esuberante o colorito, immaginiamo
11: esatto.
9: A parte questo non ha dovuto mai affrontare nulla di particolare per quanto riguarda l'approccio con gli spalti, con i tifosi. C'è stata invece qualche situazione nel corso della sua carriera particolarmente difficile da affrontare in campo?
11: Allora, particolarmente difficile no, ovviamente quando si valuta il fuorigioco diciamo sono sempre situazioni proprio al limite, quindi difficile diciamo appunto decidere in una frazione di secondo, sì, però ecco episodi di violenza in campo oppure insomma cose molto gravi no, sinceramente no, sono stata abbastanza fortunata.
9: Nella nostra Serie C è successo lo scorso febbraio, nel corso della partita Cesena-Pineto è stata sperimentata la referee cam, la body cam sul petto dell'arbitro. Vedere le immagini dalla prospettiva del direttore di gara può contribuire secondo lei a migliorare o a creare l'empatia fra tifosi e arbitro?
11: Allora, sicuramente può essere che vedendo appunto le immagini da quel punto di vista il pubblico insomma, si possa rendere conto della difficoltà, perché poi rivedere le immagini in televisione prese da varie telecamere può essere più semplice vedere un episodio, ma l'arbitro può essere coperto da un giocatore, può essere, cioè, e quindi penso che possa essere utile far capire che cosa vede effettivamente un arbitro.
15: Tentativo di cross e la palla che termina in rete. Bonansea!
16: Incredibile!
15: Calcio d'angolo, cambia destra, attenzione, palla tesa nell'area di rigore, il raddoppio dell'Italia. Attenzione!
16: La rete di Cristiana Girelli.
15: Attenzione, zona tiro per Aurora Galli, grande gol. E gol dell'Italia! Giacinti! Conclusione da fuori, gol! Aurora Galli!
17: Demasiado corazón. Demasiado corazón.
9: I gol della nostra nazionale femminile ai mondiali del 2018 è stato l'anno dell'esplosione per le azzurre che oltre ad approdare ai quarti hanno guadagnato per la prima volta da sempre una ribalta mediatica straordinaria, tutta l'Italia ha fatto il tifo per le ragazze azzurre. Cristina Cini in carriera ha fatto l'assistente arbitrale anche ai mondiali femminili, 6 anni fa Cristina l'Italia sembrava avviata ad una crescita esponenziale, poi c'è stato un passetto indietro perché ai successivi europei e mondiali le azzurre sono state eliminate al primo turno in entrambi i casi. Cosa manca secondo lei ancora al nostro calcio femminile per competere stabilmente con le migliori?
11: Allora, secondo me non è tanto il discorso di quanto manca al calcio femminile nostro, insomma, italiano. Io per dire ho fatto i mondiali in Germania e in una partita non era neanche la finale, così allo stadio c'erano tipo più di 60.000 persone, cioè era proprio seguito quasi come il calcio maschile, e secondo me manca un po' questo, cioè l'interesse un po' del generale sul calcio femminile, che invece può essere anche molto, molto divertente. Cioè io ho arbitrato tante volte il calcio femminile all'estero. È un calcio sicuramente più lento rispetto a quello maschile, sì, però sinceramente ci sono squadre che giocano bene, insomma è divertente. Secondo me manca un po' questa cosa, un po' l'interesse generale.
9: Però diciamo, Cristina, nel calcio femminile, soprattutto da noi in Italia, c'è ancora una genuinità, una spontaneità che nel calcio maschile sembra ormai perduta, ammesso che ci sia mai stata. È d'accordo sul fatto che le ragazze mettono in mostra una più sana voglia di giocare a calcio, una passione più pura?
11: Sì, sì, questo sicuramente. Era anche, vedevo anche quando insomma facevo delle manifestazioni molto importanti come mondiale, cioè sugli spalti c'era un tifo molto sano, cioè proprio era una festa, sembrava più una festa che non una partita, cioè cori però molto belli, insomma, di incitamento così. E era tutto un altro vivere, ecco.
9: Ma cosa fa oggi Cristina Cini? Io so che si dedica anche ancora alle competizioni, ma in tutt'altro settore. È passata dai calciatori ai cani. Evito qualsiasi tipo di battuta su questo. Gareggia con dei magnifici schnauzer, è vero?
11: Sì, sì, sì. I cani sono sempre stati la mia passione fin da quando ero piccola, quindi diciamo è una cosa che c'è sempre stata anche parallelamente al calcio. Ora ovviamente mi ci dedico a tempo pieno perché è proprio la mia passione primaria.
9: Ma c'è qualcosa che può accomunare il mestiere di assistente di gara, guardalinea, a quello di addestratore di cani per competizioni? Non lo so, magari l'autocontrollo, azzardo?
11: Allora, più che altro diciamo ad arbitrare anche a livelli molto alti mi ha aiutato ad essere meno ansiosa, anche per dire quando si entra in campo di gara con il cane, cioè riesco a mantenere molta più tranquillità rispetto a mio marito, invece un po' più le sento un po' di più diciamo le gare.
9: Grazie a Cristina Cini, la prima donna guardalinea del calcio professionistico italiano. Grazie per essere stata con noi, è stato un piacere.
11: Grazie a voi, buongiorno.
18: Io andavo sott'acqua e vado tuttora sott'acqua soltanto per aggiungere dei tasselli di conoscenza alla conoscenza che ho di me. Mi dicevano, ma chi te lo fa fare? Perché vai giù? Ci puoi restare? Queste domande il segno lo lasciano. Me le ripetevo soprattutto la notte prima delle immersioni profonde, finché sono riuscito a trarre la conclusione che era per conoscere me stesso.
9: Era la voce del grandissimo Enzo Maiorca che spiegava le motivazioni che lo portavano a rischiare per seguire la sua grande passione, l'immersione in apnea. Una disciplina difficilissima e suggestiva che diventa ancora più complicata e ardua se praticata in acque freddissime sotto un tetto di ghiaccio. È l'impresa che ha compiuto Valentina Cafolla, 27enne croata, studentessa di scienze motorie a Zagabria, che è scesa a 140 metri nel lago ghiacciato di Anterselva. Giorgio Germanò ci racconta la sua storia.
19: Ho stabilito due, non solo uno, record mondiali di apnea sotto il ghiaccio della Anterselva, Bolzano, in un lago affascinante, sinceramente stupendo, con 45 centimetri di ghiaccio.
20: Eh sì, il ghiaccio come un tetto, quasi a proteggere, a custodire i due record del mondo conquistati da Valentina Cafolla, 140 metri in apnea con monopinna, 80 metri in apnea dinamica con doppia pinna, freddo fuori, freddo dentro, cuore a 50 battiti e nessuna paura.
19: Abbiamo una lunga storia io ed Anterselva, c'è meno ossigeno, cioè l'aria è meno ossigenata che a livello del mare è quello... lo rende ancora un po' più difficile, diciamo, a parte che c'è il ghiaccio, il freddo, e giusto il giorno del record c'era una nevicata tremenda che ha fatto un metro di neve. E sì, sinceramente a volte succede questo momento di claustrofobia. Io fortunatamente non ce l'ho, perché anche da piccola mi piaceva andare tantissimo nelle grotte. Davanti a Rovigno abbiamo un'isoletta molto carina con delle grottine, allora mi piaceva sempre andare in mezzo a queste grotte.
20: mondo a parte lì sotto, una esperienza assolutamente non comune. Valentina Cafolla ce la racconta.
19: Il silenzio è una cosa impressionante, cioè quanto riesco a escludermi da tutti quanti i suoni che potrei sentire. Per esempio, avevo i subacquei di salvataggio che erano dietro di me con gli scooter subacquei, io neanche non li sentivo per quanto mi sono concentrata nel stare completamente in focus, e decisamente è una sensazione stupenda. Poi è molto scuro sotto il ghiaccio, siccome c'era stato anche di neve, così che non c'era tanta luce, così anche quello faceva ancora di più la sensazione di riposo, di relax, che era veramente impressionante.
20: Da sott'acqua arriva anche l'SOS Ambiente, firmato da una campionessa.
19: Cioè c'è questo strato di ghiaccio che per esempio nel 2017 era 70 centimetri, mentre quest'anno era intorno a 45 centimetri, e poi si nota benissimo tra i strati di ghiaccio che non è un ghiaccio che si è congelato nel stesso momento, ma si vede tantissimo che si è sciolto in vari momenti. Allora si vede questa parte di strati dove non è un ghiaccio pulito e dove si vede che lo stesso il clima sta cambiando ed è molto più caldo. Cosa che dobbiamo tenere conto è che non siamo soli, potremmo iniziare a pensare anche alle generazioni che vengono dopo di noi.
20: E fuori dall'acqua, fuori dal ghiaccio, c'è anche una Valentina, sirena terrestre.
19: Suono la chitarra, faccio da tanto tempo, cioè quando avevo 8 anni ho iniziato a suonarla. Dopo di quello mi piace tanto cucinare, e soprattutto con la cucina di mia nonna, che è una cuoca provetta, impara molto. Poi viaggiare mi piace tantissimo, per andare sempre a vedere come il mare nelle altre

Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Ombretta Conti, con Andrea Boccia, Emanuele Granelli e Tony Tesi in redazione e con Claudio Campobasso alla realizzazione tecnica. E se volete riascoltarci c'è il podcast su Rai Play Sound. Da Massimiliano Graziani, buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese. Papa Leone ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione. È quanto riferisce una nota diffusa dalla sala stampa della Santa Sede dopo la seconda notte di degenza trascorsa dal pontefice, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, a seguito dell'asportazione di un tumore al polmone. La cronaca: hanno confessato i due ragazzini di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni con la minicar a Roma. Tra le vittime l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva. Uno dei due adolescenti denunciati è figlio di un carabiniere. Erano scherzi quella notte, ci siamo divertiti, hanno detto ai PM. Le accuse per loro sono di tentato omicidio e lesioni. A incastrarli la testimonianza di un meccanico. Sentiamo la reazione dei residenti dei quartieri Monteverde e Testaccio dopo la svolta nelle indagini.
4: Un po' di preoccupazione c'era, perché io abito proprio qui, non contenta che li hanno presi.
5: Siamo rimasti un po' allibiti da quello che è successo.
6: Una cosa triste per un genitore sapere che un figlio ha fatto una cosa del genere.
7: Potrebbero segnare l'educazione ai ragazzi e poi ne riparliamo.
8: Sicuramente sono contenta che l'abbiano individuati. E
9: credo che la punizione sarà così esemplare.
10: Prendono il posto, ma hanno preso questi due, ci saranno i sostituti.
3: Violenze e maltrattamenti contro alcune ospiti di una RSA in provincia di Milano, interdetti tre operatori della struttura. Sentiamo i dettagli.
11: Prese per i capelli, schiaffeggiate, insultate mentre venivano vestite e messe a letto. Sarebbe stato questo l'incubo vissuto ogni giorno da quattro signore ospiti di una residenza per anziani in un comune a sud di Milano. Tre operatori sociosanitari, due uomini e una donna, sono stati accusati di maltrattamenti. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi li ha interdetti dalla professione. Ai due uomini viene contestata anche la violenza sessuale. Durante l'igiene quotidiana, approfittando della fragilità delle vittime, le avrebbero colpite nelle parti intime. Una quarta operatrice è indagata per minacce aggravate. A documentare con intercettazioni audio e video questi episodi di violenza gravi e ripetuti sono stati i carabinieri del NAS di Milano, il reparto dell'arma specializzato nei controlli sulla sanità. L'indagine è coordinata dalla Procura di Lodi. Da Milano, Eugenio Montesano per il GR1.
3: Sta per iniziare a Bruxelles il Consiglio europeo. Tra i dossier sul tavolo, bilancio, energia e migranti. Presente la Premier Giorgia Meloni, che ieri è intervenuta in Parlamento. Per far fronte alla crisi energetica, ha detto, serve una risposta coordinata e rapida da parte dell'Europa. La Presidente del Consiglio ha poi confermato il sostegno all'Ucraina e criticato l'intesa di Trump sul gasolio russo, definendo rischioso il patto con Putin sul diesel. E oggi a Bruxelles c'è anche il presidente ucraino Zelensky, che prima del suo arrivo al Consiglio europeo ha lanciato la sfida a Trump e alla sua tregua energetica, annunciando la ripresa dei bombardamenti sulle raffinerie russe. Mosca invece ha continuato a bombardare l'Ucraina, anche stanotte diversi morti, almeno 5. E un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature riscrive l'origine dei pipistrelli. Sentiamo di che si tratta.
12: Non sono comparsi per la prima volta in Africa, né in Asia né in Nord America, come si era creduto finora, ma in Europa 65 milioni di anni fa. Stiamo parlando di pipistrelli, mammiferi volatili che hanno da sempre animato la fantasia di scrittori e registi. La ricerca pubblicata sulla rivista Nature è stata realizzata da oltre 100 studiosi di tutto il mondo, coordinati dall'University College di Dublino. Lo studio pone le basi per altre ricerche sulle cause genetiche della loro longevità. I pipistrelli, infatti, sono serbatoi di numerosi virus, ma hanno una forte resistenza alle malattie, caratteristiche che potrebbero rivelarsi utili anche per la salute umana. Francesca Manzia, Parco Faunistico, Piano dell'Abatino.
13: Sapere che c'è un altro mammifero che ha sviluppato queste capacità e come le ha sviluppate può essere una base, una partenza per capire anche noi perché ci siamo evoluti con una resistenza alle malattie, alle infezioni e con una longevità minore, tutto in proporzione chiaramente rispetto a quest'altro genere di mammiferi.
12: Flaminia Gullo, GR1.
3: Sport calcio: dopo la disfatta in Champions League con 4 sconfitte in 4 gare rimediate dalle formazioni italiane, oggi tocca le altre coppe. In Europa League, trasferte a Salisburgo e Vigo per Milan e Juventus. In Conference alle 21 l'Atalanta ospita i ciprioti del Paphos. Sentiamo il tecnico bergamasco Maurizio Sarri.
14: Ci dobbiamo adeguare, quindi sarà una preparazione alla partita molto più sbrigativa di quello che siamo abituati a fare, ma il calendario è questo e quindi ci dobbiamo arrivare il più pronti possibile.
3: Le 10.05, ora la linea va a ping pong. Buon ascolto e buona giornata.

0: Bing Bong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 15 ottobre, io sono Annalisa Chirico.
2: Rai Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 6 maggio 1979.
3: Tutto il calcio minuto per minuto, a cura di Guglielmo Moretti, con Roberto Bortoluzzi.
4: Gentili ascoltatori, buongiorno. Stiamo per collegarci nell'ordine con Roma per Roma-Atalanta, con Vicenza per Lanerossi-Juventus, con Milano per Milan-Bologna, con Avellino per Avellino Internazionale e con San Benedetto del Tronto per San Benedettese-Pistoiese. Ai microfoni colleghi Enrico Meri, Sandro Ciotti, Everardo Dalla Noce, Claudio Ferretti, Ezio Luzzi, primi tempi linea Roma.
5: Roma 1, Atalanta 2, a voi Vicenza.
6: Juventus 1, Vicenza 0, a voi Milano.
7: Qui è San Siro, 27esimo minuto del primo tempo, questa la situazione, Milan 0, Bologna 0, a te Ferretti.
8: Risultato del primo tempo, Avellino 1, Inter 0, a voi San Benedetto.
9: San Benedettese 0, Pistoiese 0 al termine del primo tempo, a voi studio.
4: E con gli altri primi tempi a Firenze, Fiorentina 1, Ascoli 0, a Napoli, Napoli 0, Catanzaro 0, a Perugia, Perugia 2, Lazio 0, a Novara, campo neutro, Torino 0, Verona 0, in breve i cenni di cronaca, linea ancora a Roma.
5: Sì, stadio quasi esaurito, Viola Olimpico per il saluto dei tifosi giallorossi alla Roma, che oggi gioca l'ultima partita a casalinga, essendo impegnata domenica prossima ad Ascoli, e qui a Roma, ricordiamo, sarà di scena il Milan contro la Lazio. Stadio esaurito, dunque, con entusiasmo immediato per l'autorete di Vassori, e con incitamento continuo dei tifosi alla loro squadra anche quando questa si è trovata in svantaggio. L'arbitro è Michelotti, il tempo è incerto ma non dovrebbe piovere. L'incontro si apre con una parata di Conti su tiro di Rocca, poi la Roma che attacca e c'è un'azione sotto porta al quinto, e Vassori che mette in rete, deviando di testa nella propria porta, un cross di Scarnecchia. Contrattacca subito l'Atalanta, aveva rimesso la palla al centro, e su una bella azione rovesciata in area di Pircher e Mastopasqua c'è un'uscita a pugno di Conti che respinge all'undicesimo su punizione tirata da Bertuzzo, un nuovo splendido intervento di Conti che in tuffo devia la palla sulla sua destra. Atalanta, mentre la Roma si limita più che altro a controllare il gioco, riesce a creare buone occasioni da gol. Al 22esimo passa con questa azione, tiro di Marocchino e respinge Conti, e Bertuzzo in tuffo segna di testa. Al 26esimo è De Sisti a tentare la via del gol con un tiro dal limite sventato in tuffo da Bodini, poi si fa male Mastopasqua che è costretto ad uscire ed è sostituito da May, ma intanto l'Atalanta passa in vantaggio così. Azione tavola Prandelli che alza il pallone verso Pircher, il quale di testa lo rimette sui piedi di Prandelli, mezza giravolta e tiro di sinistro a palla sulla destra di Conti a fil di Montanta. La reazione della Roma non è immediata, ma la squadra riesce ad andare vicino al pareggio al 36esimo con un tiro di Maggiore che va a lambire il palo di sinistra della porta di Bodini. Intanto si infortuna Santarini, al quale viene bendata la testa. Il libero riprende a giocare dopo qualche minuto. Si arriva alla fine con la Roma protesa verso la porta di Bodini, ma è ancora l'Atalanta ad avvicinarsi al gol con una vertiginosa discesa di Marocchino sulla sinistra, sventata dalla difesa giallorossa. Ripetiamo il risultato del primo tempo qui all'Olimpico di Roma. Roma 1, Atalanta 2, a te Ciotti.
6: Grazie Mary, 1-0 per la Juventus al termine di 45 minuti per questa partita chiave della stagione biancorossa. Asfalti gremiti al limite della capienza, giornata luminosa e scarsamente ventilata, terreno perfettamente agibile, dirige Pieri. Vediamo gli episodi di maggior rilievo. Al secondo minuto Cabrini usava la maniera forte per fermare Rossi, ma Pieri non ravvisava nell'episodio gli estremi per concedere la massima punizione. E al quinto minuto la Juve era in gol. Ben servito, qualche passo entro l'area, Benetti leggermente spostato sulla destra rispetto alla luce di porta, lasciava partire un secco sinistro che si insaccava a pelo d'erba nel primo angolo. Al decimo la reazione vicentina veniva interrotta da un'agile manovra juventina, conclusa di poco al lato con una incornata di Tardelli. Lo stesso Tardelli al diciottesimo poteva sfruttare un vistoso pasticcio difensivo del Vicenza per tirare a palla libera da pochi metri, ed era davvero bravo Galli nell'alzare in angolo. Al ventunesimo un gran destro di Rosi da fuori terminava di poco alto. Era da quel momento che il Vicenza strappava l'iniziativa alla Juventus, ma la prevedibilità della sua manovra consentiva ai bianconeri disimpegni piuttosto facili. Al 37esimo tuttavia un sandwich di Furino e Scirea ai danni di Rossi, forse compiuto un passo entro l'area, veniva punito solo con un calcio piazzato che Guidetti scagliava sulla barriera. Nel finale del tempo un certo ritorno juventino approdava al 45esimo ad una deviazione di testa di Gentile di poco al lato. 1-0 per la Juve, a te Milano.
7: Qui a Milano siamo esattamente alla mezz'ora del primo tempo, siamo in ritardo, 0-0 la situazione fra Milan e Bologna, con 26 minuti di ritardo appunto sulla tabella del programma, perché il pubblico che ha stipato San Siro, 70.000, aveva invaso l'anello più basso dei popolari, non agibile dall'inizio del campionato, in 20.000 l'invasione pacifica. C'è voluto uno speaker d'eccezione, Gianni Rivera in mezzo al campo con un microfono alla maniera dei banditori, e il capitano delle 500 partite è riuscito a a convincere quella parte del pubblico che ha sfidato il limite del rischio a rientrare in posizioni più logiche e più sicure. Poche cose da raccontare se non un tiro di assaggio di Iuliano al 12° minuto parato da Albertosi, che è stato applaudito dallo stesso Iuliano. Fair play e educazione. Per il resto la cronaca non racconta niente per l'archivio, il gioco è tranquillo, Melicucci fischia poco, anche perché poco c'è da fischiare. Rivera sta festeggiando la sua, come ho detto, 500ª partita con la maglia del Milan in Serie A e con una targa che ha ricevuto, mentre il guardalinee Agostino Binzaghi, 50enne, oggi chiude la sua attività. C'è il sole e la giornata racconta un po' di primavera. È un altro episodio da raccontare, perché per il resto, come ho detto, poco c'è. Qui è San Siro 0-0 fra Milan e Bologna, quando siamo esattamente al 31° del primo tempo. A voi di Avellino.
8: Il risultato del primo tempo vede l'Avellino in vantaggio per 1-0 sull'Inter, assegnato al 9° minuto di gioco Mario Piga. Stadio pressoché esaurito già un'ora prima dell'inizio, nonostante la pioggia. La partita è fondamentale per l'Avellino, che domenica chiuderà il campionato a Torino contro la Juventus. Gli irpini schierano la formazione migliore, gioca anche Montesi, che in una lite con un tifoso venerdì notte ha riportato leggere ferite al volto. L'Inter deve rinunciare a Beccalossi squalificato e a Canuti infortunato, Fedele è in panchina. Oriali scende in campo col numero 3, Scanziani col 7, Chierico col 10, l'arbitro è Prati. La partita è preceduta dalla spettacolare sfilata degli archibugieri di Cava dei Tirreni. E veniamo alla cronaca, l'Avellino passa quasi subito al 9° minuto, violento tiro teso di Tosetto da fuori, Bordon respinge a pugni uniti, entra Mario Piga e allunga il pallone in rete. Eccessiva comunque la tensione in campo, all'11° per un fallo veniale a metà campo si forma un groviglio di giocatori che l'arbitro è bravo a sciogliere prima che degeneri. Al 14° su angolo battuto da Chierico, Altobelli di testa manda alto con Piotti che era uscito fuori tempo, ma sarà questa in pratica l'unica occasione, l'unica azione forse dell'Inter per tutto il primo tempo. L'Avellino preferisce non insistere per controllare di giustezza il risultato, ma la reazione dell'Inter, come dicevamo, non è mai pericolosa per Piotti, è più o meno la stessa Inter sfasata che abbiamo visto perdere con la Roma domenica scorsa in casa. Fatale dunque con l'Avellino che si limita a controllare e con l'Inter che è incapace di scagliare un solo pallone verso la rete avversaria, se non proprio allo scadere del tempo con Bini. Fatale, dicevo, che l'incontro scada, ma quello che conta in circostanze del genere, si sa, è il risultato più che l'estetica. Ripeto il risultato del primo tempo che dà ragione all'Avellino, 1-0 sull'Inter. A voi San Benedetto.
9: 0-0 tra San Benedettese e Pistoiese, dopo un primo tempo valido sotto il profilo agonistico, ma con scarse emozioni per gli spalti. A te Bortoluzzi.
4: Bene così, Luzzi, rapidamente dallo studio, poi passeremo la linea all'Olimpico. A Firenze, Fiorentina 1, Ascoli 0. A Napoli, parità, Napoli 0, Catanzaro 0. A Perugia, Perugia 2, Lazio 0. Al 15° e al 26° ha segnato Bagni. A Novara, neutro, Torino 0, Verona 0. La linea Enrico Meri.
5: Bene, entrati in collegamento con lo stadio Olimpico, mentre l'Atalanta si porta in attacco con azione sulla destra di Marocchino. Si va vicini nuovamente al gol per la formazione atalantina. C'è stata una pronta respinta alla difesa giallorossa con palla che termina ancora in fallo laterale. Si gioca al secondo tempo da 3 primi e 10 secondi. Il risultato è sempre in favore della formazione atalantina, che conduce l'incontro per 2-1. Intanto diamo un'occhiata anche alla classifica. Per quanto riguarda le ultime squadre della classifica, appunto, Ascoli e Avellino hanno 25 punti, la Roma 24, la Nerossi, Bologna e Atalanta sono fino a questo momento a 23 punti, a effetto quindi dei risultati che si stanno verificando in questo momento sui campi dove appunto si giocano le partite importanti per la salvezza. Ecco una rimessa in gioco da parte di Conti. Intanto dobbiamo dirvi che all'inizio della ripresa la Roma ha lasciato negli spogliatoi Chinellata e l'ha sostituito con Ugolotti. Ecco un intervento di Santarini, che si è infortunato nel corso dei primi 45 minuti di gioco e gioca con la testa bendata, mentre c'è un nuovo attacco da parte di Pirker per la formazione dell'Atalanta, un attacco che è stato sventato, ma Michelotti interviene. Per l'intervento falloso commesso ai danni del giocatore atalantino c'è un calcio di punizione concesso in favore della formazione atalantina, esattamente sulla sinistra della rete difesa da Conti, vicino al vertice superiore del rettangolo dell'area. Calcio di posizione che è stato già battuto, parte un tiro del numero 8, vale a dire di Rocca, il pallone e termina sul fondo senza impensierire Conti, che ora ha già recuperato la palla e si appresta a effettuare il rinvio. Siamo al 4° e 15 secondi, anzi ora 20 secondi all'inizio della ripresa. Ecco che scambiano ancora i difensori giallorossi prima di riportare il pallone verso la linea di centrocampo. L'azione è condotta in questo momento da Santarini, che sta per varcare la linea mediana sul settore di sinistra e rimette il pallone ancora
10: ancora verso il centro. Ecco la manovra da parte del numero 7 della formazione giallorossa, Denadai, che si sposta e quasi al limite poi tira improvviso. Da circa un 18-20 metri la palla viene bloccata dal portiere Bodini, che la rimette rapidamente in gioco. Ecco l'azione che si sviluppa ancora sulla destra per conto del numero 7. Si tratta di Marocchino, che ha cercato di portare la palla in avanti, è stato fermato nella sua azione. C'è un intervento da parte di Michelotti che ammonisce ufficialmente il giocatore atalantino e mostra appunto a questo giocatore il cartoncino giallo. Vi abbiamo già detto nel corso della precedente trasmissione di Musica e Sport che abbiamo nella cabina con noi Azeglio Vicini. Vorremmo chiedergli ancora qualche commento, qualche parola di commento su questo confronto.
11: Beh, commento, diciamo che il primo tempo ha visto l'Atalanta in vantaggio, direi con merito, però negli ultimissimi minuti già della prima fase dell'incontro c'è stata una buona reazione della Roma. Adesso vediamo cosa succede, certamente è una partita per tutti i risultati, però l'Atalanta mi pare che si difenda molto bene.
10: E in questo momento un tiro da limite dell'area di De Sisti termina sul fondo sulla destra della porta difesa da Bodini. 5 minuti e 37 secondi dall'inizio della ripresa, risultato in favore dell'Atalanta 2-1, ripetiamo, a te Ciotti.
6: Anche al Vicenza si gioca esattamente il quinto minuto e 30 secondi della ripresa, ancora 1-0 la situazione in favore della Juventus, che si appresta a battere un calcio passato esattamente ai 18 metri dalla porta difesa da Galli sulla linea di battuta Causio, più indietro Benetti, autore del gol che al quinto minuto del primo tempo ha portato in vantaggio gli ospiti. Tira appunto Benetti, rinuncia poi alla conclusione per appoggiare su Morini, tentativo di servizio verso Tardelli, colpo di testa in appoggio verso Causio, ancora all'indietro verso Benetti, colpo di testa di questi sulla sinistra dove si è smarcato Cabrini, si via al cross Cabini inseguito da Marangon, trova spazio per il traversone, si oppone però in tackle Callioni, che è il libero che oggi sostituisce Carrera, la palla termina oltre il fondo e quindi calcio d'angolo. Il Vicenza sta giocando con Galli tra i pali, Secondini e Marangon difensori di fascia, prestanti stop per Callioni libero, Guidetti laterale a sostegno, Cerilli ala di raccordo, ma dal 46esimo in campo al suo posto Zanone, Rosi tornante, Salvi e Faloppa interni, Rossi di punta, battuto il calcio d'angolo da Causi, recupera palla ancora all'ala tornante di Trapattoni, serve Cabrini, tentativo di pallonetto per aggirare l'uscita di Galli, ma la misura è sbagliata e la palla termina largamente al lato. La Juve davanti a Zoff è presente a Gentili e Cabrini difensori esterni, Morini difensore centrale, Scirea libero, Furino mediano di spinta, Causio alla tattica, Tardelli e Veretti interni, Virdis e Bette Capunte. Da rilevare che al terzo minuto della ripresa un gran destro dai 16 metri di Rosi ha impegnato molto severamente Zoff, che ha risposto con bravura deviando in calcio d'angolo. Ancora in azione di attacco il Vicenza sulla destra con un out battuto da Zanone verso Rosi, l'ala tornante di Fabbri cerca di difendere la palla dall'intervento di Cabrini, riesce a crossare, si impadronisce dalla palla, Faloppa viene spintonato da Terco, da Benetti, ma un precedente intervento di Pieri, evidentemente non sottolineato come potrete ascoltare dall'approvazione degli spalti, ha fermato l'azione perché in posizione di fuorigioco nel frattempo era terminato Rosi e quindi la opportunità per il Vicenza sfuma. Siamo al settimo, ancora 1-0 per la Juventus, a te dalla Roccia.
7: Qui è San Siro, mancano 5 minuti al termine del primo tempo, sempre parità Milan 0 Bologna 0, c'è stato però poco fa un gran tiro di Antonelli che Zinetti ha parato. D'altra parte il gioco è senza scosse, emozioni non esistono, un Parigi evidentemente che va bene e sta largo a tutti, ogni tanto c'è un po' di gioco, vi dicevo, ogni tanto un passaggio dosato, ogni tanto un portiere che esce, abbranca un pallone di scarsa insidia e poi via andare. Il pubblico spesso è in silenzio, sa che il risultato significa stella, una stella che spuntando non interessa gli astronomi, ma i milanisti, come il tifoso bolognese, sa che un Parigi a San Siro può significare salute. 0-0 qui a San Siro, Milan 0 Bologna 0, quando mancano esattamente 3 minuti e mezzo al termine del primo tempo. A voi Avellino.
8: Ad Avellino siamo al quinto minuto di gioco, il risultato è lo stesso del primo tempo, l'Avellino conduce sempre sull'Inter per 1-0, vi ricordo che il gol è stato segnato da Mario Piga al nono minuto di gioco del primo tempo su respinta di Bordon successiva ad un tiro da fuori di Tosetto. Niente di mutato dunque ad Avellino, lo stesso risultato del primo tempo.
4: Qui è lo studio, sugli altri 4 campi della Serie A la situazione è sempre quella dei primi tempi. Via Roma.
10: Benissimo, 10 minuti della ripresa, ecco la palla controllata ancora dagli atalantini che si sono fatti pericolosi al nono minuto con un tiro di Marocchini in azione ancora sulla destra, il tiro del giocatore non è stato ritenuto da Conti ma la palla poi è stata allontanata dai difensori giallorossi. Ecco in questo momento ancora in azione Rocca, suo il passaggio verso Vassori che si porta in attacco, tiene il pallone in gioco, si avvicina al limite dell'aria, un altro tiro di Vassori. Bertuzzo. La palla è stata deviata da Conti in tuffo sul palo di destra in calcio d'angolo, così ci sembra. Ecco il portiere che si rialza, ha recuperato anche il pallone che sta per rilanciare ai giocatori atalantini che si prestano a battere questo tiro dalla bandierina. Atalanta vivissima anche in questo inizio della ripresa, si è fatta pericolosa, ripetiamo, con un tiro di Marocchino, ed ora si è fatta ancora pericolosa con un tiro che è stato sventato da Conti in calcio d'angolo. Si avvia nell'area d'angolo per battere il tiro dalla bandierina il numero 8, si tratta di Rocca. I giocatori atalantini si riportano nuovamente sotto la porta dell'estremo difensore da Roma. Il tiro che viene fuori è un raso terra che è stato respinto rapidamente dai difensori giallorossi, termina in fallo laterale all'altezza dei tre quarti di campo giallorossi per la rimessa in gioco ancora dall'Atalanta. Ecco Rocca che ha recuperato il pallone, si appresta ad effettuare la rimessa in gioco. La palla è stata depositata sui piedi di Tavola, che si mette rapidamente in azione, cerca di superare Boni. C'è un fallo commesso ai danni del giocatore atalantino e quindi un calcio di punizione che Michelotti affida alla formazione dell'Atalanta. Ecco il pallone concesso ancora a Rocca perché batta il tiro, mentre si porta in attacco, vediamo Pirker, anche Bertuzzo, parte il tiro indirizzato verso Pirker, mentre era sopraggiunto in corsa Prandelli per colpire il pallone di testa in tuffo, ma la palla termina sul fondo, sulla sinistra della porta di Conti. Ancora però calcio d'angolo, un'azione sventata dai difensori giallorossi in calcio d'angolo. Bertuzzo si trasferisce sul settore di sinistra, nell'area d'angolo di sinistra di Conti, per battere il tiro dalla bandierina. Ecco in attacco Pirker dal rigore, la palla è presa da Conti che al limite dell'area di porta riesce a recuperare il pallone togliendolo in pratica quasi la testa del centravanti, e ora si appresta ad effettuare il rinvio. 12 minuti e 2 secondi dall'inizio della ripresa, risultato sempre in vantaggio dell'Atalanta, e conduce l'incontro per 2-1. Ricordiamo che le due squadre hanno sostituito un giocatore per parte all'inizio della ripresa. Chinellato è rimasto negli spogliatoi, è stato sostituito da Ugolotti, mentre May al 32esimo del primo tempo è entrato in campo per sostituire Mastropasco, che infortunato ha dovuto abbandonare il terreno di gioco. C'è ora un calcio di punizione per la formazione giallorossa ed è Boni che si appresta a batterlo, con la Roma che si sposta rapidamente verso l'area avversaria. Parte il tiro di Boni, esce il portiere Bodini, ecco la limite d'area di porta, respinge di pugno, poi la palla è ancora allontanata da May, il numero 13, è recuperata da Denadai sul settore di estrema sinistra. Denadai ha davanti a sé Festa, ritorna un po' indietro, altro tiro e altra ribattuta, questa volta sempre da parte di May che respinge il pallone. La palla così, attraverso respinte e tocchetti vari, termina nella metà campo della Roma, controllata dai difensori giallorossi che devono ripartire quindi dalla propria metà campo per riproporre una nuova azione d'attacco. Ecco il pallone fermato con il petto da Scarnecchia, ceduto all'indietro verso il compagno di squadra di Bartolomei, che rilancia subito sull'estremo settore di sinistra dove si muove Denadai, controllati in questo momento da Bertuzzo. Denadai tenta l'affondo, poi cerca di liberarsi di Bertuzzo, sopraggiunge Vavassori, mentre però l'arbitro Michelotti punisce un intervento falloso da parte di Bertuzzo nei confronti di Denadai. C'è un calcio di punizione quindi, e al termine di questa azione passeremo la linea a Vicenza. C'è un calcio di punizione quindi, dicevamo, in favore della formazione giallorossa. Sono ora i giocatori della Roma a portarsi sotto la porta di Bodini nel tentativo di ristabilire ancora le sorti dell'incontro. L'Atalanta conduce per 2-1. Le reti dell'Atalanta sono state segnate da Bertuzzo e da Prandelli, quella della Roma è stata un'autorete di Vavassori. In pratica l'Atalanta ha fatto tutto. Ecco ancora un'uscita di Bodini, porta vuota, un tiro, la palla respinta da Vavassori sulla linea di porta, sul tiro scoccato quasi dal limite dell'area da Di Bartolomei. Risultato sempre per l'Atalanta 2-1, ma attendiamo ancora un istante. C'è un altro calcio d'angolo per la formazione della Roma. Ecco la Roma che forse sta attraversando il suo miglior momento di questa ripresa, sta per sfruttare un altro calcio d'angolo. Parte il tiro, Ugolotti sotto porta, respinge ancora la difesa e poi Bertuzzo al limite lascia che il pallone venga recuperato ancora Prandelli, che lo porta rapidamente verso la linea di centrocampo. Siamo quindi giunti così al 14esimo minuto della ripresa. Risultato 2-1 per l'Atalanta. A voi Vicenza.
6: A Vicenza si gioca il 14esimo, la Juventus è sempre in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Benetti al 5° minuto del primo tempo. La partita che sta prendendo una piega drammatica per il Vicenza ha ormai una sua fisionomia precisa, chiara. La Juve ha ottenuto il vantaggio, lo sta amministrando con sufficiente sapienza, aspettando il Vicenza sulla propria tre quarti, dove il Vicenza, una volta arrivato, è sempre costretto a chiudere con dei cross, ma più spesso ancora con degli spioventi che partono dalle retrovie, le proprie azioni offensive. E naturalmente sulle parabole alte i vari Morini, Scirea, eccetera, hanno buon gioco sui nani della prima linea biancorossa. C'è stato però un episodio abbastanza sconcertante qualche minuto fa, esattamente al 12esimo. Salvi è terminato a terra in aria, forse avrà anche accentuato il fallo dell'avversario, ma Pieri ad ogni modo ha fatto proseguire il gioco, che appunto proseguendo ha premiato lo scatto in azione di rimessa di Virbis, che ha triplato anche Galli in uscita. Avrebbe potuto essere un facile 2-0. Il centravanti juventino si è invece allargato troppo e l'azione è sfumata. Salvi batte una punizione, respinge di testa la difesa juventina, recupera sulla sinistra Rosi, deve vedersela con Bettega il ripiegamento difensivo, recupera Furino, il capitano juventino si destreggia fra un paio di avversari, perde poi palla nei confronti di Zanone, viene affrontato di spalla da Falop, ferma il gioco Pieri per comandare una punizione in favore degli ospiti. In effetti Pieri sta fruendo così dei dissensi abbastanza nutriti da parte degli spalti. Noi non vogliamo naturalmente dare la croce addosso a nessuno, né vogliamo pretendere di aver visto meglio di lui in qualche occasione sospetta che è maturata nell'area juventina, ma indubbiamente per quanto riguarda per esempio l'episodio del 37esimo del primo tempo ci è parso onestamente che il sandwich compiuto da Furino e Scirea ai danni di Rossi fosse stato compiuto qualche centimetro almeno entro l'area di rigore, ma naturalmente è un'impressione, può darsi invece, ripetiamo, che l'arbitro abbia visto meglio di noi. Cabrini si disimpegna da una manovra offensiva vicentina sulla sinistra, scambia con Tardelli che affida la palla a Benetti, avanza Benetti prima di affidare la palla a Virdis, bello lo stop di petto del centravanti juventino, deve vedersela con Caglioni, ne evita l'intervento con un retropassaggio a Benetti, siamo all'attesa della tre quarti vicentina. Ancora sì,
10: attenzione, chi è che deve intervenire? Attenzione, qui è lo stadio olimpico, la Roma ha pareggiato, Pruzzo ha scaraventato in rete da pochissimi passi il pallone che porta così il punteggio dell'incontro sul 2-2. Pruzzo dunque ha pareggiato le soglie dell'incontro e dopo aver segnato corre sotto la grande curva dello stadio olimpico a salutare i tifosi della Roma. Risultato olimpico pertanto, mentre siamo al 16esimo minuto e 46 secondi, 2-2 fra Roma e Atalanta, te la linea Ciotto.
6: L'annuncio di Ameri ha scatenato gli spalti vicentini che stanno ora ancora più di quanto non abbiano fatto sino a questo momento incitando molto sostenutamente i propri beniamini, che infatti guadagnano un calcio d'angolo, anzi lo subiscono in questo momento con Causio. Dopo aver tentato un affondo Rossi sulla destra e Zanone sulla sinistra, la Juventus si è riportata in avanti, Causio è stato fermato in angolo. Al termine di questa azione di tiro dalla bandierina passeremo alla linea Milano. Batte Causio, respinge in qualche modo la difesa vicentina, perfezione il rinvio Salvi a beneficio di Rossi, si deve destreggiare dall'intervento di Benetti, da poi indietro a Rosi che allunga, bella l'azione in contropiede del Vicenza in questa occasione su Marangoni, improvvisato sia alla sinistra, avanza Marangoni, palla al piede, sta per essere affrontato da Scirea, ne evita l'intervento con un libri esterno, poi però rovina tutto con un cross fuori misura. Siamo alla 16esima, Vicenza sempre 1-0 per la Juventus, la situazione è Milano.
7: Qui a San Siro è terminato il primo tempo 0-0 fra Milan e Bologna, è terminato il primo tempo, vi dicevo, ma i giocatori non sono rientrati negli spogliatoi, sono nelle loro panchine oppure sono sul terreno, evidentemente si vuole recuperare il tempo perduto. Un primo tempo senza scossoni o emozioni reali, cronaca in ectoplasma, fra poco si dovrebbe cominciare, anzi in questo momento è entrato anche Venicucci l'arbitro, quindi si guadagna tempo qui a San Siro. A voi Avellino.
8: Ad Avellino, sempre l'Avellino in vantaggio per 1-0 sull'Inter. Siamo adesso al 17esimo minuto di gioco del secondo tempo, Avellino in vantaggio sull'Inter per 1-0.
4: 17esimo della ripresa sugli altri campi, situazione Fiorentina 1 Ascoli 0, Napoli 0 Catanzaro 0, Perugia 2 Lazio 0, a Novara Torino 0 Verona 0. Vai Enrico.
10: Sì, d'accordo, ecco siamo al 20esimo della ripresa, diciamo ancora, ripetiamo, il risultato di parità fra Roma e Atalanta, ha segnato gol pareggio al 17esimo Pruzzo e qua ha sfruttato da distanza ravvicinata un cross di Denadai da destra e ha insaccato un tiro piuttosto violento. Il gioco in questo momento è fermo, c'è un calcio di punizione che è stato concesso da Michelotti in favore della formazione atalantina, siamo a circa un 4-5 metri di distanza dal limite dell'area e spostati sulla sinistra rispetto alla porta di Conti. Il tiro sta per essere scoccato, la formazione atalantina si è portata quasi tutta in proiezione offensiva, anche i terzini centrali hanno superato con i laterali la linea di centrocampo, è rimasto soltanto a guardia di Pruzzo un giocatore. Ecco intanto che mentre sta per effettuare il tiro Bertuzzo, che aveva ricevuto scambiando il pallone su calcio di punizione, mentre sta per effettuare il tiro, diciamo, Bertuzzo, viene atterrato e c'è un altro calcio di punizione che l'arbitro Michelotti non ha difficoltà a concedere alla formazione atalantina.

0: Regione, battuta dalla tre quarti destra a parabola da Salvi, intervento di destra sotto misura del numero 14 Vicentino e gol 1-1 mentre si gioca il 21esimo della linea.
1: Ecco, allora seguiamo gli sviluppi di questo calcio di punizione che sta per essere battuto dai giocatori atalantini. Sono vicini Prandelli e l'altro giocatore Bertuzzo, che è pronto per effettuare il tiro. Ecco che parte in questo momento il tiro, che è stato ribattuto, recupera ancora Rocca, il tiro finale di quest'ultimo termina sul fondo. Il tempo, ripetiamo, è di 23 minuti e 45 secondi, risultato di 2-2 sul terreno dell'Olimpico di Roma. A voi Vicenza.
0: Al 24esimo al Menti, il Vicenza da 3 minuti è in parità grazie a una rete ottenuta da Zanone con un colpo di testa successivo a una punizione parabolica di Salvi battuta sulla tre quarti destra del fronte juventino. In campo anche dal 17esimo abbiamo Fanna al posto di Furino, due quindi le sostituzioni effettuate sino a questo momento dai tecnici. Fabri ha mandato in campo, cioè per il Vicenza, Zanone al posto di Cerilli, e vediamo quanto la mossa è stata provvidenziale, in quanto è stato proprio Zanone l'autore della rete del pareggio, mentre Trapattoni ha mandato Fanna al posto di Furino in campo al 17esimo. Ora la Juventus, che si è improvvisamente ridestata a battere un calcio d'angolo proprio con Fanna, in precedenza un'azione juventina rifinita dallo stesso Fanna a beneficio di Betta, che era stata interrotta da Caglioni, e Fanna, ripetiamo, a battere il tiro dalla bandierina alla sinistra della porta difesa da Galli. Breve la rincorsa ma piuttosto lunga la parabola, colpo di testa liberatorio di Guidetti, poi perfezionato da Caglioni al volo. Benetti sbaglia banalmente, piglia cioè mezza palla, la stessa si impenna e termina sulla sinistra, dove si impadronisce della palla stessa Salvi, avanza prima di cedere in scambio difensivo verso Marangon, che si improvvisa alla sinistra prima di lanciare Paolo Rossi. Paolo Rossi affrontato da Benetti con un colpo d'anca, a nostro avviso. Questa volta la nostra opinione coincide con quella dell'arbitro, che comanda infatti un calcio piazzato in favore del Vicenza, che sarà battuta all'altezza della tre quarti sinistra juventina. Benetti, ripetiamo, è intervenuto con un colpo d'anca ai danni di Rossi, che in palleggio stava andandogli via verso l'interno, e lo ha messo a terra. Punizione in favore di Salvi, battuta molto lunga sulla sinistra dove è scattato Marangon. Su di lui si porta Tardelli, affida la palla a Scirea, non raggiunge in tempo il libero juventino, la palla servita lì dal compagno. La stessa termina oltre il fondo e quindi in calcio d'angolo. Al termine di questo calcio d'angolo del Vicenza passeremo la linea a Milano a Dalla Noce. Va a battere Zanone, anzi Salvi, avvicino a sé Marangon, gli affida il pallone. Marangon sta per essere portato da Causi e quindi dà ancora la palla a Salvi, siamo all'altezza dell'area di rigore juventina. Parabola, Rossi trattenuto forse dallo slancio di Gentile e di Caprini, non riesce ad elevarsi e la opportunità per il Vicenza sfuma. Siamo giunti al 25esimo al Menti, sempre 1-1 la situazione, a te Dalla Noce.
2: Attenzione San Siro, qui è lo studio a Napoli, 22esimo, Napoli 1, Catanzaro 0, ha segnato Valente, vai Everardo.
3: Ok, il 25esimo minuto della ripresa, e mentre vani risultano gli sforzi della San Benedettese di infoltire ancora le azioni pericolose per andare in avanti, e quando ci riesce trova sempre sulla sua strada il portiere Moscatelli pronto alla parata. 0-0 dunque il risultato, è il 26esimo della ripresa, a te Portoluzzi.
2: 25esimo sugli altri campi, via Roma.
1: Bene, sono il 28esimo minuto della ripresa, le due squadre sono ora costrette a giocare in 10 uomini ciascuna perché Scarnecchia e Tavola sono stati espulsi per reciproche scorrettezze. Il tutto è avvenuto al 27esimo, restiamo al 28esimo e c'è intanto un calcio di punizione che Di Bartolomei si appresta a battere sulla sinistra della rete difesa da Bodini, vicinissimo al limite dell'area. Ecco il giocatore numero 8 della Roma che prende la rincorsa dato i suoi due calci di punizione domenica scorsa e scaturita la vittoria della Roma a Milano. Parte il tiro, la palla fa la barba al palo di destra della rete atalantina e termina sul fondo, mentre cercavano di inserirsi sulla traiettoria appunto del pallone due giocatori giallorossi, ma la palla, ripetiamo, ha attraversato tutta l'area in diagonale dell'Atalanta e terminata sul fondo sulla destra della rete atalantina. 32esimo della ripresa, 2-2 il risultato dell'incontro dell'Olimpico, a voi Vicenza.
2: Un attimo Vicenza e lo studio che aggiorna il punteggio di Udine, l'Udinese è pervenuta al pareggio, Udinese 1 Monza 1, vai Sandro.
0: Grazie Roberto, 32esimo anche a Vicenza, immutata la situazione, sempre cioè di parità, 1-1 tra Vicenza e Juventus. Salvi ha crossato da sinistra, Zoff è uscito e ha bloccato impresa, allargata la palla poi su Tardelli da parte di Bettega, scambio di questi con Fanna, non aggancia il numero 14 juventino, alla meglio la difesa vicentina con Rosi, che però non riesce a disimpegnarsi su Guidetti, che chiedeva il passaggio all'interno del terreno, preferisce tentare un allungo perentorio sulla destra, sbaglia misura e la palla termina in out. Va a battere Causi, accanto a sé Fanna, affida invece il pallone a Bettega, stop di pezzo di Bettega, viene affrontato in tackle da Salvi, alla meglio poi alle spalle della coppia Rosi. Salvi sul rimpallo può andare via in un corridoio libero dall'avversario, ottima la opportunità per il Vicenza, servito a Paolo Rossi sulla destra, inseguito da Francesco Morini, avanza Rossi in area, tripla Morini con l'interno, rimette verso Zanone che sbaglia banalmente solissimo davanti a Zoff. Rossi aveva servito al numero 14 vicentino una palla d'oro, c'era solo da appoggiarla di piatto

0: bersaglio e invece Zanone ha sbagliato misura, ha colpito con la scarpa, Zoff ha potuto ribattere in angolo, va a battere il tiro dal bandierino, ha inserito dalla porta juventina a Salvi, affida la palla ancora verso Zanone, cross di Salvi, poi il colpo di testa di Benetti, recupera Guidetti, siamo ai 20 metri juventini, bello il tackle di Causio, vincente su Guidetti, avviata l'azione di rimessa per i bianconeri, affidata poi la palla a Fanna, si defila sulla destra dettando il passaggio, Virtus viene ignorato, viene preferito cioè sulla sinistra Causio, dribbling a rientrare di Causio ai danni di Caglioni, non riuscito, commette fallo però il Vicentino, punizione in favore della Juventus, partita che si è molto scaldata, attacchi sui due fronti, la Juventus è tutt'altro che un interlocutrice di comodo e sta dando fondo a tutte le proprie energie per portare attacchi verso la porta di Galli, al termine di questa azione di calcio piazzato passeremo la linea a Milano, palla a Cabrini su punizione di Causio, colpo di testa a vuoto di Virdis, salta a vuoto anche la difesa vicentina, la parabola infatti di Cabrini è troppo lunga per tutti e l'opportunità per la Juventus a sfuma, 11 minuti dalla conclusione, ancora 1-1 tra Juventus e Vicenza, a te dalla noce.
1: Qui a Milano è il quarto d'ora esatto di gioco, sempre Milan 0, Bologna 0, non c'è proprio nulla da raccontare, una partita che poco impegna sia come interesse visivo che come radiocronista, un pareggio va bene a entrambe le squadre, anche se adesso il Bologna, dopo i risultati che abbiamo ascoltato, si sembra in maggiore difficoltà di classifica, il Milan anche nella non offesa è comunque il più attento, il più vivo. Il Bologna, d'altro canto, osserva e non infierisce. 0-0 qui a San Siro fra Milan e Bologna quando siamo esattamente al quarto d'ora e 20 secondi. A voi Avellino.
2: Ad Avellino siamo giunti al 32esimo, il risultato sempre in favore dell'Avellino, 1-0 sull'Inter alla mezz'ora, un'azione per parte, prima una bella azione corale dell'Inter in area di rigore dell'Avellino con palla buona per Oriali, leggermente spostato sulla sinistra, anticipato però da Di Somma al momento del tiro e subito dopo la risposta dell'Avellino con una lunga fuga di De Ponti, quasi da metà campo, De Ponti arrivava in area di rigore dell'Inter ma il suo tiro finale era debole e sbagliato. L'azione adesso è ferma sulla tre quarti dell'Inter in area dell'Avellino quando siamo al 33esimo minuto del secondo tempo, Avellino in vantaggio per 1-0 sull'Inter, a voi San Benedetto.
3: Quattro calci d'angoli consecutivi ma senza costrutto per la San Benedettese, inchiodata sullo 0-0 dalla pista Iese mentre scocca il 33esimo minuto della ripresa. È stato il miglior momento della squadra marchigiana, concluso con una rovesciata di Romiti con la palla poi respinta in aria. Frattanto l'arbitro ha ammonito Di Chiara per intervento falloso e frattanto nella pista Iese è entrato il numero 13 Torrisi in sostituzione di Capuzzo. Palla alla tre quarti di campo per la pista Iese, interrotta l'azione ora la San Benedettese in avanti, il passaggio effettuato verso Gianni ma ancora la Pistoiese in possesso della palla con Lombardo, esattamente 34esimo della ripresa, 0-0 fra San Benedettese e Pistoiese. A voi studio.
4: Bene, qui è lo studio, nessuna novità sugli altri quattro campi a quanto mi comunica Ivo Fineschi dalla redazione, pertanto la Fiorentina in vantaggio sull'Ascoli per 1-0, il Napoli in vantaggio sul Catanzaro per 1-0, il Perugia in vantaggio sulla Lazio per 2-0, a Novara neutro, situazioni di parità, Torino 0, Verona 0. Un intervento flash, grazie, vai Enrico.
5: Sì, d'accordo, 37esimo della ripresa, c'è stata un'azione di Santarini che ha bloccato una incursione di Marocchino sulla destra, poi ha cercato di rilanciare Ugolotti, la palla è terminata fuori, c'è stata una pronta rimessa da parte dei giocatori atalantini. Ora il pallone è stato rilanciato ancora sul settore di destra per Marocchino, ancora una volta anticipato dai difensori della Roma, con De Sisti che si porta con il pallone in avanti ed ora sta per passare la palla verso Boni, non si trattava di De Sisti, il giocatore che ha condotto questa azione era invece di Bartolomei, ecco ancora Pruzzo servito sui tre quarti, cerca di liberarsi dall'assillo di May ma il pallone gli è stato carpito da Prandelli che riporta il pallone in avanti con la collaborazione del solito numero 8 Rocca, il quale cerca di scambiare ancora con i compagni del centrocampo, ancora Prandelli, siamo al 37esimo, ripetiamo, il risultato è di parità all'Olimpico di Roma. A voi Vicenza.
0: Mancano 7 minuti alla conclusione anche a Vicenza e poco fa il signor Pieri è stato di nuovo protagonista di un episodio abbastanza sconcertante sugli sviluppi di un calcio piazzato, Tardelli è stato agganciato in area di rigore, ha lasciato sorvolare, evidentemente i torti vengono distribuiti sui due fronti, ma non ci sembra questo un atteggiamento piuttosto giusto di diciamo, piuttosto che l'arbitro, evidentemente non è in una giornata particolarmente felice. 1-1 comunque ancora la situazione, con la Juventus impegnata in azione di rimessa con Bettega, che ha trascinato la palla oltre la metà campo in un corridoio scombro d'avversaria, appoggiato sulla sinistra Caprini, si accinge a passare all'interno del terreno verso caso, Caprini sbaglia misura, Zanone può toccare verso Salvi, avviata l'azione di rimessa per il Vicenza, Salvi ancora sulla palla, sulla destra si è liberato Caglioni, il libero che ha detto il passaggio in questo istante, anzi si tratta di Rosi, il tornante, avanza Rosi, palla al piede, tenta di indirizzare verso Paolo Rossi che si era smarcato nella posizione della destra, si oppone Caprini fallosamente, punizione in favore del Vicenza già battuta da Rosi verso Rossi, Paolino allarga la palla sulla sinistra a beneficio di Marangon, Marangon stoppa con il petto, poi con il ginocchio trascina ancora la palla in avanti prima di affidarla sulla sinistra a Guidetti, il mediano improvvisatosi alla sinistra fa partire lo scavente in ritardo leggermente Paolo Rossi, Caprini ha la meglio e può disimpegnarsi. Siamo giunti a 6 minuti della conclusione, almeno sempre 1-1 tra Juventus e Vicenza, a te dalla luce.
1: Qui invece a Milano siamo soltanto al 20° minuto della ripresa, nulla è cambiato, Milan 0, Bologna 0, stessa situazione, stessa fisionomia, linea ad Avellino.
2: Avellino, 36° minuto del secondo tempo, il risultato è sempre lo stesso, 1-0 per l'Avellino sull'Inter, è cambiato soltanto qualcosa in campo, nel senso che al 33° l'arbitro Prati ha espulso due giocatori, Montesi dell'Avellino e Pasinato dell'Inter, per scorrettezze reciproche. È entrato poi un attimo fa il numero 13 dell'Avellino, Beruatto, al posto di Tosetto, che vediamo infortunato ai bordi del campo uscire zoppicante. 1-0 per l'Avellino sull'Inter quando mancano 8 minuti al termine della partita. A voi San Benedetto.
3: 7 minuti alla conclusione, 0-0 tra San Benedettese e Pistoiese, con la San Benedettese, la Pistoiese scusate, in avanti in questo momento, è fermata l'azione, niente di fatto e nient'altro da segnalare. A voi studio.
4: Bene, qui è lo studio, a 7 dal termine, Fiorentina 1, Ascoli 0, Napoli 1, Catanzaro 0, Perugia 2, Lazio 0, Torino 0, Verona 0, Enrico Meri sino al termine.
5: Sì, d'accordo, e mancano al termine circa 5 minuti o poco meno, siamo esattamente al 40° e 25 secondi ora dall'inizio del gioco nella ripresa, risultato 2-2 all'Olimpico di Roma. Ecco il pallone sui piedi di Nadai che si avvia verso la linea di centrocampo. Ricordiamo che le due squadre stanno giocando 10 contro 10 per espulsione di due giocatori, e Tavola e Scarnecchia. Ecco il pallone ceduto in questo momento verso il settore del centrocampo per Di Bartolomei. Ugolotti in area riceve dal giocatore, ritorna indietro, è ancora al limite e tocca ancora per De Sisti all'indietro. De Sisti sulla linea dei tre quarti ha recuperato la palla. Ha davanti a sé Festa e cerca di ingannarlo con una serie di finte, poi passa ancora il pallone in avanti a Ugolotti che cerca di sfuggire suoi, Pruzzo, tiro, parata a terra di Bodini, uscita al limite dell'area di porta, il giocatore numero 9 della Roma si è voltato dove ha ricevuto il pallone, nonostante l'assillo di due difensori su di lui è riuscito a tirare un tiro piuttosto insidioso, ma Bodini ha detto di no bloccando il pallone a terra e buttandosi sulla sinistra al limite dell'area di porta. Sulla rimessa in gioco da parte del portiere il pallone è terminato in fallo laterale, adesso ci sono i giocatori dell'Atalanta che si portano ai margini della famosa fossa dell'Olimpico per recuperare rapidamente il pallone e per rimettere la palla in gioco. Ecco il pallone per Rocca, il suo passaggio però è recuperato da Di Bartolomei che scambia ancora con all'indietro, dove vediamo in questo momento Maggiore in possesso della palla. Ricordiamo che ora sul settore di sinistra si mette in azione Peccenini, è in possesso del pallone, porta la palla in una zona morta e la scambia in questo momento con Santarini che ricordiamo dal secondo tempo, dal primo tempo sta giocando con la testa bendata. Pallone intanto che ora è recuperato dai giocatori atalantini, c'è un'incursione di Prandelli sul settore di estrema destra, avanza ancora il giocatore, fa partire un cross che è stato ribattuto da Peccenini, il pallone è recuperato ancora da Vassori che giunge in corsa, tocca al limite in area in posizione di fuorigioco, Pirker viene bloccato nella sua azione da Michelotti con calcio di punizione concesso per la formazione giallorossa. 42 minuti e 9 secondi dall'inizio della ripresa, risultato di 2-2 all'Olimpico, ci sono quindi da giocare ancora meno di 3 minuti, Conti ha ricevuto il pallone e si appresta al limite dell'area a battere il calcio di punizione concesso da Michelotti che poi fa arretrare i giocatori per battere il calcio di punizione. Intanto, stando così il risultato della partita, vediamo che ai margini del campo i giocatori sono, gli spettatori sono pronti per iniziare al termine dell'incontro una invasione pacifica del terreno di gioco e credo che sia pronta anche a entrare in azione l'organizzazione dei giallorossi, quella di controllo appunto ai margini del campo. Intanto la partita prosegue ed è Vassori che discende verso la linea di centrocampo, varca in questo momento la linea mediana, conduce la palla mentre sulla sua destra e più avanti c'è Marocchino che riceve, costretto però ad arretrare per difendere il pallone. Ecco ancora Marocchino che rimette in azione verso il centro Prandelli. Siamo sulla linea tre quarti di campo giallorossi. Attaccato Prandelli, si libera il pallone, rimettendolo ancora sui piedi di Vassori. Ultima occasione forse per Atalanta, una delle poche occasioni. Ecco un'incursione ancora. Vassori si appresta a crossare il pallone dal limite dell'area. Respinto, recupera ancora Prandelli. Eccolo ancora al limite. Cerca di toccare sulla destra per Rocca. Parte un tiro che è rimpallato. La palla termina in foro laterale, a quasi altezza la bandierina del calcio d'angolo, sulla sinistra la porta difesa da Conti. C'è qualche contestazione per la rimessa in gioco affidata alla formazione giallorossa. Si porta nel campo per destinazione De Sisti e attende che i giocatori siano piazzati davanti a lui per effettuare un eventuale passaggio appunto al compagno. Il compagno in questo momento si tratta di Pecenini, riceve, riscambia ancora con De Sisti. Ecco la Roma che lentamente, ma più che altro badando a conservare il possesso della palla, si porta verso la linea di centrocampo e scambia ancora con i suoi giocatori. Da De Sisti in diagonale verso il centro a Boni, che cerca ora di varcare la linea di centrocampo, poi pare che ci ripensi, ritorna indietro e tocca ancora il giocatore di estrema sinistra. Scambi dei giocatori senza l'intervento di quelli atalantini, mentre si stiamo avvicinando inesorabilmente alla conclusione dell'incontro. Ora c'è un affondo da parte dei giocatori giallorossi con un uomo che termina a terra e si rialza prontamente, ma c'è un calcio di punizione che l'arbitro Michelotti concede per la formazione dei giallorossi. Sono le ultime battute di gioco di questa partita. L'Atalanta fino a questo momento sta pareggiando sul terreno dell'Olimpico con la Roma per 2-2, in classifica generale e a quota 22. E tanto che parliamo di classifica, diamo ancora un'occhiata alla graduatoria. Ascoli, Roma e Avellino sono a quota 25, Lanerossi 24, Bologna 23, Atalanta 22. Se naturalmente i risultati resteranno questi fino alla conclusione, anzi se i risultati hanno provocato queste graduatorie resteranno così fino alla fine, ecco intanto che Bodini blocca il calcio di punizione che è stato tirato per i giallorossi e l'Atalanta tenta l'ultima sortita verso la porta giallorossa. La discesa è veloce ma è stata subito bloccata, era stata condotta da Pirker che aveva sulla sua destra Marocchino, e sono invece i giocatori della Roma a riportarsi nuovamente in attacco. Ecco Boni che riceve, avanza nella posizione della destra, poi calcia il pallone, supera la traversa e proprio in questo momento Michelotti dà il segnale di chiusura dell'incontro. Giocatori che fuggono verso gli spogliatoi, intervento della forza pubblica mentre il pubblico sta tentando di invadere il terreno di gioco. L'incontro di calcio fra la Roma e l'Atalanta si conclude così con un risultato di parità, ripetiamo, e vi diciamo subito i marcatori delle reti. Autoreti di Vassori al quinto minuto del primo tempo, Bertuzzo e Prandelli al 23esimo, al 32esimo, poi ancora Pruzzo al 17esimo. Non potendo abbracciare i loro beniamini, gli spettatori che hanno invaso il campo si portano ora sul terreno di gioco e danno così luogo ad una manifestazione di entusiasmo, soprattutto per la salvezza della formazione giallorossa. Dobbiamo dirvi ancora qualche cosa su questa partita. Il primo tempo aveva avuto un avvio favorevole alla Roma, al quinto ripetiamo l'Atalanta era già in svantaggio per un'autorete di Vassori, ma al 23esimo però Bertuzzo con un intervento acrobatico di testa aveva ristabilito le distanze, aveva ristabilito le sorti dell'incontro, e 10 minuti dopo con Prandelli l'Atalanta era passata addirittura in vantaggio. Nei primi 45 minuti l'Atalanta aveva costruito molte palle buone, aveva disputato un incontro piuttosto veloce.
0: Scusa, Enrico, ti do il finale di Vicenza 1-1 tra Juventus e Vicenza, a te la linea.
5: Bene, aveva condotto buone azioni e in fin dei conti aveva giocato un calcio piuttosto pratico. Nella ripresa l'Atalanta tentava subito il colpo decisivo con due azioni e soprattutto nella seconda era piuttosto sfortunata, la seconda che era condotta da Marocchino e il quale su passaggio di Prandelli tirava in porta, la palla sfuggiva a Conti ma veniva allontanata la difesa mentre aveva già superato appunto il portiere giallorosso. Poi era la Roma che si attestava per diversi minuti al limite dell'area avversaria, riusciva ad ottenere due angoli che non davano esito. Comunque era al momento questo migliore della Roma e il gol del pareggio lo otteneva Pruzzo qualche istante dopo, esattamente al 17esimo, scaraventando in porta da pochi passi un cross di Denadai da destra. Poi fino alla fine dell'incontro azione alterne ma senza mutamenti nel punteggio appunto della partita, che si conclude così con un risultato di 2-2. Bisognerà attendere per sapere la sorte dell'Atalanta, anche quello che faranno le altre squadre. L'Atalanta comunque, ricordiamo, domenica prossima incontrerà la formazione vicentina sul proprio campo, mentre la Roma, avendo conquistato il suo punto, è da considerarsi salva. È tutto dall'Olimpico di Roma, a te la linea Bortoluzzi.
4: Bene, grazie Enrico Meri. Aggiorniamo un parziale in Serie B. A Lecce la Sampdoria è passata in vantaggio, Lecce 1, Sampdoria 2. Allora andiamo con la panoramica per i finali o parziali. Sandro Ciotti.
0: Finale a Vicenza 1-1 tra Vicenza e Juventus, a te Verardo.
1: Qui a San Siro siamo soltanto al 28esimo della ripresa, sempre parità fra Milan e Bologna 0-0. A voi Avellino.
2: A ad Avellino. Ecco, la partita è terminata proprio in questo istante con la vittoria dell'Avellino sull'Inter per 1-0. A voi San Benedetto.
3: Anche a San Benedetto la partita è finita in questo momento, 0-0 fra San Benedettese e Pistoiese. Della linea.
4: Bene, dallo studio sono soltanto parziali: Fiorentina 1, Ascoli 0, Napoli 1, Catanzaro 0, Perugia 2, Lazio 0, Torino 0, Verona 0. Andiamo con le brevi cronache, ancora Sandro Ciotti da Vicenza.
0: D'accordo, ribadisco il finale del Menti, hanno pareggiato 1-1 Vicenza e Juventus. Al quinto del primo tempo ha segnato Benetti, al 21esimo della ripresa ha pareggiato Zanone. Non ricordo ancora il finale, 1-1 tra Vicenza e Juventus a Milano.
4: Un attimo San Siro, diamo dallo studio i quattro finali. A Firenze Fiorentina batte Ascoli 1-0, a Napoli Napoli batte Catanzaro 1-0, a Perugia Perugia batte Lazio 2-0, a Novara neutro, Torino e Verona 0-0. Everardo.
1: Sì, allora qui siamo esattamente al 31esimo minuto della ripresa, Milan 0, Bologna 0, il Milan all'attacco ma la convinzione minima quando mancano esattamente 13 minuti e 20 secondi al termine qui a San Siro, Milan 0, Bologna 0, a voi Avellino.
2: L'Avellino ha battuto l'Inter per 1-0 e ha ottenuto quello che voleva in 9 minuti e poi lo ha difeso senza troppi patemi, per la verità, per 81 minuti. Una vittoria che significa quasi matematicamente la permanenza in Serie A. Resta da raccontare il gol, questo gol che vale la Serie A. Al nono minuto del primo tempo, il gol di Mario Piga su un tiro da fuori area di Tosetto, molto teso e violento, un tiro che Bordon respingeva a pugni uniti, ma Mario Piga entrava e allungava il pallone in rete.
4: Grazie, ci collegheremo naturalmente ancora con lo stadio di San Siro. Vediamo in breve le cronache delle altre quattro partite della Serie A. A Firenze dunque la Fiorentina ha battuto l'Ascoli per 1-0, primo tempo 1-0, al 25esimo Sella su passaggio di Antonioni. A Napoli, Napoli batte Catanzaro 1-0, primo tempo 0-0, 22esimo rete di Valente. A Perugia, Perugia batte Lazio 2-0, primo tempo 2-0, al 15esimo segna Bagni su azione di Zecchini, al 26esimo ancora rete di Bagni di testa su azione di calcio d'angolo battuto da Casarsa. A Novara campo neutro, Torino e Verona 0-0.
1: Vi collegate nell'attimo in cui l'arbitro Menicucci ha decretato il termine di questo incontro. Milan 0, Bologna 0. Il Milan, col risultato di oggi e con una giornata di anticipo sulla tabella del campionato, situazione adesso suffragata da un responso matematico, è campione d'Italia per la decima volta. Mentre vi parlo, San Siro sembra impazzito, le bandiere si mescolano con i razzi colorati e fumanti. I giocatori del vecchio Milan sono sul campo, alcuni, altri invece hanno già guadagnato gli spogliatoi, si abbracciano. Rivera poco fa è stato portato in trionfo, Lidolm con meno self-control scandinavo si è sbracciato e ha salutato, mi sembrava giusto, è spuntata così la stella per la maglia rosso-nero, una stella che adesso va colta e cucita.
4: Gentili ascoltatori, abbiamo così concluso la trasmissione, grazie dell'attenzione e buonasera.
6: Rai Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport.

0: Vera di sodio.
1: Ore 11.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista.
3: GR1.
4: Buongiorno da Danilo Giannese. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è a Bruxelles per il Consiglio europeo, iniziato da circa un'ora. Per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con Carla Macrellino.
5: Sì, buongiorno. Prima dell'inizio dei lavori del Consiglio, qui a Bruxelles, la Premier ha presieduto con la Romania la riunione di 17 paesi amici della coesione che auspicano un bilancio europeo ambizioso ed equo. Ricordiamo la richiesta da Roma di tutelare agricoltura e coesione, ed ora Giorgia Meloni sta partecipando al confronto con i 27 leader dell'Unione. Oggi focus sui temi economici, sullo sfondo la competitività, la richiesta di maggiore flessibilità avanzata dall'Italia per far fronte all'impatto crescente dell'inflazione sui conti pubblici e su tutto l'attenzione ai costi dell'energia. Domani invece sarà la questione ucraina al centro dei lavori, atteso anche il presidente Zelensky. L'Italia ribadirà il sostegno a Kiev, come detto anche ieri in Parlamento da Giorgia Meloni, che ha definito rischioso l'accordo del presidente degli Stati Uniti Trump con Mosca sul gasolio russo. Medio Oriente, gestione dell'immigrazione, riforme e anche gli altri temi che sono sul tavolo. E con Jacopo Teodoro da Bruxelles, Carla Macrellino, linea allo studio.
4: E al Consiglio europeo, lo abbiamo sentito, interverrà anche il presidente ucraino Zelensky, che nel frattempo sfida Trump e la sua tregua energetica.
6: L'Ucraina riprende ad attaccare le raffinerie russe. Lo stop è finito, annuncia Zelensky in un'intervista al Financial Times. È apparso risoluto il leader ucraino, spiegando che dopo le richieste del presidente americano le forze di Kiev avevano deposto le armi per 3 giorni, ma che Mosca ha continuato i suoi raid e che l'esercito ucraino non riceveva più gli avvisi dell'arrivo dei missili russi, mentre la rete satellitare di Musk Starlink, strumento di governo dei droni, rallentava. In mattinata è arrivato anche l'affondo del miliardario contro Zelensky, e ora che se ne vada, ha detto Musk. Intanto, nell'ultimo attacco sull'Ucraina centrale sono morte almeno 3 persone, decine i feriti. Zelensky sarà al Consiglio europeo di Bruxelles, che si apre oggi. Sempre secondo il Financial Times, i leader dell'Unione avrebbero subito il pressing di Washington per lo sblocco degli asset russi congelati, e la Casa Bianca starebbe valutando un attenuamento delle sanzioni sulle navi della cosiddetta flotta ombra russa, che trasportano di nascosto petrolio, lo riferisce l'agenzia Reuters. Claudia Stamerra, GR1.
4: Il decorso post-operatorio di Leone XIV a 2 giorni dall'intervento per la rimozione di un tumore al polmone destro. Stamattina una nuova nota della sala stampa vaticana. Il Papa, si legge, ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione. Il governo ha inviato alla Commissione europea e al Parlamento il documento programmatico di bilancio che anticipa elementi della manovra per il 2027, che sarà di 23,5 miliardi. Potrebbe diventare realtà quindi il prelievo di circa 5 miliardi di euro a carico di banche e assicurazioni, chiesto con forza dalla Lega, da destinare a famiglie e welfare. Se poi Bruxelles concederà ulteriori margini di flessibilità sulla spesa, come chiesto dal governo italiano, il valore della manovra potrebbe anche aumentare. Più di 2,1 milioni di famiglie in povertà assoluta nel 2025 in Italia, per un totale di 5,4 milioni di individui. Lo rilevano i nuovi dati Istat, secondo cui l'incidenza della povertà assoluta tra le famiglie è pari all'8%, un lieve calo rispetto al 2024. Incidenza che si attesta al 5,9% per le famiglie composte solamente da italiani, che sale invece al 29,4% per quelle straniere. Incidente mortale sul lavoro a Cagliari, la vittima un operaio di 61 anni.
7: Carlo Spiga, noto Carletto, classe 1965, è stato schiacciato da un fascio di pesantissimi tubi di metallo che stava scaricando al trafficato portocanale di Cagliari. Si sarebbe rotto il fascio in una dinamica ancora da chiarire, uccidendo il dipendente che lavorava per conto del gruppo Grendi, storica azienda di logistica e trasporti. Colleghi autotrasportatori riferiscono di un frastuono, come di 2 container che si scontrassero, ma si sarebbe confuso con il normale rumore di un cantiere, fino all'arrivo di ambulanza, vigili del fuoco e poi di tutte le forze dell'ordine e del medico legale. È stato un collega vicino di casa ad avvertire i fratelli, poi accorsi. Al molo della Grendi non è il primo incidente mortale. Un'operazione operaio di 50 anni, Raffaele Massa di Quartucciu, era deceduto al Porto Canale nel gennaio 2024. Sul posto questa mattina anche i sindacati. Sara Perria, GR1, Cagliari.
4: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Villa Borghese per inaugurare il villaggio Percorsi di Protezione Civile allestito in occasione della settimana nazionale di questa istituzione. Ad accogliere il capo dello Stato, tra gli altri il ministro Nello Musumeci e Fabio Ciciliano, capo del Dipartimento. Calcio, nuova giornata di Coppe Europee. Dopo il disastro della Champions, tocca all'Europa League. Milan in campo a Salisburgo alle 18.45. Impegno esterno anche per la Juventus alle 21 contro il Celta Vigo. Stesso orario in Conference League per l'Atalanta, che ospita i ciprioti del Pafos. Tutto in diretta su Radio 1.
2: Rai Radio 1 Sport.
0: Ghiaccio, vittoria, bullone, regalo. Il bob dei miei avversari è guasto? Lo riparo io. Sono Francesco Graziani e questa è la storia di Eugenio Monti e del suo bullone ai Giochi Olimpici 1964.
2: Numeri primi, uomini e storie senza uguali.
3: We're at Cortina, Italy, famed as a winter sports resort, where 19 world champion race and rally drivers are being feted for having accumulated more than 200 wins in 26 countries driving the Ford Cortina.
0: La trovata pubblicitaria era geniale. Nessuno mai aveva visto scendere un'automobile di serie lungo una pista da bob. Quella poi era una pista speciale, visto che 8 anni prima, qui, a Cortina, lungo questo ghiaccio e queste paraboliche, erano state assegnate le medaglie dei Giochi Olimpici 1956. Ma anche quella usata non era una vettura come tutte le altre. Si trattava del modello della Ford battezzato proprio con lo stesso nome della località invernale più esclusiva delle Dolomiti. Insomma, per l'automobilista medio, niente accendeva di più i sogni di una vettura come la Ford Cortina, che scivolava sul ghiaccio e poi si arrampicava sulle paraboliche lungo la pista da bob della stessa Cortina. Il modello aveva già 4 anni, ma negli ultimi tempi il suo nome era stato ritoccato e alla Ford Cortina ne era stato aggiunto uno di grande fama, Lotus. Sì, perché la Lotus era la vettura che aveva appena portato alla vittoria del Mondiale 1963 di Formula 1 Jim Clark. E c'era anche lui, Jim Clark, al volante di una delle Cortina che erano scese lungo la pista di bob. Una seconda Ford Cortina Lotus era stata affidata ad un altro pilota di Formula 1, un certo Henry Taylor, che non sarebbe diventato noto per i soli 11 Gran Premi disputati in carriera. Tutti invece lo conoscevano perché erano anni che d'inverno, quando i circuiti erano chiusi per il freddo e le piste da bob erano aperte per lo stesso motivo, passava dalle ruote ai pattini. E va detto che sul bob a due se la cavava e anche alla grande. Il suo era un equipaggio quotatissimo, roba da accarezzare l'idea di vincere mondiali oppure olimpiadi. Ma l'importante per Henry Taylor era avere vento in faccia e adrenalina nelle vene, un poco come un altro britannico chiamato Tony Nash, che poi è uno dei bulloni più importanti che tengono insieme la nostra storia. Tony Nash, che aveva giurato al padre che non avrebbe mai disputato corse in auto. In cambio, però, aveva avuto la possibilità di diventare bobbista. Il suo sport di ripiego gli avrebbe regalato soddisfazioni enormi. La svolta della storia, in realtà, è un incrocio. E in questo incrocio, Henry Taylor, con i suoi 11 Gran Premi di Formula 1, e Tony Nash, che in auto non era potuto salire per l'impegno assunto col papà, si scambiano i ruoli. Tutto avviene nel 1961, quando un incidente durante il Gran Premio di Inghilterra ferma la carriera di Henry Taylor, che da lì in poi non si sarebbe più messo né al volante di una Formula 1 né al timone di quel Bob dove, proprio da quel 1961, si siede Tony Nash. Adesso tocca a lui, Tony Nash, sognare di vincere l'oro dei giochi invernali che in quello stesso 1964 sono ospitati da Innsbruck, Austria. In coppia con Tony Nash c'è Robin Dixon, terzo barone di Glentoran e ufficiale dell'esercito britannico che meriterebbe un racconto a sé. Questa però è una storia fatta di dettagli, di cose piccole, come un bullone oppure un gesto inatteso. E solo dopo ti accorgi di quanto un dettaglio, come un bullone oppure un gesto inatteso, siano in grado di cambiare storia e persone. E nel Bob di quegli anni, la persona più conosciuta, stimata e temuta ha un nome tutto italiano: Eugenio Monti. Eugenio Monti, che in quel 1964, sia della Ford Cortina Lotus sulla pista da Bob che dei giochi invernali di Innsbruck, ha già vinto 5 ori mondiali, ma a 36 anni ancora non è arrivato a quello olimpico. Questi giochi però sono perfetti perché cadono al culmine della carriera, nel momento di massima forza di Eugenio Monti. Il destino sembra scritto. Il destino però, come sempre, è in agguato. Del resto, se c'è un uomo che ha provato sulla propria pelle l'imprevedibilità delle cose, questo è proprio Eugenio Monti. Non è nato a Cortina, ma qui è cresciuto. Gianni Brera, che lo vede giovanissimo lungo le piste di discesa libera, per via della capigliatura lo ha soprannominato così: il rosso volante. Certo, Gianni Brera sarebbe passato alla storia per ben altri soprannomi, come Gianni Abatino Rivera oppure Gigi Rombo di Tuono Riva. Però in quel rosso volante ci sta dentro tutto, visto che nel 1951 Eugenio Monti è poco più che un ventenne che però ai campionati nazionali di discesa libera ha persino battuto il numero uno del nostro sci, Zeno Colò. Adesso è lui il giovane al quale tutti affidano sogni e speranze, perché tutti sono certi che il rosso volante presto dominerà le scene. Poi, il 13 dicembre, sempre di quel 1951, una caduta in allenamento. Quando Eugenio Monti prova a rialzarsi, le gambe non rispondono perché i legamenti del ginocchio sono saltati. E anche se corri nel migliore ospedale e ti affidi ai migliori medici, nessuno può tirarti fuori da questo 1951 nel quale la chirurgia è quella che è, e anche solo la rottura di un menisco può mettere fine alla tua carriera. Il destino di grande sciatore, che sembrava già scritto, scritto invece non era. La carriera di Eugenio Monti sugli sci non riprende più. L'anno dopo, ai Giochi Olimpici Invernali di Oslo 1952, l'oro nella discesa libera viene vinto proprio da Zeno Colò, che sulla Gazzetta dello Sport pubblica una sorta di lettera aperta al rosso volante, ormai ex rivale. Sono parole affettuose che però bruciano. Il tracciato era perfetto per le tue caratteristiche. Mancavi solo tu. Ora, se tu, Eugenio Monti, vuoi ripartire, hai maniche da rimboccare e un'altra via da imboccare. Non avrai un percorso facile, ma poi ecco di nuovo la discesa che non è più sulla neve del fianco della montagna, ma dentro un bob che scivola sul ghiaccio e poi si arrampica sulle paraboliche. Ed ora eccoci ai Giochi Olimpici Invernali di Innsbruck 1964 che, lo sappiamo, rappresentano la più grande, ma forse anche l'ultima occasione per un atleta che a 36 anni è al culmine di una carriera nella quale ha vinto sì 5 ori mondiali, ma mai quello olimpico. La gara di bob a 2 è in calendario per il 1 febbraio. Eugenio Monti è in squadra con Sergio Siorpaes, che presto brevetterà un bob che sarà adottato a livello internazionale. Un bob più stabile e veloce, nel quale nessuno dei quattro pattini perde mai il contatto col ghiaccio e che quindi garantisce un controllo più semplice. Se questo bob fosse già stato a disposizione durante le Olimpiadi di Innsbruck, l'equipaggio italiano non avrebbe registrato solo il quinto tempo nella prima manche. Queste gare però sono così. Basta un dettaglio e perdi chissà quanto terreno, ma basta anche un solo dettaglio per recuperare. In fondo, i centesimi di ritardo sono solo 79. Nulla allora è deciso. Tutto è ancora a portata di mano. E infatti, nella seconda delle quattro discese, la musica cambia. La coppia Eugenio Monti-Sergio Siorpaes registra quello che sarà il tempo migliore di tutta la giornata. Davanti hanno solo la coppia inglese composta da quel Tony Nash che aveva ottenuto dal padre il permesso di scendere sulle piste da bob in cambio della promessa di abbandonare le corse in auto e da quel Robin Dixon, terzo barone di Glentoran. Ora che siamo a metà gara, sembra davvero che anche il destino si sia accorto che l'equipaggio italiano meriti quello che finora gli è stato negato. La rimonta va solo terminata. Basterà maneggiare con cura la pressione che ti fa vacillare quando l'obiettivo è a portata di mano e servirà anche un pizzico di quel cinismo che ti rende lucido di fronte alle decisioni da prendere alla velocità del bob. Forse davvero siamo all'ultima delle mille curve che il destino ha sempre messo tra Eugenio Monti e l'oro olimpico. Forse. Pochi minuti dopo la fine della seconda manche, sulla pista di Innsbruck però, si diffonde una voce. Certe notizie corrono a precipizio quando si tratta di ridacchiare di un rovescio di fortuna. No, non si tratta dell'equipaggio italiano, ma proprio della coppia britannica Tony Nash-Robin Dixon, prima in classifica. È successa una cosa piccola così, uno di quei dettagli che possono farti vincere oppure perdere in un attimo. Un bullone dell'asse posteriore del bob non ha retto alla pressione, ma l'imprevisto più grande è che in tutto l'armamentario della spedizione britannica non se ne trova uno di ricambio. E senza quel bullone il bob non riparte e la gara è finita. Gli avversari pensano solo questo: una posizione in più per tutti. Va benissimo così. E mentre tutti studiano la nuova classifica, nessuno si accorge che Eugenio Monti piega la testa sulla cassetta degli attrezzi e da lì estrae un pezzo piccolo così. Poi si gira e, mostrandolo allo staff della squadra italiana, dice:
8: questo bullone è per Tony Nash. Non gareggio aspettando che gli altri si ritirino.
0: La gara riprende dal punto in cui si era interrotta, con la Gran Bretagna in testa alla classifica, e poi finisce sempre così, con la Gran Bretagna prima, anche dopo la quarta e ultima manche. Come definire però il gesto di Eugenio Monti? Ciascuno può trovare la definizione più adatta per descriverlo. Altruismo? Rispetto per gli avversari? Amore? Desiderio che nessuno possa dire che una vittoria italiana sia merito dello stellone? Non stiamo qui a cercare una risposta che in realtà non conosciamo, anche perché tutti sanno un'altra cosa, che Eugenio Monti, l'oro, non l'ha perso del tutto, visto che c'è ancora in palio la medaglia del Bob a 4. La sua rinuncia non è detto che sia stata totale. Una settimana dopo, tutti di nuovo in pista. Pronti via, e la classifica è subito clamorosa perché in testa ci sono i 4 canadesi, gente che si è pagata l'attrezzatura di tasca propria. Poi saranno pure ragazzi di talento, va bene, ma lo sanno tutti che la federazione canadese non ha nemmeno una scuola per bobbisti. Il nome di punta di questa squadra è Victor Emery, uno che si era innamorato del bob perché un giorno l'unico passaggio che aveva trovato per spostarsi da una località sciistica a un'altra era a bordo di un bob che a sua volta era a bordo di un camion per di più scoperto. Quel viaggio a meno 20 gradi, col vento gelato in faccia e con l'illusione di governare il mezzo come accade ai bambini sull'astronave delle giostre, aveva contagiato Victor Emery così nel profondo da diventare bobbista nel paese dove i bobbisti però non erano calcolati. Adesso poi Victor Emery e i suoi amici sono in testa nella gara di bob a 4 ai giochi di Innsbruck 1964, addirittura con il record della pista. Insomma, niente a che fare con quella cosa chiamata logica. Poi però le cose sembrano recuperare il loro corso e quella cosa chiamata logica torna a prendere il sopravvento. È successo per una cosa accaduta proprio sul traguardo. Il bob canadese prima ha sbandato e poi ha urtato contro la parete del rettilineo. E così, proprio sul più bello, la slitta, la sola arrivata dal Canada, si è danneggiata. Irrimediabilmente, almeno per le fragili forze della missione pagata di tasca propria. Victor Emery lo sa che l'astronave delle giostre si è fermata e che non c'è nulla da fare. Ma proprio perché sa queste cose, non capisce perché adesso la slitta danneggiata è a gambe all'aria, mentre intorno addetti canadesi e italiani, come in una sala operatoria, si passano affannati chiavi inglesi e pezzi di ricambio. È successo ancora. Ancora una volta Eugenio Monti è arrivato con i bulloni e le chiavi inglesi che gli altri non avevano. Ancora una volta è Eugenio Monti a togliere le castagne dal fuoco e gli avversari dai guai. Stavolta però ci sono anche i meccanici della Federazione Italiana che si sono buttati a capofitto sul bob dei canadesi per rimetterlo in sesto in tempo per la seconda manche. E quella cosa chiamata logica che imponeva ai meno organizzati di lasciare campo libero agli squadroni è andata a farsi benedire. E così, una settimana dopo aver salvato l'equipaggio britannico che poi ha vinto la gara di bob a 2, Eugenio Monti e la squadra italiana salvano l'equipaggio canadese che adesso va a vincere un clamorosissimo oro nel bob a 4. Eugenio Monti sarebbe salito sul podio di entrambe le gare di bob in quel 1964 con altrettante medaglie di bronzo. Nel 1968, a 40 anni suonati, sarebbe tornato ancora ai Giochi Olimpici di Grenoble per tentare, per l'ultima volta, di vincere l'oro olimpico quando ormai i suoi titoli mondiali erano saliti a 9. E a Grenoble, Eugenio Monti, che Gianni Brera aveva ribattezzato il Rosso Volante, finalmente avrebbe vinto sia la gara del Bob a 2 che quella del Bob a 4. A quei giochi, 1968 però, non era stata tanto la logica a riprendere il proprio percorso quanto quel senso di giustizia che la vita raramente manifesta con chi si mostra attento nei confronti delle persone che passano accanto, soprattutto se l'aiuto è stato dato a costo di rinunciare ad una parte di se stesso e dei propri desideri, soprattutto se la logica ti suggerisce di non fare quella che comunque rimane un'ingiustizia nei confronti di se stesso. La strana storia di Eugenio Monti che soccorreva gli avversari in difficoltà sarebbe presto arrivata alle orecchie del Comitato Olimpico Internazionale, perché a volte anche le notizie belle corrono. Monti sarebbe stato il primo atleta a ricevere la medaglia Pierre de Coubertin, destinata a premiare i gesti di alta sportività avvenuti durante i giochi. Del resto, Eugenio Monti aveva dato tutto, e mica solo in gara. Gli altri si fregavano le mani per un vantaggetto da 4 soldi che sì, ti regala una posizione in più, ma che alla fine che sapore ha? Invece chi rispetta la persona accanto lo sa che questo ha un prezzo, lo sa che devi mettere sul piatto la rinuncia ad una parte di te stesso, altrimenti quello che chiamiamo rispetto diventa solo una chiacchiera di chi ama le persone povere dall'altra parte del mondo, ma non digerisce mai quelli che si trova tra i piedi ogni santo giorno. Eugenio Monti invece, per quei 2 Bob avversari, era arrivato persino a mettere in gioco il suo sogno più grande. Quando sul traguardo qualcuno gli fece notare che l'equipaggio inglese aveva vinto grazie a lui o addirittura per colpa sua, Monti rispose:
8: Tony Nash e Robin Dixon hanno meritato di vincere. Il bullone, se non glielo avessi dato io, glielo avrebbe dato qualcun altro.
0: La pista della sua cortina, dove nel 1964 la Ford aveva fatto scendere le proprie auto ottenendo tantissima pubblicità a poco prezzo, nel 2004 sarebbe stata intitolata a Eugenio Monti, che un anno prima era morto in circostanze drammatiche che però non appartengono a questo racconto. Il tentativo di tenerlo in vita attraverso questa memoria, però, sarebbe durato come una manche di Bob, visto che da lì a poco l'impianto sarebbe stato prima chiuso e poi addirittura smantellato. Però Eugenio Monti, 9 titoli mondiali e 2 olimpici, le cose più belle della vita forse le ha fatte proprio senza la pista. Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete scriveteci francesco.graziani@rai.it. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. Il governo ha inviato alla Commissione europea e al Parlamento il documento programmatico di bilancio che anticipa elementi della manovra per il 2027, che sarà di 23 miliardi e mezzo. Previsto il prelievo di circa 5 miliardi a carico di banche e assicurazioni da destinare a famiglie e welfare. Risorse in arrivo anche dal gioco d'azzardo e dai tagli ai ministeri. Il valore della manovra potrebbe anche aumentare se Bruxelles concederà ulteriori margini di flessibilità, come chiesto dall'esecutivo. Il Consiglio europeo, bilancio, energia e migranti, i principali dossier sul tavolo, presente tra gli altri la Premier Giorgia Meloni, che ieri è intervenuta in Parlamento. Per fare fronte alla crisi energetica serve una risposta coordinata e rapida da parte dell'Europa, ha sottolineato la Presidente del Consiglio, che ha inoltre definito rischioso l'accordo fra Trump e Putin sulla fornitura di gasolio e ha confermato il sostegno all'Ucraina, dove intanto il Presidente Zelensky ha annunciato la ripresa degli attacchi contro le raffinerie russe.
3: Dopo 3 giorni di stop a seguito della richiesta di Trump, l'Ucraina torna ad attaccare le raffinerie russe. L'annuncio di Zelensky al Financial Times, che arriva dopo un periodo di sfinimento per il presidente ucraino, con Mosca che non ha mai fermato i suoi raid sul paese e con la sensazione di essere stato scaricato dai partner statunitensi. L'esercito non riceveva più i servizi militari di Starlink, la rete satellitare di Elon Musk, strumento di governo dei droni. Oggi la funzionalità del sistema ma Starshield è stata ripristinata, annuncia il Ministero della Difesa ucraino, ma su X lo stesso Musk minaccia. È ora che Zelensky se ne vada e dagli Stati Uniti arrivano altri segnali di distacco dal sostegno all'Ucraina. Pressioni sarebbero arrivate ai leader dell'Unione Europea per sbloccare alcuni asset russi congelati, proposte respinte dai delegati UE. La Casa Bianca starebbe valutando anche un allentamento delle sanzioni alla flotta ombra russa che trasporta petrolio di nascosto. Intanto un incendio è scoppiato su una nave nel Mar Nero al largo delle coste della Romania. 8 i dispersi. Livia Liberatore, GR1.
2: Strage in Pakistan, a Peshawar, nel nord-ovest del paese, è crollato il tetto di una scuola. Al momento il bilancio è di 27 bambini e un insegnante deceduti e di decine di feriti. Si cercano le persone disperse sotto le macerie. Prosegue il decorso post-operatorio di Papa Leone a 2 giorni dall'intervento. Dal Policlinico Gemelli ci aggiorna Francesca Baltracca.
4: E Leone 14esimo ha trascorso bene la seconda notte di ricovero qui al Gemelli, si è alzato e ha fatto colazione. Intanto da ieri è iniziato il recupero, gli esami del sangue e la radiografia del torace effettuati hanno mostrato valori nella norma, il decorso post-operatorio procede secondo quanto previsto, hanno riferito i medici prima del ricovero. Prevost aveva eseguito 3 esami, una broncoscopia robotica con biopsia, una TAC toracica con contrasto e una PET. Martedì scorso l'intervento chirurgico per la rimozione del tumore maligno al polmone destro con l'asportazione del lobo inferiore, l'umore è buono, il Papa ha iniziato la fisioterapia respiratoria, ha ripreso una regolare alimentazione e ieri pomeriggio ha concelebrato la messa in una sala appositamente adibita al 10° piano. La degenza prevista è di 1 settimana. Domenica, durante le celebrazioni che si terranno nella diocesi di Roma, verrà recitata una speciale intenzione di preghiera affinché continui il servizio con vigore rinnovato. Con Daniele Antelmi dal Gemelli, linea allo studio.
2: Ancora vittime sul lavoro sono 4 nelle ultime 24 ore.
5: È a Cagliari e in provincia di Chieti che si consumano le ultime in ordine di tempo tragedie. Nel porto del capoluogo sardo un autotrasportatore che nelle scorse ore stava scaricando alcuni pesanti tubi viene travolto e ucciso. Al lavoro ci sono i carabinieri per ricostruire dinamica ed eventuali responsabilità. A Scerni, in Abruzzo, invece, a perdere la vita è un 23enne studente universitario prossimo alla laurea e probabilmente impiegato come lavoratore stagionale, deceduto all'interno di una cantina sociale mentre operava con un macchinario. Anche in questo caso indagini in corso. Solo ieri altre 2 vittime. In provincia di Brescia un operaio 52enne che lavorava ad una ristrutturazione in una cascina, mentre a Potenza un 50enne morto in ospedale dopo essere stato schiacciato da un macchinario industriale che stava muovendo assieme ai colleghi. Vittime che allungano dunque un tragico elenco di una infinita strage. Bruno Sokolovic, GR1.
2: La vicenda della minicar all'indomani delle confessioni dei due ragazzi di 16 e di 17 anni responsabili dell'aggressione avvenute nei quartieri romani di Monteverde e Testaccio. Gli atti ora passano alla procura per i minorenni, che dovrà interrogarli di nuovo. A quel punto il magistrato al quale verrà affidato il fascicolo potrebbe chiedere misure cautelari per i due indagati accusati di tentato omicidio e di lesioni. Intanto la madre di uno dei due in una intervista chiede scusa a Davide Iacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva. Il giallo di Pietracatella, questa mattina la terza delle quattro perquisizioni informatiche disposte dalla procura di Larino su eventuali tracce nei computer di ricerche online sulla ricina, il potente veleno che ha ucciso Antonella Di Elsi e la figlia Sara Di Vita durante le feste natalizie un anno fa. Al vaglio degli inquirenti circa 200 PC nelle scuole frequentate da persone che conoscevano le vittime. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto a Villa Borghese per inaugurare il villaggio percorsi di protezione civile allestito in occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, ad accogliere il capo dello Stato, tra gli altri Nello Musumeci e Fabio Ciciliano, capo del Dipartimento della Protezione Civile. Calcio, nuova giornata di Coppa Europea, tocca l'Europa League, Milan in campo a Salisburgo alle 18:45, impegno esterno anche per la Juventus alle 21 contro il Celta Vigo, stesso orario in conference per l'Atalanta che ospita i ciprioti del Pafos. Tuttavia la notizia è il record negativo delle 4 sconfitte su 4 arrivate in Champions sulla debacle di Inter, Napoli, Roma e Como. Abbiamo raccolto il parere di Giovanni Galli.
0: Giovanni Galli, 4 sconfitte in 4 partite per le italiane in Champions, perché?
6: Perché voglio dire, comunque sull'onda lunga di quello che sta succedendo alla nostra nazionale, purtroppo non siamo competitivi.
0: C'è un problema di mentalità, 3 sconfitte su 4 sono arrivate in rimonta.
6: Può darsi sia anche quello, può darsi ma che sia anche l'abitudine. Cioè, nel nostro campionato sappiamo sempre che cosa andiamo a trovare la partita successiva. Il problema è quando vai sulle competizioni europee che devi cambiare immediatamente il pensiero.
0: E ora che accadrà in Champions League? Chi sta messo peggio?
6: Rispetto al passato che c'era lo scontro diretto e sbagliavi 10 minuti come è successo alla Roma ieri sera, andavi a casa ed eri eliminato. Invece hai sempre comunque una speranza per poter recuperare.
0: Francesco Albanese, GR1.
2: Noi ci fermiamo qui, ringrazio in regia Patrizio Gotti e Stefano Velli. Prossimo GR1 alle 13, potete riascoltare questa edizione del giornale radio sulla piattaforma Rai Play Sound. Adesso la linea va ai colleghi delle sedi regionali. Da Ferdinando Tarsitani l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.

0: spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad! Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto.
1: Rai Radio 1 Sport.
2: ...1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
3: Gigi Radice, prima parte, un visionario alla guida del toro.
4: Se c'è uno che ha visto nascere e crescere la squadra che arrivò a vincere quello scudetto, ebbene quel qualcuno è Roberto Salvadori, arrivato in Granata dall'Alessandria nell'estate del 1973 a 23 anni, per una cifra anche abbastanza alta, quasi 300 milioni di lire.
5: Sì. Infatti io mi ricordo Tutto Sport che sulla spalla del giornale c'erano vogliono fior di milioni per illustri sconosciuti. Io facevo parte di questi illustri sconosciuti che dalla C si affacciava alla Serie A e con delle richieste cominciavano a essere richieste importanti.
4: Arrivò nel Toro che ancora c'era l'uomo dal colbacco, no? Gustavo Giannoni, sì, in panchina.
5: Sì. E tra l'altro mi ha fatto debuttare. Indubbiamente quell'anno lì doveva essere una seconda scelta, cioè il Torino stava cercando un sostituto per il ruolo di centrocampista perché Ferrini cominciava a avere 30 anni, Garoppi anche lui era verso fine carriera e quindi cercavano di ringiovanire i ruoli, però penso che era qualcun altro la prima scelta del Torino. E quando sono arrivato Giannoni mi ha detto chiaramente che lui non mi conosceva, aveva delle buone relazioni, però se dimostravo quello che aveva letto ne avrebbe fatto giocare sicuramente, e mi ha fatto debuttare subito la prima giornata di campionato.
4: Poi l'anno dopo invece sulla panchina del Toro sedette Mondino Fabbri,
5: sì.
4: Altro tipo di allenatore rispetto a Giannoni.
5: Altro tipo di allenatore, devo dire che avevamo noi sentore da parte di quelli che avevano avuto Fabbri come allenatore prima della Corea, che parlavano di un allenatore innovativo, presente, un buon allenatore, eccetera. E devo dire che quando è ritornato qui a Torino io ho avuto un'impressione invece che avesse ancora i postumi della Corea. Ovviamente la Corea l'aveva distrutto e non è più riuscito a riprendersi, secondo me. Quell'esperienza lì gli è costata cara.
4: Salvadori, si iniziò a seminare con Giannoni e Fabbri oppure Radice innovò totalmente e radicalmente tutto?
5: Ma io so che c'è un po' dei giudizi diversi su questo. Secondo me c'è poco, perché poi prima di Radice noi giocavamo con la cosiddetta forbice, cioè con Pulici e Bui un po' larghi, punte un po' larghi, con Claudio Sala leggermente dietro a supporto, eccetera, come una forbice. E invece per esempio Radice cambiò completamente, nel senso che Claudio Sala divenne fondamentale nel ruolo che lui gli trovò, che era quello di giocatore di fascia. Io giocavo mediano mezzala, Radice mi inventò terzino. Cioè non penso che ci fosse una diretta conseguenza, diciamo così, di quelle squadre lì. C'era sicuramente quello che veniva tramandato a quel tempo, che era il tremendismo Granata, cosa che adesso si fa fatica a capire, perché adesso viviamo un altro mondo. Però ovviamente lì questa storia del Torino, il Philadelphia, eccetera, veniva trasmesso da giocatori che precedevano, i Ferrini, gli Agroppi, Cereser, eccetera, cosa che adesso è difficile da... Non penso che esista più.
4: Sarebbe anche impossibile, Salvatori, sì. Se non altro perché di italiani nelle squadre
5: certo,
4: ce ne sono molto pochi, sono rari.
5: E poi soprattutto c'è un ricambio continuo. Sì. Lì io sono rimasto 10 anni, Claudio Sala 9, Zaccarelli, cioè vivevi proprio anche la storia della squadra e la squadra stessa. Adesso c'è il professionismo esasperato, magari è giusto così, insomma, i tempi sono cambiati, però sicuramente un apporto da parte di questo tremendismo ci aiutava a fare qualcosina in più.
4: Il passaggio da Gigi Radice, raccontato da Giovanni Roccotelli al Toro dal 74 al 76.
6: L'anno prima avevamo Edmondo Fabbri, mandato via Edmondo Fabbri, preso Radice. Radice aveva un'altra mentalità, era uno che si stimolava, era veramente un allenatore bravissimo, ma in tutti i sensi, proprio mi dava questa carica prima della partita. Pensa che noi il sabato, quando eravamo in ritiro, lui veniva nelle camere, ci faceva uscire fuori sul corridoio e ci faceva fare gli scatti di sera, verso le 10 di sera. Dai che domani dobbiamo vincere. Era una cosa incredibile. Io certe volte dicevo, questo è pazzo, Mizzi, che ci sveglia tutti quanti e ci fa fare gli scatti nei corridoi. Altri tempi. Lui aveva una casa in Sardegna, a Capoboi, e io ce l'avevo a Costa Rei, quindi ci vedevamo d'estate e lui mi dice, dai andiamo a correre, poi giocavo in altre squadre e quindi mi ha detto, dai ricordati, più ti alleni più giochi. Infatti ho giocato fino a 39 anni io.
7: Radice, cosa significa questo pareggio raggiunto all'ultimo minuto?
8: Ma per me è stato come una liberazione, perché a quel punto lì pensavo oramai di aver perso la partita e devo ammettere che oggi ci è andata bene.
7: Questo sta a significare che è l'anno buono per il Torino.
8: Beh, l'anno buono non è che sia solo questo particolare, noi conduciamo questo campionato e abbiamo fatto sempre delle partite molto brillanti.
7: Ma sono questi particolari di solito che fanno vincere uno scudetto?
8: Ma non credo, il grosso della forza della squadra, che anche se vogliamo, che bisogna vedere oggi su una prestazione tutto sommato non molto positiva, però c'è da vedere anche questa voglia di non perdere, questa reazione finale che è una componente che c'è nella squadra.
4: Gigi Radice, Brianzolo di Cesano Maderno, classe 1935. Oltre a essere un innovatore, anzi, prima ancora di esserlo, era uomo pratico, come quando giocava terzino sinistro con il Milan e poi anche con Padova e Triestina, sapeva anche badare al sodo, come in quest'intervista rilasciata la domenica sportiva del 25 aprile del 1976, dopo il pari in casa della Lazio, acciuffato al 90esimo grazie a un'autorete di Luciano Rececconi. Dei componenti di quella squadra, per Salvadori ci fu qualcuno in particolare che riuscì a dare una spinta decisiva verso lo scudetto.
5: Penso che siano tre, innanzitutto Radice, perché era riuscito ad acquisire credibilità da parte di tutti i giocatori e dare questo nuovo gioco innovativo, perché per me è stata una vera innovazione del calcio la portata Radice, e poi altri due, Sergio Sala e Pulici, senza togliere poi vari Zaccarelli, Pecci, Castellini e tutti gli altri, però penso che questi due siano stati più determinanti per la vittoria dello scudetto.
9: Ha citato Pecci, Salvadori, e Pecci scrisse: Salvadori era il giocatore con più sale in zucca che avessi conosciuto. Tu eri fuori posizione, tranquillo, c'era Bodo al posto tuo, ti avevano superato in dribbling e lui era lì in seconda battuta, contropiede avversario, rallentava l'azione e ti dava modo di rientrare. Chi anticipava alto dandoci modo di ripartire pericolosamente? Sempre lui, Salvadori, un mostro di efficacia e sagacia tecnica. Cioè,
5: un grande amico, Araldo, un grande amico. No, mi fa piacere, no, sicuramente la mia duttilità era forse la dote che anch'io mi riconosco migliore. Sicuramente avessi fatto uno sport individuale non avrei mai potuto diventare campione italiano, però all'interno di un contesto, di uno sport di squadra, la mia parte l'ho fatta, perché facevo quella parte per cui era fondamentale l'aiuto ai compagni piuttosto che la propria gloria.
9: Per quanto lei fosse forte su quella fascia, diciamo che si ritrovò una concorrenza spietata, no? Perché su quella fascia giocavano Francesco Rocca, detto Kawasaki, con la Roma, Aldo Maldera con il Milan, Antonio Cabrini, il bell'Antonio, con la Juventus, iniziava proprio in quegli anni, e quindi si ritrovò.
5: E poi anche Tardelli, perché anche Tardelli qualche partita la fa del terzino, sì, non era, ero in buonissima compagnia, solo che mi ha precluso qualsiasi possibilità di nazionale, se non al di fuori della nazionale sperimentale, che era, diciamo così, un polmone per la nazionale maggiore a cui non sono mai arrivato. Però indubbiamente sì, era un ruolo ben coperto. Del resto l'abbiamo vissuto anche noi del Toro in quel periodo lì, anche con, ad esempio, con Claudio Stalla stesso, che aveva Causio davanti, e con Pulici che aveva Bettega davanti. Lì poi viveva in nazionale c'era il blocco juventino, quindi era difficile poter entrare in quell'organizzazione lì.
4: Pure Castellini si ritrovava di fronte
5: a Zoffer, certo. E noi avevamo una bellissima squadra, però dimentichiamoci che anche la Juve l'anno dopo abbiamo fatto un campionato a 50 punti, noi abbiamo fatto 51. Quindi anche loro erano una grandissima squadra. Quei 3-4 anni lì è stata proprio, diciamo così, che la capitale del calcio italiano, che magari per tanto tempo è stato Milano, lì era diventata Torino, perché Juventus e Torino poi hanno continuato anche negli anni successivi a battagliare per il campionato. Un momento di gloria per la Torino calcistica.
4: La parte migliore di quella stagione, Roberto Salvadori la identifica nel viaggio, un percorso esaltante, grazie soprattutto a Gigi Radice.
5: Ma poi la cosa bella, poi alla fine, all'ultima partita poi vinci, è come se si spegnesse una candela, è finito tutto. La cosa migliore è stato tutto l'anno che abbiamo vissuto insieme, la domenica, la partita. Radice che appena finita la partita diceva bravi, però dopo 10 minuti che avevamo finito la partita, non dimentichiamoci che domenica c'è il Perugia, il Verona eccetera, e cominciava a caricare la squadra, e le riunioni che facevamo negli spogliatoi prima degli allenamenti, tutto questo vivere giorno per giorno, settimana per settimana, è stata la cosa più bella, quando poi dopo sei arrivato che hai vinto lo scudetto. Poi col perfezionismo di Radice, lì anche quello, Radice aveva cominciato, è stato forse il primo allenatore a pensare a come battere il corner. Prima una volta si batteva il corner, la buttavi alta, se ce n'avevi uno alto la buttava dentro, poi non so, le posizioni in difesa. Noi abbiamo fatto una cosa bella che mi ricordo, che quando subivamo un corner, tirava l'avversario, noi rimandavamo la palla verso il centrocampo, poi cominciavamo a fare fuorigioco, tutti salivamo verso metà campo, e questa cosa accompagnata dal pubblico con degli applausi. Qualche volta prendevi qualche contropiede così, perché i meccanismi non erano ancora perfetti. L'anno dopo 50 punti lo facevamo meglio, però questa cosa è una cosa che dava entusiasmo, sentire anche il tuo pubblico che si alzavano tutti insieme e ti applaudivano, una bella cosa. E mi dispiace che non ci siano delle immagini che ricordino queste cose, ce n'erano poche di immagini chiaramente, però non ne ho mai viste io, ed era una cosa che aveva creato Radice, che adesso vanno tutti a attaccare là, però noi è la prima volta, quindi anche le squadre avversarie si trovavano un po' spaesate.
4: Per fare quel tipo di gioco, per andare a pressare alti gli avversari, si rivelò importantissimo, se non essenziale, l'apporto di Vittorio Caporale, arrivato nell'estate del 75 dal Bologna assieme a Eraldo Pecci, allora ventenne.
10: Sì, io arrivai al Toro con Toio era, diciamo, sembrava di scorta, come dire, una giunta. In realtà Toio Caporale ci permise di fare quel tipo di gioco che ci chiedeva Radice. Questa, diciamo, Radice portò l'Olanda in Italia, nel senso che noi attaccavamo alti, attaccavamo gli avversari addirittura nella metà campo avversaria, e Caporale era adattissimo a questo gioco. Infatti i tifosi ben presto lo chiamarono Caporal Bauer, perché ci permise veramente di fare un salto di qualità. E
4: ricordando Beckenbauer.
10: Sì, bravo.
4: 50 anni fa le rose delle squadre di calcio non arrivavano a contare 20 giocatori. Tra le riserve di quel Toro c'era Roberto Bacchin, giovanissimo, classe 1954, veneto di Tombolo, in provincia di Padova.
11: Sì, è vero. Sì, allora era molto più difficile poter togliere il posto ad alcuni che erano fantastici. Il fatto che abbiano vinto lo scudetto la dice tutta, insomma, perché allora era una squadra formidabile e i titolari erano ben scelti.
4: Se la ricorda a memoria la formazione di quel Torino?
11: Sì, Castellini in porta, i difensori erano a sinistra Salvadori, c'era Mozzini e Caporale, che erano i due centrali di difesa. Uno faceva il libero, era Caporale, uno faceva lo stopper, era Mozzini. A destra giocava Santin, oppure qualche volta c'era Lombardo, Gorin. Erano tutti straordinari, ma da lì in avanti era una squadra insuperabile, perché con Claudio Sala a destra, Pecci, Zaccarelli e Pulici e Graziani davanti erano straordinari.
4: Com'era l'ambiente in quel Toro?
11: Quel Toro era straordinario perché c'era un allenatore che aveva questa forza. Ha messo insieme insieme e ha tenuto insieme questo gruppo in maniera eccezionale. Aveva una carica agonistica che era straordinaria, la sapeva trasmettere al gruppo. Era un allenatore speciale, uno di quelli che era avanti già come metodi, più moderno di forse di tutti gli altri, e quindi ha vinto con una squadra che forse allora non si poteva presumere fosse la più forte, perché allora la Juventus era una squadra che aveva qualcosa in più, però lui era riuscito a dare questa carica e a crescere un gruppo che giocava anche molto molto bene.
9: Di Gigi Radice si diceva già all'epoca che aveva portato in Italia un po' di calcio all'olandese, poi lei è stato allenatore, per cui...
11: Sì, è vero, lui aveva già alcuni tratti che erano quelli di un calcio moderno, era un allenatore che aveva un passettino avanti rispetto agli altri, e forse quello è stato la cosa in più che ha permesso a questo Torino di vincere lo scudetto e poi l'anno dopo di giocarselo ancora, perché io l'ho detto, la rosa della Juve forse era più forte e non era sicuramente pronosticabile che quel Torino potesse vincere il campionato, però quel valore aggiunto l'ha messo lui.
4: Roberto Bacchin, campione d'Italia con una presenza subentrato a Patrizio Sala 10 minuti dalla fine di Torino-Cagliari 5-1 domenica 2 maggio 1976, due settimane prima dell'apoteosi. Il momento tanto atteso era finalmente arrivato.
11: Si stava vincendo, ma la paura di non fare le cazzate che magari si possono fare in una stagione dove sembrava ormai tutto già deciso, quindi c'era l'emozione di entrare in questo stadio che era straordinario, insomma, per quel momento e per quella stagione.
4: E poi arrivò domenica 16 maggio.
11: Beh, lì credo che sia l'apoteosi di questa stagione, perché è stata fantastica. La fine della partita, il triplice fischio, questi abbracci, ma poi tutta la festa che c'è stata dopo, insomma, sono quelle cose, mi ricordo che in sede eravamo fuori dal terrazzo e questi tifosi che sono sempre stati straordinari anche quando il Torino non vince o non vinceva, perché il Toro ha dei tifosi speciali. E quindi sicuramente per loro era una festa ancora più grande della nostra.
4: Per Roberto Bacchin una carriera con la valigia in mano, segnata dai continui spostamenti. Dopo quell'unica stagione al Torino indossò le magliette di Novara, Foggia, Bari, Udinese e Catanzaro, dove chiuse nel 1983.
11: Ma è chiaro che professionalmente quelle dove ho vissuto le stagioni migliori, ma perché forse avevo un ambiente ideale a me, era quando ho giocato in Serie B a Bari.
9: Con il Torino, tra i suoi compagni di squadra, aveva rapporti più stretti con qualcuno in particolare?
11: Ma noi eravamo allora i ragazzi giovani e quindi gli scapoli che vivevano assieme. Io vivevo con Pecci e il povero Gorin. In appartamento lo dividevamo noi tre, quindi Pecci tra le altre cose era militare, loro naturalmente erano quelli compagni più stretti, però era un gruppo che sapeva distribuire anche ai giovani allegria, insomma non era una presa in giro, nel senso che tu sei giovane, portami le scarpe come si usava una volta, puliscimi le scarpe. Era un gruppo già saggio e quando centri certi obiettivi perché hai qualcosa in più, insomma, sotto il profilo anche morale, e soprattutto aveva una goliardia quel gruppo che era dal ritiro, te ne sei accorto subito, perché insomma lì c'era un ambiente dove Castellini la faceva da padrone, però erano tutti disponibili allo scherzo ed era una componente importante, insomma, questa goliardia.
9: Dei vecchi, chi era quello che si faceva più rispettare nello spogliatoio, che magari era più rigido nei vostri confronti?
11: Ma allora c'era, ma lo faceva sempre con l'aria di chi era buono, tra virgolette, ma voleva, era Graziani, Ciccio era un po' così, era la sagoma dello spogliatoio. E poi c'erano le menti fini, quelle di Salvadori, che era il ragionatore, quello che portava sempre le cose positive, nel senso che sapeva gestire anche i compagni nei momenti difficili. Aveva la spanna in più.
9: Ma se lei potesse tornare indietro, no? Cosa farebbe di diverso in quella stagione?
11: Era impossibile. Allora era impossibile perché la stagione era cominciata molto bene, tra virgolette, perché dopo il ritiro, insomma, mi sembrava di poter essere parte di questo gruppo come titolare. Poi Patrizio Sala è cresciuto tantissimo ed era un giocatore che aveva qualità diverse dalle mie, sapeva gestire la fatica già da adulto, anche se era molto giovane, ma credo ci fosse poco da fare perché erano dei campioni quelli davanti a me.
12: Ma lo sente suo quello scudetto?
11: Ma sì, in fondo tutto sommato quando fai parte di un gruppo e sei accettato in una certa maniera nessuno ti fa dei piaceri perché tu possa vincere qualcosa. Ci sei, non credo, avrò dato la mia mano non sicuramente sul campo ma quello che allora era la parte gestionale del gruppo, ero un ragazzo giovane, ce n'erano allora di ragazzi giovani, il povero Garitano, c'era gente che insomma aveva voglia di esprimersi, però credo che allora fosse molto difficile togliere posto a qualcuno di quelli. Ricordo piacevolmente i ritiri che facevamo il venerdì sera a Villa Sassi ed era sempre un giorno prima degli sposati per quelli che erano scapoli e quelle serate passate insieme all'allenatore che ci raccontava di calcio, parlava di calcio e beveva Glengrante con l'acqua. Sono quei ricordi che ti rimangono tutta la vita, insomma, perché poi sono legati a uno scudetto vinto e quindi a un'impresa fantastica.
9: Quindi Gigi Radice allungava il Glengrante con l'acqua.
11: Con l'acqua, sì, era un suo modo di bere il whisky.

0: ore 13.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Consiglio europeo a Bruxelles, si tratta sulla flessibilità chiesta dall'Italia. Giorgia Meloni incontra il gruppo degli amici della coesione al lavoro per priorità comuni nel negoziato per il bilancio. Cantiere manovra, svelate le cifre, finanziaria da 23 miliardi e mezzo da banche e assicurazioni, prelievo da 5 miliardi, priorità welfare, famiglie e imprese. Papa Leone al Gemelli, decorso tranquillo per la convalescenza del pontefice, domenica nella diocesi della capitale la preghiera dei fedeli per Prevost. Le aggressioni con la minicar, mio figlio pagherà ma non è un mostro, chiede scusa la madre di uno dei due minorenni rei confessi, ancora grave l'attore Davide Jacopini. L'uomo ragno abita qui, inaugurata a New York, Spider-Man Way è nel Queens, vicino alla casa dove nei fumetti risiede l'alter ego del supereroe Peter Parker. La musica al cinema e dal vivo, alla festa di Roma, Io so pazzo, dedicato a Pino Daniele, al Palazzo dello Sport, i Pooh celebrano i 60 anni di carriera della band. Calcio, cercasi riscatto in Europa dopo il flop Champions, oggi tocca Juve, Milan e Atalanta. Buongiorno da Alice Andreoli, al via il Consiglio europeo a Bruxelles, al vertice la Premier Meloni impegnata nel negoziato su bilancio e flessibilità. Allora ci colleghiamo in diretta con l'inviata Carla Macarellino.
4: Buongiorno, si concentra proprio sui temi economici, anche il peso del costo dell'energia che grava sui conti pubblici, il confronto di oggi qui a Bruxelles. Sul tavolo del Consiglio europeo il bilancio, tema al centro anche della riunione dei 17 paesi amici della coesione presieduta da Giorgia Meloni con la Romania questa mattina. Salvaguardare agricoltura e coesione e contribuzioni eque sono tra le priorità in vista dell'accordo finale. La Premier partecipa ai lavori del Consiglio ribadendo la richiesta di maggiore flessibilità per contrastare l'aumento dell'inflazione, chiede una risposta rapida e coordinata all'Unione anche a tutela della competitività, conferma il pieno sostegno all'Ucraina, linea di governo esposta anche ieri in Parlamento da Giorgia Meloni, che ha definito rischioso l'accordo del presidente degli Stati Uniti Trump con Mosca sul gasolio russo. Sul tavolo dei leader anche la crisi in Medio Oriente, la gestione dell'immigrazione, le riforme e l'allargamento. Con Jacopo Teodoro da Bruxelles, Carla Macrellino, linea allo studio.
3: L'avete sentito, al centro del Consiglio europeo il bilancio pluriennale dell'Unione che divide i 27. Allora, sempre da Bruxelles ci riferisce la corrispondente.
5: In gioco circa 2.000 miliardi di euro per il periodo 2028-2034 destinati a finanziare agricoltura, coesione, competitività, difesa e sostegno all'Ucraina. Ma a dividere i 27 sono soprattutto l'entità della spesa e la ripartizione delle risorse. Francia, Italia, Spagna e Polonia chiedono un bilancio più ambizioso a tutela dei fondi agricoli e regionali. La proposta è chiaramente insufficiente, avverte il premier spagnolo Pedro Sanchez. Sul fronte opposto, Germania, Paesi Bassi e Svezia chiedono di contenere la spesa e i contributi nazionali. Il cancelliere tedesco Merz parla di negoziati molto difficili. Per il premier olandese Rob Jetten occorre spostare risorse dalle politiche tradizionali verso la modernizzazione dell'economia europea. La presidenza irlandese propone tagli per 140 miliardi, ma il compromesso non convince. Intanto il vertice affronta il caro energia. Il presidente Costa chiede interventi mirati e temporanei per contenere i prezzi. L'obiettivo è chiudere il negoziato sul bilancio entro Natale. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
3: Inviato alla Commissione europea e al Parlamento il documento programmatico di bilancio con le linee guida del governo sulla manovra che si comincia così a delineare.
6: La cornice finanziaria della manovra sarà di 23 miliardi e mezzo, una legge di bilancio che punta a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie e aiutare le aziende contro il caro energia. È quanto emerge dal documento programmatico di bilancio che il governo ha inviato questa notte a Bruxelles. Se poi la Commissione europea concederà ulteriori margini di flessibilità sulla spesa, come chiesto dall'esecutivo italiano per far fronte all'inflazione, il valore della manovra potrà anche aumentare. Ci sarà quindi il prelievo a carico di banche e assicurazioni, che sarà di 5 miliardi e servirà a finanziare famiglie e welfare, ed è la voce più pesante. Alle imprese andranno misure per 3 miliardi e mezzo, altre risorse arriveranno dai giochi e dai nuovi tagli ai ministeri. Confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per difesa e sicurezza energetica, il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028, dopo il rientro sotto il 3% atteso quest'anno. Gelsomina Testa, GR1.
3: E l'economia, ma non solo, è al centro del confronto tra i partiti che guardano anche a Bruxelles.
0: Più flessibilità per sostenere il ceto medio, Fratelli d'Italia insiste sul taglio strutturale delle tasse. Simona Petrucci.
7: Grazie al governo Meloni oggi l'Italia è forte e autorevole in Europa. La priorità è ridurre l'impatto del caro energia su famiglie e imprese. E a differenza della sinistra noi abbiamo le idee chiare e le faremo valere.
0: Sui costi dell'energia specificano, acquistare gas russo non farebbe calare i prezzi, ma vorrebbe dire finanziare la guerra. In vista della manovra il vicepremier forzista Antonio Tajani propone meno tasse per i giovani fino a 35 anni, taglio dell'IRPEF, misure sulle spese sanitarie. Verso il congresso della Lega, l'ex governatore Zaia sulla candidatura di Garavaglia dice: ascolterò tutte le idee per il futuro del partito. Opposizione all'attacco sulla manovra, Giorgia Meloni non dà risposta a chi protesta per il caro energia, l'affondo dei 5 Stelle, lascia in povertà milioni di persone, rincara il PD e fa cassa sulla pelle dei cittadini. Progressisti che non negano divergenze sull'Ucraina, ma l'astensione incrociata in aula, sottolinea la segretaria PD Elly Schlein, è un passo avanti. Lo conferma da Verdi Sinistra Nicola Fratoianni.
8: Con le risoluzioni sul Consiglio europeo abbiamo registrato un passo avanti molto importante. Adesso è il momento di sedersi al tavolo del programma per chiudere i punti ancora aperti e per presentare al paese un'alternativa credibile.
0: Da Italia Viva l'appello all'esecutivo: faccia in fretta con gli aiuti a Kiev. Francesco Macaro, GR1.
3: Veniamo allora alla guerra in Ucraina, ancora attacchi russi nella notte con vittime civili, mentre Kiev colpisce 6 cacciabombardieri russi in un aeroporto militare e riprende i raid sulle raffinerie.
9: In fiamme un impianto petrolifero nella regione russa di Ryazan, colpito da un drone ucraino. Kiev marca così la sua decisione di riprendere gli attacchi sulle raffinerie russe dopo 3 giorni di stop seguiti alla richiesta di Trump. Questo si scontra con gli sforzi per la pace degli Stati Uniti, commenta il Cremlino, ma Mosca non ha mai fermato i suoi raid sul paese, accusa Zelensky, che teme di essere stato scaricato dai partner statunitensi. Ripristinati i servizi militari di Starlink, la rete satellitare di Elon Musk dopo i rallentamenti di ieri, ma su X lo stesso Musk minaccia: è ora che Zelensky se ne vada. E dagli Stati Uniti arrivano altri segnali di distacco dall'Ucraina. Pressioni sarebbero arrivate ai leader dell'Unione Europea per sbloccare alcuni asset russi congelati, proposte respinte dai delegati UE. La Casa Bianca starebbe valutando anche un allentamento delle sanzioni alla flotta ombra russa che trasporta petrolio di nascosto. Nuovi attacchi intanto su 2 navi di cargo nel Mar Nero al largo delle coste della Romania, 8 i dispersi. Secondo Bucarest, a colpire sarebbero stati 2 droni. Livia Liberatore, GR1.
3: Torna a Roma dopo 50 anni la conferenza europea dei presidenti dei parlamenti, a ospitarla il Palazzo di Montecitorio.
10: In un emiciclo di Montecitorio, gremito non di deputati ma di una 60 di presidenti dei parlamenti europei e non riuniti per la conferenza nella capitale per rispondere alle crisi contemporanee, come ha spiegato, aprendo i lavori, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.
11: Essere qui oggi riveste un significato profondo, strettamente connesso con le nostre radici. In un'Europa ancora profondamente divisa dalla guerra fredda, i nostri illustri predecessori compresero che l'integrazione del continente non poteva limitarsi a un mero accordo economico.
10: Di qui l'auspicio che le assemblee parlamentari possano dare, ha sottolineato Fontana, come avvenne 50 anni fa, un impulso alla diplomazia per la risoluzione dei conflitti. La pace e la sicurezza al centro delle parole anche del presidente del Senato, Ignazio La Russa.
12: È un momento storico in questa fase complessa. I parlamenti sono qui rappresentati nel loro primario ruolo di cuore pulsante delle democrazie, pronti ad affrontare le 3 sfide importanti del nostro tempo: le minacce ibride, l'intelligenza artificiale. Il ruolo dei parlamenti in questo campo appare veramente cruciale.
10: Con Francesco Ciafardini da Montecitorio, Vasco Pirri, GR1.
3: Rai Radio 1, le 13:09, seconda notte di degenza di Papa Leone al Gemelli. Linea Francesca Paltracca, che si trova proprio al Policlinico Romano.
13: Seconda notte di ricovero qui al Gemelli, che Papa Leone ha trascorso bene, ce lo ha comunicato la sala stampa vaticana. Questa mattina il Papa si è alzato e ha fatto colazione. Da ieri è iniziato il recupero, gli esami del sangue e la radiografia del torace hanno mostrato valori nella norma. Il decorso post-operatorio procede secondo quanto previsto. Martedì scorso l'intervento chirurgico per la rimozione del tumore maligno al polmone destro con l'asportazione del lobo inferiore. Il pontefice ha iniziato la fisioterapia respiratoria, ha ripreso una regolare alimentazione, l'umore è buono e ieri pomeriggio ha concelebrato la messa in una sala appositamente adibita al decimo piano. La degenza prevista è di una settimana. Intanto si guarda il viaggio in Uruguay, Argentina e Perù in agenda dal 6 al 17 novembre. L'intenzione del Papa e il suo desiderio è quello di andare in America Latina, poi ha sottolineato ieri il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, vedremo. Con Daniele Antelmi, linea allo studio.
3: Le aggressioni con la minicar a Roma, mio figlio pagherà, ma non è un mostro, chiede scusa la madre di uno dei due minorenni che hanno confessato di aver colpito 6 persone. Sono indagati per tentato omicidio e lesioni, mentre restano critiche le condizioni dell'attore Davide Jacopini, la vittima più grave.
14: Suo figlio sedeva al posto del passeggero della minicar, avrebbe colpito lui i passanti la notte tra il 4 e il 5 ottobre scorsi. La madre non ha dubbi e dice: deve assumersi le sue responsabilità, ho sperato fino alla fine che non fosse lui, ora vorrei chiedere scusa e parlare con la mamma di Davide Jacopini. I due ragazzi di 16 e 17 anni, entrambi con dei precedenti, hanno confessato in lacrime di aver agito per gioco, si sono fermati solo quando hanno saputo delle gravi condizioni dell'attore. Li hanno traditi gli adesivi attaccati su una microcar ripresa dalle telecamere e la memoria di un meccanico che aveva lavorato sulla carrozzeria.
15: Sì, sono venuti per chiedere se conoscevamo la macchina nera.
14: I genitori di entrambi sconvolti ammettono di non essersi accorti di nulla. Il 17enne figlio di un carabiniere, la famiglia in queste ore ha lasciato l'appartamento di Testaccio, assediato dalla stampa. Il caso ora passa nelle mani del Tribunale dei Minori di Roma. I due giovani indagati di tentato omicidio e lesioni saranno interrogati, poi verranno valutate le eventuali misure cautelari. Jacopini, colpito con un calcio mentre si trovava su un monopattino, resta in terapia intensiva. Dopo 2 interventi alla testa, prosegue il graduale abbassamento della sedazione, finalizzato al risveglio. Eleonora Fioretti, GR1.
3: Il giallo di Pietracatella, oggi terza delle 4 perquisizioni informatiche disposte nelle scuole molisane nell'ambito dell'inchiesta sul duplice avvelenamento da ricina lo scorso dicembre. E dall'inchiesta emergono nuovi elementi.
16: Campi della ricina scovati dagli investigatori nelle scorse settimane tra Riccia e Lago di Occhito, a confine con la Puglia. Chi ha usato il veleno per uccidere Antonella Di Jelsi e la figlia Sara Di Vita non aveva bisogno di andare lontano. La procura di Larino non esclude nulla e stringe il cerchio attorno a frequentazioni, amicizie femminili di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, dalla cugina Laura, insegnante di sostegno, a Monia, la prof di matematica. Proprio ieri l'ispezione ai PC del liceo scientifico dove insegna pare che la donna sia un'esperta informatica. Oggi tocca ai 63 computer del liceo classico di Campobasso, frequentato dalle sorelle Di Vita, essere scandagliati. Si cercano tracce lasciate sul web da chi ha ordito il piano di avvelenamento. Intanto emerge che il 13 gennaio, a 2 settimane dai decessi, Gianni Di Vita, sentito nuovamente dagli inquirenti sui pasti di famiglia prima di Natale, risponde: portammo a casa le cozze avanzate da un pranzo coi colleghi di lavoro, non ricordo quando le abbiamo mangiate, ma probabile che a farlo siamo stati io, Antonella e Sara, i residui gettati nella spazzatura. Elena Baiocco, GR1.
3: Ancora vittime sul lavoro, 4 nelle ultime 24 ore. Questa mattina nel porto di Cagliari un autotrasportatore deceduto dopo essere stato travolto da alcuni pesanti tubi, mentre in provincia di Chieti a perdere la vita è stato un 23enne che lavorava in una cantina sociale. Ieri sono morti 2 operai cinquantenni, uno in provincia di Brescia e un altro a Potenza. Quarta giornata di sciopero dell'ex Ilva di Taranto, Acciaierie d'Italia. In amministrazione straordinaria annuncia che gli stabilimenti di Genova, Taranto e Novi Ligure non chiuderanno. Tuttavia le proteste degli operai non si fermano. A Bari incontro tra lavoratori, esponenti dei sindacati e il governatore De Caro. Nel mondo un bambino su 4 sotto i 5 anni vive in condizioni di grave povertà alimentare. Si tratta di oltre 180 milioni di bimbi, lo denuncia Save the Children alla vigilia della giornata mondiale dell'alimentazione, lanciando la campagna Emergenza Fame. Si possono donare 2 euro chiamando il numero 45583.
17: Non fanno rumore, ma sono i killer più feroci dell'infanzia. Conflitti, crisi climatica e tagli agli aiuti. Secondo Save the Children, 43 milioni di bambini sotto i 5 anni soffrono di malnutrizione acuta, 12 milioni in forma grave e solo uno su tre riceve le cure di cui ha bisogno. Eppure le emergenze nutrizionali più gravi, concentrate in una ventina di paesi tra cui Sudan, Yemen e Somalia, hanno ricevuto appena il 31% dei fondi, poco più di 3 miliardi su 10 necessari. Spiega Daniela Fatarella, direttrice Save the Children Italia.
18: La malnutrizione è diventata quasi una abitudine e non fa più scandalo, mentre questo che dovrebbe fare un bambino che muore di fame.
17: Da oggi fino al 15 novembre la campagna Emergenza Fame prova a invertire la tendenza in modo diretto.
18: Raccogliere fondi per sostenere i nostri progetti. La fame può essere combattuta attraverso tre diversi interventi: dando loro cibo, lavorando nelle comunità per renderle più resilienti, e il terzo è quello di continuare a fare pressione politica proprio perché l'emergenza fame sia considerata una priorità.
17: Paola Guarnieri, GR1.
19: Adesso l'uomo ragno ha un indirizzo vero e proprio. A New York è stata inaugurata una via dedicata a Spider-Man, a due passi dalla casa dove nei fumetti abita Peter Parker.
20: Siamo nel Queens, a Forest Hills, tranquilla periferia di New York. A un incrocio da lunedì c'è un nuovo cartello, Spider-Man Way, la via dell'uomo ragno. Il posto non è scelto a caso, poco più là, al numero 20, c'è la casa che nel 1989 i fumetti Marvel indicarono come quella di Peter Parker, il protagonista della saga. La casa esiste davvero, a due piani, e inevitabilmente è diventata la meta del pellegrinaggio per i fan. All'inaugurazione, politici locali, rappresentanti della Marvel, tanti bambini in costume e il nipote di Steve Ditko, che creò il personaggio con Stan Lee nel 1962. Bisogna dire però che anche Roma ha il suo quartiere dei fumetti, al Torrino. Le strade sono dedicate ai grandi autori, a partire da piazza Andrea Pazienza, e gli ingressi del parco dei fumetti portano i nomi di personaggi senza tempo come Valentina, Zagor o Tex Wheeler. Federico Mello, GR1.
19: Cinema con la festa di Roma, che oggi presenta il film dedicato a Pino Daniele.
21: Buonasera.
22: Oggi è la giornata di Ieso Pazzo, il racconto della vita di Pino Daniele, il percorso umano e artistico dall'infanzia difficile alla consacrazione, fino al concerto del 1981 davanti a 200.000 persone nella sua città. Alla regia Nicola Prosatore. Che Napoli cantava Pino?
23: È una Napoli che voleva tenere sempre presepe a miesa, no? Come se la cartolina Napoli si volesse anteporre alla vera Napoli, no? E Pino forse è stato il primo grande cantautore napoletano a raccontare la sua città con la sincerità e la profondità con cui si raccontano gli argomenti che si amano.
22: E a interpretare Pino c'è Massimiliano Cagliazzo.
24: Il mio Pino Daniele è Giuseppe Daniele, innanzitutto, cioè questo ragazzo che era alla ricerca della sua voce, come lo sono stato e a volte lo sono anch'io. È un Pino maestro, mi ha mostrato cosa vuol dire essere veramente coraggiosi. Significa non avere paura di avere paura, che è una frase che mi ha detto la mia maestra d'italiano alle elementari, e io l'ho capito. Grazie a Pino.
22: Marcella Sullo, GR1.
19: 60 anni di musica e due serate per ripercorrerli dal vivo. I Pooh stasera e domani saranno al Palazzo dello Sport di Roma con Pooh 60, la nostra storia, il tour che celebra l'anniversario della band nata a Bologna nel 66. Per le due date nella capitale sono previste scalette diverse, lo racconta ai nostri microfoni Red Canziani.
25: La prima sera il repertorio è leggermente diverso da quello della seconda sera, perché così diamo più spazio alla nostra narrazione di questo momento bellissimo che è appunto il festeggiamento dei 60 anni della band. Lo spettacolo è molto bello, molto grosso, molto importante, con dei visual che accompagnano le musiche. Ogni volta che noi facciamo una scaletta troviamo sempre qualcuno che alla fine del concerto dice: però quel pezzo non l'avete fatto.
19: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Stefano Velli e Patrizio Gotti, da Alice Andrioli che ha condotto in studio, un buon proseguimento di giornata.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Che fai?
21: Lavoro per la salute del corpo.
6: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
21: Al massimo, una particella.
26: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
27: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
28: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
29: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
30: GR1 Sport.
31: In studio Emanuele Granelli. Quattro partite, quattro sconfitte. La Champions League lascia in eredità al calcio italiano una due giorni da dimenticare. Chiamate a invertire la rotta Milan, Juventus e Atalanta, tutte impegnate nel giovedì di Coppa. Si comincia in Austria alle 18.45. Rossoneri a caccia dei primi punti in Europa League contro il Salisburgo.
32: Nel laboratorio Salisburgo, dove per tradizione si fabbricano giovani talenti, il Milan di Amorim si presenterà in campo con una parata di promesse, scommesse se vogliamo, per alimentare la corsa europea e provare nuove alchimie che facciano svoltare i rossoneri, protagonisti di un avvio stentato in campionato e in Europa. Dentro Camarda, Sisse, Hutchinson e Bartesaghi, si ferma per la prima volta Ramos, pronto a subentrare con Pulisic e Moreira. Dopo la sconfitta all'esordio col Benfica non si può restare ancora a zero in classifica, serve vincere, ma il rivale ostico, ben noto all'ex di turno Pavlovic. Fresco di rinnovo col Milan, il serbo ricorda con affetto il biennio che l'ha lanciato nel calcio che conta e l'ha portato poi al Milan. Altra storia, altra pressione, altri traguardi, magari un trofeo, chissà, proprio questa Europa League dove la concorrenza non è di altissimo livello, ma le trappole sono ovunque. Anche stasera alla Red Bull Arena c'è una squadra lontana parente dei 10 scudetti di fila, ma in risalita. 15 risultati utili e la guida dell'ambizioso tecnico 37enne Danny Roll, discepolo di Flick e classico wunderkind del calcio tedesco, tutto pressing e verticalità. Salisburgo, Diego Carmignani, GR1.
31: E sempre in Europa League, trasferta insidiosa anche per la Juventus di Luciano Spalletti alle 21, appuntamento in Galizia contro il Celta Vigo.
33: Non sarà facile per la Juventus superare la fortezza Celta. A dominare Vigo dall'alto sono i resti delle roccaforti di epoca romana. In campo i bianconeri si troveranno una squadra che in campionato non perde dai primi di settembre e che ha la miglior difesa della Liga con soli 6 gol al passivo. Di contro però segna poco, solo 8 reti, affidando le speranze in attacco a Duran e al 39enne Iago Aspas. Al Balaidos, stadio in rifacimento per i mondiali del 2030, sarà un cantiere anche la formazione di Spalletti, balbettante in Serie A, più a suo agio in Coppa, ma per il tecnico dei bianconeri l'obiettivo è chiaro.
34: Abbiamo bisogno di diventare una squadra solida. Sono le squadre forti mentalmente che fanno poi percorso, che fanno strada.
33: In Spagna si potrebbe vedere una Juve con Gatti al centro della difesa e il tedesco Voltemade nel ruolo di centravanti. Dosare forze ed evitare sovraccarichi sarà fondamentale, come ribadito dallo stesso Spalletti, ma dopo la disfatta azzurra di Champions l'Italia chiede qualcosa in più alle due italiane impegnate in Europa League. Da Vigo, Cristiano Piccinelli, GR1.
31: E se in Europa League si tratta della seconda giornata della fase campionato, è ai nastri di partenza invece la Conference League. Alle 21 inizia l'avventura europea dell'Atalanta a Bergamo. I primi avversari sono i ciprioti del Paphos.
0: Tre partite in sette giorni. L'Atalanta, che solo lunedì sera ha battuto faticando nel secondo tempo il Venezia e che domenica se la vedrà con il Milan, nel cuore della settimana debutta nella fase campionato di Conference League. Di fronte i ciprioti del Paphos, ma Maurizio Sarri, che non ha mai nascosto il fastidio per le partite di giovedì, guarda più in casa propria.
3: Ci dobbiamo adeguare, quindi sarà una preparazione alla partita molto più sbrigativa di quello che siamo abituati a fare, ma il calendario è questo e quindi ci dobbiamo arrivare più pronti possibile. Poi chi giocherà non te lo so dire, valuteremo tutte le situazioni e poi prenderemo delle decisioni. Sicuramente in questo momento per noi è importante tenere in ballo più giocatori possibile.
0: Di sicuro non ci saranno Scalvini, che si è fermato di nuovo, e che sì, risentimento al polpaccio. L'Atalanta, ultima squadra italiana a vincere una Coppa Europea, è inserita tra le squadre favorite di questa conference, ma finora i neroblu non sembrano aver trovato la giusta dimensione. Conquistare la seconda vittoria in tre giorni potrebbe contribuire a dare fiducia. Bergamo, Giuseppe Bisantis, GR1.
31: Tutte e tre le partite delle italiane da seguire in diretta su questa rete. Le scorie della Champions League. Lautaro Martinez si ferma per infortunio, lesione muscolare ai flessori della coscia sinistra. Per il capitano dell'Inter tornerà in campo tra più di un mese, dopo la sosta di novembre. I mondiali di ciclismo su pista a Shanghai in Cina, le prime medaglie azzurre, l'argento dell'inseguimento a squadre maschile con Filippo Ganna, Francesco Lamon, Alessio Magagnotti e Jonathan Milan, battuti in finale solo dall'inavvicinabile Danimarca al quarto titolo iridato consecutivo. Un'altra medaglia è già assicurata per l'Italia dell'inseguimento a squadre femminile. Tra pochi minuti si gioca l'oro contro la Gran Bretagna. In chiusura il basket, dopo il colpo esterno ieri della Virtus Bologna sul campo del Paris, oggi si apre la sesta giornata di Eurolega. L'Olimpia Milano, ultima in classifica, ospita al Forum il Dubai per mettere fine alla striscia di 3 KO di fila. È tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
9: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
10: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa, Plin Plin.
9: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
10: Plin Plin.
7: Meteoradio.
11: Una serata con poche nubi per gran parte del paese, soltanto qualche velatura nelle zone più interne. Anche per domani, venerdì 16 ottobre, prosegue la fase di alta pressione che garantisce tempo stabile e soleggiato da nord a sud, con appena qualche nube in più oltre confine sulle Alpi orientali e poi anche sull'Appennino meridionale, ma comunque senza pioggia. Possibile formazione di nebbia e foschia al primo mattino sulla pianura padana e nelle valli interne del centro Italia. La tramontana si farà però ancora sentire sulle coste adriatiche, sull'area ionica e sui valichi dell'Appennino meridionale. Mari in genere poco mossi, ad eccezione del basso adriatico e dello ionio, che saranno in genere mossi. Temperature infine ancora miti e gradevoli nei valori massimi, al centro-nord anche con punte di 24-25 gradi e di 26 gradi in Sardegna nelle ore di massimo soleggiamento. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica. Nautica militare.
12: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
13: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro, oppure entrambi.
7: Rai Radio 1 Sport.
9: Extra Time, puntata del 10 marzo 2024.
7: Extra Time, lo sport si racconta.
1: tempi si evolvono e anche gli arbitri vanno a scuola. Il primo esame lo passa un sanitario per controllare che polmoni, cuore, riflessi e soprattutto vista siano perfettamente a posto. Ottenuto il nulla osta medico, tutti sul campo per collaudare la propria resistenza e agilità. Perché forse voi non lo sapete, ma tra i 23 protagonisti di una partita, l'arbitro è colui che durante l'arco dei 90 minuti macina più chilometri. Ricordatevi di questo quando sul finire di un veloce e acceso incontro l'omino in nero vi parrà poco mobile.
2: Black is black. I want my baby back.
4: Sono passati gli anni e per l'omino in nero con il fischietto è cambiato un po' tutto, a cominciare dal dress code. Non più total black, come lo descriveva la settimana incom del 55, ma vestito dei più sgargianti colori evidenziatore, dal giallo al verde fino alle varie tonalità del rosso e del rosa più acceso. E insieme al colore, nel settore arbitrale, è arrivato anche il mondo femminile. Le donne hanno finalmente oltrepassato la barriera invisibile per fare ingresso in un territorio che fino a qualche decennio fa era riservato esclusivamente al genere maschile. Donne che giocano a calcio e donne soprattutto.

0: la Juventus in campo non per onore di firma ma per onorare lo sport al di là dei pensieri europei di Manchester. Mille rimpianti per il Chievo e fuori dall'Europa pur avendo fatto più punti dello scorso campionato. Quasi incredibile, clamorosa la sequenza di palle gol fallite dalla squadra di Del Neri nei minuti di recupero. Una donna assistente in Serie A, Cristina Cini, secondo assistente oggi dell'arbitro Pieri.
1: Era il 24 maggio del 2003, sul rettangolo verde si affrontavano la Juventus campione d'Italia e il Chievo lanciato verso la Champions League e per la prima volta una guardaline donna metteva piede su un campo di calcio di Serie A. Parliamo di Cristina Cini, toscana di Firenze, classe 1969, la prima a ricoprire il ruolo di assistente dell'arbitro nel calcio professionistico italiano. Buongiorno Cristina.
2: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
1: Grazie a lei per essere con noi. Il suo, quello che abbiamo appena ricordato, fu un esordio storico, era anche una partita importante, Juventus-Chievo. Ci racconta i giorni precedenti, l'arrivo della chiamata e poi come ha vissuto l'attesa di questo esordio storico?
2: Allora, sicuramente è stata una grandissima emozione perché essendo insomma alla fine del campionato ci speravo diciamo nell'esordio in Serie A, però non pensavo una partita che comunque avesse ancora un'importanza diciamo di qualificazioni e così, quindi ero molto molto emozionata, però insomma anche molto felice perché insomma raggiungevo il sogno per cui uno inizia ad arbitrare.
1: Ma la comunicazione come è arrivata? Una telefonata? Un telegramma? Una comunicazione?
2: No, è arrivata la classica diciamo telefonata delle designazioni e appunto ha telefonato il nostro organo tecnico degli assistenti che allora era Mazzei e mi disse guarda fai l'esordio, lì per lì sono rimasta un po' interdetta, cioè stupita, però insomma felicissima.
1: Cristina Cini ha vinto anche il premio Marisa Bellisario che viene assegnato a donne che si distinguono nella professione e nella società. Nella motivazione c'è scritto: per aver saputo interpretare il suo ruolo con una serietà, una naturalezza e un rigore che hanno zittito ogni gratuita prevenzione. La prevenzione nei confronti di un arbitro donna, quanta ne ha incontrata sulla sua strada?
2: Allora, diciamo che comunque avendo percorso le varie categorie, quindi è stata una cosa un po' diciamo non improvvisa, quindi già insomma arbitrando a livelli inferiori, insomma si cominciavano a vedere le donne in campo e ovviamente le prime partite sia in Serie B che in Serie A, insomma parecchio stupore. Però ecco diciamo che poi i giocatori una volta fischiato l'inizio guardava un po' se c'era una donna o un uomo sulle linee
1: e erano concentrati, pensavano
2: esatto,
1: a giocare
2: sul gioco.
1: Senta, ma da quale categoria è partita e quanti anni aveva?
2: Allora io ho iniziato a 21 anni perché era diciamo il primo anno che avevano aperto la possibilità alle donne di arbitrare e ho iniziato come insomma classicamente con i ragazzini esordienti, poi giovanissimi, poi a un certo punto ho iniziato come arbitro ovviamente, poi a un certo punto mi piaceva più il ruolo dell'assistente e ho scelto di seguire diciamo quella via lì.
1: Ma lei era appassionata di calcio?
2: Sinceramente ecco non tantissimo devo dire, cioè seguivo l'Italia così, però ecco non ero una appassionata,
1: perché non essendo una appassionata di calcio è una scelta un po' particolare la sua.
2: Sì infatti, perché io facevo atletica leggera prima e mi faceva insomma lo sport così e poi avevo smesso e mi mancava ecco un pochino correre, muovermi e un'amica di università mi disse che avevano aperto appunto il corso agli arbitri anche alle donne. Io lì per curiosità così disse ma quasi quasi ci provo.
1: Ma guardi mi viene da pensare che abbia scelto di fare l'arbitro perché non seguiva in maniera assidua il calcio, perché fare l'arbitro è difficilissimo, viste le difficoltà, la probabilità di diventare il capro espiatorio e visto anche che con le proprie decisioni non si accontenta mai nessuno. Poi se penso ad un arbitro donna 20-30 anni fa questa difficoltà diventa ancora maggiore perché c'era anche da affrontare la diffidenza di un ambiente che è maschile e maschilista per eccellenza e allora la domanda diventa ancora più urgente, come le è venuto in mente?
2: Infatti probabilmente proprio per quello, non seguendo il calcio ero un pochino così ignara di quello che sarebbe successo, però ecco poi insomma pian pianino mi sono appassionata all'arbitraggio e quindi poi insomma è stato tutto abbastanza naturale.

0: Sono stata molto aiutata, diciamo, dal fatto di aver fatto atletica leggera, perché insomma la parte atletica è molto importante per un arbitro e quindi insomma questo mi ha aiutato molto, sinceramente.
1: E poi lei ha detto prima che ha scelto di fare il guardalinee anziché l'arbitro, che peraltro il guardalinee è un ruolo defilato ma delicatissimo, perché voi siete confinati sulla linea del fallo laterale, schiacciati fra i calciatori che vi contestano in campo e i tifosi che vi urlano dietro alle spalle. È una situazione tremenda.
0: Sì, ma anche noi, insomma, una volta che inizia la partita siamo molto concentrati sul gioco e non tanto su quello che succede magari sugli spalti. Sì, ci sono cori e così, però ecco, fortunatamente non sono mai stato oggetto di, diciamo, di lanci, di cose, a volte solo di molti cori, così, ma quello fa parte, diciamo, del gioco.
2: Il calcio minuto per minuto.
3: Sassuolo Salernitana nel campo principale, visto anche il debutto assoluto in Serie A della signora Maria Sole Ferrieri Caputi, arbitro dell'incontro in programma a Reggio Emilia. L'inviato è Giovanni Scaramuzzino.
4: Piacere di esserci, o più che altro piacere anche di sapere che toccherà a lei, e poi curiosità, certo, per una prima volta non può che essere così. Arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi.
1: Sassuolo Salernitana del 2 ottobre del 2022, altra data storica, perché per la prima volta un arbitro donna, Maria Sole Ferrieri Caputi, dirige una partita di Serie A. Sarà anche poi la prima italiana ad arbitrare una sfida fra nazionali maggiori, l'amichevole Germania-Perù qualche mese dopo. Cristina Cini, lei ha aperto la strada come guardalinee più di 20 anni fa. Oggi abbiamo anche arbitri donna in campo maschile. Le vorrei chiedere se, secondo lei, le prerogative femminili nel calcio sono davvero cresciute o se parliamo di casi ancora troppo isolati.
0: Allora, diciamo, io mi spiace se siano passati 20 anni fra quando ho fatto l'esordio io come assistente e adesso, insomma, Maria Sole come arbitro. Avrei sperato sinceramente che accadesse un pochino prima. Ma allora, sicuramente non, diciamo, la differenza tra gli uomini che intraprendono la carriera di arbitro e le donne è netta, cioè sono pochissime le donne che decidono di fare l'arbitro, perché sinceramente i sacrifici sono veramente tanti. Quindi penso sia più un discorso numerico che non di bravura o di... perché insomma... ci sono tantissime ragazze che sono anche atleticamente molto molto preparate, quindi ecco, anche il gap, diciamo, atletico potrebbe essere superato, fra virgolette. Quindi penso sia solo una questione numerica.
1: Fra l'altro mi viene in mente che lei ha iniziato insieme a suo marito Fosco, anche lui era arbitro, giusto? Siete partiti insieme dalle categorie minori?
0: Sì, praticamente l'ho trascinato con me a fare il
1: Ah, è stata lei che ha portato
0: corso.
1: lui. Strano, di solito in letteratura proprio succede il contrario, no? Che le donne seguono gli uomini in questa passione calcistica che è tipicamente maschile. Invece per voi è stato il contrario.
0: Sì, perché lui proprio lo sport non è che era proprio una cosa lontana da lui. Quindi, insomma, l'ho trascinato perché il corso, insomma, era in una zona di Firenze un po', insomma, non era proprio delle migliori. Quindi la sera dopo cena che gli dissi: dai, vieni anche tu a fare il corso. Insomma, infatti abbiamo iniziato insieme, poi dopo lui qualche anno ha smesso perché per lavoro non riusciva, insomma, sabato e le domeniche a essere sempre libero, quindi poi ho continuato io e lui ha smesso.
1: Cristina Cini ci raccontava prima che, a parte qualche coro, magari un po' esuberante o colorito, immaginiamo,
0: Esatto.
1: sì, a parte questo non ha dovuto mai affrontare nulla di particolare per quanto riguarda l'approccio con gli spalti, con i tifosi. C'è stata invece qualche situazione nel corso della sua carriera particolarmente difficile da affrontare in campo?
0: Allora, particolarmente difficile, no. Ovviamente quando si valuta il fuorigioco, diciamo, sono sempre situazioni proprio al limite, quindi difficile, diciamo, appunto decidere in una frazione di secondo, sì. Però ecco, episodi di violenza in campo oppure insomma cose molto gravi, no, sinceramente no, sono stata abbastanza fortunata.
1: Nella nostra Serie C è successo lo scorso febbraio, nel corso della partita Cesena-Pineto è stata sperimentata la referee cam, la body cam sul petto dell'arbitro. Vedere le immagini dalla prospettiva del direttore di gara può contribuire, secondo lei, a migliorare o a creare l'empatia fra tifosi e arbitro?
0: Allora, sicuramente può essere che, ma, vedendo appunto le immagini da quel punto di vista, il pubblico, insomma, si possa rendere conto della difficoltà, perché poi rivedere le immagini in televisione prese da varie telecamere può essere più semplice vedere un episodio, ma l'arbitro può essere coperto da un giocatore, può essere, cioè, e quindi penso che possa essere utile far capire che cosa vede effettivamente un arbitro.
5: Tentativo di cross e la palla che termina in rete. Bonanzea!
6: Incredibile!
5: Calcio d'angolo, cammina a destra, attenzione, palla tesa nell'area di rigore, il raddoppio dell'Italia. Attenzione!
6: La rete di Cristiana Girelli.
5: Attenzione, zona tiro per Aurora Galli, grande gol. E gol dell'Italia! Giacinti! Conclusione da fuori, gol! Aurora Galli!
7: Demasiado corazón. Demasiado corazón.
1: I gol della nostra nazionale femminile ai mondiali del 2018 è stato l'anno dell'esplosione per le azzurre, che oltre ad approdare ai quarti hanno guadagnato per la prima volta da sempre una ribalta mediatica straordinaria. Tutta l'Italia ha fatto il tifo per le ragazze azzurre. Cristina Cini in carriera ha fatto l'assistente arbitrale anche ai mondiali femminili. 6 anni fa, Cristina, l'Italia sembrava avviata ad una crescita esponenziale, poi c'è stato un passetto indietro perché ai successivi europei e mondiali le azzurre sono state eliminate al primo turno in entrambi i casi. Cosa manca, secondo lei, ancora al nostro calcio femminile per competere stabilmente con le migliori?
0: Allora, secondo me non è tanto il discorso di quanto manca al calcio femminile nostro, insomma, italiano. Io per dire, ho fatto i mondiali in Germania e in una partita, e non era neanche la finale, così allo stadio c'erano tipo più di 60.000 persone, cioè era proprio seguito quasi come il calcio maschile, e secondo me manca un po' questo, cioè l'interesse un po' del generale sul calcio femminile, che invece può essere anche molto, molto divertente. Cioè io ho arbitrato tante volte il calcio femminile all'estero. È un calcio sicuramente più lento rispetto a quello maschile, sì, però sinceramente ci sono squadre che giocano bene, insomma è divertente. Secondo me manca un po' questa cosa, un po' l'interesse generale.
1: Però diciamo, Cristina, nel calcio femminile, soprattutto da noi in Italia, c'è ancora una genuinità, una spontaneità che nel calcio maschile sembra ormai perduta, ammesso che ci sia mai stata. È d'accordo sul fatto che le ragazze mettono in mostra una più sana voglia di giocare a calcio, una passione più pura?
0: Sì, sì, questo sicuramente. Era anche, vedevo anche quando, insomma, facevo delle manifestazioni molto importanti come mondiale, cioè sugli spalti c'era un tifo molto sano, cioè proprio era una festa, sembrava più una festa che non una partita, cioè cori però molto belli, insomma, di incitamento, così. Era tutto un altro vivere, ecco.
1: Ma cosa fa oggi Cristina Cini? Io so che si dedica anche ancora alle competizioni, ma in tutt'altro settore. È passata dai calciatori ai cani. Evito qualsiasi tipo di battuta su questo. Gareggia con dei magnifici schnauzer, è vero?
0: Sì, sì, sì. I cani sono sempre stati la mia passione fin da quando ero piccola, quindi diciamo è una cosa che c'è sempre stata anche parallelamente al calcio. Ora ovviamente mi ci dedico a tempo pieno, perché è proprio la mia passione primaria.
1: Ma c'è qualcosa che può accomunare il mestiere di assistente di gara, guardalinea, a quello di addestratore di cani per competizioni? Non lo so, magari l'autocontrollo, azzardo?
0: Allora, più che altro diciamo ad arbitrare anche a livelli molto alti mi ha aiutato ad essere meno ansiosa, anche per dire quando si entra in campo di gara con il cane, cioè riesco a mantenere molta più tranquillità rispetto a mio marito, invece un po' più le sento un po' di più, diciamo, le gare.
1: Grazie a Cristina Cini, la prima donna guardalinea del calcio professionistico italiano. Grazie per essere stata con noi, è stato un piacere.
0: Grazie a voi, buongiorno.
8: Io andavo sott'acqua e vado tuttora sott'acqua soltanto per aggiungere dei tasselli di conoscenza alla conoscenza che ho di me. Mi dicevano, ma chi te lo fa fare? Perché vai giù? Ci puoi restare? Queste domande il segno lo lasciano. Me le ripetevo soprattutto la notte prima delle immersioni profonde, finché sono riuscito a trarre la conclusione che era per conoscere me stesso.
1: Era la voce del grandissimo Enzo Maiorca che spiegava le motivazioni che lo portavano a rischiare per seguire la sua grande passione, l'immersione in apnea. Una disciplina difficilissima e suggestiva che diventa ancora più complicata e ardua se praticata in acque freddissime sotto un tetto di ghiaccio. È l'impresa che ha compiuto Valentina Cafolla, 27enne croata, studentessa di scienze motorie a Zagabria, che è scesa a 140 metri nel lago ghiacciato di Anterselva. Giorgio Germanò ci racconta la sua storia.
9: Ho stabilito due, non solo uno, record mondiali di apnea sotto il ghiaccio della Anterselva, Bolzano, in un lago affascinante, sinceramente stupendo, con 45 centimetri di ghiaccio.
10: Eh sì, il ghiaccio come un tetto, quasi a proteggere, a custodire i due record del mondo conquistati da Valentina Cafolla, 140 metri in apnea con monopinna, 80 metri in apnea dinamica con doppia pinna, freddo fuori, freddo dentro, cuore a 50 battiti e nessuna paura.
9: Abbiamo una lunga storia io ed Anterselva, c'è meno ossigeno, cioè l'aria è meno ossigenata che a livello del mare è quello... lo rende ancora un po' più difficile, diciamo, a parte che c'è il ghiaccio, il freddo, e giusto il giorno del record c'era una nevicata tremenda che ha fatto un metro di neve. E sì, sinceramente a volte succede questo momento di claustrofobia. Io fortunatamente non ce l'ho, perché anche da piccola mi piaceva andare tantissimo nelle grotte. Davanti a Rovigno abbiamo un'isoletta molto carina con delle grottine, allora mi piaceva sempre andare in mezzo a queste grotte.
10: Un mondo a parte lì sotto, una esperienza assolutamente non comune, Valentina Cafolla ce la racconta.
9: Il silenzio è una cosa impressionante, cioè quanto riesco a escludermi da tutti quanti suoni che potrei sentire. Per esempio, avevo i subacquei di salvataggio che erano dietro di me con gli scooter subacquei, io neanche non li sentivo per quanto mi sono concentrata nel stare completamente in focus, e decisamente è una sensazione stupenda. Poi è molto scuro sotto il ghiaccio, siccome c'era stato anche di neve, così che non c'era tanta luce, così anche quello faceva ancora di più la sensazione di riposo, di relax, che era veramente impressionante.
10: Da sott'acqua arriva anche l'SOS Ambiente, firmato da una campionessa.
9: Cioè c'è questo strato di ghiaccio che per esempio nel 2017 era 70 centimetri, mentre quest'anno era intorno a 45 centimetri. E poi si nota benissimo tra i strati di ghiaccio che non è un ghiaccio che si è congelato nel stesso momento, ma si vede tantissimo che si è sciolto in vari momenti. Allora si vede questa parte di strati dove non è un ghiaccio pulito e dove si vede che lo stesso il clima sta cambiando ed è molto più caldo. Cosa che dobbiamo tenere conto è che non siamo soli, dobbiamo iniziare a pensare anche alle generazioni che vengono dopo di noi.
10: E fuori dall'acqua, fuori dal ghiaccio, c'è anche una Valentina, sirena terrestre.
9: Suono la chitarra, faccio da tanto tempo, cioè quando avevo 8 anni ho iniziato a suonarla. Dopo di quello mi piace tanto cucinare, e soprattutto con la cucina di mia nonna, che è una cuoca provetta, impara molto. Poi viaggiare mi piace tantissimo, per andare sempre a vedere come il mare nelle altre paesi.

Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Ombretta Conti, con Andrea Boccia, Emanuele Granelli e Tony Tesi in redazione e con Claudio Campobasso alla realizzazione tecnica. E se volete riascoltarci c'è il podcast su Rai Play Sound. Da Massimiliano Graziani, buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: ore 14.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio a Bruxelles. Fino a domani il Consiglio europeo, sul tavolo anche il prossimo bilancio che vede divisioni tra i 27. Si tratta sulla flessibilità chiesta dall'Italia. La Premier Meloni chiede all'Europa maggiore attenzione sul caro energia e incontra il gruppo degli amici della coesione con cui, dice la Premier, restare uniti per le priorità comuni nel negoziato per il bilancio. Il governo ha inviato alla Commissione europea e al Parlamento il documento programmatico di bilancio che anticipa elementi della prossima manovra, che sarà di 23 miliardi e mezzo. Previsto il prelievo di circa 5 miliardi a carico di banche e assicurazioni da destinare a famiglie e welfare, risorse in arrivo anche dal gioco d'azzardo e da tagli ai ministeri. Dopo la promulgazione della legge che istituisce la giornata nazionale del riciclo della carta, il capo dello Stato Mattarella, in una lettera inviata ai presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, fa presente che il numero delle leggi che istituiscono giornate per segnalare valori, eventi, propositi, emozioni o aspetti della vita sta aumentando senza che siano emersi in proposito criteri omogenei. Prosegue al Gemelli di Roma il decorso post-operatorio di Papa Leone, a due giorni dall'intervento per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Il pontefice ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione. Altri due morti sul lavoro: un operaio di 61 anni è deceduto al porto industriale di Cagliari, schiacciato da enormi tubi. L'altro incidente mortale a Scerni, in provincia di Chieti, in una cantina sociale dove ha perso la vita un 23enne. La vittima era uno studente universitario. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 15.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Sei casi di cronaca nera, tra i fatti e ciò che ne ricordiamo. Sei storie. Sei casi che hanno lasciato un segno nella cronaca e nella memoria collettiva. Per provare a ricostruire non soltanto ciò che è accaduto, ma anche quello che resta quando il rumore intorno a una storia si spegne.
3: Ascolta il podcast Prima del rumore su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Caffè di Radio 1 Sport.
6: Il nostro pomeriggio comincia alle 14, ormai 3 minuti in diretta su Rai Radio 1 Sport. Questo è il nostro caffè, lo sorseggeremo insieme fino alle 16 come sempre. Ben trovati da Guido Ardone,
7: Gabriele Brocani
6: e un saluto a Francesco Paradisi che ci assiste dall'altra parte del vetro con Danilo Gionta in regia. Serve il caffè perché siamo parecchio appesantiti e non è per l'orario, non perché no, abbiamo mangiato pesante,
7: per le batoste siamo prese in Europa.
6: Abbiamo un po' sullo stomaco questi 14 gol incassati nel, noi arriviamo insomma a quest'ora, è stato ampiamente detto e scritto, ma è giusto ribadirlo a nostra volta, nel peggior turno, nella peggiore due giorni di sempre di Champions League per le squadre italiane. Non bastassero le quattro sconfitte più o meno inattese, più o meno pesanti, più o meno legate al rammarico, alle rimonte subite, ai tanti gol incassati per la punto 14, troppi. La sciagura è stata completata ieri intanto con a sua volta il KO insomma del Como, che non era prevedibile in questi termini. Como che a sua volta si era portato avanti in quel di Rotterdam contro il Feyenoord. Poi la sera è accaduto davvero l'impensabile: la Roma ha dominato a tratti il Real Madrid di José Mourinho, una delle squadre più forti del mondo, per poi bloccarsi in maniera inaspettata quando mancavano 7-8 minuti al 90esimo, e lì è arrivata con 3 gol. Qualcuno ha detto praticamente in fotocopia, comunque di fatto tutti da calci piazzati, da calci d'angolo per essere ancora più precisi, l'incredibile rimonta dei Blancos. Ed è andata così con due squadre, Inter e Napoli, che sono ancora ferme a 0 punti, ma questa è storia ormai di martedì sera, con le sconfitte per Chivu e Allegri. Per Chivu le cattive notizie non finiscono qui, tra poco ci arriviamo perché insomma Lautaro Martinez sarà fermo per diverse partite fino alla prossima sosta di novembre si presume, e poi un punto per la Roma, resta 3 il Como, che almeno aveva vinto contro l'Ipsia nella gara di esordio assoluto a livello europeo. Resta quella praticamente in 8 partite, l'unica vittoria di un'italiana in questa stagione, per ora difficile, difficilissima, non diciamo ancora fallimentare perché è lunga, grazie al cielo, di Champions League. L'occasione del riscatto passa per le altre competizioni europee, il giorno che ovviamente è dedicato all'Europa League e alla Conference che apre i battenti.
7: È vero.
6: E noi, tra l'altro, ce ne occuperemo. Opportuno ricordare che la terza competizione europea, per quanto abbia acquisito il format delle altre due con il girone unico, però ha un calendario un po' più breve perché è costituito da 6 partite e dunque si comincia soltanto oggi. Ma per essere completi e precisi, intanto Europa League 18:45, la trasferta austriaca del Milan in casa del Salisburgo, fuori casa anche la Juventus che sarà in Spagna al cospetto del Celta Vigo. L'Atalanta invece in casa nella gara appunto di Conference, anche in questo caso alle 21, contro i ciprioti del Paphos. Realtà interessante, realtà che è anche un po' d'Italia.
7: Bello.
6: E allora vi preannuncio subito che il direttore sportivo della formazione cipriota, Cristiano Giaretta, sarà con noi proprio nella seconda parte di trasmissione. Un gradito ritorno, non il suo, che insomma sì, è stato anche nostro ospite in passato, però sempre nella seconda ora di trasmissione sarà con noi Emanuele Granelli, che conoscete perfettamente perché a lui è appaltata la presentazione di questa stagione di Conference League, perché la terza competizione, come ripeto, incuriosisce sempre. Nella prima ora ovviamente cercheremo di capire cosa diamine è accaduto in questi 2 giorni maledetti di Champions League, in queste difese così perforate e perforabili. Lo faremo soprattutto con il nostro Quintiliano Giampietro e poi le voci da ascoltare, il post per quanto riguarda ovviamente Roma e Como, il pre per quanto riguarda la Juve. Amorim ha parlato naturalmente in inglese, ha parlato però Maurizio Sarri per quanto riguarda l'Atalanta. Allora abbiamo costruito così il nostro menu di voci degli allenatori, menu musicale invece di pertinenza di Gabriele Brocani. Dunque
7: si parte con un po' di musica un po' francese, un po' inglese. Siamo con Blue Soleil e Luisa, il brano è Soleil Bleu.

0: Blue Soleil, la cantante pop franco-brasiliana Luisa, insieme con questo brano che l'anno scorso era diventato una sorta di tormentone dal titolo proprio Soleil Blue. Alle 14.09 torniamo in diretta con i temi del caffè di Radio 1 Sport. Guido,
1: non me l'aspettavo questo intro, questo incipit musicale, mi hai preso in contropiede. Poi Soleil Blue, Blue Soleil, insomma, cambiando l'ordine dei fattori, il prodotto è quello. Sono cambiate invece le aperture dei quotidiani sportivi. In questo caso si dice chiodo scaccia chiodo, e in realtà non è una buona notizia, però l'apertura, le aperture sui siti online dedicati ovviamente al collasso italiano in Champions League sono state rimpiazzate da una notizia comunque a suo modo negativa, che però riguarda una sola squadra nello specifico. Ora forse con un po' di malizia potrebbero essere contente le rivali, ci auguriamo di no, perché bisogna essere sportivi. In poche parole, taglio alto, box alto, primo piano della Gazzetta dello Sport, gazzetta.it. Inter che botta, come dicevamo, Chivu perde Lautaro, rientra dopo la sosta di novembre. Ecco quante e quali partite salta, e noi ve lo diciamo subito, almeno secondo la previsione che è stata fatta appunto dallo staff medico della squadra nerazzurra. Il rientro, sì, dopo la sosta, appunto la prossima sosta è a metà novembre, e quindi sarà fuori Lautaro Martinez con Bologna, Shakhtar Donetsk, parliamo ovviamente di Champions League, Fiorentina, Venezia, nel derby contro il Milan, contro il Feyenoord, e qui siamo tornati con ogni evidenza in campo internazionale, contro il Como. Quindi due sfide europee e alcuni match delicatissimi di Serie A, intanto il derby che fa sempre storia a sé, ma direi anche l'incrocio con il Como. Il problema è più complesso di quello che poteva sembrare inizialmente, per un risentimento all'adduttore, testa bassa e lavorare solo così si può migliorare, aveva scritto Lautaro ieri sera sui social, anche per dare un segnale di reazione dopo l'inopinato e inaspettato KO interno dell'Inter contro il Bruges, gara nella quale comunque l'argentino aveva realizzato una doppietta che evidentemente non era abbastanza, perché a fare tripletta, come è noto, è stato Nicolò Tressoldi, e anche di lui si parla tantissimo, perché insomma adesso è corteggiato il suo Milan, potremmo dire, perché non ha mai nascosto la fede rossonera, ci sta pensando, ci pensa Roberto Mancini, ma ovviamente è forte anche il richiamo
0: anche Klopp,
1: di Jurgen Klopp, bravissimo, lui è un under 21 già con insomma un ottimo bottino di reti con la nazionale giovanile tedesca, ma sapete bene che poi quando si tratta di passare alla maggiore si può cambiare, a quel punto la scelta diventa però definitiva e irreversibile. Intanto Tressoldi sarà chiamato a essere uno dei protagonisti dell'europeo di categoria della prossima estate, nella quale ci saranno anche però, come sapete, gli azzurrini di Baldini. In tutto questo la Milano nerazzurra piange, la Roma giallorossa incrocia le dita, perché qui insomma la situazione è ancora da chiarire dopo la scioccante sconfitta di ieri sera contro il Real Madrid. Come ulteriore malus della serata, le condizioni di Paolo Dybala e di Manu Koné, entrambi sono usciti anzitempo nel corso della serata, inizialmente festante, addirittura trionfale, poi sciagurata dell'Olimpico, ma soltanto nella giornata di domani svolgeranno gli esami strumentali per conoscere, per comprendere fino in fondo l'entità dei rispettivi infortuni. Quindi sotto questo aspetto, leccandosi le ferite ma comunque poi portando con sé anche dei momenti di grandissimo calcio di ieri sera, la Roma spera di non perdere o comunque di non perdere troppo a lungo. Due pedine importantissime per Giampiero Gasperini, l'ho nominato, ascoltiamolo. Il rammarico, la voce è quella che è naturalmente nel post partita contro il Real Madrid, la consapevolezza dell'ingenuità quantomeno della squadra, del fatto di essersi fermati, però anche la consapevolezza di aver fatto una gran partita molto a lungo. Dopo Roma-Real Madrid, Giampiero Gasperini.
2: Tre gol uguali su corner, non è solo individuale, è stato un momento che ci siamo veramente piantati sul traguardo, perché hanno fatto soprattutto gol da fastidio, che hanno fatto tre gol troppo facili, no? Cioè noi eravamo quasi delle sagome passive, e questo è quello che dà veramente fastidio in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo, di tutt'altro gioco, di tutt'altra presenza, anche personalità, però valgono anche così i gol. Il risultato è questo. C'è il rischio vero di cancellare questa partita e di guardare solo gli ultimi 7 minuti. Dobbiamo avere anche la forza di guardare il resto della gara e ripartire da quella e dare una reazione subito importante, perché credo che il resto della gara è stato veramente di alto livello. Però è chiaro che è anche vero che le partite bisogna portarle in fondo.
3: Rai Radio 1 Sport.
1: E resta comunque questo messaggio chiaro nella serata dell'Olimpico. Poi tornando ai flash, alle istantanee sulle prime pagine online, digitali dei quotidiani sportivi, l'analisi di Luigi Garlando sulla Gazzetta. La Roma tutto per stare in Europa, è quello che dicevamo. Alla fine qualche conferma arriva comunque da una serata poi così amara. Hendrick ha cambiato la partita, ma questo è un ragionamento ben più ampio, perché è chiaro che la Roma può essersi fermata, il Real che era stato stordito dalla mole di gioco, dalla doppietta di Malen e da tante altre cose, però ha sfruttato anche appieno, o per meglio dire José Mourinho ha sfruttato anche appieno i cambi della partita. Qualche critica a Gasperini per le sostituzioni dei difensori, però nel caso di Mancini c'era anche un giallo. Insomma, non entriamo poi nelle pieghe delle scelte, si guarda già anche al prossimo turno di campionato, tra l'altro, perché per restare alla Roma Malen dovrà scontare un turno di squalifica, giocherà Castro nella gara contro il Genoa, altro ex, perché se non sono abbastanza Mourinho, Rudiger, che non per rivoltare il coltello nella ferita è stato poi il protagonista, l'autore del gol decisivo, senza esultanza. Insomma, il turno di campionato numero 7 comincerà domani con Frosinone Sassuolo. Hanno anche parlato, ha parlato per esempio Aquilani, tecnico del Sassuolo. Noi però restiamo ancora sulla Champions League. È chiaro che si finisce per accomunare tutto, le quattro sconfitte di Inter, Napoli, Roma e Como, poi sono tutte situazioni diverse e sono anche diversi i commenti. Cesc Fabregas, ben più giovane, molto saggio, perché lui ha ben presente insomma che cosa stia rappresentando la Champions per il suo Como. L'eccesso di entusiasmo a volte può portare a considerare, a dare per scontati i risultati, non è così, e allora analizzato in questo modo intanto gli aspetti positivi e poi per la serie. Ragazzi, abbiamo perso una partita, ora non è la fine del mondo. Dopo il KO di Rotterdam, il 3-2 incassato dal Como contro il Feyenoord, sentiamo anche Cesc Fabregas.
4: Il calcio è fatto così, devo continuare a imparare, la squadra deve continuare a imparare a certe situazioni, continuare a crescere esperienza dopo esperienza. È la prima volta che sei qua con il Como trasferta in tutta la storia, io lo stesso penso che la squadra quando era nel miglior momento ha preso il 2-1 e il 3-1 in momenti che la squadra stava crescendo. Con il 3-1 non ha mollato e ha provato anche della fine. Possiamo vedere sempre, no, questo mezzo pieno o mezzo vuoto, è tutto errore mio sempre, e lasciamo i ragazzi tranquilli che prendano l'esperienza, sono cose che succedono. Ho perso tante partite in trasferta Champions, cambia un mondo giocare a casa, giocare fuori. Siamo alla seconda partita della nostra storia, non abbiamo fatto una catastrofe, abbiamo lottato fino alla fine e per me questa è la cosa importante. Adesso tranquillità, la serie è la cosa più importante per noi, Champions League un regalo della vita, allora lo dobbiamo anche prendere in maniera positiva.
3: Rai Radio 1 Sport.
1: Buon viatico per il suo Como da parte di Cesc Fabregas. Poi storia nella storia, questione nella questione, puntuale anche in questo la Gazzetta nella versione online. Nico Paz da falso 9 non incide, senza ritmo il digiuno da gol continua, l'argentino paga secondo la Rosea nell'analisi sulla versione digitale anche le fatiche recenti con la selezion. Comunque sì, era già rientrato dalla sosta, ma comunque ricordiamo che aveva preso parte, a differenza di Dybala per esempio, alla serata di Buenos Aires.
0: Sì.
1: L'addio alla nazionale, di Leo Messi, diciamo al calcio quello che conta, dei grandi riflettori senza ombra di dubbio, l'ultimissima con la camiseta albiceleste. È un'interessante analisi, anche se non è la prima volta che la stella argentina ha giocato da attaccante, era successo nella prima stagione anche nell'anno scorso, ma scrive giustamente la Gazzetta con fortune migliori, e si ricordano tra le altre un'ottima partita a Napoli, anche nella vittoria in casa con la Roma aveva dato il là alla rincorsa vincente al quarto posto. Ieri al De Kuip invece una posizione un po' differente, perché sì, non ha fatto un falso 9 vero e proprio, partiva da destra poi si accentrava. In ogni caso non è il miglior momento per quello che resta insomma uno dei principali talenti del nostro campionato del calcio anche internazionale. Questa sera, anzi già dal tardo pomeriggio ovviamente, i tempi supplementari poi cederanno il passo a partire dalle 18.45, qualche istante prima, alla radiocronaca intanto di Salisburgo-Milan e poi in serata Celta-Vigo-Juventus. Questo vuol dire che noi ascolteremo tra pochissimo le parole anche di Spalletti e poi quelle di Maurizio Sarri, perché alla stessa ora in Conference League ci sarà Atalanta-Pafos.
0: Io ti riporto indietro di tanti anni, era il 1986, Queen vennero scritturati per la colonna sonora del film Highlander, l'ultimo immortale, brano che prende nome da una celebre battuta pronunciata da Christopher Lambert, ma il brano fu scritto da Roger Taylor, il batterista, ma Freddie Mercury poi lo trasformò in qualcosa che divenne veramente una traccia iconica nella storia del pop rock ballabile dal titolo A Kind of Magic.

0: I Queen con Kind of Magic su Rai Radio 1 Sport alle 14.22 ci riportano in diretta all'interno del nostro caffè di Radio 1 Sport. Guido.
1: Poi noi siamo sempre in diretta perché si chiacchiera
0: fuori onda.
1: Tu prima mi parlavi di Shanghai. In realtà in chiave tennistica sì, ma ci arriviamo perché sono risultati della prima mattinata, di metà mattinata, fuori purtroppo la Paolini, il tabellone maschile va avanti. Però visto che insomma il calcio piange, il piatto calcistico piange, noi ci consoliamo con le medaglie al plurale che già sono arrivate questa mattina da Shanghai. Per l'appunto mondiale di ciclismo su pista, io sono dell'idea che le medaglie sono tutte buone, sono tutte ottime, per carità, anche ancora maggior ragione quelle di argento, poi è chiaro che l'aspettativa è sempre alta, insomma doppietta d'argento dell'Italia, degli azzurri e delle azzurre nell'inseguimento a squadre, prima il maschile e pochissimi istanti fa il femminile, perché facevo la precisazione, perché nel caso delle ragazze andiamo a ritroso, erano state in testa per la prima parte della gara, poi c'è stato il sorpasso della Gran Bretagna, comunque medaglia d'argento per il quartetto Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini. Chi segue il ciclismo, chi segue la pista e non solo, perché poi le vediamo anche su strada in alcuni casi, magari nelle prove a cronometro, sono nomi noti e dunque hanno conquistato comunque un secondo posto iridato nei mondiali, ribadisco, di ciclismo su pista che si aprono proprio, si sono aperti ieri proprio a Shanghai poche ore prima e dunque nella a metà mattinata italiana, considerando l'ampia differenza di fuso orario, era arrivata la prima medaglia in ordine cronologico, stessa specialità, chi ci segue ai giochi olimpici, ma a beneficio di tutti gli altri, il capitolo della pista è enormemente ampio, molto molto variegato, molto divertente per diversi aspetti, comunque ancora nell'inseguimento a squadre su pista, dei mondiali su pista, Filippo Ganna, Francesco Lamonna, Alessio Magagnotti, e Jonathan Milan hanno conquistato comunque una medaglia d'argento e allora bene così, con due medaglie iniziamo a arricchire il bottino di questa esperienza iridata di ciclismo su pista. Poi ovviamente tornando invece alle note meno liete, a completare la festa in negativo del calcio italiano, va detto insomma senza gettare la croce a qualcuno, ieri c'è stato un partitone, i tifosi, gli appassionati italiani erano presi ovviamente anche dalla Roma, però c'è
0: Latina,
1: stata questa
0: Latina Atalanta Under 23,
1: quella naturalmente ma quella dedicheremo poi un apposito approfondimento, noi seguiamo poi molto da vicino anche il calcio di Serie C come sai, però c'è stata ovviamente la sfida dell'Etihad con questo Paris Saint Germain, i campioni in carica hanno surclassato il Manchester City che comunque ha cercato di non arrendersi, questo 4-2 finale, e in effetti in Francia è da due la pagella di Gigio Donnarumma che flop contro il Paris Saint-Germain, ha distrutto le speranze del City, addirittura insomma la Gazzetta cita uno dei titoli più impietosi, è stato protagonista in negativo in almeno un gol, forse due, vabbè, diciamo che comunque non era la sua serata, il guantone sì ce l'ha messo ma poi la palla nello specifico ha preso una traiettoria un po' beffarda. E poi voltando pagina e andando avanti, dal ritrovato Tomori al gioiellino Camarda a Salisburgo, un treno da non perdere per 6 rossoneri, una chance, insomma un po' di turnover per Amorim che ieri ovviamente ha parlato in conferenza stampa, come sapete lo ha fatto in inglese, radiofonicamente sarebbe insomma meno produttivo, il Milan sta migliorando, le critiche sono normali in un top club, anche il Milan arriva dalla mezza frenata nell'ultimo turno in campionato, diciamo situazioni sovrapponibili con quella che sta vivendo la Juventus, e allora arriviamo anche alla Juventus, dunque la sfida di questa sera in casa del Celta Vigo. Però le dichiarazioni di Spalletti che poi sono insomma sempre a 360 gradi a tutto tondo, sono molto interessanti perché poi riguardano anche quello che è il momento del calcio italiano in generale in Europa, parole che precedevano l'altra metà dell'opera in negativo, però il riferimento è soprattutto a Inter e Napoli, lui dice giustamente siamo calmi con i giudizi, lo dice anche poi in relazione alla sua situazione, alla sua squadra, insomma prima di Celta Vigo Juve, questo è Luciano Spalletti.
2: A me mi sembra sempre un po' tutto esagerato questo fatto di tutto quello che si scrive sempre in base al risultato di una partita, perché è una partita, è un episodio, e fare subito calcoli di fine competizione oppure mettere subito quel timore di non poter andare avanti, sono convinto che squadre come Inter e Napoli sapranno poi trovare le contromisure per andarsi a qualificare, ed è chiaro che poi le stesse difficoltà che hanno trovato loro nella partita di ieri sono le stesse che possiamo incontrare noi in questa competizione qui, e che bisogna andare a stare molto attenti e molto svegli, ecco.
3: Rai Radio 1 Sport.
1: Avviso ai naviganti da parte di Luciano Spalletti. Noi andiamo rapidi perché poi ovviamente tra pochissimo ci concentreremo proprio su questa due giorni nera per il nostro calcio di Champions, guardando le partite di questa sera. C'è in qualche modo un legame, non dico un comune denominatore, tra le parole che abbiamo appena sentito e quelle di Maurizio Sarri, ovviamente Conference League, ovviamente Atalanta, la vigilia della sfida di questa sera a Bergamo contro i ciprioti del Paphos. Perché? Perché la considerazione del tecnico dei bergamaschi è ancora più ampia per la serie. Guardate che qui a livello europeo squadre materasso, come si diceva una volta, Cenerentole, non ce ne sono più. No. Quindi anche il Paphos può rappresentare una difficoltà, ma è un discorso insomma ben più generale. L'abbiamo visto anche nelle recenti competizioni internazionali per nazionali, perdonate il quasi impiccio, i mondiali, gli europei. C'è una bella media borghesia, io la chiamo così, pronta ovviamente a rendere la vita difficile alle nobili, alle titolate. Maurizio Sarri, sentiamo.
4: Bisogna prendere atto di certi cambiamenti che sono avvenuti negli ultimi tempi. In Italia il livello medio delle squadre considerate medio-piccole si è elevato in maniera esponenziale e questo è successo anche in Europa, per cui come si può vedere anche dagli ultimi risultati di ieri, anche squadre che vengono da paesi meno considerati sono diventate squadre pericolosissime. Il Paphos è una buona squadra, viene da una buona Champions fatta l'anno scorso, squadra a valori tecnici, piena di giocatori brasiliani, portoghesi che hanno ottime qualità di palleggio, per cui mi aspetto la classica partita europea con momenti che dovranno essere anche di sofferenza. Io penso che l'umiltà nel calcio che si sta delineando in questo momento sia la qualità essenziale. Tutte le squadre nell'arco dei 90 minuti prima o poi ti mettono in difficoltà e essere umili da accettare questo e da affrontarle e da superarle è fondamentale.
3: Rai Radio 1 Sport.
1: L'umiltà, avrebbe detto invece il grande Arrigo Sacchi. Oggi è il giorno anche della Conference, dico anche perché comunque poi la competizione, per quanto la meno prestigiosa delle tre, ma che comunque apre i battenti. Allora, come dicevo in apertura e come ribadisco, il nostro Emanuele Granelli ha preparato un mini approfondimento.
0: Ah, sì?
1: Poi la
0: una
1: curiosità
0: scheda?
1: Sì, diciamo, ci presenterà insomma le squadre, i nastri di partenza, perché poi si va sempre a caccia, no, delle potenziali big, qualche nome importante ovviamente del calcio europeo c'è anche in questa terza competizione. Poi ci incuriosisce il caso Paphos, i ciprioti che l'anno scorso hanno fatto una signora Champions League.
0: Beh, certo,
1: tanto più che c'è un dirigente italiano, un direttore sportivo italiano che sarà con noi nella seconda ora di trasmissione.
0: Ah,
1: ma è soprattutto,
0: ho già capito,
1: il giorno dell'Europa League con la seconda giornata, con insomma le speranze di Milan e Juve. Noi ripartiremo da lì e ovviamente da questi 14 gol che ancora non riusciamo a mandare giù. Hai voglia bere caffè di Rai Radio 1 Sport? Insomma, tra poco con noi il nostro Quintiliano Giampietro.
0: Ma prima ci ascoltiamo Daddy Yankee, Katy Perry con Snow, e questa è Con Calma, versione remix.

0: E questo è un brano che viene ovviamente un po' ispirato dal successo dei primi anni 90, che era appunto Informer di Snow, che canta anche in questo brano insieme a Katy Perry e Daddy Yankee. Con Calma, versione remix, alle 14.34 ci riporta qui nel caffè di Radio Uno Sport.
1: Ma in realtà mi riporta davvero all'adolescenza, quello che abbiamo appena sentito con
0: ragazzino.
1: La versione originale, e poi ci fu anche insomma una pioggia di cover, anche una in vernacolo romano.
0: Bravo.
1: Perché la parola si prestava in qualche
0: molto
1: modo.
0: Trash, però,
1: molto molto trash, assolutamente. Sì. Poi ciascuno darà la propria interpretazione. Sì. Proviamo a strapparci da soli un sorriso per non strapparci i capelli, per mandar giù non il boccone, ma i 14 bocconi amari.
0: Aia.
1: Di questa scellerata due giorni di Champions League, guardando con futuro al pomeriggio e alla serata che ci attende. Quintiliano Giampietro, buon pomeriggio e ben trovato su Rai Radio Uno Sport.
2: Buon pomeriggio ragazzi, pensavo che voi foste intenti a distrazione di massa, no? Parlando di musica, evitando di parlare di calcio.
0: Sì, parliamo di reggaeton che è meglio.
1: Perché
0: forse.
1: C'è il calcio, eh? Mica c'è il calcio, si è giocato? Allora, diciamo che Quintiliano, il tuo compito oggi è davvero ingrato, perché dovrai aiutarci a capire se, perché non negli ultimi due giorni, ma negli ultimi tempi, obiettivamente, siamo un bel po' meno competitivi a livello internazionale, anche a livello di club. È chiaro che il caso di questo martedì e mercoledì che abbiamo alle spalle è emblematico: difese fragili, difese perforabili, squadre fragili anche psicologicamente, perché poi di fatto sono state tutte praticamente rimonte subite, fino a quella surreale, assurda dell'Olimpico per la Roma. Che cosa è successo secondo te, al netto del fatto, e poi avremo modo magari di parlarne, che sono situazioni che finiamo per buttare nello stesso calderone, comunque differenti tra loro, da San Siro all'Olimpico, passando per il De Kuip e per lo stadio della Ceramica del Villarreal.
2: Certamente dinamiche diverse, però la sostanza è la stessa, cioè 14 gol incassati nelle quattro gare, e non era mai accaduto che tutte e quattro le italiane nello stesso turno perdessero. Ma 14 gol subiti, 9 fatti, ed è una cosa clamorosa anche per le modalità, perché tutte quante, seppur in modo diverso,

0: meno grave, che più grave hanno subito comunque una rimonta, e questo è anche un altro aspetto, tocca il discorso psicologico di cui parlavi tu, quella più grave sicuramente è della Roma, poi ne parleremo. Pensate che a partire dai playoff della scorsa stagione le squadre italiane hanno perso 12 gare su 16, poi sono rimaste 3 vittorie e un pareggio, cioè c'è proprio una tendenza, una metamorfosi negativa che cresce sempre di più, eppure fino a qualche anno fa l'Inter era andata in finale di Champions League, è vero, la seconda finale fu travolta e forse lì già il campanello di allarme, no? Si era acceso, perché comunque non c'è stata partita, però poi c'è stata proprio un'involuzione totale. Già lo scorso anno si parlava di un fallimento, ricordiamo che soltanto l'Atalanta andò agli ottavi salvo poi essere umiliata,
1: sculacciata dal Bayern Monaco, e l'Inter chiuse in maniera terribile. Infatti è stato ricordato, no, Quintiliano, che è la seconda sconfitta consecutiva in questa stagione per l'Inter, in realtà è la settima nelle ultime 8 uscite di Champions League, mettendo insieme pure l'anno scorso. Quindi il trend, come dici saggiamente, è di lungo, è di medio corso quantomeno, non di lungo corso.
0: E comunque peggiora sempre di più rispetto a questo periodo. Le italiane sono quelle che hanno perso il maggior numero di partite, perché la domanda ha una risposta, perché secondo me non ci sono più squadre materazzo,
2: no,
0: o quantomeno quelle di una volta, o sempre meno, o pochissime in Champions League, e le squadre italiane, il livello del calcio italiano è talmente basso che ormai qualsiasi avversario può mettere in difficoltà una delle squadre italiane. Per esempio, lasciamo perdere la Roma con il Real Madrid, anche se non è il miglior Real Madrid in questo tempo, ma l'Inter ha giocato con il Bruges, o Brugge che sia, seconda serie,
1: come dice Giorgio Marchetti nei sorteggi, Club Brugge,
0: dipende, è Fiammingo, quindi chiamiamolo così. Sì, per carità, una squadra forte, però non è Lazio, non è il Barcellona, non è il Paris Saint Germain, non è una di queste corazzate. Quindi la migliore squadra italiana, almeno così pare, perde con una squadra
2: interessante,
0: possiamo dire anche media, esattamente, e questo vale anche per tutte le altre. Poi è chiaro che l'altra domanda è: ma l'Italia, una volta si diceva calcio all'italiana, il catenaccio,
1: i catenacciari, i difensivisti,
0: esatto, difesa estrema. Poi si è evoluto anche il catenaccio, secondo me, e comunque siamo stati per tantissimi anni, abbiamo avuto i migliori difensori al mondo, ma non sappiamo più difendere, questo è il punto interrogativo, perché prendiamo gol in qualsiasi modo, o per dinamiche di gioco, o qualche volta magari qualche errore del portiere, oppure, questo è clamoroso, come la Roma ieri in 8 minuti tre gol su calcio d'angolo, quindi su palla da ferma, cioè sono cose diverse ma comunque gravi, e in questo caso si rientra un po' la disattenzione, ma forse anche il famoso braccino, no? Per mutuare un termine tennistico, in realtà lo ha accennato anche Gasperini a fine partita, quando poi ha detto effettivamente
1: eravamo fermi sostanzialmente. Sì, magari un po' di astuzia, Quintiliano, ora non, come dire, gettiamo la croce soltanto addosso alla Roma, che peraltro ha anche subito, come dire, psicologicamente la beffa più forte, più grave, più amara. Però lì magari cerchi di rallentare un po' il gioco, cerchi di poi sì, le palle inattive sono queste, sono anche situazioni che si possono preparare. Sì, Gasperini aveva cambiato più o meno per scelto, per necessità,
0: due terzi della difesa, due dei tre centrali,
1: quindi
0: non è usuale, ecco, come cosa, quindi comunque stravolgi l'assetto difensivo, perché giocando a tre o comunque a cinque in fase di non possesso, anche quello, però evidentemente è una questione anche di testa. Forse la Roma pensava, veramente io sono convinto, non che abbiano avuto un atteggiamento, secondo me, veramente il braccino, perché loro sono stati ad un passo dall'impresa, che secondo me sarebbe stata ancora più stratosferica, perché avevano perso comunque due pezzi importanti, Coné, Dybala. Cioè, quindi è vero, il Real non è il Real dei migliori tempi, però con i cambi, vedi, c'è stata la differenza. I cambi della difesa non hanno portato bene alla Roma, invece i cambi in attacco dei giovani hanno fatto bene a Mourinho.
1: E hanno permesso di ribaltarla.
0: Non dico che debba essere soddisfatta, deve ovviamente
1: deve portare a casa comunque quel tanto di buono che c'è stato per 75 minuti, possiamo
2: quasi 80,
1: dire. Esatto. Arrotondiamo 80. In tutto questo, poi, come dire, sul quello che sarà il cammino delle italiane, magari ci torniamo, perché poi in quest'ottica anche Luciano Spalletti ha dato un assist a margine del suo discorso su Celta Juve, su quella che poi deve essere, come dire, la considerazione di queste serate così per la serie, non buttiamoci tutti giù dal quinto piano, però non voglio aggravare la situazione, Quintiliano Giampietro. Alla fine nel lotto generale ci possiamo mettere anche altri allenatori italiani, Farioli, vabbè, pure quella è stata una serata da montagne russe per il Porto a Siviglia, il buon Davide Ancelotti, per carità, grande stima nei suoi confronti, però anche lui è andata male. Cioè, il discorso è più ampio, addirittura è legato proprio anche alla matrice delle panchine italiane, che sono comunque ampiamente diffuse. Stasera c'è Vincenzo Italiano, insomma, aria di casa per lui, perché il Besiktas sarà in Germania, poi vedremo come andrà a finire lì.
0: Beh, oddio, io non so se dipende sul discorso,
1: non ti sbilanci.
0: Agli allenatori, secondo me, è una questione proprio di calcio, per esempio, un altro aspetto, proprio di calcio italiano rispetto agli altri, anche sotto il profilo, diciamo così, atletico-fisico, io vedo che corrono di più, magari non è il caso della Roma, che è sempre il gioco di Gasperini, invece tra le peculiarità ha proprio quella dell'intensità. Però le altre, vedevo anche l'Inter, quando ripartiva il Brugge, cioè era una cosa incredibile, doppia velocità, ma rispetto anche a tutte le altre, quindi anche questo aspetto qui, non credo che sia la scuola italiana da mettere, diciamo così, sul degli allenatori, intendo, sul banco degli imputati. Secondo me è una questione proprio di tipologia di calcio, italiano in questo caso, che poi ripeto, una delle cose migliori che avevamo, la difesa. Invece qui c'è stato un crollo veramente clamoroso, cioè disarmante, quasi inaccettabile, mi verrebbe da dire.
2: Comunque Quintiliano, vedevo che il Manchester ha fatto peggio, è 6 gol subiti in due partite, poi Roma e Inter seguono con Como, quelli che hanno le peggior difese, però anche il City non è andato bene.
1: Ci ha messo la sua e purtroppo dicevamo è stata una serata sfortunata anche per Gigione.
0: Condizionare anche Gigione Donnarumma, che ha fatto due tra virgolette padre, tant'è che l'equipe gli ha messo due in pagella, quindi insomma...
1: Anche sempre lui ha completato la festa.
2: Nel bene e nel male, sempre protagonista.
1: In negativo, dicevamo di Spalletti, così diciamo il tema ci accompagna poi anche alla presentazione del pomeriggio serata: Salisburgo-Milan, Celta Vigo-Juventus, Europa League. Poi, ovviamente, c'è anche l'Atalanta in conference contro i ciprioti del Paphos. Lui ha, come dire, spezzato una lancia, visto che le sue dichiarazioni, come sai perfettamente, Quintiliano, sono arrivate poi all'indomani del cappotto dei cappotti subiti da Napoli e Inter. Ha detto: beh, alla fine, guardate, intanto la Champions è dispendiosa, la Champions richiede, però non esageriamo con questi discorsi che perdi due partite e sei fuori da tutto. Allora io ti chiedo se davvero dobbiamo aspettarci un cammino che sia in salita per tutte e quattro, è poco ma sicuro, al netto del Como che ha 3 punti, dobbiamo addirittura aspettarci insomma una stagione molto molto magra. Poi Spalletti parlava per fair play, parlava anche a tutela del proprio operato per la serie. Sì, va bene, però qua se uno sbaglia una partita non è che dobbiamo allora chiudere tutto e tornarcene a casa. Che ne pensi?
0: Lo so, però l'Inter e Napoli sono a 0 punti. Se voi pensate che sono le squadre che hanno vinto gli ultimi 2 scudetti in Italia, è qualcosa di significativo. È vero, nel primo match l'Inter ha sfidato il Real Madrid, anche se poteva fare qualche gol in più.
1: Gliel'ha regalata anche, poteva anche concederne anche di meno.
0: Ecco perché dico le difese. Sì. Napoli ha sfidato l'Arsenal, eccetera, però secondo... Il Villarreal, per esempio, no? Ecco, anche il Villarreal non è il Barcellona, non è il Real Madrid.
1: Però correvano, Quintiliano, tornando a quello che dicevi prima.
0: Bravo, esatto. Sì. Correvano e sono comunque squadre abituate, io le chiamo latitudini agonistiche, no? Sotto certe altezze. E quindi tu devi essere in forma, devi fare, non dico la gara perfetta, ma essere in forma. Cosa che in questo momento non è Napoli, poi anche qualche screzio magari tra Allegri e De Bruyne, qualche calciatore certamente non aiuta. L'Inter però non può prendere tutti questi gol. Ora in Italia magari riesce a rimontare se vai sotto di 2, non è detto che poi accada sempre o accadrà sempre, ma all'estero non ti perdonano e non ti perdonano. Per quanto riguarda il cammino delle 4, ognuna ha delle bighe che deve sfidare. Ovviamente quello riguardava anche i sorteggi, perché parte in prima fascia un conto, parte in seconda un altro, questo lo sappiamo. Per esempio adesso sulla strada dell'Inter c'è il Borussia Dortmund e il Liverpool come squadre più tra virgolette forti, però siamo sicuri che lo Shakhtar Donetsk, il Feyenoord e lo Stoccarda
1: siano degli avversari, dei clienti comodi.
0: Voglio togliere lo Slovan Bratislava dell'ultima giornata. Siano degli avversari abbordati dalla portata? Non lo sappiamo.
2: Non siamo
0: lo stesso
2: sicuri.
0: Napoli giocherà contro il City, contro il Porto, che è sempre una squadra che è sempre lì. Secondo me devono stare attenti, per tornare alla tua domanda, così come la Roma ovviamente adesso ha il Manchester United, che secondo me, non so nemmeno quale allenatore avrà allora, perché probabilmente cambi, sono anni che sì, è in crisi. Però poi devi sfidare comunque il Paris Saint Germain, lo Sporting di Lisbona, così come il Como, che ovviamente le ultime due, Paris Saint Germain e Barcellona. Però il Como per esempio ha un atteggiamento diverso, l'allenatore ha detto per noi servono queste sconfitte, non credo che potesse pretendere chissà cosa la prima volta che partecipi in Champions League, quindi anche dal punto di vista delle ambizioni
2: è una nuova esperienza, certo,
0: del peso della sconfitta. È chiaro che si distinguono Inter, Napoli, Roma e Como,
1: assolutamente, poi la mancanza di esperienza, il debutto la prima volta è un dato oggettivo, non può essere considerato un alibi, secondo me. Io lo dicevo prima durante la nostra mini rassegna stampa, ascoltando la voce proprio di Fabregas, a dispetto della relativamente giovane età, è stato comunque saggio nel dire intanto prendetevela con me, intanto lasciamo stare i ragazzi, capiremo qualcosa anche da questa serata. Io poi con abile mossa di opportunismo la butto su tutto il mondo e paese, perché per chiudere il capitolo Champions anche il Bayern Monaco in Norvegia ha vissuto una serata da montagne russe incredibili, eppure insomma questi ragazzi di Stavanger dovrebbero essere gli esordienti degli esordienti in assoluto ed erano andati avanti di due. Voltiamo pagina, Quintiliano, la serata soprattutto che ci attende, perché bypassando per così dire il Milan, poi magari ne parleremo più avanti, la trasferta di Strasburgo, la Juve va a Vigo contro il Celta, modalità battaglia, ha detto Spalletti, modalità baffo, io dico, in attacco, perché questa sera insomma c'è una chance per il Mister X dell'attacco bianconero.
0: Per la prima volta, siccome hai citato due o tre volte Spalletti rispetto alla conferenza della vigilia, devo dire che Spalletti nel mondo, buona parte dei tifosi della Juventus intanto non lo vorrebbero e non lo volevano già da prima, però soprattutto lo accusano in un certo senso di essere troppo filosofo quando è davanti ai microfoni, noi lo conosciamo molto bene qui a Roma,
1: ogni tanto prende qualche traiettoria,
0: invece ieri sera ha detto dobbiamo giocare con il veleno, battaglia, ferocia, quindi sono già tre termini che sotto il profilo comunicativo sono sicuramente meno filosofici e di carica per la squadra, quindi ha voluto caricare i suoi. Però anche la Juventus in casa del Celta Vigo, che ha fatto credo abbia raccolto un solo punto da agosto per quanto riguarda la Liga, quindi sulla carta dal punto di vista dei risultati è in crisi, però vai lì e comunque non è detto che tu possa fare una passeggiata o comunque non rischiare di perderla. Detto questo, lui farà un turnover per quanto riguarda le scelte rispetto al fatto che comunque la Juventus domenica sfiderà la Lazio e per quanto riguarda il campionato la Juventus non può permettersi ulteriori passi falsi dopo la sconfitta con il Sassuolo, il pareggio contro il Cagliari che è stato visto come un KO, perché hai perso comunque due punti. Più o meno ti dico quale dovrebbe essere la formazione: Vicario per forza lui, poi Calulu, Gatti e Kelly, quindi già Gatti e Kelly dovrebbero sostituire Bremer e Lucumi. Kelly qualche dubbio rispetto a un ballottaggio con Lucumi, quindi difesa a 3-4-2-1, tornerà al 3-4-2-1 Spalletti. Poi linea della mediana con McKennie, Koopmeiners, che potrebbe essere l'altra sorpresa al posto di Douglas Luiz, Sarri e Cambiaso, e davanti i due trequartisti con Cesaro a destra, Alai Begovic che è uno dei più in forma a sinistra, con, come hai detto tu, il baffo, non so se è d'oro, comunque tedesco sicuramente, Voltemade, che è la seconda volta che gioca da titolare, la prima contro il NEC, mentre in campionato ha giocato soltanto da subentrante. C'è il problema del non centravanti nella Juventus e forse anche per questo lui utilizza il 3-4-2 in modo tale che i due trequartisti, con Cesaro e Begovic, se saranno loro, ma credo di sì, siano più vicini alla punta e quindi anche alla porta, diciamo così. Vi dico subito che c'è un precedente del 2000,
2: me lo ricordo, è terribile quella partita, espulsione di Conte e Montero,
0: e 4-0
2: autogol di Birindelli, una roba terribile,
0: e la Juventus peraltro non vince con le squadre spagnole dal 2020, da quel famoso 3-0 del Barcellona,
2: è vero,
0: di un certo Cristiano Ronaldo, la Juventus la prima l'ha vinta contro il NEC, lo sappiamo, spera di vincere anche questa per continuare il percorso in Europa League, e poi ovviamente
2: il Celta ha perso con Nicosia, no? Quindi anche lui se è lì è molto, verrà a guerri, sarà agguerrito,
0: e poi diciamo che la Juventus dovrebbe anche vincere perché c'è un po' troppa pressione su Spalletti.
1: Sì, sì, rispetto, a questo volevo arrivare, esatto. Bravo. Questa questione del nervosismo, ora chiunque ci ha ricamato qualunque cosa attorno, poi tra l'altro sono stati inseriti anche elementi che Spalletti giustamente ha voluto contestare fortemente, perché qualcuno ha parlato di uno schiaffo, insomma lui ha voluto smentire. Sì, cioè, la cosa è stata sgradevole quanto volete, però cerchiamo anche di ricondurla poi a un faccia a faccia, che nell'adrenalina del fine partita ci può stare.
0: Però secondo me,
2: però lui si presta, si presta,
1: certo,
2: troppo.
1: È sempre sbagliato, però dico, è un termometro, ti chiedo, Quintiliano Giampietro, poi ti salutiamo.
0: Bravo, la domanda è giusta, sì. Sto conoscendo Spalletti, io sono stato inviato sulla Roma per anni, sì, lo conosco benissimo, mi sta ricordando lo Spalletti pre-nazionale, che era un po' più permaloso di quello dell'anno scorso, per esempio, e secondo me c'è una pressione eccessiva. Lui sa benissimo che quest'anno non ha alibi. L'anno scorso la Juventus gli rinnovò il contratto prima ancora di conoscere la posizione in classifica e quindi la qualificazione o meno in Champions League, poi fallita. Quest'anno non ha alibi. In tutto questo è inutile che ci giriamo intorno, c'è questa ombra di Conte, perché lui fa delle dichiarazioni, leggerà i giornali, lui Conte intendo, dicendo che vuole andare in una squadra dove poter risollevare il blasone che è in crisi, l'identikit è quello della Juventus, eccetera eccetera. C'è anche questa pressione, malgrado la sua esperienza, malgrado i 67 anni, credo che la senta, la percepisca, l'avverta anche lui. Su questo, guarda, ve lo garantisco.
1: Visto che citavate, davvero per salutare Quintiliano Giampietro, insomma eravamo partiti da un brano anni 90, citavamo partite di parecchio tempo fa, allora io arrivo a dire, un tempo la Coppa UEFA era, a parere mio personale, una signora competizione. Perché? Perché ci andavano la seconda, la terza e la quarta, diciamo, che era il meccanismo poi mutuato dalla Champions, che è arrivata solo successivamente. Adesso dobbiamo considerarla, Quintiliano, non lo diciamo poi, come dire, a discapito di Milan e Juve, però ovviamente un qualcosa in tono minore, cioè possiamo farci belli soltanto lì, dai, speriamo di no, però.
0: Forse la dimensione del calcio italiano, guardate che vi dico, ma non è detto che poi si vinca. Per esempio anche il Milan è sotto pressione, Amorim è sotto pressione, il Milan è sotto pressione, Carnevale è uscito molto arrabbiato dallo stadio del Sassuolo dopo il pareggio, e poi per esempio Salisburgo-Milan, poi ne parlerete, ma mi viene in mente solo questo flash. Il Salisburgo, che ha tutta una politica ovviamente opposta al Milan, ha acquistato 10 giocatori, ha speso 35 milioni, il Milan 70 solo per Ramos. Cioè anche queste differenze di politica, diciamo così, calcistico
1: che tende a segnare solo in nazionale, ora lo dico come battuta, non me ne vogliano i rossoneri, però insomma ci si aspettava di più.
0: I numeri sono quelli, sono nati Haaland, tanti, quindi staremo a vedere, diciamo che è così, anche per risollevare un po' le sorti del calcio italiano, magari speriamo che le due squadre, Juventus e Milan, facciano parzialmente dimenticare le ultime due di Champions League, anche se poi l'ha detto tu stesso, caro Guido, cioè la Champions League è la Champions League, parliamoci chiaro.
1: Assolutamente, noi torneremo poi su questi temi anche attraverso le dichiarazioni più avanti di Maurizio Sarri, ma cosa c'entra lì la Conference? Beh, però ha fatto un ragionamento per dire, a livello europeo, guardate che, come dicevamo tutti, non esistono più, come dire, dei traguardi comodi.
2: E a proposito di questo, metterò un brano dell'anno in cui la Champions venne vinta dalla Steaua Bucarest.
1: Vedi che nulla è casuale in questa trasmissione.
0: Solo la prima andava in Champions, tanto per ricordare quello che ha detto Guido.
1: Assolutamente, assolutamente. Che tempi. Altri Quintiliano tempi. A domani, grazie davvero,
0: grazie,
1: Quintiliano,
0: ragazzi,
1: Giampietro,
0: buon lavoro.
1: Un
0: ciao,
1: abbraccio,
2: ciao,
1: a te,
2: Quintiliano.
1: Buon lavoro e appuntamento a domani ovviamente nel nostro caffè di Rai Radio 1 Sport. Noi invece siamo ancora neanche a metà o praticamente al giro di boa della trasmissione di oggi, giovedì 15 ottobre. Allora ci avviamo verso il GR1 delle 15, seconda ora, in cui ovviamente abbiamo tante notizie, altre voci da ascoltare, poi il quadro della competizione che apre i battenti quest'oggi, la curiosità Paphos, il mondo cipriota con un dirigente italiano che sarà al nostro microfono per gli avversari dell'Atalanta di questa sera. Naturalmente ci avviamo al giornale radio e
2: con
1: adesso
2: brano,
1: dimmi
2: appunto
1: questo brano della Stella Rossa,
2: certo.
1: 91-99.
2: Era 1986.
1: Ah, parli dell'Ada.
2: Rigori contro il Barcellona, Steaua Bucarest vinse la sua Champions League e nelle radio imperversava questo brano di Duran Duran, che era Skin Trade, con cui arriviamo a segnare orario, GR1, e poi torniamo con i caffè di Radio 1 Sport. We'll be right back.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Ore 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. In apertura, la convalescenza di Papa Leone, è stato diffuso l'ultimo bollettino medico.
4: Controlli nella norma e decorso post-operatorio regolare per Leone XIV. Il bollettino sulle sue condizioni di salute, firmato dal medico personale Luigi Carbone e dal professor Stefano Margaritora e diramato dalla sala stampa vaticana, fa sapere che la radiografia del torace ha mostrato una buona ripresa del polmone operato. Un aggiornamento che si accompagna alle indicazioni sulle attività svolte dal pontefice durante la giornata. Anche la fisioterapia è proseguita. La seduta di oggi ha comportato attività motorie complete. Il Papa ha inoltre concelebrato la messa nella cappella al decimo piano. Nella giornata di oggi sono state rese note poi altre due nomine episcopali che mostrano come anche l'attività ordinaria prosegua. Antonio Scoppettuolo, GR1.
3: Il Consiglio europeo a Bruxelles, poco fa è terminata la sessione dedicata ai costi dell'energia, poi il confronto riprenderà sui rapporti con la Cina. Sul tavolo dei 27 anche il prossimo bilancio, non senza divisioni fra i diversi stati. Si tratta sulla flessibilità proposta dall'Italia. La Premier Meloni chiede all'Europa maggiore attenzione sul caro energia e incontra il gruppo degli amici della coesione con cui, dice la Premier, restare uniti per le priorità comuni nel negoziato per il bilancio. Ancora incidenti mortali sul lavoro, 4 nelle ultime 24 ore nel porto di Cagliari. Un autotrasportatore è stato travolto da pesanti tubi. Altri due operai cinquantenni hanno perso la vita nel Bresciano e a Potenza. La quarta vittima è un giovane che lavorava in una cantina sociale della provincia di Chieti.
5: Andrea Di Risio, 21 anni, era accanto a una vasca di lavorazione delle uve. Forse si è sporto all'interno, lo stabilirà l'inchiesta della Procura di Vasto, quando all'improvviso il giovane sarebbe stato colpito alla testa da una vite senza fine, uno degli ingranaggi del serbatoio. Inutili soccorsi di 118 e vigili del fuoco. Laureando in scienze motorie, Andrea era uno dei tanti ragazzi di Scerni che durante la campagna vitivinicola, ormai alle battute finali, lavorano da stagionali nella cantina sociale San Panfilo, 700 soci che conferiscono in azienda le uve pregiate delle colline del Vastese. Il dolore del sindaco di Scerni, Daniele Carlucci.
6: Una disgrazia e niente, un dolore che ha sconvolto l'intera comunità.
5: Massima la collaborazione della società alle indagini condotte dai carabinieri di Atessa. Con la morte del giovane sale a 9 il conto delle vittime sul lavoro dall'inizio dell'anno in Abruzzo. Da Pescara per il GR1, Gianni Quagliarella.
3: Confermato l'ergastolo dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma a Gian Davide De Pau per il triplice femminicidio del 17 novembre 2022 nel quartiere Prati. L'imputato, che uccise a coltellate due donne cinesi e una colombiana, era presente in aula per la prima volta. L'ex autista del referente romano della Camorra, il boss Michele Senese, che agì per circa un'ora tra due abitazioni, riprese il duplice delitto con il cellulare. Violenza e abusi su 4 anziane ospite di una RSA in provincia di Milano. 3 operatori sociosanitari sono accusati di maltrattamenti.
7: Mentre le lavavano, approfittando della loro fragilità di anziane e degenti, le avrebbero colpite sulle parti intime. È l'accusa di violenza sessuale contro 2 uomini, operatori sociosanitari in una RSA a sud di Milano. Insieme a una collega sono accusati anche di maltrattamenti su 4 anziane ospiti, prese per i capelli, schiaffeggiate, insultate mentre venivano vestite e messe a letto. Un incubo che si ripeteva ogni giorno. Per questo il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi li ha interdetti dalla professione. Mentre una quarta operatrice è indagata per minacce aggravate. A documentare con intercettazioni audio e video questi episodi di violenza gravi e ripetuti sono stati i carabinieri del NAS di Milano, il reparto dell'arma specializzato nei controlli sulla sanità. L'indagine è coordinata dalla Procura di Lodi. Da Milano, Eugenio Montesano per il GR1.
3: È stata rinviata al 22 ottobre senza una decisione sulla richiesta della difesa di annullare gli esiti dell'autopsia l'udienza del processo a carico di Luca Spada, 28 anni, ex autista della Croce Rossa di Forlimpopoli, accusato di aver ucciso un 85enne durante un trasporto in ambulanza. Inquirenti e investigatori sospettano che l'uomo possa essere responsabile anche di altri 5 decessi, sempre di anziani pazienti. Al via la rottamazione quinquies di cartelle esattoriali, tasse, imposte, multe degli enti locali. Da oggi è possibile richiedere online sul sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione il prospetto dei debiti che possono essere rottamati. Le domande potranno essere presentate da domani ed entro il 15 dicembre esclusivamente per via telematica. Sport calcio, il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, salterà tutte le prossime partite fino alla sosta del campionato a novembre. Si tratta di 7 gare fra Champions e Serie A. È tutto, la linea Egora, il GR1 torna alle 16.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Il caffè di Radio 1 Sport.
8: La seconda metà del nostro caffè potrebbe essere meno amara della prima, tanto per ricorrere a una banale metafora. Ben trovati, Rai Radio 1 Sport, 6 minuti dopo le 15, al microfono sempre Guido Ardone,
9: Gabriele Brocani,
8: con il nostro Francesco Paradisi al di là del vetro, e c'è Danilo Gionta in regia. La debacle di questi due giorni è ormai alle spalle, si guarda l'immediato futuro, le tre partite quest'oggi ovviamente in diretta su Radio 1 e su Radio 1 Sport. Europa League, Conference League, prima giornata in questo caso, si comincia però con la seconda competizione europea. Come ribadiamo, il Milan in casa del Salisburgo alle 18.45, ne consegue che i nostri tempi supplementari regolarmente in onda però lasceranno poi lo spazio e il passo proprio alla radiocronaca diretta di questa partita. Questa sera doppio appuntamento sempre su Radio 1 e su Radio 1 Sport, Celta Vigo Juventus. Ne abbiamo parlato in maniera dettagliata fino a pochi istanti fa con il nostro Quintiliano Giampietro, di questo e non solo naturalmente, ma ci sarà anche l'esordio in Conference League dell'Atalanta di Maurizio Sarri alle 21 a Bergamo contro i Ciprioti del Paphos, il cui dirigente italiano sarà ai nostri microfoni più tardi. Che ma noi bello. Vogliamo fare molto molto di più, molto e a proposito contento. Di che bello, una delle nostre voci raddoppieremo, perché vi andremo a presentare un po' la griglia della terza competizione europea, che sarà anche la terza, ma che comunque insomma, a parte può essere una strada significativa per l'Atalanta, apre comunque i battenti quest'oggi, e quindi andremo un po' a curiosare tra le pieghe di questa conference. Io non sono riuscito a curiosare sulla tua scaletta musicale, però ho sentito prima uno sniffer, un'anticipazione, me la tengo per me evidentemente.
9: È un trio molto ben assortito, allora con il produttore Mace e poi il rapper Salmo, che è forse anche più di un rapper, e il cantautore Colapesce insieme in questa Cattive Abitudini.

0: Abitudini, brano pubblicato il 15 maggio di quest'anno, che vede la collaborazione speciale di Salmu e Colapesce in questo progetto di Mace, un brano che fonde elettronica, suggestioni psichedeliche, anche i richiami un po' al French Touch. La traccia c'è anche un grande batterista che è Derek McKenzie, lo storico batterista dei Jamiroquai.
1: E beh, anche qui me la servi proprio facile, perché noi ripristiniamo le ottime abitudini sì. di qualche tempo fa, ma in realtà di sempre. Come accogliere un grande appassionato di cinema qui in studio con noi
0: sì.
1: dicendogli che questa sera alla Festa del Cinema di Roma verrà presentata in anteprima una docuserie in 7 puntate
0: sì.
1: che si intitola Radici.
0: Sì.
1: Ma di chi sono queste radici?
0: Diciamolo.
1: Sono dell'attuale presidente dell'Ostiamare.
2: Daniele De Rossi.
1: Buon pomeriggio a te.
2: Ciao,
1: ben trovato davvero con grande gioia. Ovviamente domani il caffè è roba tua, se dico
2: esattamente.
1: Bene.
2: Esattamente. E quindi sarà proprio alla vigilia di Roma-Genoa a proposito di radici per Daniele De Rossi.
1: Infatti Daniele De Rossi non sarà presente.
0: Stasera vado.
1: A questa presentazione ci sarà in cambio Gabriele Brocani, purtroppo. Beh, no, ci sarà soprattutto il papà Alberto, ci sarà Valerio Mastandrea in veste di produttore, poi ci sarà anche ovviamente il regista di Radici, che è Nicola Ravera Raffaele. Insomma, docuserie in 7 episodi, i suoi primi passi, ovviamente il club, la realtà che anche dal punto di vista biografico oltre che calcistico porta nel cuore, tant'è che ha voluto avviare ormai da un paio d'anni, credo,
2: ormai un paio di anni,
1: questo
2: sì.
1: progetto dirigenziale, con insomma dei riscontri importanti, perché poi è arrivata la storica
2: promozione in Serie C, come no?
1: Se non sbaglio siamo stati noi a dargli in diretta la notizia durante un'intervista post partita, una delle ultime partite di campionato della scorsa stagione, e lui
2: allora dobbiamo organizzare un'intervista per il nostro fattore C, assolutamente
1: vorrei,
2: per l'Ostiamare,
1: non sarebbe male. Il problema è che bisogna aspettare una sosta di campionato,
2: esatto,
1: perché sai,
2: per
1: gli allenatori tra una partita e l'altra
2: sì.
1: insomma difficilmente ti parlano. Poi, senza rigirare il coltello nella ferita, altro ex sulla strada della Roma, insomma, dopo Mourinho e mettiamoci pure lo sciagurato Rudiger. Ma ovviamente ognuno fa il suo lavoro nel mondo del calcio. Però noi cosa facciamo? Andiamo a sbirciare tra le pieghe della terza competizione continentale, che sarà anche la terza, ma che però comunque in questi anni ha visto sempre almeno una, due big partecipare, e molto spesso arrivare poi anche sulla linea del traguardo con le mani alzate. E magari quest'anno, io insomma ho fatto un po' i compitini per prepararmi il terreno rispetto a quella che sarà la tua analisi, non dico che la big possa essere soltanto l'Atalanta, ma anche l'Atalanta, perché
0: vero.
1: Brighton, un Ajax forse non in momento diciamo migliore eccetera, però i nomi sono questi due o tre e pochi e pochissimi altri.
2: È vero, pochi altri, però guardando adesso le classifiche dei principali campionati europei ci rendiamo conto che questa Conference League è effettivamente di alto livello, quantomeno ai nastri di partenza. Penso alla Ligue 1, in questo momento il Monaco è in testa alla
1: Monaco,
2: classifica,
1: giusto,
2: poi il Paris Saint-Germain è vero è partito con un po' di problemi, con un paio di pareggi all'inizio che ha recuperato proprio nei minuti finali, però attenzione al Monaco in questo
0: Monaco
2: momento in Bundesliga,
0: non voglierei mai
2: assolutamente
0: Monaco, certo.
2: In Bundesliga in questo momento il Friburgo al pari del Borussia Dortmund è in testa alla classifica, e parliamo di una squadra che l'anno scorso ha già raggiunto la finale di Europa League, poi persa nettamente anche con l'Aston Villa, e che ha una storia anche per quanto riguarda il suo allenatore quasi familiare con i suoi tecnici, perché ha salutato un paio di anni fa Christian Streich, che è stato per 13 anni l'allenatore del Friburgo. Qualche incrocio c'è stato anche con le italiane, ricordo un Friburgo-Juventus
0: vero.
2: Di qualche anno fa anche in Europa League, e adesso è al suo posto invece c'è quello che è stato il suo vice per tantissimi anni. Poi
1: che il Borussia Dortmund, capolista in Bundesliga, le prenda al Polo Nord, ma ovviamente non è l'unica, non è la prima e non sarà l'ultima, no, ci riporta al fatto che comunque c'è un rimescolamento dei valori. Noi abbiamo sentito Sarri, lo riascolteremo più avanti, che ha fatto una riflessione proprio su questo. Non andare più a cercare insomma quella con la quale te la porti da casa, anche la sua Atalanta insomma questa sera dice io mi aspetto qualche momento di difficoltà contro il Paphos, però procediamo.
2: Anche perché Guido, il calcio tedesco ne è uscita con le ossa rotte contro le squadre norvegesi, il 3-3 del Bayern Monaco contro il Viking ieri,
1: incredibile.
2: Il Borussia Dortmund ieri sconfitto sul campo del Bodø Glimt, che sarà poi prossimo avversario anche del del Napoli in Champions League. E poi, prima, tornando alla Conference League, il Brighton, che è una delle sorprese della Premier League in questo momento. L'anno scorso, in quella assurda giornata finale di Premier, alla fine in qualche modo è riuscito a qualificarsi in Europa. Una squadra particolarmente variegata, con un allenatore giovanissimo, il tedesco Urzeler, classe 93, appena 33 anni, e in questo momento il Brighton terzo in classifica, alle spalle di Arsenal e City. Ha battuto l'Arsenal 3-0, esatto, prima della maxi sosta.
1: L'unica sconfitta per i Gunners,
2: che credo possiamo considerare tra le 2-3 favorite anche per la vittoria della Champions League.
0: Miglior attacco, 18 gol.
2: Esatto, quindi, tra i migliori attacchi, tra le squadre che fa il miglior pressing in assoluto. È stato anche avversario nel precampionato della Roma, e la Roma ne subì 4 in quel caso. Vero. Quindi è una squadra di assoluto livello, e considerando anche quello che è l'albo d'oro della Conference League, tre inglesi nelle prime 5 edizioni hanno vinto il trofeo, partendo dal West Ham in quella finale contro la Fiorentina, il Chelsea di Enzo Maresca l'anno scorso, anche il Crystal Palace, l'Inghilterra, le squadre inglesi in generale,
1: esteso il loro dominio almeno anche nella terza, visto
2: anche nella
1: fase,
2: terza coppa, senza ombra di dubbio. E poi dicevi giustamente l'Ajax, della grande tradizione, anche se ormai da qualche anno non sta attraversando il miglior momento, senza ombra di dubbio. Negli ultimi anni è passata gradualmente da Champions League, Europa League e Conference League. C'è anche comunque il Getafe come squadra spagnola, anche la squadra di Bardalas certamente in crescita. E poi basterebbe dire che in Conference League giocherà Momo Salah nel suo Trabzonspor, per far capire anche il livello di questa sesta edizione della Conference,
1: che non cambia rispetto alle precedenti, nel senso che tu poi mi conosci, perché abbiamo avuto il piacere di condividere la trasmissione per tante occasioni. Resta invariato, nel senso che c'è il girone unico, 36 squadre, ma a differenza delle prime due competizioni, in ordine di importanza, diciamo così, di prestigio, qui si giocano solo, si fa per dire, 6 giornate, 6 partite, come era un tempo in altre circostanze, dunque calendario più ridotto, ecco perché si comincia soltanto oggi.
2: Il format però comunque rimane lo stesso, con le prime 8 che si qualificano direttamente agli ottavi di finale, dal 9° al 24° posto, poi i play-off con le varie poi teste di serie, ovviamente dal 9° al 15° e poi dal 16° direttamente al 24°, e dal 25° posto invece in giù sono tutte eliminate. L'Atalanta, evidentemente ci sono due aspetti che la fanno partire in pole position, quantomeno in prima fila nella griglia di partenza: il fatto che sia stata l'ultima italiana ad aver vinto una Coppa Europea nel 2024, l'Europa League di Giampiero Gasperini, e il fatto che comunque Sarri sa come si vince in Europa, perché anche lui ha vinto un trofeo europeo in Europa League, in quel caso col Chelsea.
1: E qui però io voglio fare, a proposito delle vecchie ottime abitudini, voglio fare l'avvocato del diavolo e quindi andare a contestare la tua tesi, perché se c'è una cosa che è vero, sì, il curriculum di Sarri a livello europeo c'è, però se c'è una cosa che Sarri detesta più della partita infrasettimanale è la partita infrasettimanale il giovedì, una cosa che
2: detesta,
1: che odia. Brutta. Allora, ora scherzi a parte,
0: poi alle 21
2: la cosa positiva è che, guardando anche il suo calendario, giocherà in casa col Kairat Almaty, ecco, e questa è la squadra kazaka
1: lunghissima. Sì, terribile, ha ragione, sì. Però ce ne sono un paio nel profondo nord, se non sbaglio, no, giocherà in casa
2: contro l'Ajax, è la prima trasferta sicuramente dell'Atalanta, esatto. Quindi sì, certamente c'è anche questo, però comunque è una squadra ormai abituata a questo tipo di livello come l'Atalanta, insomma non può essere un problema poter giocare anche il giovedì, è vero.
0: È ancora il laboratorio dentistico?
2: Però quello, il laboratorio dentistico, era più l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, è considerata anche da Klopp, Pep Guardiola, da Klopp, esatto. L'Atalanta in questo momento è ancora nella fase di lento allontanamento dalla filosofia gasperiniana e l'avvicinamento invece al sarrismo. Per ora si sono visti solamente sprazzi dell'Atalanta di Sarri, come ad esempio nella prima mezz'ora contro il Venezia nell'ultima partita di campionato,
1: tra l'altro,
2: esatto, di grande sofferenza. Il Venezia ha creato davvero tantissime occasioni, deve ancora ci sono giocatori che sono stati abituati per tantissimi anni a giocare in un certo modo, e adesso devono completamente cambiare tipo anche di organizzazione, di posizione in campo. Penso ad esempio a Giorgio Scalvini, che adesso non ci sarà per un po' di tempo per infortunio, abituato a seguire tutti i giocatori in giro per il campo con la difesa uomo a uomo, classica difesa 3 di Gasperini, e adesso con Sarri e anche in nazionale con la difesa 4 di Roberto Mancini, evidentemente dovrà cambiare totalmente la tipologia di modo di difendere.
1: Sì, peraltro oltre a Scalvini mancherà anche Kessié, credo, esatto. E c'era anche una terza pedina, se non sbaglio, un'altra defezione.
2: Forse Bellanova era in dubbio.
1: Bellanova in dubbio, assolutamente. Poi a voler vedere, ma qui davvero mi diverto a fare, come dire, il controcanto, a vederla vedere da una prospettiva diversa, per una squadra che sta per raggiungere, ancora deve raggiungere, la dimensione sarriana, 9 punti in 6 partite non sono tanti, ma non sono nemmeno pochi, perché ha avuto avvii anche più difficoltosi quando si trattava di impostare una sua filosofia, un calcio comunque dispendioso, un modulo molto molto insomma codificato nel corso degli anni. Cioè poi alla fine poteva andare peggio. Il fatto è che quelle 3 sconfitte, quelle 3 partite senza punti sono arrivate tutte di filato praticamente prima della sosta.
2: Ha massimizzato quantomeno, penso,
1: sì,
2: soprattutto
1: le accorpate,
2: penso soprattutto alla vittoria all'ultimo secondo contro il Bologna,
1: anche
2: che è stata
1: è vero,
2: una partita parecchio complicata. Come però no? Poi ha perso con la Roma proprio nei minuti finali, in cui era sopra pochi minuti dalla fine, anche per 1-0. Sì, già in generale il gioco di Sarri ha bisogno di tempo, considerando anche i trascorsi e i 10 anni, 9 di Gasperini più 1 comunque di seguaci gasperiniani tra Juric e Palladino, e quindi è evidente che c'è bisogno un po' di pazienza e di cercare di in qualche modo far proprio questa nuova filosofia.
1: Tornando alla Conference League, ora non so, perché a proposito di sbirciare, non ho sbirciato come non ho mai fatto nei tuoi appunti, però c'è qualche nome, diciamo, della seconda fascia cosiddetta, magari le sorprese. C'è un Inter nella Conference League.
0: C'è un Inter. Beh, ci sono... Io seguirò Riga Kairat-Almaty, e non mi togliete dallo schermo, perché Riga per me rimane la squadra, secondo me, l'outsider che potrebbe fare qualcosa.
2: Beh, anche il Kairat poi l'abbiamo conosciuta già l'anno scorso, la squadra kazaka in Champions League. C'è quella squadra scozzese, Gabriele, che abbiamo seguito con tanto entusiasmo e passione l'anno scorso, con quella cavalcata poi mancata alla fine, ovvero gli Hearts of Midlothian.
1: Io sono per gli Ibs, per questioni diciamo anche letterarie, non sto qui a spiegarvi,
2: non lo spieghiamo, ci vorrebbe troppo, però è andata veramente un passo gli Hearts nel
1: edimburghesi,
0: giocheranno contro
2: contro il Norgelland, se non sbaglio, alle 21. Però ci sono tantissime novità, come ad esempio l'Inter Club de Scaldes, la prima squadra di Andorra ad essersi qualificata, esatto, a una fase campionato, comunque a una fase UEFA in generale. La storia dell'Inter Club de Scaldes sembra uscita veramente da una sceneggiatura veramente assurda, nata nel 1991 da una società di costruzioni che aveva una passione, il proprietario aveva la passione proprio per il nerazzurro dell'Inter, e si è qualificata anche in un modo piuttosto assurdo ai calci di rigore, ai playoff, anzi ai preliminari di Conference League contro i kosovari del Drita, e uno dei 4 rigori decisivi lo ha segnato il figlio di Maurizio Pochettino, attuale commissario tecnico degli Stati Uniti, che si chiama Maurizio Pochettino. Non chiedetemi il modo per
1: lettera,
2: semplicemente la Z con la C con la Z. L'allenatore, che invece è Felipe Ortiz, anche lui ha avuto una storia molto particolare, perché da giocatore ha condiviso la stanza con un certo Carles Puyol ai tempi delle giovanili del Barça B, ha vinto anche la medaglia d'argento olimpica con la nazionale spagnola a Sydney 2000, e poi con la sua esperienza da allenatore è rimasto un pochino sempre ai margini, e con l'Inter Club de Scaldes è riuscito a portare la prima squadra andorrana a giocarsi una manifestazione UEFA, e quindi sarà interessante. La maglia è quella dell'Inter, esattamente,
1: esattamente
2: proprio il nerazzurro preciso,
1: o sarà quella del Pisa, direbbero le
2: esatto. Anche quella, come quella del Foggia, quella rossonera, ed è una Conference League che comunque amplia ancora di più i suoi confini, perché delle 36 squadre vengono da 30 federazioni
1: diverse,
2: differenti. Ci sono tantissime novità, come ad esempio i campioni di Svizzera del Thun, che l'anno scorso hanno sorpreso un po' tutti per il campionato elvetico, tra l'altro allenati fino all'anno scorso da Mauro Lustrinelli, dal Canton Ticino, che quest'anno invece è il tecnico dell'Union Berlin. Diciamo che forse la sfida di oggi tra alle 18:45 tra le sfidesi del Mialba o Mialbi, sì, poi capiremo il tipo di pronuncia, sì, umane, e proprio l'Inter Club de Scaldes è un po' la fotografia di quella che è la Conference League, che allarga sempre di più i confini europei, magari a livello di geografia si allarga, non tanto a livello di economia, perché in Conference League comunque
1: il piatto è un po' più povero,
2: il piatto piange un pochino, povero, sì. Ad esempio la UEFA distribuisce 3 miliardi alla fine di premi in generale tra le tre competizioni, solamente il 9% va alla Conference League, però ci sono appunto alcune squadre da Andorra, dall'Albania, proprio dalla Lettonia, che se passano la fase campionato ad esempio guadagnano 3 milioni di euro che cambiano completamente una stagione, forse 10 anni, quel tipo di stagioni cambia completamente, può cambiare la storia anche dello stesso club.
1: In proporzione possono essere un'iniezione importante, sì. Io ne approfitto biecamente, poi tra un po' saluteremo il nostro Emanuele Granelli, affaccendato anche poi con le questioni relative alla giornale radio, nonché alla preparazione del caffè di domani, però per una parentesi personale, perché tu non eri ancora in studio con noi, nel chiudere la prima ora io avevo capito Stella Rossa e non Steaua Bucarest, per questo nero lanciato Steaua a capofitto sul 91, perché c'era un discorso calcistico musicale. E a proposito, alla fine non vogliamo dire ora nobile decaduta, però insomma è una competizione, appunto, assolutamente, diciamo, c'è anche nella competizione una squadra che comunque ha fatto la Champions l'ultima volta proprio su due piedi, non te lo so dire, ma comunque negli ultimissimi anni,
2: sì,
1: insomma,
2: sì, negli ultimissimi anni, sì, ma ci sono comunque, come anche lo stesso Ajax, comunque parliamo di squadre di comunque di un'enorme tradizione, che non vivono più i
0: che
2: fatti
0: non sono
2: di un tempo,
0: come no, le Scaldes,
2: assolutamente,
0: diciamo.
2: No, assolutamente no,
1: e non giocano
2: che però
1: a basket
2: ritrovano
1: come quelli del Kaunas, è un'altra
2: esatto,
1: cosa,
2: quello è un'altra bella storia, quello dello Žalgiris Kaunas. Uno invece, sì, sì, la squadra calcistica che invece è una delle big sempre in Eurolega per il basket. Ecco, c'era una storia legata anche al Žalgiris Kauno, perché pochi mesi fa lo stadio dello Žalgiris Kauno è stato, diciamo, adibito a un concerto di un cantante piuttosto famoso internazionale, sì, come Pitbull. L'allenatore dello Žalgiris se l'è presa molto con la società, dicendo lo stadio deve essere nostro e adibito semplicemente alle partite di calcio. Il presidente lo ha rimesso subito a posto, dicendo è anche grazie a questi concerti che poi alla fine riusciamo a costruire
0: a
2: il futuro,
0: certo,
2: ecco,
0: certo,
2: anche della nostra squadra, e sarà comunque anche da parte della squadra lituana, come tante altre, come ad esempio c'è una squadra di Gibilterra che abbiamo conosciuto negli ultimi anni come il Lincoln Red Imps, insomma ci sono tutte queste realtà che si affacciano, i georgiani, Liberia Tbilisi, dopo 20 anni torna una squadra georgiana a tornare a una competizione europea dopo la Dinamo Tbilisi nel 2005, quindi tantissime realtà che poi compongono il quadro della Conference League, che è sempre affascinante. Io dico è il giovedì che ci piace, quella della Conference League, che è sempre affascinante
1: per appassionati puri, per calciofili, sì, internazionali dallo stato puro. Poi io questa l'ho già detta, ma la ripeto volentieri, io di qui a 1000 anni non riuscirò mai a dire Žalgiris così bene.
0: No, lo Žalgiris si sta guardando,
1: possa impegnare
0: il programma delle Žalgirio Arena di Žalgiris, prevede una serie di concerti fantastici come Pitbull, abbiamo detto, il 30 novembre, poi ci sarà José Carreras e Placido Domingo per gli amanti ovviamente della musica lirica.
1: Ci stai pensando
0: a
1: ci
0: seguire i Westlife, te li ricordate?
2: Come
0: no? Westlife e Nickelback, quindi insomma,
1: vabbè,
0: concerti
1: sulla cresta dell'onda, ragazzi, da tempo,
0: concerti quasi
1: un low cost per Kaunas, sì, esatto, si riesce a trovare
0: Kaunas Arena di Žalgiris, sarebbe il caso di andare. Quindi grazie Emanuele Granelli,
1: il caffè
2: grazie a
1: domani,
2: voi domani 14:16,
1: anticipazioni, spoiler, niente, no,
2: no,
1: verrà
2: no
1: tutto
2: ancora
1: svelato.
2: Ci sarà il
1: vabbè
2: nostro Quintiliano Giampietro, comunque bilancio definitivo della 3 giorni europea, siamo già alla vigilia, anzi sarà giorno della 7ª giornata di campionato,
1: perché c'è Frosinone Sassuolo ha parlato Aquilani poco fa in conferenza, sì, stampa, ha detto qui in casa andiamo bene, in trasferta un po' meno, ma questo è un altro argomento, la 7ª di campionato. Grazie davvero Emanuele Granelli,
2: grazie a voi,
1: soprattutto grazie a lui, se tra un po' andremo a esplorare il mondo Paphos con un dirigente italiano della squadra cipriota, avversario dell'Atalanta di questa sera, tra poco.
0: Carmen Consoli, Fiori d'Arancio.

0: La Catania di Carmen Consoli in questa canzone Fiori d'Arancio alle 15.32 ci riporta in diretta nei caffè di Radio Uno Sport, questa mezz'oretta scarsa di puntata.
1: Dove però facciamo in tempo a volare da Catania a Bergamo, dove questa sera l'Atalanta farà il suo ingresso nella competizione. Abbiamo presentato la nuova edizione della Conference poco fa con Emanuele Granelli. Alle 21 a Bergamo, primo avversario, i ciprioti del Paphos.
0: Avrei preferito volare a Paphos, io sai.
1: Beh, adesso ci facciamo anche raccontare qualcosa in più, perché ovviamente tra i ciprioti c'è una dirigente che arriva proprio dal nostro paese, che ha girato molto, ha una storia anche da calciatore e da difensore alle spalle, poi appunto come direttore sportivo dopo diverse piazze italiane è stato in Bulgaria, è stato in Inghilterra sempre nell'orbita della famiglia Pozzo, dunque Watford, poi da qualche anno e con diversi successi già in bacheca è il direttore sportivo appunto della Paphos, che salutiamo con molto piacere su Rai Radio 1 Sport, Cristiano Giaretta. Buon pomeriggio direttore, benvenuto.
0: Buon pomeriggio direttore.
2: Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
1: Ricordavo per sommi capi il suo percorso professionale, anche dirigenziale, sì, non solo da calciatore. Curiosità mia spicciola, primo incrocio con un'italiana a livello internazionale, perché poi nelle altre piazze non c'era stata occasione, no? Credo, per un derby personale, chiamiamolo così.
2: Sì. Sì, è vero. Come dirigente sicuramente mi ha dato comunque appunto con il Paphos la possibilità di incontrare squadre italiane a livello alto, quindi con la Conference League o con la Champions League, sempre gratificante, un onore venire in Italia con un piccolo club e giocare queste gare così importanti.
1: Beh, un piccolo club, poi faccio io come dire, anche qui l'avvocato del diavolo, relativamente, perché la fondazione è abbastanza recente, però negli ultimi anni, soprattutto poi da quando in organico dirigenziale c'è il direttore sportivo Giaretta, sono arrivati, no direttore mi aiuti a dire, intanto un titolo, un campionato, vado in ordine sparso, due coppe, una supercoppa e aggiungiamo, perché l'ha sottolineato Maurizio Sarri, il tecnico dell'Atalanta, ve lo faremo ascoltare tra un poco come omaggio giustamente di presentazione al Paphos, anche una campagna di Champions, ma voglio dire, ma più che onorevole, perché in sostanza l'anno scorso, per chi non lo ricordasse, la sua squadra è arrivata a una virgola davvero, a una differenza reti da un clamoroso passaggio a quello che sarebbe stato il playoff per accedere poi agli ottavi, no?
2: È vero, è stata un'avventura incredibile, cioè è stato il primo esordio in assoluto nella qualificazione per la Champions League, perché avevamo vinto per la prima volta nella storia lo scudetto e siamo riusciti a qualificarci per il gruppo finale della Champions League al primo colpo, ecco, quindi è stata davvero una storia incredibile e abbiamo lottato con tutte le nostre forze, come hai detto bene siamo arrivati veramente a un gol dall'accesso ai sedicesimi, perché per un gol di differenza insomma non siamo proseguiti oltre, ma rimane un capitolo molto importante, la storia di questo club ovviamente è una storia molto molto recente, che come detto solamente in questi ultimi 3 anni si stanno costruendo davvero le fondamenta.
1: Però c'è stato proprio un cambio di paradigma, di direzione, di scenario appunto con la presenza direi stabile comunque nelle competizioni europee, poi arriviamo anche al campionato che come tutti gli altri è già ampiamente partito, in pieno svolgimento. E grandi traguardi, anche grandi intuizioni che le dobbiamo riconoscere, perché anche qui vado in ordine sparso e cito solo alcuni dei nomi poi pescati nel corso degli anni da Cristiano Giaretta in collegamento con noi, da Bruno Fernandes a Orsolini, insomma ha fatto un gran bel lavoro. Ci presenta la squadra che questa sera dovrà affrontare l'Atalanta di Maurizio Sarri, il tecnico bergamasco, ovviamente poi nulla è più segreto, no direttore, nel calcio dei nostri anni, vi conosce bene, sa che c'è

0: tanto Portogallo, esatto, a partire dalla panchina. C'è un vecchio volpone del calcio, se mi passa l'espressione, per l'espertissimo David Luiz. Insomma, poi il giusto mix di esperienza e gioventù, questa è la formula che funziona sempre.
1: Esatto, è una formula che funziona. Chiaramente riteniamo di aver costruito una squadra con della qualità, abbiamo giocatori di grandi qualità, ma giocatori veloci, quindi noi siamo normalmente pericolosi nelle transizioni, nelle ripartenze. L'allenatore, come hai detto bene tu, portoghese, è un allenatore che comunque sta dando una buona organizzazione dal mio punto di vista, con delle buone idee, con dei buoni concetti. Abbiamo una identità e vediamo questa sera, ecco, perché voglio dire, l'Atalanta magari stanno ancora cercando di trovare la loro via migliore, però dopo guardi 6 minuti con l'Invenese e ti spaventi della partenza che hanno avuto, no? Quindi insomma bisogna stare attenti, lo sappiamo, giochiamo contro una top squadra, dobbiamo stare attenti, essere concentrati e non concedere, soprattutto all'inizio.
0: Allora, se la concentrazione, la cautela, tra virgolette, il timore tra enormi virgolette, no, alla vista dell'appuntamento agonistico, deve essere dalla prospettiva dei ciprioti del Paphos, lo deve essere anche dalla prospettiva dell'Atalanta. E qui vengo a una parte, a un breve frammento delle dichiarazioni alla vigilia di Maurizio Sarri, che lei di certo avrà sentito e seguito, noi le riproponiamo per qualche secondo a chi ci ascolta, perché qui si parla sì della partita, ma si parla anche di quelli che sono da un po' di anni gli equilibri del calcio europeo e internazionale. Cioè è sparita insomma quella fascia rispetto alla quale tutti dicevano: beh, ma io questa la vinco da casa praticamente, e non è più così ormai già da un po'. Andiamo a sentire in breve Maurizio Sarri cosa ha detto, sono una trentina di secondi, e poi torniamo dal direttore sportivo del Paphos, Cristiano Giaretta, che è con noi. Sarri:
2: in Italia il livello medio delle squadre considerate medio piccole si è elevato in maniera esponenziale, e questo è successo anche in Europa, anche squadre che vengono da paesi meno considerati sono diventate squadre pericolosissime. Il Paphos è una buona squadra, viene da una buona Champions fatta l'anno scorso, squadra a valori tecnici, piena di giocatori brasiliani, portoghesi che hanno ottime qualità di palleggio, per cui mi aspetto la classica partita europea con momenti che dovranno essere anche di sofferenza. Io penso che tutte le squadre nell'arco dei 90 minuti prima o poi ti mettono in difficoltà.
3: Rai Radio 1 Sport.
0: Poi fuori onda gustoso, apro e chiudo parentesi, Sarri vi aveva addirittura promossi, no, direttore? Sì. Aveva detto lo scorso anno era arrivato fino ai playoff. Qualcuno gli ha suggerito: no, in realtà solo per la differenza reti non sono passati. Vabbè, ma non cambia la sostanza. Vero. Al di là di questo, le chiedo, ora si parla di voi, ma vista la sua esperienza internazionale si parla anche, come dire, di uno scenario più ampio. È davvero una tendenza di questi ultimi anni? Io poi lo ricollego, lo dicevo poco fa nella prima parte di trasmissione, anche agli europei, anche ai mondiali, se vogliamo, le realtà alle quali qualcuno non darebbe un soldo di cacio in mano, parlo di nazionali in questo caso ovviamente, e invece poi fanno la partita, fanno l'impresa, fanno il risultato, a parte che sono diventati campioni del mondo. Però Spagna Capoverde ce la ricordiamo tutti ancora,
4: bene,
0: no?
4: Sì.
0: Ora sono andato un po' troppo in là, Giaretta, però il concetto è quello lì, no?
1: È così, sì, lo sposo in pieno e lo sostengo già da tempo, nel senso che sono 9 anni che ormai sono fuori dall'Italia, quindi ho visto un po' di tutto, e le medio piccole stanno crescendo. Non dico che il gap si sta chiudendo, perché non si chiuderà mai, soprattutto le top rimarranno top, però il gap tra le medio piccole e quelle grandine, diciamo, è sempre più sottile. Ha ragione Sani in questo momento. Cioè, anni fa parlavamo della squadra Materasso, avevamo già dove erano i 3 punti, e invece oggi non succede più. C'è da stare attenti, lo vediamo quotidianamente in Serie A, a livello internazionale. Non dimentichiamoci che siamo usciti dal mondiale con la Bosnia, non contro l'Argentina, il Brasile, certo, no? Certo. Quindi bisogna stare sempre molto attenti, sono d'accordissimo.
0: Intanto questo noi sull'Italia ci conforta molto, perché anche se è distante dal nostro paese da anni, Giaretta, però ovviamente io scherzo, direttore, resta naturalmente uno di noi. Certo. Tornando invece con uno sforzo mio a maggiore serietà, lei si sente di abbozzare, come dire, una motivazione, una risposta a questo fenomeno, ovvero c'è una cultura tecnico-tattica più diffusa, c'è più possibilità per le strutture, il mercato, anche quello dei calciatori che da anni si è globalizzato come tutto il resto e non è fenomeno di oggi, permette comunque di arrivare poi a prendere un po' di talento qui e lì, un po' tutte queste cose, o ne aggiunge altre lei?
1: Io credo tre fattori chiave. Uno è quello che hai toccato giustamente, quello delle infrastrutture. Bisogna girare all'estero e rendersi conto di quali infrastrutture ci siano, ma anche in nazioni che non considereremmo assolutamente, vedere di cosa sono capaci di fare a livello di centri sportivi, wellness, spa per i giocatori, riabilitazione per degli infortuni, prevenzione. Hanno tutto, le strutture incredibili. Quindi questo è un fattore molto importante. Il recruitment, quindi lo scouting, sta crescendo perché crescono le piattaforme, crescono i dati, ormai abbiamo gli staff allargati e quindi la conoscenza dei giocatori è globale, non c'è più quello che investe di più che è più avvantaggiato di quello che investe di meno, perché con il software si arriva davvero davvero dappertutto. E la terza componente che io trovo determinante è che realizzo personalmente che il livello degli allenatori, e mi riferisco soprattutto a quelli giovani, sta crescendo. Questa è la realtà, ma anche perché anche loro in questo caso hanno uno staff allargato, gli staff che studiano 12 ore al giorno i dettagli attraverso il software,
0: analitici, match analyst di ogni genere, certo.
1: Esatto, ma studiano di tutto. Se tu parli con visiti un club e vai nella stanza degli analisti, ti spaventi da quanti dettagli oggi vengono analizzati. Quindi il dettaglio delle partite, cioè, non scopre più nessuno, cioè Sarri lo conoscono tutti, certo. Allegri lo conoscono tutti, ma anche gli attori meno conosciuti li conosciamo tutti, e gli staff producono un lavoro talmente certosino all'allenatore che l'allenatore può preparare molto bene la partita. La differenza poi gli allenatori oggi la fanno nella comunicazione, nel carattere, ma per quanto riguarda la conoscenza della tattica, oggi secondo me gli allenatori stanno davvero scalando montagne in termini di preparazione.
0: E in tutto questo fenomeno che vediamo da anni, poi ci riportiamo anche sull'aspetto economico, che c'entra un po' con l'analisi che lei giustamente faceva prima, dicevamo, col nostro Emanuele Granelli. La conference, ai noi, paga un po' uno svantaggio, ovviamente è in parte un'ovvietà quella che dico, economico, nei confronti della Champions, dell'Europa League, ma per alcune realtà anche avanzare, farsi strada nella competizione, può dar vita a degli introiti che magari in valore assoluto possono sembrare poca cosa, ma che in realtà in quel tipo di contesto possono fare la differenza. Nel suo caso parli a nome della proprietà, diciamo, la promuoviamo momentaneamente, e vale questo ragionamento, poi ovviamente tocchi ferro, incroci il dita, però doveste farvi strada nel palcoscenico europeo, anche quello è un concetto, no, da considerare.
1: Assolutamente, è un concetto da considerare ampiamente, dico io, perché soprattutto i piccoli club, i medio piccoli club, già un accesso al girone della Conference League è un income, è un
0: introito
1: molto importante. Esatto, è un introito molto importante a livello di soldi. Poi c'è un introito importante per ogni vittoria, per il passaggio del turno, e quindi anche questo aspetto conta. Come le proprietà sono molto attente a questo, perché potete immaginare che club che hanno un budget da 10 milioni e se l'accesso alla conference te ne da 8, insomma non è male, no? come inizio, voglio dire, quindi assolutamente l'aspetto economico incide molto.
0: E poi a proposito di questo possibile, auspicabile percorso, dopo l'Atalanta, il Riga, il Twente, una squadra olandese comunque di prestigio, sarete con due delle scandinave presenti, prima parlavamo degli edimburghesi dell'Hearts of Midlothian, e chiuderete proprio in casa con questa formazione. Vi siete dati a livello societario dirigenziale un traguardo minimo, un obiettivo, insomma, se ne è parlato? Ovviamente sì, per ciò che si può dire pubblicamente, poi sono sempre cose che rimangono giustamente nelle stanze della società.
1: Ma guarda, noi come filosofia ci siamo posti un obiettivo, quello di migliorarci ogni stagione. La Conference League, al primo anno che l'abbiamo fatto, siamo riusciti ad andare oltre il primo turno, siamo arrivati ai sedicesimi, dove siamo usciti, quindi vorremmo cercare di migliorarci. Ce la faremo? Non lo so, però questo è il nostro obiettivo, quindi cercare di superare i sedicesimi, e se ci riusciremo bene, se non ci riusciremo vuol dire che dobbiamo migliorare qualche cosa, e così insomma continuiamo a crescere.
0: E nel vostro campionato, la fotografia che provo a dare a chi ci ascolta, lei potrà ovviamente correggerla, siete al terzo posto al momento, siamo ancora ovviamente nella primissima parte della stagione, una serie a 14 squadre e poi lì la classifica a fine anno viene divisa esattamente in due, diciamo pool scudetto, visto che possiamo declinare questo termine, invece dal settimo, ottavo posto in giù, vado un po' a memoria, invece pool per la zona bassa. Però insomma negli ultimi anni, a parte il titolo di due stagioni fa per il Paphos, c'è stata insomma anche lì una significativa crescita.
1: Sì, assolutamente, stiamo crescendo parecchio. Oggi, come detto bene, siamo terzi a due punti dalla prima, il campionato è molto aperto, siamo ancora all'inizio, abbiamo giocato 5 partite, il nostro obiettivo è vincerlo, insomma, cercare di vincerlo, non ci nascondiamo, sì, ecco, sì. Quindi esatto, l'obiettivo è quello di vincere, perché insomma è il terzo anno di fila che giochiamo in Europa, l'obiettivo era di giocare l'Europa e stabilizzarci possibilmente in Europa. Per il momento ci stiamo riuscendo, e se vogliamo riprovare un'avventura in Champions League dobbiamo provare a vincere il campionato,
0: la strada per quelle federazioni è ben più stretta, chiaramente, secondo quelli che sono insomma gli attuali regolamenti, e lì è un po' stile Coppa dei Campioni di un tempo, devi vincere il campionato per provare poi i turni eliminatori a arrivare nell'Europa che conta. Mi perdonerà direttore per la domanda, diciamo, invece legata anche all'aspetto umano, alla vita quotidiana, come si sta da quelle parti?
4: Io volevo sapere.
0: Brogani voleva prendere l'aereo.
4: Una delle
0: per
4: mie prossime
0: lì.
4: Tappe, volevo sapere qual è il periodo migliore. Insomma.
1: Se vogliamo rimanere su un tema calcistico, da quel punto di vista siamo in Premier League, classifica alta. Ecco, nel senso che la qualità della vita è molto buona. Cipro si sta bene, a Paphos particolarmente. L'80%
0: città di mare,
1: tempo,
0: ovviamente, tanto, per dare un'idea. Ecco.
4: Piena di storia.
1: Sì, sì. 11 mesi di sole, c'è storia, è un'isola molto bella, ecco, che migliora la qualità della vita.
0: Beh, questo diciamo è un ottimo motivo per non avere ancora a livello professionale umano, o magari ce l'ha, l'idea di un altro passaggio in futuro, di altre realtà. Poi non so, diciamo, Giaretta personalmente come la vive, non dico alla giornata, ma anno per anno, a un quadro di quella che potrà essere la sua carriera in futuro. Sto andando un po' in là, direttore, però poi questi ragionamenti nella vita uno li fa ogni tanto.
1: Ma si fanno, sono d'accordo, anche perché ho girato, mi è piaciuto fin dall'inizio. Sono arrivato a Paphos, che Paphos era solamente un progetto ambizioso, non c'era niente, non aveva vinto niente, no? Quindi può essere stato anche un azzardo, ma non, per il momento sto bene, un progetto che ancora mi piace, mi dà grande motivazione. Ho ricevuto ovviamente degli interessi, come normale che sia quando le cose vanno
0: insomma,
1: vanno,
0: si è messo
1: bene,
0: in luce come dirigente, quindi voglio dire
1: mi sento come dire gratificato dal lavoro fatto e dai contatti ricevuti. Però ripeto, oggi è un progetto che ancora mi dà grande motivazione. Quando le motivazioni, un po' come i giocatori, quando cesseranno, no, questa è un po' la vita, allora magari si guarderà oltre,
0: si inizia a guardare ad altri lidi.
1: Non ci penso.
0: Direttore, prima di salutarla, perché non è ancora prepartita, ricordo il calcio d'inizio a Bergamo alle 21, però insomma il pomeriggio poi vi lasceremo ovviamente alla vostra concentrazione, al vostro fare squadra. Lei prima ha citato la parola non magica ma malefica, ci perdoneranno, ovvero Bosnia. E veniamo da una due giorni di Champions che insomma ce la sogneremo sempre negli incubi a lungo. Il nostro calcio, non le chiedo la rispostona universale, perché altrimenti insomma ognuno di noi sarebbe come dire lieto di darla a Malagò e tutti gli altri, però ci sono tanti segnali che ci fanno capire che altro che anni 90, lei faceva il calciatore all'epoca, però qui siamo davvero in una fase in cui se ci va bene dobbiamo baciarci i gomiti, perché ormai
4: arrivano i sedicesimi.
0: Capito, questa è la situazione. Lei da italiano, come si dice quando all'estero in qualche modo, come la pensa?
4: Gli expat.
0: Sì, bravo.
1: Ma guarda, ovviamente no, in Italia ne parliamo tanto, quali sono i motivi per cui stiamo faticando con la nazionale, con i giovani calciatori, con i talenti. Ovviamente ce ne sono molti di motivi, no? Però se mai cominciamo a colmarne uno, a fissarne uno, mai arriveremo alla fine. Io se vogliamo mettere un aspetto sul quale cominciare, e questo è il confronto che mi salta all'occhio molto all'estero, perché vivo molto all'estero, e sono proprio le infrastrutture. Noi dobbiamo fornire ai nostri ragazzi, alle nostre accademie, infrastrutture vere. Noi abbiamo ancora under 16, under 17 under 19 che si allenano in metà campo perché non hanno spazio abbastanza e devono dividere il campo con le altre categorie. Quindi partiamo da una problematica, le infrastrutture, proviamo a sistemare quelle, poi passeremo alla seconda fase, la qualità o il livello degli allenatori, però se mai diamo gli strumenti ai ragazzi
4: spazi,
1: per crescere,
4: certo,
1: gli allenatori,
4: certo,
1: per lavorare. Cioè, vogliamo far studiare a un ragazzo che non ha il libro, ecco, questo è un po',
0: certo,
1: il problema.
0: Anche perché, vado così a memoria, chiudiamo davvero, quando ci fu il fenomeno Islanda, gli europei tutti quanti dissero ma com'è possibile, guardate che lì hanno fatto i campi al chiuso, altro che 11 mesi l'anno all'aperto, lì hanno fatto le strutture e piano piano, un paese di 300.000 abitanti aveva 30.000 tifosi festanti sui campi di un europeo.
4: E hanno eliminato i tornei fino a una certa età, quindi
1: non si giocava per vincere. Abbiamo sistemato qualcosa Italia 90, ma dell'Italia 90 si è fatto pochissimo e nulla, e bisogna girare i settori giovanili dei professionisti e vedere le situazioni, si allenano, ripeto, certo, 50 metri di campo, si fa fatica, gli allenatori che si lamentano perché comunque un under 16 e 17 deve giocare a tutto campo tutta la settimana, no?
0: No, ma è perfettamente logica la risposta, è perfettamente logica anche la cosa di dire troviamo un primo punto,
4: bravo,
0: poi
4: Geretta,
0: piano
4: sì,
0: piano il resto lo
4: come ha fatto il tennis, no? I campi veloci, e oggi abbiamo dei tennisti che possono dirla loro anche su altri campi.
0: Allora potremmo andare a lungo con mille altri esempi, però il concetto mi sembra molto chiaro,
1: certo,
0: ancorché avversari di una squadra italiana, e noi per definizione sosteniamo le nostre squadre, io faccio davvero un sincero in bocca al lupo per questa sera e per la stagione che sarà in Europa e a Cipro, al Paphos, ai ragazzi, al direttore Cristiano Giaretta, davvero in bocca al lupo professionalmente e personalmente, quando poi tornerà in Italia, se mai arriverà, ci venga a trovare, insomma saremo lieti di riaccoglierla.
4: Se no veniamo noi a Paphos.
0: Grazie a lei,
4: grazie.
0: Giaretta, in bocca al lupo per stasera, un abbraccio.
1: Grazie a voi.
0: Un saluto.

0: Jones, gli Stereophonics di Kelly Jones, che poche ore fa ha annunciato l'uscita di questo bel cofanetto. Sono tre LP in vinile che ripercorrono i 30 anni di attività artistica. Questi hanno venduto 10 milioni di album e 10 milioni di singoli in tutto il mondo, e sono delle formazioni che piacciono praticamente a livello trasversale, sia a quelli che amano il pop, a quelli che amano il rock. Gli Stereophonics sono veramente una gran bella band con cui stiamo per chiudere questa puntata. Non lo facciamo, sì. Abbiamo ancora un brano, però,
1: dicendovi però che la formazione gallese manca nella Conference League, visto che le abbiamo citate praticamente tutte, non c'è. Allora, essere ripetitivi a volte comunque giova alla chiarezza. Dunque vi ricordo ancora una volta che potrete seguire le tre partite in programma quest'oggi tra Europa e Conference League, tutte in diretta su Radio 1 e su Radio 1 Sport, il canale digitale che state ascoltando. 18:45 a braccetto con i tempi supplementari che inizieranno regolarmente alle 17, credo, Andrea Bocci e Mario Pezzolla, sì, la coppia deputata. Comunque ci sarà Salisburgo-Milan questa sera a partire ovviamente dalle 21, Celta Vigo-Juventus e Atalanta-Pafos. Ne abbiamo parlato fino a pochi istanti fa. Francesco Paradisi, grazie. Danilo Giunta in regia, grazie. Gabriele Brocani, domani il caffè ci sarà però Emanuele Granelli al tuo fianco. Alla prossima per quanto ci riguarda.
0: Grazie Guido Ardone, noi ci ascoltiamo con Santana, Anywhere You Wanna Go.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Alice Andreoli, la convalescenza di Papa Leone all'ospedale Gemelli di Roma. Il pontefice ha ripreso l'attività lavorativa concelebrando anche la messa. I controlli di routine effettuati in mattinata sono risultati nella norma e la radiografia del torace ha mostrato una buona ripresa del polmone operato per rimuovere un tumore maligno. La Premier Meloni è a Bruxelles, dove è iniziato questa mattina il Consiglio europeo che si concluderà domani. Caro energia e bilancio dell'Unione, i temi sul tavolo. In diretta Carla Macarellino.
4: Sì, buon pomeriggio. Concluso il dibattito sull'energia qui a Bruxelles, si prosegue sempre sui temi economici con lo sguardo rivolto al prossimo bilancio europeo. Al negoziato Giorgia Meloni si presenta alla guida con la Romania di altri 16 paesi amici della coesione, così si chiama il gruppo. Dalla riunione di questa mattina è uscito un documento congiunto per salvaguardare agricoltura e coesione, per contribuzioni eque da parte degli stati e per escludere sconti per i singoli paesi. Lo ha scritto la Premier sui social, evidenziando anche lo spirito unitario sulle priorità da portare avanti. La posizione del governo italiano è quella ribadita anche ieri in Parlamento. Il focus è sul costo dell'energia, che, evidenzia la Presidente del Consiglio, pesa sui conti pubblici. Per questo l'Italia rilancia la richiesta di maggiore flessibilità da mettere in campo contro l'aumento dell'inflazione e chiede risposte rapide e concrete all'Europa, anche per garantire la competitività. Giorgia Meloni conferma il piano sostegno all'Ucraina, questione che però sarà al centro dei lavori domani qui a Bruxelles. Con Jacopo Teodoro da Bruxelles, linea allo studio.
3: E al summit dei capi di stati di governo a Bruxelles è arrivato anche il presidente ucraino Zelensky, dove ha annunciato avrà degli incontri con i vertici della NATO e dell'Unione Europea con l'auspicio di ottenere una pressione reale sulla Russia. Russia, dove è stato fermato il giornalista Sergei Sokolov, caporedattore del giornale indipendente Novaya Gazeta. Ne dà notizia la stessa testata in cui lavorava la giornalista Anna Politkovskaya, uccisa nel 2006. Perquisita anche l'abitazione di Sokolov, che poi è stato sottoposto a un interrogatorio. I mercati finanziari, le principali borse europee si muovono in ordine sparso. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Fabrizio Patti da Milano.
5: Giornata di vendite sui titoli tecnologici che risentono da una parte del dato di ieri sull'inflazione negli Stati Uniti, che a settembre è risultata pari al 3,7%, in salita e sopra le attese, ma dall'altra risentono dei conti diffusi da Anthropic, colosso dell'intelligenza artificiale, che ha comunicato ricavi per 16,8 miliardi di dollari nel terzo trimestre, inferiori alle attese. Non sono bastati a cambiare il corso della giornata i conti che invece hanno battuto le previsioni del grande produttore di chip taiwanese TSMC. Non è però un calo generalizzato, anche perché scendono oggi i rendimenti dei titoli di Stato, quello del decennale americano di 14 punti base, così come quello del BTP italiano. Gli indici, Wall Street aperto con un calo di circa l'1% del Nasdaq, meno 26% per l'S&P 500, positivo invece di circa mezzo punto percentuale il Dow Jones. In Europa, Milano meno 0,90%, a pesare sono proprio i titoli tecnologici, Technoprobe meno 12%, ST Microelectronics meno 6, i migliori, più 2% sono Telecom Italia e Snam. Linea allo studio.
3: La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio di Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo a Milano ha ucciso con un colpo di pistola alla testa Abderrahim Mansouri, pusher 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio i PM non contestano più nell'omicidio volontario l'aggravante della premeditazione, dunque Cinturrino potrà chiedere il rito abbreviato e non rischia più l'ergastolo. Carlo Rambaldi riceverà una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Stasera la cerimonia di riconoscimento postumo al maestro degli effetti speciali, creatore di E.T. Fu infatti l'artista bolognese a creare il celeberrimo extraterrestre, protagonista del capolavoro di Steven Spielberg del 1982. E.T., di cui sentite in sottofondo la colonna sonora, valse a Rambaldi l'Oscar per i migliori effetti speciali l'anno successivo. L'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles ospiterà una mostra sulle creature più amate e terrificanti del cinema, cui Rambaldi ha dato vita e comparsi in film come Alien, Dune e King Kong. Ed è tutto per questa edizione. La linea va al pomeriggio di Radio 1.
0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
7: Acqua in bocca.
6: Ah, non me lo vuoi dire?
7: Ma no.
8: Rai Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 6 maggio 1979.
9: Tutto il calcio minuto per minuto, a cura di Guglielmo Moretti, con Roberto Bortoluzzi.
10: Gentili ascoltatori, buongiorno. Stiamo per collegarci nell'ordine con Roma per Roma-Atalanta, con Vicenza per Lanerossi-Juventus, con Milano per Milan-Bologna, con Avellino per Avellino Internazionale e con San Benedetto del Tronto per San Benedettese-Pistoiese. Ai microfoni colleghi Enrico Meri, Sandro Ciotti, Everardo Dalla Noce, Claudio Ferretti, Ezio Luzzi. I primi tempi, linea Roma.
11: Roma 1, Atalanta 2, a voi Vicenza.
12: Juventus 1, Vicenza 0, a voi Milano.
13: Qui è San Siro, 27esimo minuto del primo tempo. Questa è la situazione. Milan 0, Bologna 0, a te Ferretti.
14: Risultato del primo tempo, Avellino 1, Inter 0, a voi San Benedetto.
15: San Benedettese 0, Pistoiese 0 al termine del primo tempo, a voi studio.
10: Ecco gli altri primi tempi a Firenze, Fiorentina 1, Ascoli 0, a Napoli, Napoli 0, Catanzaro 0, a Perugia, Perugia 2, Lazio 0, a Novara, campo neutro, Torino 0, Verona 0, in breve i cenni di cronaca, linea ancora a Roma.
11: Sì, stadio quasi esaurito, Via Olimpico per il saluto dei tifosi giallorossi alla Roma che oggi gioca l'ultima partita a casalinga essendo impegnata domenica prossima ad Ascoli e qui a Roma, ricordiamo, sarà di scena il Milan contro la Lazio. Stadio esaurito dunque con entusiasmo immediato per l'autorete di Vevassori e con incitamento continuo dei tifosi alla loro squadra anche quando questa si è trovata in svantaggio. L'arbitro è Michelotti, il tempo è incerto ma non dovrebbe piovere. L'incontro si apre con una parata di Conti su tiro di Rocca, poi la Roma che attacca e c'è un'azione sotto porta al quinto e Vassori che mette in rete deviando di testa nella propria porta un cross di Scarnecchia. Contrattacca subito l'Atalanta dove ha rimesso la palla al centro e su una bella azione rovesciata in area di Pircher e Mastopasqua c'è un'uscita a pugno di Conti che respinge all'undicesimo su punizione tirata da Bertuzzo, un nuovo splendido intervento di Conti che in tuffo devia la palla sulla sua destra. Atalanta, mentre la Roma si limita più che altro a controllare il gioco, riesce a creare buone occasioni da gol. Al 22esimo passa con questa azione, tiro di Marocchino e respinge Conti e Bertuzzo in tuffo segna di testa. Al 26esimo è De Sisti a tentare la via del gol con un tiro dal limite sventato in tuffo da Bodini, poi si fa male Mastopasqua che è costretto ad uscire ed è sostituito da May, ma intanto l'Atalanta passa in vantaggio così. Azione tavola Prandelli che alza il pallone verso Pircher, il quale di testa lo rimette sui piedi di Prandelli, mezza giravolta e tiro di sinistro a palla sulla destra di Conti a fil di Montanta. La reazione della Roma non è immediata, ma la squadra riesce ad andare vicino al pareggio al 36esimo con un tiro di Maggiore che va a lambire il palo di sinistra della porta di Bodini. Intanto si infortuna Santarini, al quale viene bendata la testa. Il libero riprende a giocare dopo qualche minuto. Si arriva alla fine con la Roma è protesa verso la porta di Bodini, ma è ancora l'Atalanta ad avvicinarsi al gol con una vertiginosa discesa di Marocchino sulla sinistra, sventata dalla difesa giallorossa. Ripetiamo il risultato del primo tempo qui all'Olimpico di Roma. Roma 1, Atalanta 2, a te Ciotti.
12: Grazie Mary, 1-0 per la Juventus al termine di 45 minuti per questa partita chiave della stagione biancorossa. Asfalti gremiti al limite della capienza, giornata luminosa e scarsamente ventilata, terreno perfettamente agibile, dirige Pieri. Vediamo gli episodi di maggior rilievo. Al secondo minuto Caprini usava la maniera forte per fermare Rossi, ma Pieri non ravvisava nell'episodio gli estremi per concedere la massima punizione. E al quinto minuto la Juve era in gol. Ben servito, qualche passo entro l'area, Benetti leggermente spostato sulla destra rispetto alla luce di porta. Lasciava partire un secco sinistro che si insaccava a pelo d'erba nel primo angolo. Al decimo la reazione vicentina veniva interrotta da un'agile manovra juventina, conclusa di poco a lato con una incornata di Tardelli. Lo stesso Tardelli al diciottesimo poteva sfruttare un vistoso pasticcio difensivo del Vicenza per tirare a palla libera da pochi metri ed era davvero bravo Galli nell'alzare in angolo. Al ventunesimo un gran destro di Rosi da fuori terminava di poco alto. Era da quel momento che il Vicenza strappava l'iniziativa alla Juventus, ma la prevedibilità della sua manovra consentiva ai bianconeri disimpegni piuttosto facili. Al 37esimo tuttavia un sandwich di Furino e Scirea ai danni di Rossi, forse compiuto un passo entro l'area, veniva punito solo con un calcio piazzato che Guidetti scagliava sulla barriera. Nel finale del tempo un certo ritorno juventino approdava al 45esimo ad una deviazione di testa di Gentile di poco a lato. 1-0 per la Juve, a te Milano.
13: Qui a Milano siamo esattamente alla mezz'ora del primo tempo, siamo in ritardo, 0-0 la situazione fra Milan e Bologna, con 26 minuti di ritardo appunto sulla tabella del programma, perché il pubblico che ha stipato San Siro, 70.000, aveva invaso l'anello più basso dei popolari, non agibile dall'inizio del campionato, in 20.000 l'invasione pacifica. C'è voluto uno speaker d'eccezione, Gianni Rivera, in mezzo al campo con un microfono alla maniera dei banditori, e il capitano delle 500 partite è riuscito a convincere quella parte del pubblico che ha sfidato il limite del rischio a rientrare in posizioni più logiche e più sicure. Poche cose da raccontare se non un tiro di assaggio di Iuliano al 12° minuto, parato da Albertosi, che è stato applaudito dallo stesso Iuliano. Fair play e educazione. Per il resto la cronaca non racconta niente per l'archivio, il gioco è tranquillo, Melicucci fischia poco, anche perché poco c'è da fischiare. Rivera sta festeggiando la sua, come ho detto, 500ª partita con la maglia del Milan in Serie A e con una targa che ha ricevuto. Mentre il guardalinee Agostino Binzaghi, 50enne, oggi chiude la sua attività. C'è il sole e la giornata racconta un po' di primavera. È un altro episodio da raccontare, perché per il resto, come ho detto, poco c'è. Qui è San Siro 0-0 fra Milan e Bologna, quando siamo esattamente al 31° del primo tempo. A voi di Avellino.
14: Il risultato del primo tempo vede l'Avellino in vantaggio per 1-0 sull'Inter, assegnato al 9° minuto di gioco Mario Piga. Stadio pressoché esaurito già un'ora prima dell'inizio, nonostante la pioggia. La partita è fondamentale per l'Avellino, che domenica chiuderà il campionato a Torino contro la Juventus. Gli irpini schierano la formazione migliore, gioca anche Montesi, che in una lite con un tifoso venerdì notte ha riportato leggere ferite al volto. L'Inter deve rinunciare a Beccalossi squalificato e a Canuti infortunato, Fedele è in panchina. Oriali scende in campo col numero 3, Scanziani col 7, Chierico col 10, l'arbitro è Prati. La partita è preceduta dalla spettacolare sfilata degli archibugieri di Cava dei Tirreni. E veniamo alla cronaca, l'Avellino passa quasi subito al 9° minuto, violento tiro teso di Tosetto da fuori, Bordon respinge a pugni uniti, entra Mario Piga e allunga il pallone in rete. Eccessiva comunque la tensione in campo, all'11° per un fallo veniale a metà campo si forma un groviglio di giocatori che l'arbitro è bravo a sciogliere prima che degeneri. Al 14° su angolo battuto da Chierico, Altobelli di testa manda alto con Piotti che era uscito fuori tempo, ma sarà questa in pratica l'unica occasione, l'unica azione forse dell'Inter per tutto il primo tempo. L'Avellino preferisce non insistere per controllare di giustezza il risultato, ma la reazione dell'Inter, come dicevamo, non è mai pericolosa per Piotti, è più o meno la stessa Inter sfasata che abbiamo visto perdere con la Roma domenica scorsa in casa. Fatale dunque con l'Avellino che si limita a controllare, con l'Inter che è incapace di scagliare un solo pallone verso la rete avversaria, se non proprio allo scadere del tempo con Bini. Fatale, dicevo, che l'incontro scada, ma quello che conta in circostanze del genere, si sa, è il risultato più che l'estetica. Ripeto il risultato del primo tempo che dà ragione all'Avellino, 1-0 sull'Inter, a voi San Benedetto.
7: 0-0 tra San Benedettese e Pistoiese dopo un primo tempo valido sotto il profilo agonistico, ma con scarse emozioni per gli spalti. A te Bortoluzzi.
10: Bene così Luzzi, rapidamente dallo studio, poi passeremo la linea all'Olimpico. A Firenze Fiorentina 1, Ascoli 0, a Napoli parità, Napoli 0, Catanzaro 0, a Perugia, Perugia 2, Lazio 0, al 15° e al 26° ha segnato Bagni, a Novara neutro, Torino 0, Verona 0, la linea Enrico Meri.
11: Ben entrati in collegamento con lo stadio Olimpico, mentre l'Atalanta si porta in attacco con azione sulla destra di Marocchino, si va vicini nuovamente al gol per la formazione atalantina, c'è stata una pronta respinta alla difesa giallorossa con palla che termina ancora in fallo laterale. Si gioca al secondo tempo da 3 primi e 10 secondi, il risultato è sempre in favore della formazione atalantina che conduce l'incontro per 2-1. Intanto diamo un'occhiata anche alla classifica per quanto riguarda le ultime squadre della classifica. Punto Ascoli e Avellino hanno 25 punti, la Roma 24, la Nerossi, Bologna e Atalanta sono fino a questo momento a 23 punti a effetto primi dei risultati che si stanno verificando in questo momento sui campi dove appunto si giocano le partite importanti per la salvezza. Ecco una rimessa in gioco da parte di Conti, intanto dobbiamo dirvi che all'inizio della ripresa la Roma ha lasciato negli spogliatoi Chinellata, l'ha sostituito con Ugolotti. Ecco un intervento di Santarini che si è infortunato nel corso dei primi 45 minuti di gioco e gioca con la testa bendata, mentre c'è un nuovo attacco da parte di Pirker per la formazione dell'Atalanta, un attacco che è stato sventato, ma Michelotti interviene per l'intervento falloso commesso ai danni del giocatore atalantino. C'è un calcio di punizione concesso in favore della formazione atalantina, esattamente sulla sinistra della rete di difesa da Conti vicino al vertice superiore del rettangolo dell'area. Calcio di porzione che è stato già battuto, parte un tiro del numero 8, vale a dire dirocca il pallone e termina sul fondo senza impensierire Conti, che ora ha già recuperato la palla e si appresta a effettuare il rinvio. Siamo al quarto minuto e 15 secondi, anzi ora 20 secondi all'inizio della ripresa. Ecco che scambiano ancora i difensori giallorossi prima di riportare il pallone verso la linea di centrocampo. L'azione è condotta in questo momento da Santarini, che sta per varcare la linea mediana sul settore di sinistra e rimette il pallone ancora verso il centro. Ecco la manovra da parte del numero 7 della formazione giallorossa, Denadai, che si sposta e quasi al limite poi tira improvviso da circa un 18-20 metri. La palla viene bloccata dal portiere Bodini, che la rimette rapidamente in gioco. Ecco l'azione che si sviluppa ancora sulla destra per conto del numero 7. Si tratta di Marocchino, che ha cercato di portare la palla in avanti, è stato fermato nella sua azione. C'è un intervento da parte di Michelotti, che ammonisce ufficialmente il giocatore atalantino e mostra appunto a questo giocatore il cartoncino giallo. Vi abbiamo già detto nel corso della precedente trasmissione di Musica e Sport che abbiamo nella cabina con noi Azeglio Vicini. Vorremmo chiedergli ancora qualche commento, qualche parola di commento su questo confronto.
16: Beh, il commento, diciamo che il primo tempo ha visto l'Atalanta in vantaggio, direi con merito, però negli ultimissimi minuti già della prima fase dell'incontro c'è stata una buona reazione della Roma. Adesso vediamo cosa succede, certamente è una partita per tutti i risultati, però l'Atalanta mi pare che si difenda molto bene.
11: In questo momento un tiro da limite dell'area di De Sisti termina sul fondo sulla destra della porta difesa da Bodini. 5 minuti e 37 secondi dall'inizio della ripresa, risultato in favore dell'Atalanta 2-1, ripetiamo, a te ciò.
12: Anche al Vicenza si gioca esattamente il quinto minuto e 30 secondi della ripresa, ancora 1-0 la situazione in favore della Juventus, che si appresta a battere un calcio piazzato esattamente ai 18 metri dalla porta difesa da Galli sulla linea di battuta Causio, più indietro Benetti, autore del gol che al quinto minuto del primo tempo ha portato in vantaggio gli ospiti. Tira appunto Benetti, rinuncia poi alla conclusione per appoggiare su Morini, tentativo di servizio verso Tardelli, colpo di testa in appoggio verso Causio, ancora all'indietro verso Benetti, colpo di testa di questi sulla sinistra dove si è smarcato Cabrini, si avvia al cross Cabini inseguito da Marangon, trova spazio per il traversone, si oppone però in tackle Callioni, che è il libero che oggi sostituisce Carrera. La palla termina oltre il fondo e quindi in calcio d'angolo. Il Vicenza sta giocando con Galli tra i pali, Secondini e Marangon difensori di fascia, prestanti stop per Callioni libero, Guidetti laterale a sostegno, Cerilli ala di raccordo, ma dal 46esimo in campo al suo posto Zanone, Rosi tornante, Salvi e Faloppa interni, Rossi di punta. Battuto il calcio d'angolo da Causi, recupera palla ancora all'ala tornante di Trapattoni, serve Cabrini, tentativo di pallonetto per aggirare l'uscita di Galli, ma la misura è sbagliata e la palla termina largamente al lato. La Juve davanti a Zoff è presente a Gentili e Cabrini difensori esterni, Morini difensore centrale, Scirea libero, Furino mediano di spinta, Causio alla tattica, Tardelli e Veretti interni, Virdis e Bettecapunte. Da rilevare che al terzo minuto della ripresa un gran destro dai 16 metri di Rosi ha impegnato molto severamente Zoff, che ha risposto con bravura deviando in calcio d'angolo. Ancora in azione di attacco il Vicenza sulla destra con un out battuto da Zanone verso Rosi, l'ala tornante di Fabbri cerca di difendere la palla dall'intervento di Cabrini, riesce a crossare, si impadronisce dalla palla, Faloppa viene spintonato da Terco, da Benetti, ma un precedente intervento di Pieri, evidentemente non sottolineato come potrete ascoltare dall'approvazione degli spalti, ha fermato l'azione perché in posizione di fuorigioco nel frattempo era terminato Rosi e quindi la opportunità per il Vicenza sfuma. Siamo al settimo, ancora 1-0 per la Juventus a te dalla Roccia.
13: Qui è San Siro, mancano 5 minuti al termine del primo tempo, sempre parità Milan 0 Bologna 0, c'è stato però poco fa un gran tiro di Antonelli che Zinetti ha parato. D'altra parte il gioco è senza scosse, emozioni non esistono, un Parigi evidentemente che va bene e sta largo a tutti, ogni tanto c'è un po' di gioco, vi dicevo, ogni tanto un passaggio dosato, ogni tanto un portiere che esce, abbranca un pallone di scarsa insidia e poi via andare. Il pubblico spesso è in silenzio, sa che il risultato significa stella, una stella che spuntando non interessa gli astronomi, ma i milanisti, come il tifoso bolognese, sa che un Parigi a San Siro può significare salute. 0-0 qui a San Siro, Milan 0 Bologna 0, quando mancano esattamente 3 minuti e mezzo al termine del primo tempo. A voi Avellino.
14: Ad Avellino siamo al quinto minuto di gioco, il risultato è lo stesso del primo tempo, l'Avellino conduce sempre sull'Inter per 1-0, vi ricordo che il gol è stato segnato da Mario Piga al nono minuto di gioco del primo tempo su respinta di Bordon successiva ad un tiro da fuori di Tosetto. Niente di mutato dunque ad Avellino, lo stesso risultato del primo tempo.
10: Qui è lo studio, sugli altri quattro campi della Serie A la situazione è sempre quella dei primi tempi. Via Roma.
11: Benissimo, 10 minuti della ripresa, ecco la palla controllata ancora dagli atalantini che si sono fatti pericolosi al nono minuto con un tiro di Marocchini in azione ancora sulla destra, il tiro del giocatore non è stato ritenuto da Conti ma la palla poi è stata allontanata dai difensori giallorossi. Ecco in questo momento ancora in azione Rocca sul passaggio verso Vassori che si porta in attacco, mantiene Bertuzzi nel pallone in gioco, si avvicina al limite dell'area, un altro tiro di Bertuzzo. La palla è stata deviata da Conti in tuffo sul palo di destra in calcio d'angolo, così ci sembra. Ecco il portiere che si rialza, ha recuperato anche il pallone che sta per rilanciare ai giocatori atalantini che si prestano a battere questo tiro dalla bandierina. Atalanta vivissima anche in questo inizio della ripresa, si è fatta pericolosa, ripetiamo, con un tiro di Marocchino ed ora si è fatta ancora pericolosa con un tiro che è stato sventato da Conti in calcio d'angolo. Si avvia nell'area d'angolo per battere il tiro dalla bandierina il numero 8, si tratta di Rocca. I giocatori atalantini si riportano nuovamente sotto la porta dell'estremo difensore da Roma. Il tiro che viene fuori è un raso terra che è stato respinto rapidamente dai difensori giallorossi, termina in fallo laterale all'altezza dei tre quarti di campo giallorossi per la rimessa in gioco ancora dall'Atalanta. Ecco Rocca che ha recuperato il pallone e si appresta ad effettuare la rimessa in gioco. La palla è stata depositata sui piedi di Tavola che si mette rapidamente in azione, cerca di superare Boni. C'è un fallo commesso ai danni del giocatore atalantino e quindi un calcio di punizione che Michelotti affida alla formazione dell'Atalanta. Ecco il pallone concesso ancora a Rocca perché batta il tiro, mentre si porta in attacco vediamo Pirker, anche Bertuzzo, parte il tiro indirizzato verso Pirker mentre era sopraggiunto in corsa Prandelli per colpire il pallone di testa in tuffo, ma la palla termina sul fondo sulla sinistra della porta di Conti. Ancora però calcio d'angolo, un'azione sventata dai difensori giallorossi in calcio d'angolo. Bertuzzo si trasferisce sul settore di sinistra, nell'area d'angolo di sinistra di Conti, per battere il tiro dalla bandierina. Ecco in attacco Pirker dal rigore, la palla è presa da Conti che al limite dell'area di porta riesce a recuperare il pallone togliendolo in pratica quasi dalla testa del centravanti e ora si appresta ad effettuare il rinvio. 12 minuti e 2 secondi dall'inizio della ripresa, risultato sempre in vantaggio dell'Atalanta e conduce l'incontro per 2-1. Ricordiamo che le due squadre hanno sostituito un giocatore per parte all'inizio della ripresa, Chinellato è rimasto negli spogliatoi, è stato sostituito da Ugo Lotti, mentre May al 32esimo del primo tempo è entrato in campo per sostituire Mastropasco che infortunato ha dovuto abbandonare il terreno di gioco. C'è ora un calcio di punizione per la formazione giallorossa ed è Boni che si appresta a batterlo con la Roma che si sposta rapidamente verso l'area avversaria. Parte il tiro di Boni, esce il portiere Bodini, ecco la limite d'area di porta, respinge di pugno, poi la palla è ancora allontanata da May, il numero 13, è recuperata da Denadai sul settore di estrema sinistra. Denadai è davanti a sé, Festa ritorna un po' indietro, altro tiro e altra ribattuta, questa volta sempre da parte di May che respinge il pallone. La palla così attraverso respinte e tocchetti vari termina nella metà campo della Roma, controllata dai difensori giallorossi che devono ripartire quindi dalla propria metà campo per riproporre una nuova azione d'attacco. Ecco il pallone fermato con il petto da Scarnecchia, ceduto all'indietro verso il compagno di squadra di Bartolomei che rilancia subito sull'estremo settore di sinistra dove si muove Denadai, controllati in questo momento da Bertuzzo. Denadai tenta l'affondo, poi cerca di liberarsi di Bertuzzo, sopraggiunge Vavassori, mentre però l'arbitro Michelotti punisce un intervento falloso da parte di Bertuzzo nei confronti di Denadai. C'è un calcio di punizione quindi e al termine di questa azione passeremo la linea a Vicenza. C'è un calcio di punizione quindi, dicevamo, in favore della formazione giallorossa. Sono ora i giocatori della Roma a portarsi sotto la porta di Bodini nel tentativo di ristabilire ancora le sorti dell'incontro. L'Atalanta conduce per 2-1, le reti dell'Atalanta sono state segnate da Bertuzzo e da Prandelli, quella della Roma è stata un'autorete di Vavassori, in pratica l'Atalanta ha fatto tutto. Ecco ancora un'uscita di Bodini, porta vuoto, un tiro, la palla respinta da Vavassori sulla linea di porta, sul tiro scoccato quasi dal limite dell'area da Di Bartolomei. Risultato sempre per l'Atalanta 2-1, ma attendiamo ancora un istante, c'è un altro calcio d'angolo per la formazione della Roma. Ecco la Roma che forse sta attraversando il suo miglior momento di questa ripresa, sta per sfruttare un altro calcio d'angolo, parte il tiro, Golotti sotto porta, respinge ancora la difesa e poi Bertuzzo al limite lascia che il pallone venga recuperato ancora Prandelli con la porta rapidamente verso la linea di centrocampo. Siamo quindi giunti così al 14esimo minuto della ripresa, risultato 2-1 per l'Atalanta. A voi Vicenza.
12: A Vicenza si gioca il 14esimo, la Juventus è sempre in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Benetti al 5° minuto del primo tempo. La partita che sta prendendo una piega drammatica per il Vicenza ha ormai una sua fisionomia precisa, chiara. La Juve ha ottenuto il vantaggio, lo sta amministrando con sufficiente sapienza, aspettando il Vicenza sulla propria tre quarti, dove il Vicenza una volta arrivato è sempre costretto a chiudere con dei cross, ma più spesso ancora con degli spioventi che partono dalle retrovie, le proprie azioni offensive. E naturalmente sulle parabole alte i vari Morini, Scirea eccetera hanno buon gioco. Sui nani della prima linea biancorossa c'è stato però un episodio abbastanza sconcertante qualche minuto fa, esattamente al 12esimo. Salvi è terminato a terra in aria, forse avrà anche accentuato il fallo dell'avversario, ma Pieri ad ogni modo ha fatto proseguire il gioco che appunto proseguendo ha premiato lo scatto in azione di rimessa di Virbis che ha triplato anche Galli in uscita, avrebbe potuto essere un facile 2-0, il centravanti juventino si è invece allargato troppo e l'azione è sfumata. Salvi batte una punizione, respinge di testa la difesa juventina, recupera sulla sinistra Rosi, deve vedersela con Bettega il ripiegamento difensivo, recupera Furino, il capitano juventino si destreggia fra un paio di avversari, perde poi palla nei confronti di Zanone, viene affrontato di spalla da Falop, ferma il gioco Pieri per comandare una punizione in favore degli ospiti. In effetti Pieri sta fruendo così dei dissensi abbastanza nutriti da parte degli spalti. Noi non vogliamo naturalmente dare la croce addosso a nessuno, né vogliamo pretendere di aver visto meglio di lui in qualche occasione sospetta che è maturata nell'area juventina, ma indubbiamente per quanto riguarda per esempio l'episodio del 37esimo del primo tempo ci è parso onestamente che il sandwich compiuto da Furino e Scirea ai danni di Rossi fosse stato compiuto qualche centimetro almeno entro l'area di rigore, ma naturalmente è un'impressione, può darsi invece, ripetiamo, che l'arbitro abbia visto meglio di noi. Cabrini si disimpegna da una manovra offensiva vicentina sulla sinistra, scambia con Tardelli che affida la palla a Benetti, avanza Benetti prima di affidare la palla a Virdis, bello lo stop di petto del centravanti juventino, deve vedersela con Caglioni, ne evita l'intervento con un retropassaggio a Benetti, siamo alla testa della tre quarti vicentina, ancora sì,
17: attenzione,
12: chi è che deve intervenire?
17: Qui è lo stadio olimpico, la Roma ha pareggiato, Pruzzo ha scaraventato in rete da pochissimi passi il pallone che porta così il punteggio dell'incontro sul 2-2, Pruzzo dunque ha pareggiato le storie dell'incontro e dopo aver segnato corre sotto la grande curva dello stadio olimpico a salutare i tifosi della Roma. Risultato olimpico pertanto mentre siamo al 16esimo minuto e 46 secondi, 2-2 fra Roma e Atalanta, te la linea Ciotti.
12: L'annuncio di Ameri ha scatenato gli spalti vicentini che stanno ora ancora più di quanto non abbiano fatto sino a questo momento incitando molto sostenutamente i propri beniamini che infatti guadagnano un calcio d'angolo, anzi lo subiscono in questo momento con Causio, dopo aver tentato un affondo Rossi sulla destra e Zanone sulla sinistra, la Juventus si è riportata in avanti, Causio è stato fermato in angolo, al termine di questa azione di tiro dalla bandierina passeremo la linea a Milano, batte Causio, respinge in qualche modo la difesa vicentina, perfezione il rinvio Salvi a beneficio di Rossi, si deve destreggiare dall'intervento di Benetti, dà poi indietro a Rosi che allunga, bella l'azione in contropiede del Vicenza in questa occasione su Marangoni, improvvisato sia alla sinistra, avanza Marangoni, palla al piede, sta per essere affrontato da Scirea, ne evita l'intervento con un libric esterno, poi però rovina tutto con un cross fuori misura, siamo al 16esimo a Vicenza, sempre 1-0 per la Juventus, la situazione a Milano.
13: Qui a San Siro è terminato il primo tempo 0-0 fra

0: Milan e Bologna. È terminato il primo tempo, vi dicevo, ma i giocatori non sono rientrati negli spogliatoi, sono nelle loro panchine oppure sono sul terreno, evidentemente si vuole recuperare il tempo perduto. Un primo tempo senza scossoni o emozioni reali, cronaca in ectoplasma, fra poco si dovrebbe cominciare, anche in questo momento è entrato anche Venicucci l'arbitro, quindi si guadagna tempo qui a San Siro. A voi Avellino.
1: Ad Avellino, sempre l'Avellino in vantaggio per 1-0 sull'Inter. Siamo adesso al 17° minuto di gioco del secondo tempo, Avellino in vantaggio sull'Inter per 1-0.
2: 17° della ripresa sugli altri campi, situazione Fiorentina 1, Ascoli 0, Napoli 0, Catanzaro 0, Perugia 2, Lazio 0, a Novara Torino 0, Verona 0. Vai Enrico.
3: Sì, d'accordo, ecco, siamo al 20° della ripresa, diciamo ancora, ripetiamo, il risultato di parità fra Roma e Atalanta, ha segnato gol pareggio al 17° Pruzzo e qua ha sfruttato da distanza ravvicinata un cross di Denadai da destra e ha inzaccato un tiro piuttosto violento. Il gioco in questo momento è fermo, c'è un calcio di punizione che è stato concesso da Michelotti in favore della formazione atalantina, siamo a circa un 4-5 metri di distanza dal limite dell'area e spostati sulla sinistra rispetto alla porta di Conti. Il tiro sta per essere scoccato, la formazione atalantina si è portata quasi tutta in proiezione offensiva, anche i terzini centrali hanno superato con i laterali la linea di centrocampo, è rimasto soltanto a guardia di Peruzzo un giocatore. Ecco intanto che mentre sta per effettuare il tiro Bertuzzo, che aveva ricevuto scambiando il pallone su calcio di punizione, mentre sta per effettuare il tiro, diciamo, Bertuzzo viene atterrato e c'è un altro calcio di punizione che l'arbitro Michelotti non ha difficoltà a concedere alla formazione atalantina. Bertuzzo è già in piedi, nulla di male in questa azione, il tiro, il giocatore era piuttosto lanciato, era in velocità, è stato messo a terra, nulla di grave, ripetiamo, in questa occasione.
4: Scusa Enrico, sono Ciotti da Vicenza, il Vicenza ha pareggiato con Zanone, punizione battuta dalla tre quarti destra a parabola da Salvi, intervento di destra sotto misura del numero 14 Vicentino e gol 1-1 mentre si gioca il 21° della linea.
3: Ecco, allora seguiamo gli sviluppi di questo calcio di punizione che sta per essere battuto dai giocatori atalantini, sono vicini Prandelli e l'altro giocatore Bertuzzo che è pronto per effettuare il tiro. Ecco che parte in questo momento il tiro che è stato ribattuto, recupera ancora Rocca, il tiro finale di quest'ultimo termina sul fondo. Il tempo, ripetiamo, è di 23 minuti e 45 secondi, risultato di 2-2 sul terreno dell'Olimpico di Roma. A voi Vicenza.
4: Al 24esimo al Menti il Vicenza da 3 minuti è in parità grazie a una rete ottenuta da Zanone con un colpo di testa successivo a una punizione parabolica di Salvi battuta sulla tre quarti destra del fronte juventino. In campo anche dal 17esimo abbiamo Fanna al posto di Furino, due quindi le sostituzioni effettuate sino a questo momento dai tecnici. Fabri ha mandato in campo, cioè per il Vicenza, Zanone al posto di Cerilli e vediamo quanto la mossa è stata provvidenziale in quanto è stato proprio Zanone l'autore della rete del pareggio, mentre Trapattoni ha mandato Fanna al posto di Furino in campo al 17esimo. Ora la Juventus che si è improvvisamente ridestata a battere un calcio d'angolo proprio con Fanna, in precedenza un'azione juventina rifinita dallo stesso Fanna a beneficio di Betta che era stata interrotta da Caglioni e Fanna, ripetiamo, a battere il tiro dalla bandierina alla sinistra della porta difesa da Galli, breve la rincorsa ma piuttosto lunga la parabola, colpo di testa liberatorio di Guidetti poi perfezionato da Caglioni, al volo Benetti sbaglia banalmente, piglia cioè mezza palla, la stessa si impenna e termina sulla sinistra dove si impadronisce della palla stessa Salvi, avanza prima di cedere in scambio difensivo verso Marangon che si improvvisa alla sinistra prima di lanciare Paolo Rossi, Paolo Rossi affrontato da Benetti con un colpo d'anca a nostro avviso, questa volta la nostra opinione coincide con quella dell'arbitro che comanda infatti un calcio piazzato in favore del Vicenza che sarà battuta alla stessa da tre quarti sinistra juventina. Benetti, ripetiamo, è intervenuto con un colpo d'anca ai danni di Rossi che in palleggio stava andandogli via verso l'interno e lo ha messo a terra, punizione in favore di Salvi, battuta molto lunga sulla sinistra dove è scattato Marangon, su di lui si porta Tardelli, affida la palla a Scirea, non raggiunge in tempo il libero juventino, la palla servitagli dal compagno, la stessa termina oltre il fondo e quindi in calcio d'angolo. Al termine di questo calcio d'angolo del Vicenza passeremo la linea a Milano ad Alanoce, va a battere Zanone, anzi Salvi, avvicino a sé Marangon, gli affida il pallone, Marangon sta per essere portato da Causi e quindi dà ancora la palla a Salvi, siamo all'altezza dell'area di rigore juventina, parabola, Rossi trattenuto forse dallo slancio di Gentile e di Caprini, non riesce ad elevarsi e la opportunità per il Vicenza sfuma, siamo giunti al 25esimo al Menti, sempre 1-1 la situazione, a te dalla luce.
2: Attenzione San Siro, qui è lo studio, a Napoli 22esimo, Napoli 1, Catanzaro 0, ha segnato Valente, vai Everardo.
1: Ok, il 25esimo minuto della ripresa, e mentre vani risultano gli sforzi della San Benedettese di infoltire ancora le azioni pericolose per andare in avanti, e quando ci riesce trova sempre sulla sua strada il portiere Moscatelli pronto alla parata. 0-0 dunque il risultato, è il 26esimo della ripresa, a te Portoluzzi.
2: 25esimo sugli altri campi, via Roma.
3: Bene, sono il 28esimo minuto della ripresa, le due squadre sono ora costrette a giocare in 10 uomini ciascuna perché Scarnecchia e Tavola sono stati espulsi per reciproche scorrettezze. Il tutto è avvenuto al 27esimo, restiamo al 28esimo e c'è intanto un calcio di punizione che Di Bartolomei si appresta a battere sulla sinistra della rete difesa da Bodini, vicinissimo al limite dell'area. Ecco il giocatore numero 8 della Roma che prende la rincorsa dato i suoi due calci di punizione domenica scorsa e scaturita la vittoria della Roma a Milano. Parte il tiro, la palla fa la barba al palo di destra della rete atalantina e termina sul fondo.

0: dico a voi Vicenza.
1: Un attimo Vicenza e lo studio che aggiorna il punteggio di Udine. L'Udinese è pervenuta al pareggio. Udinese 1, Monza 1. Vai Sandro.
2: Grazie Roberto, 32esimo anche a Vicenza, immutata la situazione, sempre cioè di parità, 1-1 tra Vicenza e Juventus, Salvi ha crossato da sinistra, Zoff è uscito e ha bloccato impresa, allargata la palla poi su Tardelli da parte di Bettega, scambio di questi con Fanna, non aggancia il numero 14 juventino, alla meglio la difesa vicentina, con Rosi che però non riesce a disimpegnarsi su Guidetti che chiedeva il passaggio all'interno del terreno, preferisce tentare un allungo per entrare sulla destra, sbaglia misura e la palla termina in out, va a battere Causio, accanto a sé Fanna, affida invece il pallone a Bettega, stop di petto di Bettega, viene affrontato in tackle da Salvi, alla meglio poi alle spalle della coppia Rosi, Salvi sul rimpallo può andare via in un corridoio libero dall'avversario, ottima la opportunità per il Vicenza, servito a Paolo Rossi sulla destra, inseguito da Francesco Morini, avanza Rossi in area, tripla Morini con l'interno, rimette verso Zanone che sbaglia banalmente solissimo davanti a Zoff, Rossi aveva servito al numero 14 vicentino una palla d'oro, c'era solo da appoggiarla di piatto sinistro nel bersaglio e invece Zanone ha sbagliato misura, ha colpito con la scarpa, Zoff ha potuto ribattere in angolo, va a battere il tiro dalla bandierina, ha inserito dalla porta juventina a Salvi, affida la palla ancora verso Zanone, cross di Salvi, poi il colpo di testa di Benetti, recupera Guidetti, siamo ai 20 metri juventini, bello il tackle di Causio, vincente su Guidetti, avviata l'azione di rimessa per i bianconeri, affidata poi la palla a Fanna, si defila sulla destra dettando il passaggio, Virtus viene ignorato, viene preferito cioè sulla sinistra Causio, dribbling a rientrare di Causio ai danni di Caglioni, non riuscito, commette fallo però il vicentino, punizione in favore della Juventus, partita che si è molto scaldata, attacchi sui due fronti, la Juventus è tutt'altro che un interlocutrice di comodo e sta dando fondo a tutte le proprie energie per portare attacchi verso la porta di Galli, al termine di questa azione di calcio piazzato passeremo la linea a Milano, palla a Cabrini su punizione di Causio, colpo di testa a vuoto di Virdis, salta a vuoto anche la difesa vicentina, la parabola infatti di Cabrini è troppo lunga per tutti e l'opportunità per la Juventus sfuma, 11 minuti dalla conclusione, ancora 1-1 tra Juventus e Vicenza, te dalla noce.
3: Qui a Milano è il quarto d'ora esatto di gioco, sempre Milan 0, Bologna 0, non c'è proprio nulla da raccontare, una partita che poco impegna sia come interesse visivo che come radiocronista, un pareggio va bene a entrambe le squadre, anche se adesso il Bologna, dopo i risultati che abbiamo ascoltato, ci sembra in maggiore difficoltà di classifica, il Milan anche nella non offese è comunque il più attento, il più vivo, il Bologna d'altro canto osserva e non infierisce, 0-0 qui a San Siro fra Milan e Bologna quando siamo esattamente al quarto d'ora e 20 secondi, a voi Avellino.
4: Ad Avellino siamo giunti al 32esimo, il risultato sempre in favore dell'Avellino, 1-0 sull'Inter, alla mezz'ora un'azione per parte, prima una bella azione corale dell'Inter in area di rigore dell'Avellino con palla buona per Oriali, leggermente spostato sulla sinistra, anticipato però da Di Somma al momento del tiro e subito dopo la risposta dell'Avellino con una lunga fuga di De Ponti, quasi da metà campo, De Ponti arrivava in area di rigore dell'Inter ma il suo tiro finale era debole e sbagliato. L'azione adesso è ferma sulla tre quarti dell'Inter in area dell'Avellino quando siamo al 33esimo minuto del secondo tempo, Avellino in vantaggio per 1-0 sull'Inter, a voi San Benedetto.
5: Quattro calci d'angoli consecutivi ma senza costrutto per la San Benedettese, inchiotata sullo 0-0 dalla pista Iese mentre scocca il 33esimo minuto della ripresa. È stato il miglior momento della squadra marchigiana, concluso con una rovesciata di Romiti con la palla poi respinta in aria. Frattanto l'arbitro ha ammonito Di Chiara per intervento falloso e frattanto nella pista Iese è entrato il numero 13 Torrisi in sostituzione di Capuzzo. Palla alla tre quarti di campo per la pista Iese, interrotta l'azione, ora la San Benedettese in avanti, il passaggio effettuato verso Gianni ma ancora la pista Iese in possesso della palla con Lombardo, esattamente 34esimo della ripresa, 0-0 fra San Benedettese e pista Iese, a voi studio.
1: Bene, qui è lo studio, nessuna novità sugli altri quattro campi a quanto mi comunica Ivo Fineschi dalla redazione, pertanto la Fiorentina in vantaggio sull'Ascoli per una rete a zero, il Napoli in vantaggio sul Catanzaro per una rete a zero, il Perugia in vantaggio sulla Lazio per due reti a zero, a Novara neutro, situazione di parità, Torino 0, Verona 0. Un intervento flash, grazie, vai Enrico.
0: Sì, d'accordo, 37esimo della ripresa, c'è stata un'azione di Santarini che ha bloccato una incursione di Marocchino sulla destra, poi ha cercato di rilanciare Ugolotti, la palla è terminata fuori, c'è stata una pronta rimessa da parte dei giocatori atalantini. Ora il pallone è stato rilanciato ancora il suatore di destra per Marocchino, ancora una volta anticipato dai difensori della Roma, con De Sisti che si porta con il pallone in avanti ed ora sta per passare la palla verso Boni, non si trattava di De Sisti, il giocatore che ha condotto questa azione era invece di Bartolomei, ecco ancora Pruzzo.

0: Sosservito sui tre quarti, cerca di liberarsi dall'assillo di May, ma il pallone gli è stato carpito da Prandelli, che riporta il pallone in avanti con la collaborazione del solito numero 8 Rocca, il quale cerca di scambiare ancora con i compagni del centrocampo, ancora Prandelli. Siamo al 37esimo, ripetiamo, il risultato è di parità all'Olimpico di Roma. A voi Vicenza.
1: Mancano 7 minuti alla conclusione anche a Vicenza, e poco fa il signor Pieri è stato di nuovo protagonista di un episodio abbastanza sconcertante sugli sviluppi di un calcio piazzato. Tardelli è stato agganciato in area di rigore, ha lasciato sorvolare. Evidentemente i torti vengono distribuiti sui due fronti, ma non ci sembra questo un atteggiamento piuttosto giusto, diciamo, piuttosto che l'arbitro evidentemente non è in una giornata particolarmente felice. 1-1 comunque ancora la situazione, con la Juventus impegnata in azione di rimessa con Bettega, che ha trascinato la palla oltre la metà campo in un corridoio sgombro da avversari, ha appoggiato sulla sinistra Cabrini, si accinge a passare all'interno del terreno verso caso, Cabrini sbaglia misura, Zanone può toccare verso Salvi, avviata l'azione di rimessa per il Vicenza, Salvi ancora sulla palla. Sulla destra si è liberato Caglioni, il libero che detta il passaggio in questo istante, anzi si tratta di Rosi, il tornante. Avanza Rosi, palla al piede, tenta di indirizzare verso Paolo Rossi, che si era smarcato nella posizione della destra, si oppone Cabrini fallosamente, punizione in favore di Vicenza già battuta da Rosi verso Rossi. Paolino allarga la palla sulla sinistra a beneficio di Maragon, Maragon stoppa con il petto, poi con il ginocchio trascina ancora la palla in avanti prima di affidarla sulla sinistra a Guidetti. Il mediano improvvisato si alla sinistra fa partire lo spiovente in ritardo leggermente Paolo Rossi, Cabrini alla meglio e può disimpegnarsi. Siamo giunti a 6 minuti della conclusione, almeno sempre 1-1 tra Juventus e Vicenza. A te dalla luce.
2: Qui invece a Milano siamo soltanto al 20esimo minuto della ripresa, nulla è cambiato, Milan 0 Bologna 0, stessa situazione, stessa fisionomia. Linea ad Avellino.
3: Avellino, 36esimo minuto del secondo tempo, il risultato è sempre lo stesso, 1-0 per l'Avellino sull'Inter. È cambiato soltanto qualcosa in campo, nel senso che al 33esimo l'arbitro Prati ha espulso due giocatori, Montesi dell'Avellino e Pasinato dell'Inter, per scorrettezze reciproche. È entrato poi un attimo fa il numero 13 dell'Avellino, Beruatto, al posto di Tosetto, che vediamo infortunato ai bordi del campo uscire zoppicante. 1-0 per l'Avellino sull'Inter quando mancano 8 minuti al termine della partita. A voi San Benedetto.
4: 7 minuti alla conclusione, 0-0 tra San Benedettese e Pistoiese, con la San Benedettese, la Pistoiese scusate, in avanti in questo momento. È fermata l'azione, niente di fatto e nient'altro da segnalare. A voi studio.
5: Bene, qui è lo studio a 7 dal termine, Fiorentina 1 Ascoli 0, Napoli 1 Catanzaro 0, Perugia 2 Lazio 0, Torino 0 Verona 0. Enrico Meri, sino al termine.
0: Sì, d'accordo, e mancano al termine circa 5 minuti o poco meno, siamo esattamente al 40esimo e 25 secondi ora dall'inizio del gioco nella ripresa. Risultato 2-2 all'Olimpico di Roma. Ecco il pallone sui piedi di Nadai, che si avvia verso la linea di centrocampo. Ricordiamo che le due squadre stanno giocando 10 contro 10 per espulsione di due giocatori, e Tavola e Scarnecchia. Ecco il pallone ceduto in questo momento verso il settore del centrocampo per Di Bartolomei. Ugolotti in area riceve dal giocatore, ritorna indietro, è ancora al limite e tocca ancora per De Sisti all'indietro. De Sisti sulla linea dei tre quarti ha recuperato la palla, ha davanti a sé Festa e cerca di ingannarlo con una serie di finte, poi passa ancora il pallone in avanti a Ugolotti, che cerca di sfuggire i suoi. Pruzzo, tiro, parata a terra di Bodini, uscita al limite dell'area di porta. Il giocatore numero 9 della Roma si è voltato dopo aver ricevuto il pallone, nonostante l'assillo di due difensori su di lui, è riuscito a tirare un tiro piuttosto insidioso, ma Bodini ha detto di no, bloccando il pallone a terra e buttandosi sulla sinistra al limite dell'area di porta. Sulla rimessa in gioco da parte del portiere, il pallone è terminato in fallo laterale. Adesso ci sono i giocatori dell'Atalanta che si portano ai margini della famosa fossa dell'Olimpico per recuperare rapidamente il pallone e per rimettere la palla in gioco. Ecco il pallone per Rocca, il suo passaggio però è recuperato da Di Bartolomei, che scambia ancora con all'indietro, dove vediamo in questo momento Maggiore in possesso della palla. Ricordiamo che ora sul settore di sinistra si mette in azione Peccenini, è in possesso del pallone, porta la palla in una zona morta e la scambia in questo momento con Santarini, che ricordiamo dal secondo tempo, dal primo tempo, sta giocando con la testa bendata. Pallone intanto che ora è recuperato dai giocatori atalantini. C'è un'incursione di Prandelli sul settore di estrema destra, avanza ancora il giocatore, fa partire un cross che è stato ribattuto da Peccenini, il pallone è recuperato ancora da Vassori, che giunge in corsa, tocca al limite in area in posizione di fuorigioco. Pirker viene bloccato nella sua azione da Michelotti, con calcio di punizione concesso per la formazione giallorossa. 42 minuti e 9 secondi dall'inizio della ripresa, risultato di 2-2 all'Olimpico, ci sono quindi da giocare ancora meno di 3 minuti. Conti ha ricevuto il pallone e si appresta al limite dell'area a battere il calcio di punizione concesso da Michelotti, che poi fa arretrare i giocatori e i giocatori, fare tra di giocatore per battere il calcio di punizione. Intanto, stando così il risultato della partita, vediamo che ai margini del campo i giocatori sono, gli spettatori sono pronti per iniziare al termine dell'incontro una invasione pacifica del terreno di gioco, e credo che sia pronta anche a entrare in azione l'organizzazione dei giallorossi, quella di controllo appunto ai margini del campo. Intanto la partita prosegue ed è Vassori che discende verso la linea di centrocampo, varca in questo momento la linea mediana, conduce la palla, mentre sulla sua destra e più avanti c'è Marocchino che riceve, costretto però ad arretrare per difendere il pallone. Ecco ancora Marocchino che rimette in azione verso il centro Prandelli. Siamo sulla linea tre quarti di campo giallorossi, attaccato Prandelli, si libera il pallone rimettendolo ancora sui piedi di Vassori, ultima occasione forse per l'Atalanta, una delle poche occasioni. Ecco un'incursione ancora, Vassori si appresta a crossare il pallone dal limite dell'area, respinto, recupera ancora Prandelli, eccolo ancora al limite, cerca di toccare sulla destra per Rocca, parte un tiro che è rimpallato, la palla termina in foro laterale a quasi altezza la bandierina del calcio d'angolo, sulla sinistra la porta difesa da Conti. C'è qualche contestazione per la rimessa in gioco affidata alla formazione giallorossa, si porta nel campo per destinazione De Sisti e attende che i giocatori siano piazzati davanti a lui per effettuare un eventuale passaggio appunto al compagno. Il compagno in questo momento, si tratta di Pecenini, riceve, riscambia ancora con De Sisti. Ecco la Roma che lentamente, ma più che altro badando a conservare il possesso della palla, si porta verso la linea di centrocampo e scambia ancora con i suoi giocatori, da De Sisti in diagonale verso il centro a Boni, che cerca ora di varcare la linea di centrocampo, poi pare che ci ripensi, ritorna indietro e tocca ancora il giocatore di estrema sinistra. Scambi dei giocatori senza l'intervento di quelli atalantini, mentre ci stiamo avvicinando inesorabilmente alla conclusione dell'incontro. Ora c'è un affondo da parte dei giocatori giallorossi con un uomo che termina a terra e si rialza prontamente, ma c'è un calcio di punizione che l'arbitro Michelotti concede per la formazione dei giallorossi. Sono le ultime battute di gioco di questa partita. L'Atalanta fino a questo momento sta pareggiando sul terreno dell'Olimpico con la Roma per 2-2, in classifica generale e a quota 22. E tanto che parliamo di classifica, diamo ancora un'occhiata alla graduatoria. Ascoli, Roma e Avellino sono a quota 25, Lanerossi 24, Bologna 23, Atalanta 22. Se naturalmente i risultati resteranno questi fino alla conclusione, anzi se i risultati hanno provocato queste graduatorie resteranno così fino alla fine, ecco intanto che Bodini blocca il calcio di punizione che è stato tirato per i giallorossi e l'Atalanta tenta l'ultima sortita verso la porta giallorossa. La discesa è veloce ma è stata subito bloccata, era stata condotta da Pirker che aveva sulla sua destra Marocchino, e sono invece i giocatori della Roma a riportarsi nuovamente in attacco. Ecco Boni che riceve, avanza nella posizione della destra, poi calcia il pallone, supera la traversa e proprio in questo momento Michelotti dà il segnale di chiusura dell'incontro. Giocatori che fuggono verso gli spogliatoi, intervento della forza pubblica mentre il pubblico sta tentando di invadere il terreno di gioco. L'incontro di calcio fra la Roma e l'Atalanta si conclude così con un risultato di parità, ripetiamo, e vi diciamo subito i marcatori delle reti. Autoreti di Vassori al quinto minuto del primo tempo, Bertuzzo e Prandelli al 23esimo, al 32esimo, poi ancora Pruzzo al 17esimo. Non potendo abbracciare i loro beniamini, gli spettatori che hanno invaso il campo si portano ora sul terreno di gioco e danno così luogo ad una manifestazione di entusiasmo, soprattutto per la salvezza della formazione giallorossa. Dobbiamo dirvi ancora qualche cosa su questa partita. Il primo tempo aveva avuto un avvio favorevole alla Roma, al quinto, ripetiamo, l'Atalanta era già in svantaggio per un'autorete di Vassori, ma al 23esimo però Bertuzzo con un intervento acrobatico di testa aveva ristabilito le distanze, aveva ristabilito le sorti dell'incontro, e 10 minuti dopo con Prandelli l'Atalanta era passata addirittura in vantaggio. Nei primi 45 minuti l'Atalanta aveva costruito molte palle buone, aveva disputato un incontro piuttosto veloce.
1: Enrico, aveva... ti do il finale di Vicenza 1-1 tra Juventus e Vicenza, a te la linea.
0: Bene, aveva condotto buone azioni e in fin dei conti aveva giocato un calcio piuttosto pratico. Nella ripresa l'Atalanta tentava subito il colpo decisivo con due azioni e soprattutto nella seconda era piuttosto sfortunata, la seconda che era condotta da Marocchino e il pare su passaggio di Prandelli e tirava in porta, la palla sfuggiva a Conti ma veniva allontanata la difesa mentre aveva già superato appunto il portiere giallorosso. Poi era la Roma che si attestava per diversi minuti al limite dell'area avversaria, riusciva ad ottenere due angoli che non davano esito. Comunque era al momento questo migliore della Roma e il gol del pareggio lo otteneva Pruzzo qualche istante dopo, esattamente al 17esimo, scaraventando in porta da pochi passi un cross di Denadai da destra. Poi fino alla fine dell'incontro azione alterne ma senza mutamenti nel punteggio appunto della partita, che si conclude così con un risultato di 2-2. Bisognerà attendere per sapere la sorte dell'Atalanta, anche quello che faranno le altre squadre. L'Atalanta comunque, ricordiamo, domenica prossima incontrerà la formazione vicentina sul proprio campo, mentre la Roma Roma, avendo conquistato il suo punto, è da considerarsi salva. È tutto dall'Olimpico di Roma, a te la linea Bortoluzzi.
5: Bene, grazie Enrico Meri. Aggiorniamo un parziale in Serie B. A Lecce la Sampdoria è passata in vantaggio. Lecce 1, Sampdoria 2. Allora andiamo con la panoramica per i finali o parziali. Sandro Ciotti.
1: Finale a Vicenza, 1-1 tra Vicenza e Juventus. A te, Everardo.
2: Qui a San Siro siamo soltanto al 28esimo della ripresa, sempre parità fra Milan e Bologna, 0-0. A voi Avellino.
3: Ad Avellino, ecco, la partita è terminata proprio in questo istante con la vittoria dell'Avellino sull'Inter per 1-0. A voi San Benedetto.
4: Anche a San Benedetto la partita è finita in questo momento, 0-0 fra San Benedettese e Pistoiese. Per la linea.
5: Bene, dallo studio sono soltanto parziali: Fiorentina 1, Ascoli 0, Napoli 1, Catanzaro 0, Perugia 2, Lazio 0, Torino 0, Verona 0. Andiamo con le brevi cronache, ancora Sandro Ciotti da Vicenza.
1: D'accordo, ribadisco il finale del Menti, hanno pareggiato 1-1 Vicenza e Juventus. Al quinto del primo tempo ha segnato Benetti, al 21esimo della ripresa ha pareggiato Zanone. Non ricordo ancora il finale, 1-1 tra Vicenza e Juventus.
5: Un attimo San Siro, diamo dallo studio i quattro finali. A Firenze Fiorentina batte Ascoli 1-0, a Napoli Napoli batte Catanzaro 1-0, a Perugia Perugia batte Lazio 2-0, a Novara neutro, Torino e Verona 0-0. Everardo.
2: Sì, allora qui siamo esattamente al 31esimo minuto della ripresa, Milan 0, Bologna 0, il Milan all'attacco ma la convinzione minima quando mancano esattamente 13 minuti e 20 secondi al termine qui a San Siro, Milan 0, Bologna 0, a voi Avellino.
3: L'Avellino ha battuto l'Inter per 1-0 e ha ottenuto quello che voleva in 9 minuti e poi lo ha difeso senza troppi patemi, per la verità, per 81 minuti. Una vittoria che significa quasi matematicamente la permanenza in Serie A. Resta da raccontare il gol, questo gol che vale la Serie A. Al nono minuto del primo tempo, il gol di Mario Piga su un tiro da fuori area di Tosetto, molto teso e violento, un tiro che Bordon respingeva a pugni uniti, ma Mario Piga entrava e allungava il pallone in rete.
5: Grazie, ci collegheremo naturalmente ancora con lo stadio di San Siro. Vediamo in breve le cronache delle altre quattro partite della Serie A. A Firenze dunque la Fiorentina ha battuto l'Ascoli per 1-0, primo tempo 1-0, al 25esimo Sella su passaggio di Antonioni. A Napoli, Napoli batte Catanzaro 1-0, primo tempo 0-0, 22esimo rete di Valente. A Perugia, Perugia batte Lazio 2-0, primo tempo 2-0, al 15esimo segna Bagni su azione di Zecchini, al 26esimo ancora rete di Bagni di testa su azione di calcio d'angolo battuto da Casarsa. A Novara campo neutro, Torino e Verona 0-0.
2: Vi collegate nell'attimo in cui l'arbitro Menicucci ha decretato il termine di questo incontro. Milan 0, Bologna 0. Il Milan, col risultato di oggi e con una giornata di anticipo sulla tabella del campionato, situazione adesso suffragata da un responso matematico, è campione d'Italia per la decima volta. Mentre vi parlo, San Siro sembra impazzito, le bandiere si mescolano con i razzi colorati e fumanti. I giocatori del vecchio Milan sono sul campo, alcuni, altri invece hanno già guadagnato gli spogliatoi, si abbracciano. Rivera poco fa è stato portato in trionfo, Lidolm con meno self-control scandinavo si è sbracciato e ha salutato, mi sembrava giusto, è spuntata così la stella per la maglia rosso-nero, una stella che adesso va colta e cucita.
5: Gentili ascoltatori, abbiamo così concluso la trasmissione, grazie dell'attenzione e buonasera.
6: Rai Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport.

0: ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Carmelo Lazzaro. Prosegue la convalescenza di Papa Leone al Gemelli di Roma. Ci sono segnali di miglioramento. Gli ultimi controlli di routine sono risultati nella norma e la radiografia al torace ha confermato una buona ripresa del polmone operato. Il pontefice è tornato ad alcune attività lavorative ed ha concelebrato la messa. Tuttavia la sua agenda resta sospesa fino al 20 ottobre. Oggi pomeriggio, riferiscono fonti della sala stampa, ha incontrato al Gemelli Monsignor Rudelli, sostituto della Segreteria di Stato. Il Consiglio europeo in corso a Bruxelles, al centro del vertice il caro energia, il sostegno all'Ucraina e la crisi in Medio Oriente. I 27 concordano sulla necessità di misure a breve termine per contenere l'impatto dei rincari di gas e petrolio legati anche all'instabilità nella regione. Dalla Premier Giorgia Meloni la richiesta di maggiore flessibilità. La guerra in Ucraina, Zelensky rivendica l'attacco a una base dell'aviazione russa, distrutti 6 cacciabombardieri, colpita dagli ucraini anche una raffineria.
4: La tregua annunciata da Trump e mai rispettata dalla Russia è finita anche per la parte ucraina. Zelensky riprende gli attacchi contro le raffinerie russe, colpito l'impianto di Ryazan. È una sfida diretta e palese al presidente Trump, afferma il ministro degli esteri russo Lavrov. Il presidente ucraino oggi a Bruxelles per partecipare domani al Consiglio europeo e chiedere ai suoi alleati una maggiore pressione concreta sulla Russia e più sostegno alla difesa ucraina. Zelensky teme di essere stato scaricato dai partner statunitensi, ripristinati i servizi militari di Starlink, la rete satellitare di Elon Musk, dopo i rallentamenti di ieri, ma su X lo stesso Musk minaccia, è ora che Zelensky se ne vada. E dagli Stati Uniti sarebbero arrivate pressioni all'Unione Europea per sbloccare alcuni asset russi congelati, proposte rimandate al mittente. La Casa Bianca starebbe valutando anche un allentamento delle sanzioni alla flotta ombra russa che trasporta petrolio di nascosto. Sullo sfondo un nuovo incidente nel Mar Nero. 2 navi cargo sono state colpite da droni al largo delle coste della Romania. 8 i dispersi. Livia Liberatore, GR1.
3: Stati Uniti, il presidente Trump sui social ha affermato che l'esecuzione per fucilazione del killer che ha ucciso 13 persone nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009 avverrà ma non sarà trasmessa in streaming, come annunciato dal Pentagono. Il capo della Casa Bianca ha aggiunto che all'esecuzione potranno assistere i familiari diretti delle vittime se lo vorranno. Il documento programmatico con le linee guida del governo sulla manovra è stato inviato alla Commissione europea e al Parlamento. Si comincia così a delineare la legge di bilancio.
5: L'importo della manovra sarà di circa 23 miliardi e mezzo di euro, con interventi a sostegno delle famiglie, in particolare quelle più fragili, delle imprese e degli investimenti. Le coperture arriveranno anche da banche e settore finanziario, con un contributo di circa 5 miliardi nel 2027, dai tagli ai ministeri e dai giochi. Il settore finanziario assicurerà contributi anche nei 2 anni successivi. Secondo le tabelle del documento programmatico di bilancio, le misure per la famiglia e la spesa sociale varranno lo 0,21% del PIL, circa 5 miliardi, e saranno la voce più pesante. Per le misure fiscali sono previsti circa 2,16 miliardi, per la difesa 4 miliardi e mezzo, 2,4 per la sanità. Il documento conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per difesa e sicurezza energetica. La definizione puntuale degli interventi terrà conto delle interlocuzioni con l'Unione Europea. Nel documento il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027, dopo il rientro sotto il 3% atteso per quest'anno. Giuseppe Di Marco, GR1.
3: Le aggressioni con la minicar a Roma restano gravi. Le condizioni dell'attore Davide Jacopini e dopo la confessione dei 2 minorenni arrivano le scuse della madre di uno dei ragazzi indagati per tentato omicidio e lesioni.
6: Io mi
0: metto nei panni di una madre, di una famiglia. Vorrei che sta storia abbia un lieto fine per gli Jacopini, in maniera che possa diventare una lezione di vita per questi ragazzi, ma non troppo dura.
6: Sono per la famiglia di Davide Jacopini le parole della madre del sedicenne che sedeva al posto del passeggero della minicar. Suo figlio avrebbe colpito l'attore e altri sei passanti la notte tra il 4 e il 5 ottobre scorsi.
0: Un genitore, quando un figlio sbaglia, si sente sempre d'aver sbagliato lui se è una brava persona.
6: Il giovane, insieme all'amico 17enne che guidava la vettura, sono indagati per tentato omicidio e lesioni. Davanti agli inquirenti hanno confessato di aver tolto la mano dal manubrio ad un signore in monopattino che poi è caduto. Hanno detto di aver appreso dai giornali che si trattava di un attore.
0: Mio figlio continua a chiedere solo se il ragazzo si salva. Non gliene frega niente, nemmeno se va in galera, perché ha un peso sulla coscienza, si sente male, sia lui che l'altro ragazzo.
6: Le denunce parlano di bastoni, calci e spinte. Il caso ora passa al Tribunale dei Minori. Eleonora Fioretti, GR1.
3: Ed è tutto per questa edizione, vi lascio al pomeriggio di Radio 1, prossimo GR alle 18. Un buon proseguimento d'ascolto.
7: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
8: Forse non è un caso che stiate ascoltando questo podcast. Se tutto fosse già scritto, come si spiegherebbe il caso? Vi racconto le storie di chi non sa se dire grazie al destino o grazie al caso.
7: Ascolta il podcast Grazie al caso su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
9: Rai Radio 1 Sport. Tempi supplementari.
10: È alle 5-6 minuti di questo giovedì 15 ottobre 2026, puntuali come sempre inizia una nuova puntata di Tempi Supplementari. Buon pomeriggio a chi ci ascolta tramite il DAB, tramite il canale 711 del digitale terrestre, tramite l'applicazione gratuita di Rai Play Sound. Un'ora e mezza insieme alle voci di Andrea Boccia,
11: Mario Pezzolla, ciao Andrea.
10: Ciao Mario, ben ritrovato. Salutiamo dall'altra parte del vetro Francesco Paradisi e Ombretta Conti alla regia. Un'ora e mezza insieme perché, ovviamente, perché come tutti sapete ci sono le coppe europee, la tre giorni di coppe europee che finora ha regalato all'Italia solo e soltanto sconfitte. 4-4, è la prima volta nella storia che in Champions League le quattro italiane perdono in contemporanea tutte e quattro, e come tutte 3-4, tra l'altro con delle rimonte subite, delle partite che hanno lasciato e stanno lasciando strascichi sia morali sia fisici, perché dove non è riuscita ad arrivare in alcuni casi la sosta per le nazionali, la seconda giornata di Champions League ha regalato anche a tutte e quattro le squadre, tra l'altro sia Como, Roma, Napoli e Inter, degli infortuni anche piuttosto gravi e piuttosto importanti. Ne parleremo nel corso di questo pomeriggio, ma la tre giorni di Coppa Europea ci regala oggi nuove tre opportunità per sbloccare quel mesto zero in classifica, perché scendono in campo per la seconda giornata di Europa League il Milan e la Juventus, mentre inizia anche la Conference League, in campo l'Atalanta che la giocherà da favorita, tra l'altro, di questa competizione. Quindi ci collegheremo con i campi per sentire le ultime, per sentire le formazioni ufficiali, nel caso ovviamente di Salisburgo-Milan, sarà la prima partita, la prima squadra italiana a scendere in campo alle 18:45 in Austria, e noi ne parleremo, così come ne parleremo delle varie notizie. Siamo in attesa delle notizie dell'infermeria, soprattutto degli esami che i calciatori impegnati in martedì e mercoledì stanno ricevendo, quindi appena avremo notizie ve le daremo, ma anche notizie di altri sport, ciclismo su tutti, tennis e quant'altro. Però prima, Mario Pezzolla, ci ascoltiamo.
11: Sì, dell'amore il fallimento. Tu mi dirai.
10: Siamo ancora in tema.
11: No, quindi. No, attenzione, è soltanto la prima parte del titolo del nuovo album di Levante, che è stato pubblicato una settimana fa, Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza. L'ha intitolato così. E noi ci ascoltiamo Ruggine, cominciamo così.

0: Ruggine è una delle nuove canzoni di Levante, dal suo album che è appena uscito, contiene 16 tracce, c'è anche quella che lei ha presentato a Sanremo, quello di febbraio, Sei tu.
1: 16 tracce sono tante.
0: 16, beh, va bene, ormai se ne possono ormai fare anche 1000, sì. Senti, dipende dal supporto.
1: Certo, sì, 1000 diventa lunghetto,
0: esatto,
1: il CD.
0: Esatto. Ti volevo dire che sì. Levante, la sua particolarità è che ormai i suoi album hanno un colore, cioè quello del 19 era il rosso, quello del 23 era il verde, questo è arancione.
1: Vabbè. Bene, se li mettiamo uno accanto all'altro, sì, fanno anche bella figura nella propria discoteca personale. Ruggine, che è un po' quella che si devono ancora togliere di dosso le italiane che giocano in Champions. Allora, due giornate sono state disputate, 8 partite in totale per le italiane, sulla bellezza di 24 punti a disposizione le italiane ne hanno collezionati ben 4, ovvero 3 il Como, 1 la Roma e ovviamente 0 per Inter e Napoli. Ieri e l'altro ieri, in 4 partite, le squadre italiane hanno subito la bellezza di 14 gol. È come se una partita, vedete, la media è 3,5 gol a partita, si parte da 3,5 a 0 e con queste cifre, con queste difese non si può certo andare avanti. Ne sanno qualcosa soprattutto Inter e Roma, che ne hanno subiti 4 in casa. L'Inter dal Bruges con determinati errori in fase soprattutto difensiva, la Roma 3 in 8 minuti dal Real Madrid, più o meno tutti e 3 uguali, tutti da calcio piazzato, e su questo le nostre squadre dovranno lavorare molto. Ma se i risultati non hanno sorriso alle nostre squadre, neanche l'infermeria sorride, perché questo turno di Champions League, oltre a portare in dote 0 punti, ha portato in dote infortuni per tutte le squadre. Cominciamo dall'Inter. Lautaro Martinez si è fermato una tegola abbastanza pesante, perché l'Inter scrive e comunica che si è sottoposto a esami clinici e strumentari presso l'istituto Humanitas di Rozzano, e gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Si parla di un mesetto circa, quindi Lautaro potrebbe saltare tutta questa fase di campionato e Champions League e rivedersi dopo la sosta di novembre. Non ride neanche il Napoli, che registra l'infortunio del 29enne David Neres. Ha evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Ha iniziato il proprio iter riabilitativo, lesione di basso grado, più o meno 15-20 giorni anche per Neres. Roma e Como. Nella Roma, ieri uscito al 17esimo del primo tempo Manu Koné, è uscito molto molto contrariato, molto dolorante, si copriva il viso con la maglietta, evidentemente piangendo sotto la maglietta. Per lui ancora non ci sono notizie, perché si sa che gli esami dovrà effettuarli domani, quindi si aspettano 24 ore, gli esami saranno domani. Per Paulo Dybala non ci sono comunicazioni ufficiali, ma sembrerebbe che si sia fermato in tempo, possa essere solo un affaticamento per l'asso argentino. Il Como si è salvato? No, neanche il Como. Diao ieri segna il gol dell'1-0, un gol splendido, e subito dalle esultanze si è capito che qualcosa non andava, non riusciva a correre, ha detto Fabregas. Anche lui è uscito, non ci sono bollettini ufficiali, però anche per lui la presenza almeno nel prossimo turno di campionato è molto molto a rischio. Tutto questo porta alle quote che crollano, le quote dei bookmakers per il proseguio delle italiane in Champions. L'Inter vincente della Champions era data a inizio stagione a 20. Oggi, dopo le prime 2 sconfitte su 2, è data a 35.
0: Anzi,
1: comunque bassina, dici ancora. Comunque il cammino dell'Inter è iniziato effettivamente con un grande handicap, 0 punti dopo 2 partite, il miraggio adesso entrare tra le prime 8 diventa non impossibile, ma molto molto più complicate. La Roma è data a 50, il Como a 75, il Napoli è dato a una quota maggiore del Como, è data a 100 la vittoria della Champions per quanto riguarda il Napoli. Per quanto riguarda invece il piazzamento nelle top, nelle prime 8 posizioni, l'Inter è ancora la migliore delle italiane, data a 6,50, la Roma a 9, a 10 il Como, il Napoli a 15. Per il momento del calcio italiano, soprattutto alla luce di queste 2 giornate, di queste 4 partite nefaste di Champions League, questa mattina Francesco Albanese ha ascoltato il parere dell'ex Milan, ex portiere della nazionale, Giovanni Galli. Lo ascoltiamo.
2: Giovanni Galli, 4 sconfitte in 4 partite per le italiane in Champions, perché?
3: Perché voglio dire, comunque sull'onda lunga di quello che sta succedendo alla nostra nazionale, purtroppo non siamo al momento, non siamo competitivi, arriviamo alle competizioni europee con un ritmo nelle gambe, con un'attitudine che a livello europeo non è sufficiente. Le altre, anche soltanto grazie all'organizzazione, alla metodologia, alle idee di gioco, si sono superiori in questo momento. Non siamo stati fortunati, perché alcune squadre avrebbero potuto concludere la partita con un risultato diverso. L'ultima, voglio dire, quella della Roma contro il Real Madrid, insomma, al 70esimo stai vincendo 3-1 e perdi, riesci a perdere 4-3 su tre calci da fermo. Lì non è una questione di organizzazione, non è una questione di intensità, non è una questione legata, no, a fattori, quelli, mancata attenzione, purtroppo, a volte la paura, a volte di portare a casa un risultato, insomma, insomma tre calci d'angolo consecutivi, tre calci da fermo consecutivi, subisci tre gol, è impensabile. Però torno a dire che siamo un passo indietro, siamo un passo indietro.
2: C'è un problema di mentalità, 3 sconfitte su 4 sono arrivate in rimonta.
3: Ma può darsi sia anche quello, può darsi ma che sia anche l'abitudine. Cioè, nel nostro campionato sappiamo sempre che cosa andiamo a trovare la partita successiva. Perché io se sono il Como, devo andare a Roma a giocare con la Roma, devo andare a Napoli, devo andare a Torino, so che cosa trovo. Il problema è quando vai sulle competizioni europee, che devi cambiare immediatamente il pensiero, perché l'Europa è completamente diversa, i ritmi sono diversi, lo stadio è diverso, il pubblico è diverso, l'arbitro è diverso. E questo probabilmente noi non siamo. Noi, il nostro campionato sicuramente non è il più bello, non è il migliore del mondo, ma è sicuramente il più difficile. Perciò questo ci dovrebbe anche allenare, ma noi viviamo troppo dell'avversario e lavoriamo poco su quelle che sono le capacità che possiamo sviluppare. E noi ci adattiamo sempre agli altri invece di avere una propria identità, una propria personalità.
2: E ora che accadrà in Champions League? Chi sta messo peggio?
3: Le partite sentivo che, insomma, non è che siano molto, anche la Roma, insomma, fra Paris Saint-Germain e Manchester, se non ricordo male, insomma, non, ma, però, insomma, voglio dire, essendo un campionato, perché anche questo fortunatamente è un campionato, rispetto al passato che c'era lo scontro diretto e sbagliavi 10 minuti, come è successo alla Roma ieri sera, andavi a casa ed eri eliminato. Invece hai sempre comunque una speranza per poter recuperare, speriamo che, ecco, nelle prossime partite ci possa essere un'identità, ripeto, un'identità di società, di squadra, di club che è diverso rispetto a quello che noi abbiamo, secondo il mio parere, oggi.
4: Rai Radio 1 Sport.

0: questo che è stato un grandissimo successo del 67 di Procolarum e What a Shade of Pale, ieri sottolineava prima, dopo e durante la partita della Roma il canale dove si poteva vedere, perché c'era la pubblicità,
1: sì, l'abbiamo
0: una pubblicità energetica.
1: Mi fermerei qui, Mario.
0: Fammelo dire perché non poteva sapere Mogol, che ha firmato il testo in italiano, ma certo no, fa ridere questa cosa, che il testo in italiano si intitola Senza Luce.
1: Non lo poteva sapere,
0: particolare questa cosa.
1: Chi l'ha utilizzata, sì, magari lo poteva sapere, non a caso ha utilizzato,
0: ma c'era la versione originale,
1: la versione in inglese. Allora io direi di archiviare momentaneamente la pagina nera della Champions League, proviamo a rifarci, perché lo sport, il bello dello sport è anche questo, che c'è sempre modo di rifarsi. Oggi tre partite ancora europee per tre squadre che nelle rispettive coppe recitano la parte quantomeno delle favorite, o tra le favorite. Tra queste sicuramente la Juventus di Luciano Spalletti, che questa sera alle 21 di scena a Vigo contro il Celta. A raccontarcela sarà Cristiano Piccinelli. Ciao Cristiano, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, Celta, Vigo, Juventus, insomma la Juventus è chiamata a vincere, a convincere, soprattutto spesso e volentieri in Europa League uno dei temi di interesse maggiore è vedere all'opera quei calciatori che in genere in campionato non partono dal primo minuto. Parto dal numero 9, Voltemade.
2: Sì, credo che potrebbe essere lui il centravanti, anche se insomma ieri lo stesso Spalletti ci ha tenuto a dire che un po' di cambi ci saranno, perché comunque gioco forza, bisogna considerare anche il calendario che mette una dietro l'altra partite importanti, e in campionato soprattutto la Juventus non si può più permettere di perdere ulteriore terreno, e poi deve dare un po' anche una scossa, un ambiente che non è estremamente convinto della campagna acquisti, non è estremamente convinto dell'andamento in campionato, ma che in Coppa ha vissuto fino a questo momento soltanto una partita, ma una vittoria netta, importante, con divertimento anche per i tifosi, tanti gol contro il NEC Nijmegen. Come dicevi giustamente tu, la Juventus è tra quantomeno la rosa delle favorite, perché è un Europa League che insomma vede i bianconeri alla partenza tra le squadre più forti, e anche questa volontà di arrivare quantomeno a provare ad arrivare in fondo ieri è stata chiaramente espressa dal tecnico bianconero, che sa bene ovviamente che anche per la sua carriera sarebbe qualcosa in più, visto che se ha vinto tanto in Italia e in Russia, in Europa però non si è mai affermato, quindi per lui anche questa rivincita personale, questa volontà ovviamente di conquistare qualcosa a livello europeo, e soprattutto in un club che non si può permettere di, diciamo così, di non vincere, era un po' un mantra, no, nel corso degli anni per la Juventus, si diceva l'unica cosa che conta è vincere.
1: Anche perché la vittoria eventuale dell'Europa League sarebbe intanto la vittoria di un trofeo prestigiosissimo, e poi all'atere, ultimo ma non ultimo, ti darebbe la certezza di disputare la Champions del prossimo anno. Hai parlato di Spalletti, io ti farei riascoltare, perché tu c'eri ieri alla conferenza prepartita di Spalletti, ed ascoltare ai nostri ascoltatori un breve brano di conferenza.
3: La sentenza l'accetto perché poi hanno deciso così, e se lì si è dato l'impressione a quello che è stata la loro interpretazione, va bene, però non abbiamo fatto niente di particolare, io non ho fatto niente. Chi ha parlato, che gli ho detto, poi ti do uno schiaffo, ha detto una cosa falsa, falsissima. Anzi, vi ringrazio di avermi governato in questi due o tre giorni qui, perché io mi nutro di queste situazioni qui. Io, quando suona un po' la campanellina della battaglia, entro in modalità battaglia, sono sempre stato quello lì, e mi serve a dare efficacia, intensità alla squadra, perché la voglio trasferire anche alla squadra, perché mi sembra che sia una cosa che manca.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Il riferimento di Luciano Spalletti è ovviamente alla lite post partita di Cagliari con Pisacane, che ne ha scaturito un turno di squalifica. Spalletti in modalità battaglia, come lo hai visto, a parte le parole, Luciano Spalletti?
2: Ma io ho visto, insomma, tranquillo, convinto anche di aver capito magari cosa non stia andando benissimo, e convinto anche di poter tirare fuori qualcosa in più ai suoi giocatori. C'è da dire che insomma la partita con il Cagliari è stata una partita tra virgolette negativa per il risultato, perché è arrivato soltanto un pari, anzi la Juventus era finita sotto, però se andiamo ad analizzare la diciamo così la produzione di occasioni da rete, ce ne sono state tantissime e c'è stato quell'errore clamoroso sotto porta di Colomboigny che insomma poteva indirizzare la gara in ben altri modi. Quindi qualcosa di buono evidentemente Spalletti sta vedendo da parte dei suoi, e anche questa volontà, no, di dimostrare di essere un battagliero, di essere un generale pronto alla guerra, un po' quello che magari era uno Spalletti di qualche anno fa, anche ai tempi di giocatore, perché magari chi ha avuto la fortuna di vederlo a Spezia, a Viareggio, insomma se lo ricorderà, un leader di temperamento. Forse questo temperamento sta un po' mancando alla squadra, allora cerca di portarlo all'interno dello spogliatoio. Non sarà facile però la partita di oggi, perché il Celta è una squadra scorbutica, rognosa, e soprattutto come la città è insomma dall'alto dominata da delle roccaforti di epoca romana, anche il Celta ha una roccaforte difficilmente valicabile, perché ha preso soltanto 6 gol in campionato, uno ha perso la prima con l'Omonia Nicosia, però insomma è una squadra che si difende bene, segna poco però bisogna dirlo.
1: Segna poco e soprattutto non vince da agosto, credo, nella Liga, dopo un 5-0.
2: No, ha vinto, sì, 5-0 con, non mi ricordo, era un...
1: Guarda,
2: no, comunque non perde.
1: Sì, non perde, però è... Ma... a metà classifica in Liga, vanta ex calciatori che noi conosciamo bene qui in Italia, come il portiere Radu e l'ex Fiorentina Marcos Alonso. Che squadra è secondo te, su cosa bisognerà fare più attenzione questa sera da parte della Juve?
2: Io credo sono una squadra appunto scorbutica, nervosa, che ha dei giocatori interessanti, alcuni però abbastanza agi per così dire, perché Alonso sicuramente è stato uno dei migliori l'anno scorso e ha rinnovato anche per questo, però a 35 anni va per i 36. Iago Aspas, che è una sorta di monumento per il Celta, ha comunque 39 anni, quest'anno gli è stato preferito spesso e volentieri Duran lì davanti, che con due reti è il miglior cannoniere della stagione. Però è una squadra che in mezzo al campo ha un po' di qualità. C'è Moriba, che tra l'altro piaceva anche alla Juventus, scuola canterano del Barcellona.

0: 6 attacchi, però lo ricordavamo, ha già perso la prima partita nella fase campionato di Europa League. Lo stadio sarà sicuramente un aspetto a favore del Celta, anche se è in ristrutturazione, perché evidentemente ospiterà i mondiali del 2030, quindi ci sarà meno pubblico, però è uno stadio caldo, uno dei più caldi. Insomma, la Galizia è una regione spagnola molto calda dal punto di vista calcistico, quindi insomma è lecito attendersi un'attenzione particolare per la partita di stasera. Insomma, il Celta poi ha una certa continuità in Europa, non è una squadra che è mai arrivata ad altissimi livelli, però è una squadra solida, ecco.
1: Venendo alla Juventus e alla formazione, lo dicevamo all'inizio, molta probabilità di partire dal primo minuto per il tedesco Voltemade. Come da tradizione in Europa League, il turnover massiccio o meno massiccio la farà da padrone, a parte l'attaccante che chiaramente si prende i riflettori. In base agli spifferi di formazione, su quali altri calciatori potrebbero essere rilanciati? Penso a Combiners e altri.
0: Allora, sicuramente no. Diciamo che ieri Spalletti gli è scappato un nome, Gatti, e quindi mi aspetto di vederlo titolare al centro della difesa della Juventus. Poi ieri a parlare insieme a Spalletti c'era anche con Sesao, e di solito insomma viene a parlare un giocatore che presumibilmente sarà schierato nell'11 titolare salvo complicazione, quindi mi aspetto di vedere sia Gatti che con Sesao, e sicuramente Combiners avrà, se non giocherà dall'inizio, avrà spazio in questa partita, come detto con anche Laibego. Secondo me ci saranno con Cesare Laibegovic e poi Voltemade lì davanti, e poi dietro presumibilmente Kelly, Gatti e vedremo Bremer oppure Calulo, forse Calulo, ecco, mi spingerei su queste scelte.
1: E per quanto riguarda con Cesare, l'hai detto ieri, accompagnava Spalletti nella conferenza prepartita, è stato scomodato il paragone con Salah, il tuo commento, Cristian?
0: No, vabbè, diciamo che stiamo parlando di pianeti diversi, ecco, anche per semplicemente le fattezze fisiche. Salah non è un giocatore brevilinio, piccolo come Conceição. Sì. Il collega che ha fatto la domanda della stampa, se non vado errato, si riferiva, credo, una volta in cui lo stesso Spalletti, che ricordava di avere insomma i tempi in cui allenava Salah, che lo avrebbe voluto portare a quel livello, a quelle capacità. Io credo che le capacità di Conceição siano altre, non è un bomber sicuramente, come invece è stato ed è, perché ancora non ha smesso, ma insomma è in fase ovviamente conclusiva della sua carriera, per età sarà però il bomber letale che è stato egiziano per Conceição proprio sarà inarrivabile per questione anche di caratteristiche. Però è un giocatore secondo me che è molto intelligente, molto anche critico nelle sue difficoltà, nelle sue mancanze, e può crescere, è ancora giovane, può essere importante per questa Juventus. Però ecco, direi il paragone è abbastanza
1: un po' azzardato,
0: campato, diciamo, in aria, un po' azzardato. E ricordiamo, anche io mi posso paragonare a Sergio Zavoli, ma ci sono le categorie, ecco.
1: sicuramente. Allora, Cristiano, l'ultima è su Zegrova, che anche lui è uno dei più in forma in casa Juve, ma ricordiamo che non può giocare perché non inserito in lista insieme a Conceição e Laibegovic. Nelle ultime settimane è un po' insomma, sono quei calciatori che in assenza di Yıldız hanno dato un po' più di brio all'attacco juventino. Molti juventini si interrogano perché Zegrova non parta dal primo minuto e Spalletti lo faccia entrare sempre nel secondo tempo. Ecco, oggi non può disputare neanche un minuto, però rimane in quel pacchetto di fantasisti, brevilinei, ali veloci e tecniche che possono far cambiare un po' il volto di questa Juventus.
0: Sì, assolutamente, giocatore meraviglioso, però il problema è che manca assolutamente di continuità e anche, diciamo così, ha una integrità fisica non eccelsa, nel senso che anche nella sua carriera precedente in Francia, a Lille, è stato spesso fuori per infortunio, ed è un giocatore che evidentemente la scelta è stata basata proprio su questa fragilità, io credo, fisica, perché magari anche in quel periodo non stava al meglio. È entrato in condizione per fortuna della Juventus e si vede e si è visto anche nella scorsa partita con il Cagliari, però una grande squadra a volte è costretta a fare delle scelte e

0: questa scelta è stata fatta a danno di Zegrova, considerando che comunque non partirebbe titolare qualora ci fosse Yıldız, sarebbe forse anche seconda scelta rispetto, secondo me, a Alabegovic, che è stato anche un investimento importante in estate, quindi insomma ci sta che qualcuno rimanga fuori. Poi insomma durante il campionato molti giocatori magari hanno dei momenti di forma meravigliosa, di forma straordinaria, in quel periodo sembrano inamovibili, è la continuità che fa sostanzialmente la differenza in questo contesto, ma è chiaro che è un'arma in più per il campionato Zegrova. Magari quando verranno di nuovo aggiornate le liste potrà essere inserito se si confermerà a questi livelli.
1: Staremo a vedere. Intanto l'appuntamento è alle ore 21 di oggi all'interno di Zona Cesarini, Celta Vigo, Juventus, Radio Cronaca su Radio 1 e Radio 1 Sport di Cristiano Piccinelli. Ciao Cristiano, grazie.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao.

0: something beautiful.
1: Sono qualcosa di bello, dice Tom Walker insieme all'australiano, il rapper australiano Musket Wolf. Something beautiful, erano proprio questi giorni di 5 anni fa.
2: Me li ricordo molto bene questi giorni di 5 anni fa, assolutamente. Allora, caro Mario Pezzola, ti ho portato a Vigo poco fa, adesso prendiamo un volo, andiamo in Austria, nella ridente Salisburgo, dove tra poco più di un'ora scendono in campo Salisburgo e Milan. A raccontarcela in diretta su Radio 1 e Radio 1 Sport saranno Diego Carmignani e Massimo Orlando. Ci colleghiamo proprio con l'Austria, con Diego Carmignani. Ciao Diego.
3: Ciao, eccoci, ben trovati. Sono nell'interno della Red Bull Arena, che sta riempiendosi. Le scritte sui seggiolini rimandano alla città di Salisburgo e tra poco saranno coperti di persone e al marchio della nota bibita che ha animato la vicenda calcistica di questa squadra, di questo club. Ed è, insomma, non ancora sicuramente pieno lo stadio, possiamo dire che è al completo la curva di nero vestita dei tifosi del Milan, che sono praticamente gli unici che hanno la loro presenza in blocco in questo momento. Alla mia destra abbiamo delle formazioni ufficiali da fornire. Ottimo. Che sono state appena recapitatemi e che non prevedono grosse novità rispetto a quelle della vigilia, con questo Milan sicuramente rivoluzionato, con i big strapagati in panchina, i giovani da lanciare dal primo minuto. Pertanto nel 3-4-2-1 disegnato da Ruben Amorim troveremo Maignan tra i pali, Tomori ripescato dopo che era, insomma, dato per scontato come partente, viste le vicende non proprio felici di infermeria recenti del Milan. Dentro Tomori con lui De Winter e Pavlovic, ex della gara. Hutchinson e Sissé andranno ad agire sulle fasce, probabilmente, anzi Bartesaghi probabilmente sul lato opposto rispetto a quello di Hutchinson, Yashari e Rabiot a completare la mediana, Loftus-Cheek e Sissé, già citato, alle spalle di Camarda. Prevederei, insomma, questo schieramento qui per un Milan che insomma fa più impressione nella panchina, forse, andare a elencare i vari Ghila, Ramos, Pulisic, Modric, Chukwueze, Moreira. Insomma, sarà sicuramente un turnover ragionato in questo importante appuntamento del Milan, ma forse con la gara in corsa ormai non si può nemmeno più parlare tanto di titolari o riserve nel calcio attuale con i 5 cambi. Andrea,
2: gli 11 che hai elencato sono quelli che erano pronosticati alla vigilia. Tu li hai schierati a 3 dietro, mentre alcuni organi di stampa schierano il Milan a 4 con gli stessi uomini, con Tomori e Bartesaghi esterni bassi, Hutchinson e Sissé esterni alti, in una sorta di 4-4-2 o 4-4-1-1. Anche questo può essere un motivo di interesse, capire subito dopo i primi minuti se sarà effettivamente un Milan a 3 o a 4. Ma intanto gli 11 li hai detti, quello che salta all'occhio è l'età media. Ora, a parte i Rabiot, i Maignan e i Tomori, gli altri sono davvero davvero giovanissimi, e anche Loftus-Cheek alza la media. Però ora Camarda si prende chiaramente la copertina, però i vari Yashari, Hutchinson, Bartesaghi stesso e Sissé sono giovanissimi. Quale di questi si può giocare maggiormente la chance di mettere in difficoltà Amorim da qui nel proseguo della stagione?
3: Beh, diciamo, questa seconda linea del Milan verde è voluta. È ovvio che nel corso della preparazione non si è cercato un'alternativa a Gonzalo Ramos, perché si è capito che Camardo offriva garanzie in panchina. Era chiaro anche che, insomma, la rotazione nelle tante partite, nei tanti appuntamenti di una stagione calcistica, sono d'obbligo le rotazioni, per cui parliamo sicuramente di giovani che sono in rampa di lancio e che ha voluto evidentemente collocare proprio in questo appuntamento infrasettimanale. Io direi che senz'altro c'è chi si deve ancora far completamente scoprire anche da noi dal punto di vista del minutaggio. Ricordiamo 8 minuti soltanto di Camarda finora disputati. Abbiamo sicuramente più certezze in Sissé, visto quello che ha fatto dal punto di vista anche realizzativo con la maglia del Milan e con quella dell'Under 21. Direi che è anche un mezzo titolare ormai il giocatore ex catanzaro. Sicuramente mi interesserebbe capire meglio Hutchinson, quello che può offrire a questa squadra, mentre per Bartesaghi io credo che ha avuto più titolarità nella scorsa stagione. Non credo che sia proprio forse il giocatore prototipo che può utilizzare normalmente Amorim dall'altra parte, quella di sinistra, spesso Estupiñán viene preferito. Insomma, sarà da capire senz'altro quello che può dare Camarda, non solo dal punto di vista dei gol, naturalmente deve anche ben aderire a quello che è il progetto tattico di una squadra che ha perso, lo ricordo prima, insomma l'ho accennato, ha perso Gabbia a lungo termine, anno prossimo addirittura in primavera invece Salemakers, e dunque si deve far forza il Milan, deve accelerare anche i lavori, perché per stessa missione del club, dell'allenatore, è un cantiere aperto, è un laboratorio, appena arrivato questo allenatore, fatto sta che tutto questo verrà sperimentato nella forma sua più pura proprio in un posto, Salisburgo, che è notoriamente un laboratorio calcistico, si parte da lontano, dalle giovanili, si pesca in Europa, poi magari si fanno ancora milioni rivendendo i giovani che più non diventano promesse ma certezze. Insomma, tutto questo acquista delle caratteristiche particolari in questa giornata, in questo contesto per il Milan.
2: Storicamente questo è stato il Salisburgo, è sempre stato il Salisburgo, una grande fucina di talenti, spesso di attaccanti molto validi, che hanno un futuro radioso davanti.
3: Sì, ti dico solo, Andrea, che campeggia un'enorme fotografia di Haaland appena arrivi,
2: ecco,
3: allo
2: uno
3: stadio,
2: a caso,
3: parte
2: uno a
3: opposta a quello che qui siamo entrati,
2: uno di passaggio, mettiamola così. Ecco, il Salisburgo invece di oggi, ovviamente grazie a Dio, non può contare sul gigante norvegese. Ma che tipo di squadra è? Quali sono i pericoli maggiori?
3: Allora, non c'è più Haaland come spauracchio, ma c'è Tabakovic, che è uno che come spauracchio per noi rappresenta qualcosa, visto che è bosniaco, visto che fa parte della squadra che ci ha impedito di andare ai mondiali. Pertanto occhio anche a chi viene sottovalutato, ma non va sottovalutato assolutamente questo centravanti intorno al quale sta costruendo tutte le sue fortune Dani Roll, che è un giovanissimo 37enne allenatore tedesco. E un po' a sorpresa, un po' in controtendenza rispetto a quello che stiamo dicendo da inizio chiacchierata, Tabakovic è un trentenne che deve sicuramente rappresentare una certezza per i numerosi altri elementi che possono far vedere quella che è la loro qualità nel corso di questa stagione. In sostanza, proprio la batteria di attaccanti è stata rivoluzionata nel corso del mercato, è arrivato questo nuovo allenatore, abbiamo parlato delle fortune recenti del Salisburgo, 10 scudetti consecutivamente grazie alla formula vincente, non solo quella della famosa bibita ma anche quella appunto sportiva, che ha permesso di fare sfacelli anche in Formula 1 per esempio, e non soltanto in questi due sport. Oltre al calcio c'è ad esempio il giapponese Kitano, che è un centrocampista a tutto fare, un motore avanzato a cui si sta dando molto responsabilità di gioco, anche del pressing furioso, è la caratteristica principale di una squadra che corre tantissimo. C'è la novità, dovrebbe essere titolare secondo quello che ho potuto raccogliere, Lindstrom, che abbiamo visto come una meteora nel Napoli. Sì. E a proposito, volevo anche citare un altro nome, Frutt, il secondo portiere del Lecce nelle scorse stagioni, non è titolare ancora, si è preferito un giovanissimo della cantera del Salisburgo, vale a dire, ora prendo la rincorsa per pronunciarlo, Zawieszycki, questo per un 19enne, un ruolo che sta coprendo con assoluta dignità in questa stagione, dove per chiudere, quello che è l'impatto di Dani Roll è stato strapositivo, non è ancora stata battuta questa formazione, vincente in casa praticamente sempre, non prima in campionato, dove comunque ripeto, conserva un'imbattibilità e migliore difesa attualmente, sembra insomma il progetto tattico messo su nel corso dell'estate funzionare quantomeno.
2: Staremo a vedere. Calcio d'inizio fra 55 minuti, anche meno, dalle 18:38, linea a zona Cesarini e la radio cronaca in diretta di Salisburgo Milan a cura di Diego Carmignani e Massimo Orlando. Diego, grazie e buon lavoro.
3: A voi, ciao.
2: Ciao.

0: Questo è un pezzo introspettivo, di Marco Mengoni.
1: No, abbiamo fatto molta introspezione.
0: Fresco di stampa. Bene. Ma lui adesso è teso su questi 26 concerti che terrà al Teatro Principe di Milano dal 5 novembre al 19 dicembre. Ma... 26 concerti. Beh, ormai la residenza dei concerti è una bella trovata, secondo me, perché se lo fai in un posto raggiungibile da tutti. E poi non poi c'è bisogno di spostarti.
1: Però sono tante date, anche una dietro l'altra.
0: Quindi. Sì, una dietro, 26 concerti in tutto. Quindi lui adesso è teso lì, questo disco, questo pezzo, chissà in quale album finirà, perché non è in non programma. A meno che non uscirà in vista di Natale. Lui che compie gli anni il giorno di Natale, proprio 25 dicembre.
1: Pensa.
0: 88, quindi farà 38.
1: 38 anni, 38 anni, gli auguri non li facciamo perché prima non si fanno. Oh, non c'è solo il calcio, grazie a Dio, nello sport italiano, ma ci sono anche altri sport che lì. Viva Dio, qualche cosa riusciamo a raccogliere, l'esempio del ciclismo. Sono in scena in questo momento, si corrono i mondiali di ciclismo su pista a Shanghai oggi. Due meravigliosi argenti, uno al maschile nel quartetto, l'ha conquistato il quartetto composto da Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Alessio Magagnotti, che si sono resi in finale solo alla Danimarca accusando un distacco di 4 secondi e 7 decimi. È stata la prima medaglia nella rassegna iridata, a cui qualche ora dopo è seguita la seconda medaglia, sempre un argento, sempre nell'inseguimento, stavolta al femminile, conquistato da Chiara Consonni, Elisa Balsamo, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini. Hanno chiuso con 4 e 09, accusando un ritardo di 5 secondi e 3 decimi sulla Gran Bretagna, che ha conquistato la medaglia d'oro. Noi, Mario Pezzolla, nella seconda parte parleremo ovviamente di Conference League, perché oggi gioca anche l'Atalanta in casa contro i ciprioti del Paphos. Ma prima andiamo alle notizie del giornale radio.
0: Certo, ci andiamo con questo gruppo degli anni 60, con questa canzone che si intitola Time of Season. Sono gli Zombies.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Carmelo Lazzaro, giornata tragica per gli incidenti sul lavoro. Nel pomeriggio, nel cantiere dell'alta velocità a Firenze, un operaio di 31 anni è morto a causa della caduta di un pilone da una gru. Ferito gravemente anche un collega. A Scerni, vicino a Chieti, uno studente universitario ha perso la vita nella cantina sociale dove lavorava come stagionale, colpito dall'elica di uno svinatore. In mattinata, nel porto industriale di Cagliari, un operaio di 61 anni è stato schiacciato e ucciso da alcuni tubi metallici. In Russia ha rilasciato dopo l'interrogatorio Sergei Sokolov, direttore del quotidiano d'opposizione Novaya Gazeta. È stato ascoltato come testimone nell'ambito dell'inchiesta che coinvolge il giornalista Oleg Roldugin. Intanto Zelensky rivendica la ripresa degli attacchi ucraini alle raffinerie russe. Colpita anche una base dell'aviazione militare di Mosca, dove sarebbero stati distrutti 6 cacciabombardieri.
4: Fine della tregua da parte di Kiev contro le raffinerie del nemico, lo dice Zelensky. Era stata annunciata giorni fa da Trump e mai rispettata da Mosca. Centrato l'impianto russo di Ryazan, atto definito dal ministro degli esteri di Mosca, Lavrov, una sfida diretta al presidente Trump. Gli Stati Uniti avrebbero chiesto all'Ucraina per 6 volte di interrompere gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe dopo l'incontro tra Zelensky e Trump a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Un segnale pesante per il presidente ucraino che sente di essere stato scaricato da Washington. Pur essendo ristabiliti i servizi militari di Starlink, anche Musk attacca e ora che Zelensky se ne vada, il presidente ucraino è a Bruxelles, dove domani parteciperà al Consiglio europeo per chiedere maggiore pressione sulla Russia e più sostegno alla sua difesa. Kiev ha esaurito le scorte di Patriot, secondo la CNN, e non può più fermare gli attacchi aerei di Mosca. Gli Stati Uniti starebbero inoltre facendo pressioni sull'Europa per sbloccare alcuni asset russi congelati, finora senza successo. La Casa Bianca starebbe anche valutando un allentamento delle sanzioni alla flotta ombra russa che trasporta petrolio di nascosto. Nuovo incidente oggi nel Mar Nero. 2 navi cargo sono state colpite da droni al largo delle coste della Romania. 8 i dispersi. Marco Barbonaglia, GR1.
3: L'Ucraina al centro del Consiglio europeo di Bruxelles. Per l'Italia presente la premier Giorgia Meloni. Altro tema sul tavolo, il caro energia. La Commissione è pronta a prorogare il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato. Per il brevissimo periodo non previste altre misure straordinarie. La corrispondente.
5: Sul caro energia emerge tra i 27 una posizione comune. Servono interventi immediati per contenere i rincari di petrolio e gas aggravati dall'instabilità in Medio Oriente. Misure a breve termine per proteggere famiglie e imprese, mentre resta aperto il confronto sulla revisione del sistema europeo delle emissioni, l'ETS, e sul funzionamento del mercato elettrico. Ma è sul bilancio europeo che le distanze restano profonde. La proposta della presidenza irlandese per il periodo 2028-2034 prevede tagli per 140 miliardi rispetto al piano iniziale della Commissione, da 2.000 miliardi di euro. Non basta alla Germania. Il cancelliere Merz chiede una riduzione molto più consistente. Nessuno Stato, sostiene, può permettersi contributi così elevati. Duri anche gli altri paesi del Nord Europa, i paesi frugali come l'Olanda, ma anche la Svezia. Sul fronte opposto, i paesi amici della coesione del Sud Europa difendono i finanziamenti all'agricoltura e alle regioni più povere. Per il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, l'obiettivo resta un accordo entro dicembre. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
3: In Italia con la cronaca, le aggressioni con la minicar a Roma, i 2 adolescenti indagati per lesioni e tentato omicidio dell'attore Davide Jacopini saranno interrogati anche dalla procura minorile, alla quale quella di Roma ha trasmesso gli atti.
6: I 2 minorenni per una settimana sono andati a scuola come se nulla fosse, sapendo di essere ricercati dai carabinieri per aver aggredito a bordo di una minicar 6 persone tra Monteverde e Testaccio, tra loro l'attore Davide Jacopini, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Camillo di Roma. Per le famiglie dei 2 giovani una tragedia. Al TG3 ha parlato Francesca, la madre del ragazzo che ha colpito Jacopini facendolo cadere a terra mentre viaggiava su un monopattino.
7: Vorrei che questa storia abbia un lieto fine per Jacopini.
0: in maniera che possa diventare una lezione di vita per questi ragazzi, ma non troppo dura. Io non ho parole, ma lo capisce? Un genitore, quando un figlio sbaglia, si sente sempre di aver sbagliato lui se è una brava persona. Perché i figli sono la nostra rivincita nella vita. Immagini che rivincita adesso io ci ho avuto con questa storia.
6: I ragazzi davanti al PM Cassiani hanno ammesso tutto. Per ora sono liberi. Saranno ascoltati anche dalla procura per i minorenni. Per loro potrebbe scattare l'arresto con il trasferimento in una comunità o in un centro di detenzione minorile. Entrambi hanno precedenti per il furto di altoparlanti. Elena Paba, GR1.
3: È tutto per questa edizione. Ora c'è il rosso e il nero. Buon proseguimento su Radio 1.
1: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer.
7: Rai Radio 1 Sport. Tempi supplementari.
8: È alle 18:06, torniamo in diretta in tempi supplementari, seconda mezz'ora in diretta con voi in compagnia di Andrea Boccia.
9: Mario Pezzolla.
8: Ciao di nuovo. Eccoci. Mario, ben ritrovato. Salutiamo dall'altra parte del vetro Francesco Paradisi alla parte tecnica e Ombretta Conti alla regia, seconda mezz'ora, perché come sapete sicuramente alle 18:45 inizia Salisburgo-Milan, Europa League, seconda giornata, e dalle 18:38 noi daremo la linea a Filippo Corsini, che condurrà questa sera Zona Cesarini. Non solo Salisburgo-Milan, ma anche alle 21 Celta Vigo-Juventus, sempre Europa League, e poi entra in scena anche la Conference League, sempre alle 21 l'Atalanta a Bergamo scende in campo affrontando i ciprioti del Paphos e iniziando una stagione europea che dovrebbe vederla protagonista, in quanto l'Atalanta è tra le favorite, se non la favorita numero uno di questa coppa, che in Italia è riuscita a portarla a casa solo la Roma di José Mourinho nella finale di Tirana. In questa seconda mezz'ora quindi parleremo di Conference League con uno sguardo anche alle notizie dall'Italia e dal mondo sportivo. Questa mattina il KO di Jasmine Paolini agli ottavi di finale di Wuhan. Se trovo gli occhiali ve lo dico anche meglio, eccoli qua. Sconfitta molto netta per la Paolini, che nel torneo WTA 1000 di Wuhan in Cina ha ceduto 6-2, 6-0 alla numero 170 del mondo, l'inglese Sonei Cartal. Insomma, continua il momento, diciamo, negativo di Jasmine Paolini, che la aspettiamo in Europa nella prossima stagione sicuramente un po' più in forma rispetto a quello che non ci ha fatto vedere soprattutto nella seconda parte di stagione. Ma la seconda parte di tempi supplementari, Mario Pezzolla, come
9: parte inizio? Con uno dei pezzi, anzi quello di maggior successo di questo ragazzo cantante autore americano di Los Angeles, di diversi ottimi successi. Questo è il suo massimo.

0: questo è stato un bel successo.
1: Blur
0: and Lines, sì, i confini sfumati, questa è la traduzione di questo pezzo di Robin Thicke, che raccoglie più di 1 miliardo di ascolti su Spotify. È vero che può essere uno che per 1 miliardo di volte l'ho voluto ascoltare,
1: tenderei ad escluderlo,
0: sì, però sempre sono grandi numeri,
1: sono grandi numeri, no? L'abbiamo ascoltata tutti per tanto tempo e l'ascolteremo ancora. Continua il nostro viaggio europeo, siamo partiti circa un'ora fa da Vigo, siamo passati per Salisburgo, andiamo un pochino più a sud, ci fermiamo a Bergamo, dove alle 21 inizia la Conference League, o meglio inizia la fase campionato della Conference League per l'Atalanta, squadra che deve essere protagonista di questa competizione. Ci racconterà la partita questa sera in diretta Giuseppe Bisantis. Ciao Giuseppe, buon pomeriggio.
2: Ciao a te, buonasera Andrea, buonasera Mario, buonasera agli ascoltatori.
1: Allora, Atalanta Paphos, l'Atalanta dopo essere entrata nella fase campionato con qualche, diciamo, con qualche difficoltà di troppo e aver zoppicato in questo inizio campionato, è chiamata adesso a fare la voce grossa in Conference League.
2: Eh beh sì, diciamo che non è che abbia avuto un inizio strepitoso la squadra di Maurizio Sarri, perché ha cambiato molto, ha cambiato guida tecnica, ha cambiato forse anche filosofia di gioco, però è una squadra che insomma anche nel campionato sta facendo un po' fatica, lo abbiamo visto anche lunedì nella partita con il Venezia, tra l'altro particolarità, ieri Sarri che di solito insomma sui calendari non le manda a dire, ricordo che quando allenava al Napoli sosteneva che giocare di giovedì, proprio l'ha detto per testuali parole, gli faceva schifo. In questo caso 7 giorni, 3 partite, perché lunedì ha giocato col Venezia partendo forte, segnando 3-0, ma poi rischiando tantissimo nel secondo tempo contro il Venezia, poi oggi il Paphos e domenica trasferta a Milano col Milan, quindi insomma neanche 3 partite, diciamo così, facilissime. E quindi è un Atalanta che deve un po' trovarsi, lo stesso Sarri non è contentissimo finora delle prestazioni, anche se la squadra ha avuto degli innesti importanti, ma l'ossatura è rimasta quella. È considerata favorita per quella che riguarda questa Conference League, non dimentichiamo l'Atalanta è l'ultima squadra italiana ad aver vinto una competizione europea, l'Europa League a Dublino, la finale contro il Bayer Leverkusen, però come ha detto ieri Sarri, il ranking si forma nelle partite precedenti, nelle stagioni precedenti, quindi insomma non è detto che l'Atalanta possa essere favorito. Poi la Conference League abbiamo imparato a conoscerla da quando è stata istituita, non è che abbia delle squadre insormontabili, soprattutto nelle prime partite, poi magari nella fase finale la Fiorentina insomma è arrivata 2 volte in semifinale, la Roma ha vinto la prima edizione, arriva qualche squadra più forte, però insomma è una competizione che l'Atalanta potrebbe portare fino in fondo.
1: Sì, diciamo che gli spauracchi principali per l'Atalanta in questa competizione possono essere l'inglese Brighton, la francese il Monaco, il Friburgo e anche l'Ajax, anche se non è più l'Ajax quello con la maiuscola, però è comunque sempre una squadra da tenere sott'occhio. Hai parlato di Sarri, Giuseppe, noi ascoltiamo proprio dalla sua viva voce tutta la sua contentezza, la sua soddisfazione, il suo apprezzamento per il calendario ingolfato.
3: Il calcio moderno è questo, se fai 3 partite in 6 giorni è chiaro che il tempo per preparare le partite praticamente non esiste. Non è un calcio, a me fa impazzire, la penso un po' come le nostre curve, però ci dobbiamo adeguare, quindi sarà una preparazione alla partita molto più sbrigativa di quello che siamo abituati a fare, ma il calendario è questo e quindi ci dobbiamo arrivare più pronti possibile. Oggi poi chi giocherà non te lo so dire, valuteremo tutte le situazioni. Poi prenderemo delle decisioni, ma sicuramente in questo momento per noi è importante tenere in ballo più giocatori possibile.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: E quello sul calendario è un po' un cavallo di battaglia di Maurizio Sarri, non solo l'Atalanta, anche nelle sue esperienze precedenti. Un altro cavallo di battaglia che ha utilizzato, un'altra parola che ha utilizzato molto spesso ieri in conferenza stampa, è umiltà, l'importanza di essere umili questa sera per affrontare un avversario sulla carta sì più debole, però che se venisse sottovalutato sarebbero problemi.
2: Ma intanto sì, avevamo in qualche modo anticipato sì. quello che avrebbe poi detto Maurizio Sarri, tra l'altro su questo del tutto d'accordo con i tifosi della curva, gli ultra, i quali insomma poi i biglietti delle partite non te li regalano mica, quindi loro hanno già dovuto esserci lunedì, come dicevo, nella partita col Venezia, oggi poi la trasferta a Milano, insomma è una trasferta molto vicina per quel che riguarda Bergamo, insomma è una spesa, loro vorrebbero magari un calendario più umano, però che è successo? Che siamo stati fermi tre settimane, che poi per le coppe sono state 5 settimane, la conferenza addirittura non era neanche partita a settembre perché i gironi sono di meno, le squadre nella fase finale sono di meno e quindi è il debutto in conference. L'Atalanta sì, ha fatto i turni preliminari, però questo è il debutto nella fase campionato e quindi al di là il problema degli allenatori, quello di avere gli infortunati. Oggi abbiamo sentito Sarri che diceva non so chi giocherà, ecco noi vi diciamo chi non giocherà, visto che sono fuori Scalvini e fuori Kessié e fuori Bellanova, io presumo che ci sarà un turnover. Poi certo senza abbassare la guardia, perché il Paphos, questa squadra cipriota di Pafo, è una società giovanissima fondata 12 anni fa nel 2014, che però in questi anni nel campionato cipriota ha fatto una bella scalata, tant'è che l'anno scorso addirittura è riuscita a qualificarsi per i gironi di Champions League, ha incontrato anche la Juventus, non si è qualificata per i playoff, però ha ottenuto dei buoni risultati, per esempio la vittoria sul Villarreal, quindi loro chiaramente giocheranno la partita della vita, perché il campionato lì a Cipro non è proprio molto molto impegnativo, anche se ultimamente sono venute fuori un po' di squadre che anche in Europa si sono fatte valere, però questa sarà una partita importantissima, una grande vetrina, è chiaro che favorita è l'Atalanta, però abbassare la guardia potrebbe essere rischioso. Io credo che per forza di cose Sarri, che poi non è mai stato un grande amante del turnover, però e con le 3 partite in 7 giorni qualcosa dovrà fare anche per ruotare i giocatori, anche perché c'è forse qualche mugugno, è un'Atalanta che non è ancora quella di Sarri. Io dico la verità, quando l'Atalanta prese Sarri ho detto ha fatto la scelta giusta, perché è un allenatore che veniva da anni non facilissimi con la Lazio, ma soprattutto per la questione ambientale, quindi finalmente una società che può spendere, che gli ha fatto anche un ottimo mercato, che gli può portare i giocatori che vuole, un allenatore che ama il gioco d'attacco, predilige il gioco, insomma poteva in qualche modo ripercorrere quello che è stato il periodo Gasperini, diciamo che ancora non è entrato in pieno possesso di questa squadra, lui stesso lo dice, e anche la vittoria collata con il Venezia al di là di quel grande sprint iniziale ha visto un po' di critiche da parte dell'ambiente e anche dello stesso Maurizio Sarri. Certo, se dovesse arrivare però stasera un'altra vittoria sarebbe la seconda in 3 giorni e almeno dal punto di vista del morale la squadra si metterebbe in carreggiata giusta, perché poi l'Atalanta insomma sia come organico sia come le ultime prestazioni ha tutto per fare un ottimo campionato di Serie A e come dicevo prima per andare avanti in Europa.
1: Ecco, infatti questo volevo focalizzarmi su questo, farà un ottimo campionato, dovrebbe fare un ottimo campionato anche perché i valori in casa ci sono, un allenatore di primissima scelta. È vero che passare da Gasperini a Sarri è una rivoluzione che ha bisogno effettivamente di tempo, passare da una difesa a 3, da un certo impianto di gioco a un impianto sarriano, c'è comunque grande differenza. La stagione della Dea, la Conference League può essere la stella polare di questa stagione, cioè in campionato fare bene, ovviamente cercare di onorare naturalmente il campionato, però l'obiettivo di alzare al cielo un'altra Coppa Europea, la seconda in pochi anni, essendo alla portata dell'Atalanta, potrebbe proprio essere la chiave, l'obiettivo vero e autentico della stagione.
2: Ma sì, potrebbe, perché poi quest'anno rispetto alle stagioni scorse, quando con Gasperini si era parlato anche di un possibile inserimento nella lotta a scudetto, poi è arrivata la vittoria nell'Europa League, le finali di Coppa Italia, credo che invece quest'anno per quel che riguarda il campionato l'Atalanta è uno più in ritardo rispetto ad altre squadre, quindi Coppa Italia e Conference League potrebbero diventare gli obiettivi principali dell'Atalanta. tanta. Poi insomma, vincere in Europa è un qualcosa che fa sempre comodo. Poi certo, questi primi turni adesso di Conference League magari non avranno il trasporto del grandissimo pubblico, poi però mano a mano che si arriva nella fase poi a eliminazione diretta, insomma, si proverà ad andare avanti. Ripeto, noi come squadra italiana abbiamo avuto due volte, abbiamo avuto la Fiorentina in finale, la Fiorentina in semifinale, abbiamo vinto la Roma che ha vinto la prima edizione a Tirana contro il Feyenoord. Sì, le squadre sono quelle che hai detto tu, poi magari potrebbe venire fuori qualche sorpresa, però i valori sono quelli e insomma l'Atalanta per forza di cose è nelle novero delle primissime squadre di questa Conference League.
1: Lo dicevi prima, Sarri è notoriamente allergico alla parola turnover, ma anche per necessità qualcosa dovrà pur fare. Penso all'inizio a Scamacca, addirittura 0 minuti per lui nell'ultimo turno di campionato contro il Venezia, quindi lo immaginiamo al centro dell'attacco. Poi quale altro innesto, quale altra seconda linea, nel senso non di seconda linea, ma di calciatori che non hanno giocato tanto ultimamente, potremmo vedere all'opera questa sera?
2: Ma potremmo vedere Samardžić, che spesso impiega partite in corso e spesso si rivela decisivo. Ricordo all'inizio del campionato una partita non giocata benissimo dall'Atalanta, proprio qui a Bergamo contro il Bologna, con il Bologna che è andato più oltre il vantaggio, poi è entrato Samardžić al 94esimo, si è inventato un gol da fuori, ha regalato 3 punti insperati all'Atalanta, potrebbe essere lui. E poi bisogna sostituire i giocatori infortunati che dicevo prima. Scalvini si è fermato e quando si ferma Scalvini c'è sempre un po' di apprensione, perché questo ragazzo davvero ha avuto una carriera ancora giovane ma funestata da diversi infortuni. Addirittura 2 anni fa ha saltato quasi tutta la stagione per via di un infortunio al ginocchio, si è fermato, quindi grande cautela per lui. Che sì, che è rientrato a Bergamo, tra l'altro il gran rifiuto alla Juve, perché Spalletti lo avrebbe voluto alla Juventus, una volta davvero la Juventus non si diceva mai no. Che sì, è voluto tornare invece a Bergamo, all'Atalanta, dove ha fatto benissimo prima di trasferirsi al Barcellona, poi al Milan. Buon mondiale, anche perché sì, però problema al polpaccio, anche lui non al meglio, non ci sarà, e quindi è probabile che potrebbe giocare con la Sinac, che in questo momento non parte titolare con Sarri. Però una volta tanto, e ripeto, per forza di cose prevedo, e non per mancanza di rispetto dell'avversario, ma proprio per esigenze di organico, parecchi cambi, perché poi alle 18 e domenica c'è Milan-Atalanta, questa partita si gioca alle 21 di giovedì, quindi venerdì, sabato non sono neanche 3 giorni, quindi insomma davvero quando vai a criticare il calendario, io mi chiedo ancora perché Atalanta-Venezia si è giocata di lunedì, questo sinceramente non me lo riesco a spiegare, perché poteva essere inserita tra le partite della domenica, se proprio non vuoi del sabato. Però credo che anche Sarri si sia rassegnato, su queste cose non si può più fare nulla e quindi la deve tenere. Però io ricordo ancora che quando giocava in Europa League col Napoli era le sue partite di giovedì, lui le odiava, questi ritorni notturni, arrivare il venerdì dopo una trasferta molto spesso impegnativa proprio dal punto di vista logistico, e poi preparare in meno di 2 giorni la partita, è difficile per tutti. Però credo che ormai ci stiano facendo il callo, si stanno abituando, le rose superano i 30 giocatori in organico, e quindi bisognerà valutare questo. Certo, se tu vuoi dare un'identità di squadra devi avere una formazione tipo e le prime riserve, ormai sembra che sia diventata una cosa molto molto difficile.
1: E per dare l'identità di squadra necessari sarebbero, sono gli allenamenti, ma giocando una volta anche ogni 3 giorni fai lo scarico, poi la rifinitura, di fatto gli allenamenti ci si allena giocando le partite ufficiali, e la partita ufficiale dell'Atalanta si gioca questa sera al Bergamo contro i ciprioti del Paphos dalle ore 21, ce la racconterà in diretta su Radio 1 e Radio 1 Sport Giuseppe Bisantis. Ciao Giuseppe, grazie.
2: A più tardi, buon proseguimento.
1: Ciao.

0: È stato uno dei successi estivi, questa canzone dei Pinguini.
1: Tormentone.
0: Beh sì, quasi un tormentone, sì, hai detto giusto. E vedi, parlando dell'Atalanta sono usciti fuori loro, ma è un caso.
1: Ma
0: un
1: no,
0: caso.
1: Non è mai un caso, no, tutto è un calcolato, caso, tutto
0: non
1: calcolato.
0: È vero, è proprio un caso. Senti, dell'estate, però fino all'ora di pranzo, fino alle 4 ancora estate.
1: Veramente. Fino alle 4 ancora estate, sì, sì, effettivamente sì.
0: Sei, è vero.
1: Quando esci di casa è inverno gelido e ti ritrovi a mezzogiorno luna che sei estate. Vestito... che devi togliere tutto perché fa un caldo, almeno qui a Roma fa un bel caldo, le famose ottobrate romane. A proposito di Roma e a proposito di calendario di cui si lamentava Maurizio Sarri, ne abbiamo appena parlato con Giuseppe Bisantis, andiamo a vedere il calendario della Roma. Ha giocato ieri mercoledì contro il Real Madrid, rigioca sabato sera contro il Genoa per rigiocare poi martedì sempre all'Olimpico in Champions League contro lo Slovan Bratislava, quindi ogni due o tre giorni si gioca. Sabato sera, dopo aver incrociato Mourinho, l'ex allenatore Mourinho, la Roma incrocia sabato sera un altro grandissimo ex come Daniele De Rossi con il suo Genoa. De Rossi che ha l'abitudine di parlare non alla vigilia dell'incontro ma due giorni prima l'incontro, quindi proprio pochi minuti fa, poche ore fa ha parlato Daniele De Rossi anche della Roma, anche di quello che ha visto ieri sera nella sfida con il Real Madrid. Noi ascoltiamo un breve estratto dalla conferenza stampa prepartita.
2: Ero concentrato sulla partita anche l'anno scorso, anche all'Olimpico, anche all'andata. È una partita come tutte le altre, in un posto, in una città e davanti a avversari che non sono come gli altri. Fondamentalmente non saranno mai avversari, ma sono molto concentrato su quella che è la nostra partita, lo ero l'altro anno, lo sono stato al ritorno. Forse sì, il fatto di averci già giocato lì in quello stadio contro la Roma può aiutarmi ad essere ancora un po' più freddo, ma diciamo che secondo me la vera differenza è che l'anno scorso la prima partita l'abbiamo preparata un pochino peggio, l'ho preparata un pochino peggio e la seconda un po' meglio. Poi dopo il livello e il valore della Roma lo conosciamo, credo che sia ancora cresciuta rispetto a quando l'abbiamo incontrata. Cos'era? Dicembre l'anno scorso. È una squadra incredibilmente forte e ieri sera ha dato un'altra dimostrazione della sua forza, secondo me. Ci sono delle statistiche che dicono, mi sembra che il 30% dei gol arrivino su calci piazzati, quindi non è un discorso di Roma o di Genoa o di Premier League o di Serie A. Credo che, non so se il numero che ho detto è giusto, ma comunque tantissimi gol vengono da azioni di calcio piazzato, quindi noi dobbiamo essere sempre pronti a trarne vantaggio, perché l'altro anno, soprattutto all'inizio, abbiamo tirato fuori tanti punti da queste situazioni di palla da fermo. Insomma, ieri ho visto, oltre questo dettaglio dei calci piazzati, ho visto una squadra veramente spaventosa.
3: Rai Radio 1 Sport.
1: Sabato sera 20:45 Stadio Olimpico, Roma contro Genoa, altro incrocio con il passato, che poi il passato per Daniele De Rossi la Roma non sarà mai e viceversa, quindi altro incrocio molto molto significativo per la Roma di Giampiero Gasperini, anche lui tra l'altro con il Genoa ha una storia piuttosto intensa alle spalle. Ha dato l'addio al calcio un ex attaccante della Nazionale, del Cagliari, del Napoli, del Sassuolo, del Genoa stesso. Di chi sto parlando? Sto parlando di Leonardo Pavoletti. Ha deciso di dire addio al calcio, anche se una piccola porta la lascio ancora aperta, scrive su internet Leonardo Pavoletti. Chissà, non si sa mai, ma al momento sto bene così, è iniziata una nuova pagina della mia vita. Gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo a Leonardo Pavoletti, così come l'in bocca al lupo lo facciamo alle nostre squadre che devono provare oggi a ritirare un po' su il morale e soprattutto i punti dell'Italia nelle coppe europee. Finora 0 punti in 4 partite, ma questa sera prima il Milan, poi alle 21 Juventus e Atalanta sono chiamate a fare bottino pieno, perché si può fare 9 punti su 9 questa sera, si possono assolutamente

0: Diego Carmignani e Massimo Orlando. Siamo ai ringraziamenti. Io ringrazio Francesco Paradisi alla parte tecnica, poi ringrazio anche Ombretta Conti alla regia, soprattutto ringrazio Mario Pezzola qui accanto a me.
1: A te Andrea, ci ritroviamo presto. Sì. E intanto andiamo all'aggancio con Zona Cesarini con Rod Stewart che sta ancora aspettando
0: magari in settimana arriva la risposta
1: del Brentford.

0: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer.
1: Rai Radio 1 Sport.

0: Zona Cesarini.
1: Buonasera gentili ascoltatori, gentili amici all'ascolto, buonasera da Filippo Corsini. Dunque, nuova serata dedicata alle coppe europee dopo il disastroso bilancio di ieri in Champions League con 4 sconfitte su 4 per le nostre rappresentanti. Questa sera proveremo, per così dire, a rialzare la testa nella seconda giornata di Europa League e nella prima di Conference League. In campo tra poco il Milan che gioca in casa del Salisburgo, mentre alle 21 sarà la volta di Juventus e Atalanta, la Juventus in casa del Celta Vigo, l'Atalanta che ospiterà il Pafos. Andiamo in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, all'assistenza tecnica di Daniele Di Noia. Tornando alla serata di ieri, prima di dare la linea al nostro Diego Carmignani che ci racconterà l'incontro del Milan insieme a Massimo Orlando, insomma, diciamo anche che la serata di ieri è stata negativa non solo dal punto di vista del risultato ma anche dal punto di vista degli infortuni. Infatti tutti hanno pagato pegno, l'Inter che ha perduto Lautaro, il Napoli a fare i conti con i problemi fisici di Neresh e poi la Roma con Dybala e con Ed, da valutare ancora l'entità dell'infortunio, e anche il Como con Diao. Dunque una Champions davvero maledetta per il quartetto italiano. Ma adesso comunque concentriamoci sulla serata di questa sera. Vi daremo dallo studio anche gli aggiornamenti in diretta sugli altri incontri d'Europa League, aggiornando anche magari quella che è la classifica di questo enorme girone di Europa League. E dunque andiamo subito a Salisburgo. Salisburgo-Milan, partita che prenderà il via alle 18:45. Radio cronaca di Diego Carmignani e Massimo Orlando.
0: Tutta l'Europa League, minuto per minuto.
2: Bentrovati dalla Red Bull Arena di Salisburgo. L'Europa League, chissà se può essere questo il territorio in cui le squadre italiane possono dettare legge, chissà se possono farci dimenticare le amarezze di Champions League. Parliamo del Milan e della Juventus, due squadre che hanno sicuramente gli attributi per poter arrivare sino in fondo. Il passaggio a vuoto nella prima gara, quella d'esordio del Milan contro il Benfica, il 2-0 interno, fa sì che questa gara subito arriva una chance per riprendersi per la squadra di Amorim. 0 punti in classifica, una trasferta però complicata in quella di Salisburgo, dove sono appena entrate in campo le due formazioni, due laboratori nel segno della gioventù, a vedere almeno gli 11 schierati dai due allenatori quest'oggi, il tedesco Dani Hall per la compagine austriaca, invece per il Milan di Amorim 7 undicesimi cambiano rispetto al grigio pareggio con il Sassuolo, ed è la prima da titolare per Camarda. Gli occhi sono tutti su di lui, sul vice Ramos per la prima volta in panchina. 8 minuti soltanto per Camarda in questo suo campionato, in questa sua stagione tra campionato e coppa, dunque il peso dell'attacco sulle sue spalle. Magari questi 8 minuti sono stati proprio di attesa perché sbocciasse, fosse al massimo della forma. Vedremo se sarà così, vedremo anche se gli altri innesti di Amorim ripagheranno la fiducia. Questa sera anche Roll, 37enne tecnico tedesco del Salisburgo, impiega giovani e alternative interessanti per anche qua 6 undicesimi che cambiano rispetto alla gara di campionato. È il primo anno, la prima stagione sulla panchina del Salisburgo per il tecnico tedesco, imbattuto sinora tra campionato e coppa. Importante impatto, direi, dal punto di vista dei risultati e del gioco. Andiamo con l'11 austriaco, la squadra di casa nel suo esordio appunto tra le mura amiche, ha vinto la gara della prima giornata Europa League in una fase a girone unico, ha vinto fuori casa con il Leski Sofia 1-0 con l'attaccante Tabakovic, riferimento di questa stagione appena arrivato ma già determinante. Ma partiamo con il portiere del Salisburgo, Xavi Szymski in porta, 19enne promettente austriaco, Morgalla, Boma, Zabranski e Schmidt nella linea difensiva a 4, Barry Mazaruk in mediana con l'ex Napoli Lindstrom sulla tre quarti insieme a Kitano e a Baidu. Tabakovic già citato, l'uomo da tenere d'occhio del Red Bull Salisburgo. Maignan tra i pali del Milan, Tomori ripescato viste le difficoltà che hanno avuto fisiche diversi giocatori della squadra rossonera, l'ultimo l'infortunio di Gabbia insieme a Tomori, De Winter e Pavlovic in una difesa a tre. Hutchinson, chance anche per lui insieme a Bartesaghi in mediana sugli esterni a riempire il centrocampo, poi Yashari e Rabiot. Loftus-Cheek e Sisse saranno i due sostegni in attacco del uomo più atteso di Camarda lì davanti. Tra poco si inizierà a giocare Salisburgo-Milan, valida per il secondo turno di Europa League. Racconteremo, sottoscritto e Massimo Orlando. Buonasera Massimo.
3: Buonasera Diego, buonasera a te e ai nostri radioascoltatori.
2: E insomma, diciamo che la gioventù, all'insegna della gioventù, questo Milan, degli esperimenti, forse un po' troppo, chissà. In ogni caso la panchina imbottita di uomini di livello, i titolarissimi, potrebbe rappresentare in corso d'opera anche un qualcosa di significativo, diciamo, perché ormai, dicevo, il calcio non si gioca più in 11 ma in 16, Massimo.
3: Sì, assolutamente sì, i 5 cambi sono molto importanti nel calcio moderno, davvero cambia tanto Amorim, d'altronde sta cercando di trovare la squadra giusta, i giocatori giusti. Per adesso il Milan ha deluso, è vero che non arriva in campionato, non ha mai perso, però in Europa ha giocato male, ha perso col Benfica, non può permettersi stasera di fallire un'altra volta, perché insomma è una squadra sicuramente in costruzione con dei problemi, però ti chiami Milan e questo girone assolutamente devi passarlo.
2: Beh, insomma, gli esperimenti sicuramente sono importanti, ma tanto esperimenti non sono, sono in sostanza una linea, una seconda linea di uomini, quelli a disposizione di Amorim, all'insegna appunto, scusate la ripetizione, di una linea verde. Camarda, d'altra parte il vice Ramos, ed è difficile che Ramos gioca tutte le partite. Nel frattempo la gara è appena iniziata, c'è il Milan in divisa rossonera che attacca verso sinistra in direzione di quello che è il tifo più acceso di casa, il tifo del Salisburgo. Dalla parte opposta sono 1500 i tifosi del Milan, un impianto stupendo bisogna dire dal punto di vista scenico ma anche della fruibilità, pianta rettangolare. A centro area arriva un pallone giocabile proprio per Camarda, il primo pallone toccato dal numero 73 del Milan, è stato un tentativo di vincere un duello aereo che poi non ha portato a nessun pericolo, era un cross proveniente dalla sinistra dal piede di Bartesaghi, è in rosso nero come detto il Milan, è invece in blu scuro la formazione di casa e prova a vincere un contrasto al livello della mediana con Baidu che è dato a caccia di un pallone rientrando dalla sua posizione avanzata, perde il contrasto, poi successivamente altro cambio di possesso e il Salisburgo che può cercare di giocare sulla sinistra, ma attenzione perché c'è un break di Hutchinson che riesce a soffiare un pallone all'avversario, fascia destra, chiama bionda, tentativo di scambio poi con Loftus-Cheek che si fa vedere, cercano anche di dare sostegno all'avanzata dell'esterno oggi scelto da titolare da Amorim, poi si riparte da lontano, il Milan che prova a costruire il gioco dall'ex della partita, vale a dire Pavlovic, buona l'idea di andare sulla sinistra dove c'è Bartesaghi, ben calibrato l'assist in profondità, poi Bartesaghi viene fermato, contrasto con Morgalla che non è felice per il rossonero, è andato a ridosso della bandierina a contrastare l'avversario. Terzo minuto di gioco, 0-0 tra Salisburgo e Milan, Milan molto aggressivo devo dire, ed è un Salisburgo che deve ancora iniziare a costruire le proprie manovre avanzate come questa. Attenzione perché Badu riesce a soffiare un pallone a Tomori, ma no, la corsa non è abbastanza promettente per riuscire ad arrivare dalle parti di Maignan, insomma è stato poi risucchiato dalla difesa rossonera, un po' alta questa difesa, sì. Con Baidu sulla sinistra molto minaccioso, stava prendendo il tempo al suo diretto avversario Tomori, gli sia sicuramente da lezione per quello che potrebbe rappresentare il pericolo, proviene dalla sinistra un ghanese molto molto veloce e anche dal punto di vista dei numeri ha iniziato alla grande quest'anno. Massimo,
4: Massimo Orlando, a te.
3: Sì, sì, assolutamente. Attenzione, il Milan chiaramente giocando con la difesa a tre deve comunque alzare la linea appunto dei difensori. Qui Tomori è stato poi bravo con la corsa in velocità a recuperare su Baidu. Anche Tomori, un giocatore che insomma non gioca da tanto tempo, deve ritrovare misure e distanze, è normale che sia così, però attenzione.
2: Eccolo Baidu, riesce ad andarsene, poi la scivolata, l'intervento strepitoso di De Winter, che è riuscito veramente all'ultimo atto a cercare e a riuscire poi di raggiungere il pallone, perché Baidu se n'era andato nel cuore della tre quarti, era riuscito a proiettarsi dentro la rigore. De Winter, intervento disperato, anche pericolosamente, è riuscito però a leggere esattamente con i tempi giusti questa azione, a evitare che Baidu potesse andare in porta. Ma insiste il Salisburgo stavolta sul lato destro, dove c'è l'azione condotta da Lindstrom. Il rimpallo è favorevole al Milan, rimessa laterale per la formazione guidata da Ruben Amorim. Insomma, Baidu l'abbiamo adocchiato da subito, Massimo, come pericolo numero uno, ed è assolutamente, per la velocità e l'impatto che sta avendo nella partita, una mina vagante, anche perché la posizione mi sembra sia molto ondivaga da parte di questo giovanotto, che a quanto pare ha i numeri per sfondare.
3: Abbiamo già visto insomma le caratteristiche di questo giocatore, la velocità, la tecnica, bellissima la giocata dove salta con facilità Tomori, e come hai detto te, De Winter trova un salvataggio perfetto in scivolata. Lì è sempre molto rischioso andare in scivolata, ma lui è stato bravo con la scelta del tempo. E il Milan, che adesso sta soffrendo un po', il Salisburgo, che sembra essere più squadra rispetto ai rossoneri, che davvero stasera hanno cambiato tanto, devono trovarsi un po' i giocatori prima di iniziare a trovare soluzioni.
2: Sì, sì, sta giocando a memoria Salisburgo, come per il Milan la prima annata con questo tecnico tedesco, però l'impatto è stato già immediato, anche se bisogna dire che è andato anche, proviene anche dalle giovanili del Salisburgo, ha allenato i giovanissimi diverso tempo fa, ma ha soltanto 37 anni. Nel frattempo 0-0, ricordo il parziale tra Salisburgo e Milan. C'è stato un calcio di punizione a favore degli austriaci con cross dentro la rigore, neutralizzato da Maignan, aveva calciato con il destro l'ex Napoli. Lindstrom danno spettacolo nel frattempo ai tifosi del Milan alla mia destra, anzi possiamo parlare tranquillamente di vittoria dal punto di vista del tifo e dei decibel, perché quello che sentite è soltanto il tifo rossonero. Attenzione a questo scambio in avanti avanzato, Loftus-Cheek cerca e chiede triangolo a Camarda, che però viene fermato spalle alla porta in maniera fallosa. Ecco, forse un fallo questo che nel nostro attuale campionato non viene più fischiato, visto che si fa giocare, si è deciso per un calcio di punizione a favore del Milan. Camarda, che va incontro al pallone, sta facendo anche un lavoro di rifinitore avanzato. Calcio di punizione per il Milan, muove il pallone verso sinistra. Nel frattempo ricordo che siamo nel minuto 7 alla Red Bull Arena, la seconda gara di Europa League del Milan, 0-0 contro il Salisburgo, che ben si sta muovendo rispetto ai rossoneri, che hanno iniziato con l'acceleratore, col piede sull'acceleratore, poi non hanno trovato costrutto nelle loro azioni avanzate. Sulla sinistra Pavlovic va a cercare Sissé, l'intervento difensivo poi di Morgalla, tedesco di origini brasiliane, che sta ben francobollando il numero 70 del Milan, che ritrova una maglia da titolare in questo match. Possesso arretrato del Salisburgo pericolosamente, il portiere sta praticamente gestendo un pallone a ridosso della bandierina, anche una caratteristica di questa squadra, giocare con la totalità dei suoi elementi. Lancio lungo in direzione ancora di Baidu, che sta in questo momento occupando la posizione più avanzata nello schieramento di Hall. Tabakovic, capitano di questa squadra, è quasi sulla linea dei centrocampisti. È molto fluido l'attacco del Salisburgo, punti di riferimento pochi. Milan che cerca anche di imitarlo, se vogliamo, visto che sta provando proprio con le imbucate, gli uomini più rapidi, di sorprendere la difesa a quattro schierata da Roll. Fraseggio questo arretrato nel frattempo ancora del Milan con Bartesaghi, ancora per Pavlovic, che sta toccando molti palloni in questo avvio di gara. è una sorta di regista arretrato, si passa di nuovo dalle sue parti, ma c'è Yashari che prova stavolta felicemente un lungo pallone dalle parti di Bartesaghi, è indisturbato in sostanza, raggiunge la bandierina, arriva un cross ben piazzato, il colpo in corsa, incontro al pallone fuori di pochissimo, è stato Rabiot, se non erro, andare con il destro a cercare la porta, prima occasione della partita, direi importante visto che con l'ottimo cross pennellato a mezza altezza da Bartesaghi ha trovato alla perfezione Rabiot, andato incontro al pallone con il piatto, era rimasto impietrito il portiere del Salisburgo Xavier Cischi, che si è visto forse anche sorpreso da una seconda deviazione proprio di un milanista, infatti sarà rimessa dal fondo. Che opportunità questa per il Milan, Massimo Orlando?
3: Eh sì, davvero, il Milan che qui ha avuto la pazienza facendo girare il pallone e non rischiando la giocata per via centrale, poi Yashari ha trovato questo bel passaggio sull'inserimento di Bartesaghi, che è molto bravo nel cross e come sempre Rabiot con i tempi giusti arriva davvero a un passo da mettere la palla in rete, ma credo sia stato deviato da un compagno, se no davvero sarebbe finito in porta. Bella questa azione del Milan. Però adesso ancora una volta in difficoltà a centrocampo, perdono spesso i duelli e alcuni passaggi abbastanza semplici e sono molto molto bravi a pressare i giocatori del Salisburgo. Il Milan deve fare attenzione in mezzo al campo.
2: Sì, il tandem Yashari-Rabiot anche con Loftus-Cheek che ovviamente insomma dà una mano ai compagni, mi sembra siano molto sotto pressione, si sono fatti vedere più nelle loro avanzate, ora è Camarda che riesce ancora a mantenere per un attimo il possesso e poi viene mangiato dal suo diretto avversario Boma, che lo sta seguendo, lo sta pressando, uomo su uomo l'azione di pressing di questa squadra in Salisburgo, quasi una tradizione se vogliamo, che è pressing a tutto campo e lo sta portando a casa finora dal punto di vista della partita, ai punti il risultato, la formazione guidata da Danny Roll, triangolazione sulla destra, Milan che non riesce ad intercettare questa lunga trama che poi in orizzontale si dispiega sul fronte opposto, un velo che avrebbe liberato proprio Baidu, attenzione perde palla però Hutchinson, proprio Baidu sulla sinistra, se ne va al diretto avversario, il tocco verso l'area di rigore ma anche con deviazione, palla che si impenna da quest'altra parte, credo che sarà rimessa laterale comunque per il Milan, no, non c'è stata deviazione, sfondamento di Baidu che finora possiamo tranquillamente dire essere il più pericoloso incisivo della partita. Hutchinson un po' deboluccio sul lato destro nel contenere questa avanzata, duelli su duelli che il Salisburgo sta per ora vincendo, uno su tutti direi quello tra Camarda e Boma che lo sta per ora arginando a dovere. Altra palla persa in difesa per il Milan dentro l'area, attenzione, non riesce ad andare alla conclusione immediata, Chitano è messo giù in area di rigore, contrasto che l'arbitro giudica regolare, sarà una semplice rinvio a favore del Milan, anzi calcio di punizione a favore del Milan, forse si è alzata una bandierina, non me ne sono accorto probabilmente perché fallo in attacco del giapponese non credo, pertanto si riprenderà con il Milan in possesso di palla, è stato De Winter a rincorrere il suo diretto avversario, poi ha sentito la pressione addosso nel corpo a corpo, è andato giù Chitano, talento giapponese anche lui, nuovo arrivato, è stata ridisegnata totalmente la squadra nell'estate, praticamente la totalità degli attaccanti, ma si sono già trovati bene con un ottimo amalgama, qui rigore o non rigore credo che fosse insomma un episodio su cui poteva sorvolare effettivamente l'arbitro, e così ha fatto sulla sinistra al 12esimo, Milan con un risultato di 0-0, vede Sissé fare un'azione di sfondamento pericolosa, poi il flipper e riesce alla fine Xavier Cischi a far suo il pallone, un flipper che stava mettendo in condizione Sissé di far male, una gara divertente, le occasioni non mancano, quasi pari dal punto di vista della pericolosità, siamo solo al 12esimo minuto con Massimo Orlando, siamo sullo 0-0, possiamo commentare sicuramente un paio di episodi almeno che abbiamo visto uno dietro l'altro, ma davvero non c'è un attimo di tregua e per questo anche che Massimo non sto venendo da te più spesso.
3: No, è giusto così, la partita è un po' intensa in questo momento, dunque è giusto che tu la stia commentando molto bene come al solito, e il Milan che sta avendo difficoltà quando però prova a giocare sulla fascia sinistra con gli inserimenti di Bartesaghi e riesce ad essere pericoloso, e questa è una notizia importante anche adesso.
2: Attenzione, Hutchinson dentro la di rigore, servito da Rabiot, murato il suo primo tentativo, ancora Hutchinson all'indietro, lo scambia ancora con Rabiot, siamo sempre dentro l'area, asse di destra, temporeggia per andare poi alla conclusione, di sinistro alto, spazio per questa avanzata, proprio mentre Massimo Orlando citava Bartesaghi, forse il Salisburgo ha attenzionato maggiormente il lato sinistro d'attacco del Milan e per la prima volta Hutchinson con questa sua incursione ha creato pericolo più che concreto. 0-0, rimane così il parziale, Massimo.
3: Sì, peccato perché il Milan qui aveva trovato un buonissimo spazio sulla fascia destra e Hutchinson secondo me ha tardato la conclusione, doveva calciare subito, invece ha fatto rientrare il suo avversario, poi ha provato il tiro a giro e non è riuscito, ma sul primo passaggio di Rabiot secondo me doveva provare a calciare di prima, a incrociare il tiro sull'angolo opposto, ha provato invece il cross per l'inserimento dei compagni, non è andata bene, però il Milan quando riesce a passare la linea del pressing, del primo pressing del Salisburgo, comunque riesce ad essere pericoloso, soprattutto sulla fascia sinistra.
2: Sì, sì, è l'impressione nettissima che si ha anche qui dallo stadio, ovvero che c'è un'attenzione del Salisburgo per insomma un piano A che qualora non andasse a buon fine, come è successo più di una volta, insomma non aveva un piano B per riparare, se non una doppia pezza che hanno messo poco fa sull'incursione di Hutchinson. Attenzione a questo bel cross di Bartesaghi, dall'altra parte non arriva Camarda, però riacciuffa il pallone proprio Hutchinson, duello con il suo diretto avversario, vale a dire Schmidt, area lato corto dell'area, serve all'infuori dove può arrivare su un pallone, Rabiot non va alla conclusione perché c'è la pressione da parte di Baidu, ancora si ripassa da Hutchinson, viene servito da Tomori che sta partecipando a questa azione avanzata del Milan. Sissé! Il colpo di testa, il cross è di Hutchinson, tempo perfetto di inserimento da parte di Alfa Sisse e mette all'angolino il pallone dell'1-0 al minuto 15 del primo tempo, un'azione insistita del Milan, stava costruendo sul lato destro la propria fortuna, un cross pennellato, dimenticato dalla difesa, Sisse trova l'inzuccata giusta, va a festeggiare con i compagni il gol dell'1-0 al minuto 15, si è sbloccata la partita di Salisburgo, esultano in trionfo i tifosi della Milan per questo gol bellissimo dal punto di vista della costruzione. Non ci sta più stupendo ormai Sissé, questa anche pezzo di bravura, il colpo di testa è qualcosa di pregevole, ma soprattutto è la costruzione sulla destra del Milan che ha permesso questo vantaggio. Ripeto, al minuto 15 Salisburgo 0 Milan 1, la sbloccata Alfa Sissé.
3: Eh sì, e non è una novità, l'hai detto bene, questo ragazzo è un talento che il Milan giustamente si è tenuto in rosa dopo averlo visto a Morim, ha detto no, questo ragazzo è veramente forte, ce lo teniamo con noi, e ancora una volta ha dimostrato tutta la sua bravura e la sua intelligenza, bravo anche Hutchinson a mettere questo pallone di prima, Morgalla perde il contatto con Cissé che gli passa davanti, colpo di testa, niente da fare per il portiere, bellissimo questo gol dell'ex Catanzaro, ci voleva per il Milan, anche perché adesso la partita potrebbe essere ancora più semplice.
2: Loftus-Cheek dentro l'area, attenzione ancora Milan, Hutchinson, porta vuota, salvataggio sulla linea, inebriante azione del Milan con Loftus-Cheek e Rabiot che hanno dialogato centralmente, è arrivata tu per tu Loftus-Cheek con il suo diretto avversario, vale a dire il numero uno del Salisburgo, che ha risposto presente una diciamo parata da hockey su ghiaccio quasi, anzi no, l'ha presa con il petto, poi è arrivato Hutchinson, porta vuota, salvataggio sulla linea da parte di Boma, 2-0 del Milan vicinissimo, un salvataggio sulla linea l'ha negato, calcio d'angolo a favore del Milan, attenzione perché il Milan è in momento di assoluta euforia in questo istante con questa serie di azioni che hanno prodotto il vantaggio di Sissé, poi il raddoppio sfiorato un istante fa, calcio d'angolo, viene respinto dalla difesa del Salisburgo, centralmente si fa vedere Pavlovic, tutto avanti il Milan anche con i propri difensori, dopo la battuta del corner sulla sinistra Sissé riesce a servire Bartezaghi arretrato, l'ultimo uomo è Yashari, si fa vedere anche Tomori, rimane avanti forse per corroborare questa azione avanzata del Milan, anche Pavlovic, no, decidono di ricollocarsi nei loro spazi corretti. Insomma, Milan che è in vantaggio da pochissimo, ha preso anche il pallino del gioco in maniera prepotente e sta cercando di approfittarne con un raddoppio che pochi istanti fa, Massimo, davvero è stato vicinissimo per la formazione rossonera, ancora con un Hutchinson che mi sembra sia un elemento niente male. Anche adesso se ne va sulla destra Hutchinson, la sterzata, può entrare in area di rigore, viene fermato, però c'è il ritorno su di lui di Schmidt, si ferma il Milan, riprendiamo fiato, 2-0 vicinissimo, Massimo.
3: Sorpresa in questo caso il Salisburgo, che subito dopo il gol chiaramente è andato in difficoltà, non ha saputo leggere alcune situazioni in fase difensiva. Il Milan con Loftus-Cheek è andato vicinissimo al gol, e poi Boma, un salvataggio in spaccata davvero sul tiro di Hutchinson che dimostra di essere un giocatore interessante dalla metà campo in su. Prima tu lo citavi in fase difensiva, che è chiaro che gli esterni nel centrocampo a 4 devono anche aiutare la fase difensiva, però insomma ha dimostrato di non essere un giocatore bravo in quella situazione di gioco, però quando attacca la squadra mi sembra che sia assolutamente positivo questo suo inizio.
2: Molto molto bene questo Milan, un avvio condito dal gol, adesso non è da meno però l'azione della formazione guidata da Amorim, arriva un altro cross, rifornimenti che da Hutchinson e Bartezaghi in questo caso non stanno mancando, ancora possesso di palla che sta crescendo minuto dopo minuto per la formazione rossonera. Quando siamo al 20° il dialogo a centrocampo cerca anche di comandare il gioco dal punto di vista dei tempi e della velocità, che adesso viene fermata se vogliamo dal Milan, che vantaggio 1-0 in casa del Salisburgo. Ci fermiamo, è il momento del primo break pubblicitario.
4: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia, tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
2: Ci siamo lasciati con il Milan in possesso di palla, è ancora così, è un'azione continuata quella della formazione rossonera sulla sinistra, Pavlovic, quell'asse lì, Bartezaghi, sì, se può succedere davvero di tutto, poi viene neutralizzato dal ritorno di Morgalla, questo tentativo della squadra che è in vantaggio dal minuto 15, il gol di Sisse, lo ricordo, un pregevole colpo di testa su un perfetto assist sulla destra ad opera di Hutchinson. Solo il contropiede, solo dopo aver rubato palla, diciamo, il Salisburgo si sta facendo vedere, deve riorganizzarsi, deve anche trovare soluzioni alternative a questa dinamica del gioco. Nel frattempo questa incursione sul lato mancino è stata fermata da Hutchinson fallosamente ed è il primo ammonito della gara, sempre sul solito asse sinistro, bah, dove Baidu ha fermato Schmidt, non Baidu, effettivamente probabilmente è andato a interferire casualmente su questo impatto.
3: Esatto Diego, qui sono le due corse che si incrociano, no? E è impercettibile il tocco, e chiaramente giusto il fallo, ma il cartellino secondo me è assolutamente gratuito in questo caso per Hutchinson, che chiaramente quando si incrociano le corse è normale che succeda questo, ma non è mai da ammonizione, dunque qui l'arbitro ha sbagliato e poi chiaramente non è successo nulla di pericoloso. Il Milan, stavo dicendo, sulla fascia sinistra ha molte più chance perché Lindstrom non rientra mai a dar mano a Morgalla, dunque quando si spinge in avanti spesso c'è un 2 contro 1, ci sei l'inserimento di Bartezaghi, Morgalla si trova un 2 contro 1 e per lui non è molto facile.
2: Sì, un Lindstrom che è stato una meteora nel Napoli, non ha inciso più di tanto, sta cercando di farsi una carriera a Salisburgo, fantasista danese che proprio adesso sulla destra sta collaborando a questa manovra avanzata del Salisburgo. Si va a vedere lo stesso Morgalla che abbiamo citato soprattutto in zona difensiva, stanno sganciandosi in maniera costante da qualche minuto, da un lato Morgalla, dall'altra Schmidt. Proprio Morgalla se ne va a Pavlovic ma si trascina il pallone sul fondo, c'è stata nel frattempo una deviazione in porta di Tabakovic, ma la palla era uscita dal rettangolo di gioco. Qualcuno qui allo stadio ha esultato come se un gol fosse stato appena segnato, la deviazione c'è stata, palla in rete, ma era abbastanza netto il tocco esternamente rispetto alla linea del rimesso al fondo da parte di Morgalla. Una sorta di 5 per gasarsi a vicenda degli uomini di Hall che stanno da qualche minuto cercando di andare in avanti con più elementi. Mi sono riferito agli esterni difensivi che stanno collaborando a una manovra più insistita in avanti. Il pallino del gioco, come detto, è del Milan da diverso tempo, condita con gol questa fase propizia dei rossoneri, anche con un raddoppio che è stato sfiorato in quella doppia chance neutralizzata in extremis dalla retroguardia del Salisburgo, che ora riesce ad annullare il tocco di Camarda, palla che esce fuori, l'ultimo a toccare stavo proprio Camarda che come uomo più avanzato andava a contendere un pallone agli avversari, rimessa laterale e fraseggio arretrato da parte del Salisburgo per Zabranski che riceve da Boma, dall'altro lato si fa vedere Schmidt nel cuore del centrocampo. Mi sembra che il Milan abbia una superiorità numerica da qualche tempo, forse perché Loftus-Cheek sta facendosi vedere maggiormente, lo stesso Loftus-Cheek però è aggirato, attenzione a Barry che va in diagonale nel cuore della mediana, riesce Yassari in qualche modo a interrompere questa corsa che sembrava inesorabilmente andare a finire su una tre quarti sguarnita del Milan. Anche qui un centrocampista, un uomo di gamba che mi sembra possa prendere iniziativa in maniera estemporanea come sta facendo spesso Baidu. In mediana c'è appunto questo Barry che per la prima volta si è messo in proprio. Azione comunque del Salisburgo che continua da fuori, ci prova sul primo palo, non riesce a trovare la porta. Mazurek all'angolino, sarebbe finito questo pallone se la traiettoria fosse stata leggermente più azzeccata, ma no, comunque gradito i tifosi del Salisburgo anche questa variante del gioco, la conclusione dalla distanza con Maignan che ha messo le mani poi le ha tolte una volta accortosi che la sfera calciata da Mazurek, centrocampista polacco, niente male per quello che sta proponendo quest'oggi, traiettoria che è finita sul fondo. Bene per il Milan, sta ben secondo me arginando quelle che erano state le caratteristiche positive messe in campo dal Salisburgo finora. Minuto 26, il Milan, lo ricordo, è in vantaggio per 1-0. 10 minuti fa la rete che ha sbloccato l'incontro firmata da Alfa Sisse.
3: Sì, il Milan che comunque sto vedendo adesso sta difendendo a 4 con Bartezaghi che è andato a mettersi in linea con gli altri tre difensori. Nell'azione precedente troppo spazio lasciato comunque a Mazurek che ha calciato da una zona pericolosa chiaramente e per fortuna non ha trovato lo specchio della porta, però lì Yashari è uscito con qualche secondo di ritardo. Non bisogna concedere tiri da quelle posizioni, sono sempre molto pericolosi.
2: Sulla destra Hutchinson trova il fondo, palla arretrata, riesce ancora Barry a metterci una pezza rincorrendo il pallone, raggiungendo prima di tutti la zolla dove era finito questo tocco a rimorchio all'indietro da parte di Hutchinson che sta salendo di giri, mi sembra abbia assolutamente trovato la promozione in questo incontro. Sinora un elemento che era mancato finora nello scacchiere del Milan, assolutamente positiva la sua prova, ha fornito l'assist per Sisse e ogni volta che scende sulla destra sono guai per il Salisburgo. Ovviamente ha trovato fiducia, ha trovato insomma nei suoi mezzi le risposte che chiedeva Amorim, soprattutto ha trovato molto spazio anche in questa incursione, non è stato arginato a dovere da Schmidt. Attenzione a un errore qui in difesa di Morgalla che fa tutto da solo, ha creato una sorta di pasticcio ha rimediato lui stesso. Palla in avanti, Tabakovic tocca per Kitano, la velocità impressa dal giapponese centralmente, poi la palla su Baidu, viene fermato da Tomori, altro scambio, Tabakovic dentro l'area, Magnan esce basso, era fuori gioco in ogni caso, una serie di cambi di possesso di palla sembrava fatta perché il Salisburgo sfondasse, poi alla fine c'è stato questo tocco in avanti con Tabakovic che in effetti era in posizione di offside nel momento in cui la regia ripropone lo slalom splendido di Hutchinson sulla destra con Schmidt che è rimasto a guardare. A pieni voti promosso, possiamo dirlo, Massimo Orlando.
3: Sì, questa partita serve a dimostrare qualcosa da Morim. Hutchinson si sta assolutamente mettendo in mostra, molto bravo nel puntare l'uomo e c'ha grande qualità davvero con entrambi i piedi. Per il momento è il grande protagonista secondo me del Milan lì davanti, ogni volta che prende palla riesce a trovare sempre qualche giocata pericolosa, invece fatica, sta faticando Camarda, è abbastanza normale perché è un po' isolato lì in mezzo ai due centrali del Salisburgo, però insomma per il momento non è mai riuscito a trovare la giocata.
2: No, sta faticando molto, ma sta facendo un ruolo tra virgolette di fatica per l'appunto, anche perché deve fare da boa, deve tenere alta la squadra, non come finalizzatore. Infatti più dentro l'area vanno a inserirsi, a sorprendere la retroguardia altri uomini, in particolare Sisse, che è andato a segnare un gol da centravanti, andandosi a prendere quello spazio lasciato sguarnito dallo stesso Camarda. Milan che è in vantaggio 1-0 quando siamo ormai alla mezz'ora di gioco del primo tempo qui alla Red Bull Arena contro il Salisburgo. Milan che dispone di titolarissimi in panchina. Attenzione a questo lancio in avanti per Camarda, posizione sospetta secondo me, da solo contro tre uomini, riesce a difendere il pallone, adesso forse si alzerà la bandierina, no, lascia giocare, anche perché il Salisburgo ha recuperato palla e centralmente c'è Zabranski che riparte, dicevo, degli uomini non da poco di cui dispone il Milan in panchina. Lista che inizia con Modric, poi c'è Moreira, c'è Gonzalo Ramos, Chukwueze, Stupiñán e Pulisic, oltre a Musa e Aguila, giocatori che normalmente hanno trovato la titolarità assoluta in questo inizio di stagione, dove è un Milan che deve fare ovviamente esperimenti per la ragione che abbiamo più volte espresso, ovvero che ci sono anche seconde linee che devono fare nelle turnazioni il loro dovere. Due elementi in particolare però deve contare in meno il Milan, ovvero Salemakers e Gabbia. I loro infortuni sono davvero complessi da gestire, li rivedremo soltanto nel prossimo anno. Nel frattempo Salisburgo in avanti, la pressione su Pavlovic, portatore di palla, ex della gara, viene messo a terra. Chi è a terra adesso però il gioco non può riprendere è un giocatore della Salisburgo, credo si tratti di Kitano. Ancora ribadisco il parziale, minuto 31 del primo tempo, Salisburgo 0 Milan 1. Al minuto 15 la rete di Sisse, fase questa della gara forse la meno ritmata, quella in cui si sta giocando a ritmi più lenti. Sarà perché il Milan riesce a imporre insomma un gioco più compassato, sarà anche che hanno dato moltissimo nei primi minuti di gioco, non abbiamo avuto quasi mai pausa. Massimo Orlando.
3: No, assolutamente no, il Milan è meritatamente in vantaggio perché ha trovato il gol, poi ha avuto altre situazioni, quella che ricordiamo con Loftucic e poi Hutchinson. Adesso il Milan sta gestendo la partita col possesso palla, ha abbassato i ritmi e dall'altra parte prova il pressing, prova a alzare anche gli esterni difensivi, però per il momento insomma il gioco offensivo del Salisburgo è abbastanza prevedibile, il Milan non sta faticando.
2: Sì, prevedibile letto bene nel trascorrere dei minuti da parte del Milan, che all'inizio è stato un po' sorpreso soprattutto dalla velocità delle imbucate con Baidu, che sembrava veramente l'uomo partita, sembrava ormai lì per cercare anche qualcosa di più. Attenzione a Sissé, dentro l'area, è il gol del 2-0 con una assist di Bartesaghi, che ha raccolto sulla linea di fondo una sventagliata, un cambio di campo dall'altra parte, è riuscito a rimettere subito sul piede di Sissé un pallone giocabile che è stato messo di prima intenzione in porta, e al minuto 32 è arrivato il raddoppio del Milan. Ha segnato di nuovo Sissé, azione manovrata, l'assist. Nel primo caso era stato di Hutchinson, deviazione di testa, qui una assist volante di Bartesaghi che è stato girato a rete da Sisse, una splendida azione da gol dei rossoneri, anche come dire esteticamente pregevole, tutto regolare. C'era insomma il sospetto che qualcuno potesse essere in posizione non regolare, invece il 2-0 è stato appena certificato. Il lancio lungo visionario è stato quello di Adrien Rabiot, che ha pescato Bartesaghi dentro l'area, tocca l'indietro e Sissé, anche lui di prima intenzione, a girare in rete la personale doppietta. Il raddoppio del Milan ha trovato il suo centravanti, forse in questa serata il suo vice Ramos, ma non è Camarda, si chiama ma Alfa Sissé, anche qui in posizione avanzata, a due passi dalla porta è arrivato il 2-0 del Milan, meritato.
3: Eh sì, meritato, lo stavamo dicendo, il Milan che ha più qualità, lo dimostra anche in questa azione ancora una volta. Bravo Rabiot a vedere l'inserimento di Bartesaghi. Lindstrom ancora, come ti dicevo prima, non lo segue, ma Morgalla deve seguire invece Sissé, e Bartesaghi mette una palla all'indietro perfetta, bravissimo, perché non era per niente facile al volo metterla sui piedi di Sissé, che da quella posizione non può sbagliare. Hai detto bene, il centravanti oggi non è Camarda, è lui, due gol, molto bravo questo ragazzo, però bella tutta l'azione del Milan, e adesso insomma sembra che il Milan possa gestire questa partita.
2: Beh, direi di soffermarci un altro po' su Sissé, anche perché l'avevamo conosciuto per azioni inebrianti in velocità, soluzioni balistiche, ma a tutti i numeri, anche queste soluzioni al volo, di testa e da due passi dalla porta, ma anche con la freddezza e la lucidità, la spontaneità con cui ha girato in rete, la certezza di trovare il gol del 2-0, mi sembra che abbia più di una qualità questo giocatore, che insomma può fare la fortuna anche della nazionale se continua a crescere così come sta facendo. Nel frattempo direi, a parte una magari approfondimento su Sisse con Massimo Orlando, possiamo parlare di un Camarda a cui si sta chiedendo davvero un lavoro di supporto per lasciare spazio ai propri compagni. Insomma, è tutto un meccanismo che lì davanti sta funzionando alla perfezione.
3: Sì, d'altronde anche Ramos sta faticando, no? Quando gioca a titolare, sì. Sono arrivate tante critiche, però quando tu giochi in queste situazioni per l'attaccante, che deve comunque fare movimenti per i compagni, è un sacrificarsi che l'allenatore tante volte chiede ai giocatori, però serve tantissimo. Hai visto come bravo Sissé ad andare sempre a occupare lui poi lo spazio lasciato da Camarda, è molto bravo in queste situazioni di taglio dall'esterno, inserimento centrale. Sissé dimostra di avere queste caratteristiche.
2: Partita perfetta finora del Milan, al minuto 36 può sorridere per quello che è il risultato attuale, ovvero doppio vantaggio in casa del Salisburgo, doppietta di Sisse, anche gli assist contano, quello di Hutchinson nel primo caso, di Bartesaghi nel secondo, e ci dicono quello che è l'asse più produttivo per la formazione guidata da Amorim. Dalle fasce stanno arrivando rifornimenti, anche nel mezzo un'occasione colossale per il raddoppio. Salisburgo semplicemente non pervenuto, col trascorrere dei minuti sta avendo sempre più fatica a rendersi protagonista della gara e del proprio destino. Anche in questo momento però c'è la chance, sempre su un pressing e una possibilità di partenza. Tabagovic per Baidu da fuori area, prova a sistemarsi il pallone per una conclusione, chiede il triangolo a Chitano, arriva il cross, viene fermato dall'intervento difensivo di Bartesaghi, poi Sisse che porta a spasso il pallone, l'aveva perso, c'è stato il tocco però di Lindstrom, sarà rimessa dal fondo a favore del Milan. Il 37esimo, conduce il Milan in prossimità della sua caldissima tifoseria, 1500 sono arrivati a Milano, anche alcuni in macchina, quindi la distanza permette anche una trasferta agevole oltre che gradevole dal punto di vista della città e del meteo. Quest'oggi non è un caso che siano così tanti e molto più rumorosi della tifoseria di casa questa sera, in questo particolare momento in cui il tabellone luminoso recita 2-0 per i rossoneri, che non stanno subendo più di tanto, che stanno ora assistendo a una manovra a centrocampo del Salisburgo. Gran recupero di Loftus-Cheek, riesce a rimettere in moto le cose per il Milan. Hutchinson, che si trova in questo istante nell'asse centrale del campo, cede il pallone a Yashari, prova un suggerimento per Rabiot, ancora fraseggiano i due sempre nel cuore della mediana sulla sinistra. Bartesaghi, la fuga di Sisse costringe alla rincorsa e a una scivolata opportuna, in questo caso Barry, sarà rimessa laterale per il Milan. Il guizzo di Sisse, hanno capito che non devono scherzare troppo con questo giocatore, gli uomini di Roll, rimessa laterale a favore del Milan, arretrata dalle parti di Pavlovic all'altezza della mediana, ancora distribuisce verso De Winter, vede Rabiot che ha una certa libertà di movimento, porta a spasso il pallone molto, con molta personalità. Rabiot sta facendo il suo dal punto di vista dei tempi e delle scelte con i giocatori che intorno a lui si muovono di conseguenza. C'è Loftus-Cheek che è riuscito insomma anche a risistemare le cose a centrocampo per un Milan che era inizialmente in sofferenza. Scambi sul breve con De Winter che si fa vedere, insomma il Milan in controllo della partita, anche dei tempi di gioco, quando siamo al 39esimo, senza strafare, cercando di mantenere il più possibile il risultato. Con questa inerzia attuale siamo al 39esimo, sempre 2-0 per i rossoneri in casa del Salisburgo. Massimo Orlando.
3: Sì, chiaro, il Milan deve continuare a giocare in questo modo, non dare la possibilità al Salisburgo di rientrare in partita, perché davvero sembra in grande difficoltà la squadra austriaca, fa fatica a trovare soluzioni, non ha idee in questo momento. Il Milan palleggia con soprattutto l'intelligenza di Rabiot, che in mezzo a tanti ragazzi giovani ha un'esperienza troppo importante, e difficile davvero che sbagli questo tipo di giocate. Però il Milan deve stare attento, non deve sbagliare, mancano pochi minuti, andare sul 2-0 a riposo sarebbe importantissimo.
2: Beh, anche con le altre pedine che potrebbe impiegare, attenzione perché Hutchinson è stato fermato in maniera vistosa, ci sarà sicuramente il giallo. Qui è stato strattonato, ripreso quasi per il colletto dal suo inseguitore, si trattava di Zabranski, se non erro, dovrebbe essere lui il secondo ammonito della partita. Ci fermiamo al momento di un nuovo stop pubblicitario, poi torneremo per il finale del primo tempo di Salisburgo-Milan.
4: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia. E Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
2: Zabranski, confermo, è lui l'ammonito, è anche un fallo ben speso se vogliamo così, visto che Hutchinson aveva preso il tempo all'avversario, stava entrando in area di rigore. In una ripartenza del Milan è in difficoltà la squadra austriaca nettamente. Attenzione a questo tentativo di andare a pescare Camarda, che per l'ennesima volta va a sportellate col suo diretto avversario, viene fischiato però fallo, sarà calcio di punizione per il Salisburgo che attacca verso destra, è in divisa azzurra quest'oggi, prova a velocizzare le cose. Siamo in pratica a 5 minuti dalla conclusione del primo tempo col Milan che conduce 2-0, la doppietta, un gol ogni quarto d'ora diciamo così di Alfa Sisse, che è riuscito a toccare in porta di prima, attenzione, prima di testa e poi un tocco di sinistro, gli assist e i rifornimenti che sono arrivati dai lati delle zolle d'attacco del Milan, che adesso commette fallo con Hutchinson, anzi con Rabiot, stava cercando di andare verso la porta il suo diretto avversario, che se non erro era ancora Mazurek, anche a rischio cartellino questo intervento di Rabiot.
3: Diego, ha visto male l'arbitro, perché va in scivolata e prende il pallone. Infatti si mette le mani nei capelli, protesta, perché questo non era fallo. Ci sta che anche l'arbitro possa sbagliare, però era andato proprio in scivolata e con la punta del piede è riuscito a toccare il pallone.
2: Calcio di punizione che non è vicinissimo all'area di rigore, siamo dietro la linea della tre quarti. Rabiot continua a parlare con l'arbitro, che non abbiamo citato, è Fesnik rumeno, evidentemente ha da replicare quello che stava dicendo poco fa Massimo Orlando, ovvero palla presa da Rabiot, cross dentro l'area, allontana Bartesaghi di testa, Sisse è appostato fuori, cattura questo pallone, la fuga in avanti di Pavlovic ha spazio davanti a sé, lo insegue, e ancora Murgalla rallenta il suo passo, il giocatore serbo lo cede il pallone a Bartesaghi, prova a ricostruire da lontano il Milan, poteva creare un'azione ficcante in contropiede, in questo caso la squadra rossonera si è scelto di rallentare poi il passo, di cercare anche di giocare col cronometro e di non insistere più di tanto. Rabiot però prova una sventagliata nella zona dove aveva continuato la sua corsa Bartesaghi, a ridosso della linea della rimessa laterale, prova ad alzare la gamba.
5: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 10 marzo 2024. Extra Time, lo sport si racconta.
6: I tempi si evolvono e anche gli arbitri vanno a scuola. Il primo esame lo passa un sanitario per controllare che polmoni, cuore, riflessi e soprattutto vista siano perfettamente a posto. Ottenuto il nulla osta medico, tutti sul campo per collaudare la propria resistenza e agilità. Perché forse voi non lo sapete, ma tra i 23 protagonisti di una partita, l'arbitro è colui che durante l'arco dei 90 minuti macina più chilometri. Ricordatevi di questo quando sul finire di un veloce e acceso incontro l'omino in nero vi parrà poco mobile.
7: Black is black. I want my baby back.
8: Sono passati gli anni e per l'omino in nero con il fischietto è cambiato un po' tutto, a cominciare dal dress code. Non più total black, come lo descriveva la settimana incoma del 55, ma vestito dei più sgargianti colori evidenziatore, dal giallo al verde fino alle varie tonalità del rosso e del rosa più acceso. E insieme al colore, nel settore arbitrale, è arrivato anche il mondo femminile. Le donne hanno finalmente oltrepassato la barriera invisibile per fare ingresso in un territorio che fino a qualche decennio fa era riservato esclusivamente al genere maschile. Donne che giocano a calcio e donne soprattutto che vanno a dirigere una partita di pallone in campo maschile. Lo storico debutto risale ormai a più di 20 anni fa, con la prima donna guardalinee in una partita di Serie A.
9: In campo non per onore di firma ma per onorare lo sport al di là dei pensieri europei di Manchester. Mille rimpianti per il Chievo e fuori dall'Europa pur avendo fatto più punti dello scorso campionato. Quasi incredibile, clamorosa la sequenza di palle gol fallite dalla squadra di Del Neri nei minuti di recupero. Una donna assistente in Serie A, Cristina Cini, seconda assistente oggi dell'arbitro Pieri.
8: Era il 24 maggio del 2003, sul rettangolo verde si affrontavano la Juventus campione d'Italia e il Chievo lanciato verso la Champions League, e per la prima volta una guardalinee donna metteva piede su un campo di calcio di Serie A. Parliamo di Cristina Cini, toscana di Firenze, classe 1969, la prima a ricoprire il ruolo di assistente dell'arbitro nel calcio professionistico italiano. Buongiorno Cristina.
10: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
8: Grazie a lei per essere con noi. Il suo, quello che abbiamo appena ricordato, fu un esordio storico, era anche una partita importante, Juventus-Chievo. Ci racconta i giorni precedenti, l'arrivo della chiamata e poi come ha vissuto l'attesa di questo esordio storico?
10: Allora, sicuramente è stata una grandissima emozione perché essendo insomma alla fine del campionato ci speravo, diciamo, nell'esordio in Serie A, però non pensavo una partita che comunque avesse ancora un'importanza, diciamo, di qualificazioni e così. Quindi ero molto molto emozionata, però insomma anche molto felice, perché insomma raggiungevo il sogno per cui uno inizia ad arbitrare.
8: Ma la comunicazione come è arrivata? Una telefonata? Un telegramma? Una comunicazione?
10: No, è arrivata la classica, diciamo, telefonata delle designazioni, e appunto ha telefonato il nostro organo tecnico degli assistenti, che allora era Mazzei, e mi disse: guarda, fai l'esordio. Lì per lì sono rimasta un po' interdetta, cioè stupita, però insomma felicissima.
8: Cristina Cini ha vinto anche il premio Marisa Bellisario, che viene assegnato a donne che si distinguono nella professione e nella società. Nella motivazione c'è scritto: per aver saputo interpretare il suo ruolo con una serietà, una naturalezza e un rigore che hanno zittito ogni gratuita prevenzione. La prevenzione nei confronti di un arbitro donna, quanta ne ha incontrata sulla sua strada?
10: Allora, diciamo che comunque avendo percorso le varie categorie, quindi è stata una cosa un po', diciamo, non improvvisa, quindi già insomma arbitrando a livelli inferiori, insomma si cominciavano a vedere le donne in campo, e ovviamente le prime partite sia in Serie B che in Serie A, insomma parecchio stupore. Però ecco, diciamo che poi i giocatori, una volta fischiato l'inizio, guardava un po' se c'era una donna o un uomo sulle linee.
8: Erano concentrati, pensavano
10: esatto,
8: a giocare.
10: Sul gioco.
8: Senta, ma da quale categoria è partita e quanti anni aveva?
10: Allora, io ho iniziato a 21 anni perché era, diciamo, il primo anno che avevano aperto la possibilità alle donne di arbitrare. E ho iniziato, come insomma, classicamente con i ragazzini esordienti, poi giovanissimi, e poi a un certo punto ho iniziato come arbitro, ovviamente. Poi a un certo punto mi piaceva più il ruolo dell'assistente e ho scelto di seguire, diciamo,

0: Appassionata di calcio, è una scelta un po' particolare la sua.
1: Sì, infatti, perché io facevo atletica leggera prima, e mi faceva insomma lo sport così, e poi avevo smesso e mi mancava, ecco, un pochino correre, muovermi, e un'amica di università mi disse che avevano aperto appunto il corso agli arbitri anche alle donne. Io lì per curiosità così dissi, ma quasi quasi ci provo.
0: Ma guardi, mi viene da pensare che abbia scelto di fare l'arbitro perché non seguiva in maniera assidua il calcio, perché fare l'arbitro è difficilissimo, viste le difficoltà, la probabilità di diventare il capro espiatorio e visto anche che con le proprie decisioni non si accontenta mai nessuno. Poi se penso ad un arbitro donna, 20-30 anni fa, questa difficoltà diventa ancora maggiore perché c'era anche da affrontare la diffidenza di un ambiente che è maschile e maschilista per eccellenza. E allora la domanda diventa ancora più urgente: come le è venuto in mente?
1: Infatti, probabilmente proprio per quello, non seguendo il calcio, ho detto, ero un pochino così ignara di quello che sarebbe successo. Però ecco, poi insomma pian pianino mi sono appassionata all'arbitraggio e quindi poi insomma è stato tutto abbastanza naturale. Sono stata molto aiutata, diciamo, dal fatto di aver fatto atletica leggera, perché insomma la parte atletica è molto importante per un arbitro, e quindi insomma questo mi ha aiutato molto, sinceramente.
0: E poi lei ha detto prima che ha scelto di fare il guardalinee anziché l'arbitro, che peraltro il guardalinee è un ruolo defilato ma delicatissimo, perché voi siete confinati sulla linea del fallo laterale, schiacciati fra i calciatori che vi contestano in campo e i tifosi che vi urlano dietro alle spalle. È una situazione tremenda.
1: Sì, ma anche noi, insomma, una volta che inizia la partita siamo molto concentrati sul gioco e non tanto su quello che succede magari sugli spalti. Sì, ci sono cori e così, però ecco, fortunatamente non sono mai stato oggetto di, diciamo, di lanci, di cose, a volte solo di molti cori, così, ma quello fa parte, diciamo, del gioco.
2: Il calcio minuto per minuto.
3: Sassuolo Salernitana nel campo principale, visto anche il debutto assoluto in Serie A della signora Maria Sole Ferrieri Caputi, arbitro dell'incontro in programma a Reggio Emilia. L'inviato è Giovanni Scaramuzzino.
4: Piacere di esserci, o più che altro piacere anche di sapere che toccherà a lei, e poi curiosità, certo, per una prima volta non può che essere così. Arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi.
0: Sassuolo Salernitana del 2 ottobre del 2022, altra data storica perché per la prima volta un arbitro donna, Maria Sole Ferrieri Caputi, dirige una partita di Serie A. Sarà anche poi la prima italiana ad arbitrare una sfida fra nazionali maggiori, l'amichevole Germania-Perù qualche mese dopo. Cristina Cini, lei ha aperto la strada come guardalinee più di 20 anni fa. Oggi abbiamo anche arbitri donna in campo maschile. Le vorrei chiedere se, secondo lei, le prerogative femminili nel calcio sono davvero cresciute o se parliamo di casi ancora troppo isolati.
1: Allora, diciamo, io mi spiace se siano passati 20 anni fra quando ho fatto l'esordio io come assistente e adesso, insomma, Maria Sole come arbitro. Avrei sperato, sinceramente, che accadesse un pochino prima. Ma allora, sicuramente non, diciamo, la differenza fra gli uomini che intraprendono la carriera di arbitro e le donne è netta, cioè sono pochissime le donne che decidono di fare l'arbitro, perché sinceramente i sacrifici sono veramente tanti. Quindi penso sia più un discorso numerico che non di bravura, o di, perché insomma ci sono tantissime ragazze che sono anche atleticamente molto molto preparate, quindi ecco, anche il gap, diciamo, atletico potrebbe essere superato, fra virgolette. Quindi penso sia solo una questione numerica.
0: Fra l'altro mi viene in mente che lei ha iniziato insieme a suo marito Fosco, anche lui era arbitro, giusto? Siete partiti insieme dalle categorie minori?
1: Sì, praticamente l'ho trascinato con me a fare il corso.
0: È stata lei che ha portato lui, strano, di solito in letteratura proprio succede il contrario, no? Che le donne seguono gli uomini in questa passione calcistica che è tipicamente maschile, invece per voi è stato il contrario.
1: Sì, sì, perché lui proprio lo sport non è che è proprio una cosa lontana da lui, quindi insomma l'ho trascinato perché il corso, insomma, era in una zona di Firenze un po' insomma non era proprio delle migliori, quindi la sera dopo cena Schedi disse dai vieni anche tu a fare il corso, insomma infatti abbiamo iniziato insieme poi.

0: dopo lui qualche anno ha smesso perché per lavoro non riusciva, insomma, sabato e domenica a essere sempre libero, quindi poi ho continuato io e lui ha smesso.
1: Cristina Cini ci raccontava prima che, a parte qualche coro magari un po' esuberante o colorito, immaginiamo,
0: esatto.
1: Sì, a parte questo non ha dovuto mai affrontare nulla di particolare per quanto riguarda l'approccio con gli spalti, con i tifosi. C'è stata invece qualche situazione nel corso della sua carriera particolarmente difficile da affrontare in campo?
0: Allora, particolarmente difficile, no. Ovviamente quando si valuta il fuorigioco, diciamo, sono sempre situazioni proprio al limite, quindi difficile, diciamo, appunto decidere in una frazione di secondo, sì. Però ecco, episodi di violenza in campo oppure, insomma, cose molto gravi, no, sinceramente no, sono stata abbastanza fortunata.
1: Nella nostra Serie C è successo lo scorso febbraio, nel corso della partita Cesena-Pineto è stata sperimentata la referee cam, la body cam sul petto dell'arbitro. Vedere le immagini dalla prospettiva del direttore di gara può contribuire, secondo lei, a migliorare o a creare l'empatia fra tifosi e arbitro?
0: Allora, sicuramente può essere che, ma vedendo appunto le immagini da quel punto di vista, il pubblico, insomma, così si possa rendere conto della difficoltà, perché poi rivedere le immagini in televisione prese da varie telecamere può essere più semplice vedere un episodio, ma l'arbitro può essere coperto da un giocatore, può essere, cioè, e quindi penso che possa essere utile far capire che cosa vede effettivamente un arbitro.
2: Tentativo di cross e la palla che termina in rete. Bonanzea!
3: Incredibile!
2: Calcio d'angolo, cammina a destra, attenzione, palla tesa nell'area di rigore, il raddoppio dell'Italia. Attenzione.
3: La rete di Cristiana Girelli.
2: Attenzione, zona tiro per Aurora Galli, grande gol. E gol dell'Italia! Giacinti! Conclusione da fuori, gol! Aurora Galli!
1: I gol della nostra nazionale femminile ai mondiali del 2018 è stato l'anno dell'esplosione per le azzurre, che oltre ad approdare ai quarti hanno guadagnato per la prima volta da sempre una ribalta mediatica straordinaria. Tutta l'Italia ha fatto il tifo per le ragazze azzurre. Cristina Cini in carriera ha fatto l'assistente arbitrale anche ai mondiali femminili. 6 anni fa, Cristina, l'Italia sembrava avviata ad una crescita esponenziale, poi c'è stato un passetto indietro perché ai successivi europei e mondiali le azzurre sono state eliminate al primo turno in entrambi i casi. Cosa manca, secondo lei, ancora al nostro calcio femminile per competere stabilmente con le migliori?
0: Allora, secondo me non è tanto il discorso di quanto manca al calcio femminile nostro, insomma, italiano. Io per dire, ho fatto i mondiali in Germania e in una partita, e non era neanche la finale, così allo stadio c'erano tipo più di 60.000 persone, cioè era proprio seguito quasi come il calcio maschile, e secondo me manca un po' questo, cioè l'interesse un po' del generale sul calcio femminile, che invece può essere anche molto, molto divertente. Cioè io ho arbitrato tante volte il calcio femminile all'estero, è un calcio sicuramente più lento rispetto a quello maschile, sì, però sinceramente ci sono squadre che giocano bene, insomma è divertente. Secondo me manca un po' questa cosa, un po' l'interesse generale.
1: Però diciamo, Cristina, nel calcio femminile, soprattutto da noi in Italia, c'è ancora una genuinità, una spontaneità che nel calcio maschile sembra ormai perduta, ammesso che ci sia mai stata. È d'accordo sul fatto che le ragazze mettono in mostra una più sana voglia di giocare a calcio, una passione più pura?
0: Sì, questo sicuramente. Era anche, vedevo anche quando, insomma, facevo delle manifestazioni molto importanti come mondiali, cioè sugli spalti c'era un tifo molto sano, cioè proprio era una festa, sembrava più una festa che non una partita, cioè cori però molto belli, insomma, di incitamento, così, e era tutto un altro vivere, ecco.
1: Ma cosa fa oggi Cristina Cini? Io so che si dedica anche ancora alle competizioni, ma in tutt'altro settore. È passata dai calciatori ai cani. Evito qualsiasi tipo di battuta su questo. Gareggia con dei magnifici schnauzer, è vero?
0: Sì. Allora, i cani sono sempre stati la mia passione, fin da quando ero piccola, quindi diciamo è una cosa che c'è sempre stata anche parallelamente al calcio. Ora ovviamente mi ci dedico a tempo pieno, perché è proprio la mia passione primaria.
1: Ma c'è qualcosa che può accomunare il mestiere di assistente di gara, guardalinea, a quello di addestratore di cani per competizioni? Non lo so, magari l'autocontrollo, azzardo?
0: Allora, più che altro diciamo arbitrare anche a livelli molto alti mi ha aiutato ad essere meno ansiosa, anche per dire, quando si entra in campo di gara con il cane, cioè riesco a mantenere molta più tranquillità rispetto a mio marito, invece un po' più le sento un po' di più, diciamo, le gare.
1: Grazie a Cristina Cini, la prima donna guardalinea del calcio professionistico italiano. Grazie per essere stata con noi, è stato un piacere.
0: Grazie a voi, buongiorno.
4: Io andavo sott'acqua e vado tuttora sott'acqua soltanto per aggiungere dei tasselli di conoscenza alla conoscenza che ho di me. Mi dicevano: ma chi te lo fa fare? Perché vai giù? Ci puoi restare? Queste domande il segno lo lasciano. Me le ripetevo soprattutto la notte prima delle immersioni profonde, finché sono riuscito a trarre la conclusione che era per conoscere me stesso.
1: Era la voce del grandissimo Enzo Maiorca che spiegava le motivazioni che lo portavano a rischiare per seguire la sua grande passione, l'immersione in apnea. Una disciplina difficilissima e suggestiva che diventa ancora più complicata e ardua se praticata in acque freddissime sotto un tetto di ghiaccio. È l'impresa che ha compiuto Valentina Cafolla, 27enne croata, studentessa di scienze motorie a Zagabria, che è scesa a 140 metri nel lago ghiacciato di Anterselva. Giorgio Germanò ci racconta la sua storia.
5: Ho stabilito due, non solo uno, record mondiali di apnea sotto il ghiaccio. Era ad Anterselva, Bolzano, in un lago affascinante, sinceramente stupendo, con 45 centimetri di ghiaccio.
6: Eh sì, il ghiaccio come un tetto, quasi a proteggere, a custodire i due record del mondo conquistati da Valentina Cafolla: 140 metri in apnea con monopinna, 80 metri in apnea dinamica con doppia pinna. Freddo fuori, freddo dentro, cuore a 50 battiti e nessuna paura.
5: Abbiamo una lunga storia io e Dante Selva. C'è meno ossigeno, cioè l'aria è meno ossigenata che a livello del mare, e quello lo rende ancora un po' più difficile, diciamo. A parte che c'è il ghiaccio, il freddo, e giusto il giorno del record c'era una nevicata tremenda che ha fatto un metro di neve. E sì, sinceramente a volte succede questo momento di claustrofobia. Io fortunatamente non ce l'ho, perché anche da piccola mi piaceva andare tantissimo nelle grotte. Davanti a Rovigno abbiamo un'isoletta molto carina con delle grottine, allora mi piaceva sempre andare in mezzo a queste grotte.
6: Un mondo a parte lì sotto, una esperienza assolutamente non comune, Valentina Cafolla ce la racconta.
5: Il silenzio è una cosa impressionante, cioè quanto riesco a escludermi da tutti quanti i suoni che potrei sentire. Per esempio, avevo i subacquei di salvataggio che erano dietro di me con gli scooter subacquei, io neanche non li sentivo per quanto mi sono concentrata nel stare completamente in focus, e decisamente è una sensazione stupenda. Poi è molto scuro sotto il ghiaccio, siccome c'era stato anche di neve, così che non c'era tanta luce, così anche quello faceva ancora di più la sensazione di riposo, di relax, che era veramente impressionante.
6: Da sott'acqua arriva anche l'SOS Ambiente, firmato da una campionessa.
5: Cioè c'è questo strato di ghiaccio che per esempio nel 2017 era 70 centimetri, mentre quest'anno era intorno a 45 centimetri. E poi si nota benissimo tra i strati di ghiaccio che non è un ghiaccio che si è congelato nel stesso momento, ma si vede tantissimo che si è sciolto in vari momenti. Allora si vede questa parte di strati dove non è un ghiaccio pulito e dove si vede che lo stesso il clima sta cambiando ed è molto più caldo. Cosa che dobbiamo tenere conto è che non siamo soli, dobbiamo iniziare a pensare anche alle generazioni che vengono dopo di noi. 25 years ago, they spoke.
6: E fuori dall'acqua, fuori dal ghiaccio, c'è anche una Valentina, sirena terrestre.
5: Suono la chitarra, faccio da tanto tempo, cioè quando avevo 8 anni ho iniziato a suonarla. Dopo di quello mi piace tanto cucinare e soprattutto con la cucina di mia nonna, che è una cuoca provetta, impara molto. Poi viaggiare mi piace tantissimo, per andare sempre a vedere come il mare nelle altre

Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Umberto Conti, con Andrea Bocci, Emanuele Granelli e Tony Tesi in redazione e con Claudio Campobasso alla realizzazione tecnica. E se volete riascoltarci c'è il podcast su Rai Play Sound da Massimiliano Graziani. Buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: fare più la partita, devo dire, in questo momento del match. Dentro Vertessen e Diakité, fuori Kitano e Baidu. Quello che vedremo a breve sarà, se sarà insomma eventualmente un raffronto fra gli elementi che hanno lasciato il segno o meno e che sono stati richiamati in panchina da Roll, e quello che possono fare normalmente titolari di questa squadra, il Salisburgo, che è piena di rotazioni così come il Milan. Sulla sinistra la rimessa laterale che è stata vinta dal Milan nella propria metà campo, attacca verso destra, ricordo, la squadra rossonera in questo secondo tempo. Rispetto al nostro punto d'osservazione c'è Tomori in possesso di palla, vede Hutchinson il suo momento, la pressione da parte di Vertessen che non trova il pallone, attacca moltissimo il Salisburgo in pressione sui portatori di palla del Milan che devono cercare di evitare giochetti lì dietro. In effetti Tomori perde palla, posizione di fuori gioco però di Tabakovic, fortuna per il Milan, in rimpallo stava mettendo in moto il numero 9 bosniaco. Sarà calcio di punizione per via del fuorigioco a favore del Milan. Pronto sul pallone De Winter, che cercherà un compagno in avanti visto che sono tutti uomo su uomo occupati quelli vicino a lui, verso Ramos, intervento difensivo di Boma, allontana il pallone, sarà ancora Milan in possesso di palla nel quadrilatero arretrato che riesce a manovrare con una certa fluidità. Si fa vedere dietro anche Pulisic, retropassaggio, si va dalle parti di Maignan. Gara in una fase di stanca, Milan che riesce con una certa facilità nei suoi fraseggi, anche se la pressione del Salisburgo è insistente, però insomma il Milan con esperienza intelligenza sta evitando conseguenze negative, in questo caso con Tomori che ha governato un pallone, si ferma per crampi, viene aiutato da un avversario. Ventesimo sì, della ripresa, siamo quasi a metà di questa frazione, siamo insomma vicini al porto per un Milan che sta stravincendo 3-0 in casa del Salisburgo. Massimo Orlando.
1: Sì, assolutamente, il Milan che sta facendo quello che è giusto fare in queste situazioni, cioè il giro palla a giocatori tipo questo ragazzo adesso con la palla nei piedi, parlo di Modric, che sono bravissimi in questa situazione di gioco. È inutile andare a pressare, a sprecare energie, la fase difensiva è ottima in questa serata. Il Salisburgo prova a portare pressing, un po' di intensità, un po' di dinamismo, però mi sembra che ci siano poche idee e che il Milan possa controllare con grande facilità questa partita.
0: Nuovi cambi, tra l'altro Terracciano dovrebbe essere il prossimo ad entrare in campo per la causa milanista. Milan sì che, come diceva Massimo Orlando, mi sembra con grande facilità riesce anche a occupare gli spazi. La cosa migliore di Modric, diciamo, essere tra quelli che guida nella posizione i propri compagni. Ora alla rincorsa sulla sinistra di Pavlovic, la fuga di Lindstrom che prova un'azione personale, non riesce ad arrivare in zona cross. Pavlovic è l'ultimo a toccare, però sarà rimessa laterale, scusate, a favore del Salisburgo. Sulla destra, a ridosso ormai della bandierina, fuori Terracciano, dentro Terracciano, scusate, per Tomori che ha avuto un problemino fisico. Non mi sembra sia nulla di che, bisogna sempre in questa fase del Milan delicata sperare che non ci siano conseguenze fisiche. Ricordiamo che il Milan ha perso Gabbia, ha perso Salemakers, ha ripescato Tomori che era sparito dai radar, era sul mercato, era fatta penso per la sua, sembrava fatta per la sua cessione. Attenzione a Hutchinson, lancio che lo trova ben messo in campo, la sterzata, la conclusione, la parata con i piedi di Xavi Siski, che riesce a intercettare un pallone indirizzato alla sua sinistra. Gran lettura da parte di Hutchinson dei movimenti da fare, rincorsa del pallone, sterzata sull'avversario, giocata devo dire funambolica, poi è andata a piazzare sul lato scoperto del portiere, che è stato però molto abile a avere la freddezza di allungarsi con il piede. Insomma, tutto un po' telecomandato in questa azione fantastica del Milan in contropiede con Hutchinson. Altra rivelazione, anzi forse sì, se non era una rivelazione, lui proprio ci sta conquistando per quello che sta dando al Milan. Seguiamo un po' questa azione dei rossoneri, la parata di Zawiesiński, ancora su una conclusione del Milan di Bartesaghi da fuori, non male questa botta di sinistro di Bartesaghi, ha voluto quasi rispondere a distanza al suo, diciamo, rivale di fascia Hutchinson per quello che stanno proponendo in questa partita, sicuramente sopra il 7 entrambi. Siamo al 23esimo, 3-0 per il Milan a Salisburgo, stava anche quasi raggiungendo il gol della totale sicurezza con Hutchinson, così non è stato, ma che giocata sia lui che il portiere del Salisburgo, Massimo Orlando.
1: Eh sì, con la linea difensiva molto alta, Modric, che è un giocatore fantastico, palla sul movimento ad attaccare la profondità di Hutchinson, che poi è bravissimo con il tacco a rientrare e fa una parata Zawiesiński clamorosa, perché il tiro era
0: ancora
1: veramente
0: Hutchinson
1: molto bello.
0: Per la testa di Loftus-Cheek, se non è arrivato, anzi no, Pulisic è arrivato in corsa, alto sopra la traversa, anche qua sembrava insomma il Milan a un passo dal 4-0, Massimo Orlando.
1: Sì, adesso il Milan che chiaramente gode degli spazi lasciati dai giocatori del Salisburgo, che secondo me con questo 4-2-3-1 ha un centrocampo veramente che non dà copertura, e dunque quando viene saltata la linea del primo pressing sono sempre in inferiorità. Il Milan attacca con Hutchinson, con Bartesaghi sulle fasce. Il Milan stasera ha dominato diciamo in tutte le zone del campo, ma soprattutto con Bartesaghi e Hutchinson sono stati sempre pericolosi in quasi tutte le azioni quando sono stati chiamati in causa.
0: Errore di Pavlovic, il Salisburgo in area, la chiusura di Terracciano che legge benissimo questa aggressione centrale da parte di Diakité, blocca un'avanzata irresistibile del Salisburgo, ha dormito lì Pavlovic, insiste ancora il Salisburgo, l'imbucata centrale che non trova nessuno fortunatamente per il Milan, è stato Zabranski che si è staccato in posizione praticamente di trequartista dentro l'area vuota, non c'era nessun uomo in divisa blu del Salisburgo, partita quasi compromessa. Nel frattempo le telecamere inquadrano il wunderkind del calcio tedesco, l'allenatore del Salisburgo, discepolo di Frick, che sta anche in maniera abbastanza tranquilla, quasi sorridente, discutendo con i propri collaboratori quello che sta vedendo in campo, un 3-0 sonante, avrà che riflettere evidentemente, ma per ora diciamo che la gara non è chiusa, solo per caso, perché il Milan ha rischiato di andare sul 4-0 in due occasioni. Centralmente ancora Salisburgo, ha trovato forse la via migliore per proporsi in avanti la squadra di casa, con un'altra volta il muro rossonero che resiste, riparte contropiede con Hutchinson, la sterzata, riesce ancora con un gioco di gambe a avere meglio su un avversario, se ne va al primo dei due che lo stanno inseguendo, poi commette fallo però Hutchinson in attacco, è veramente irresistibile il britannico, direi che ha una voglia matta di mettersi in evidenza, di far vedere quelle che sono le qualità che per ora diciamo non siamo riusciti a scorgere, perché la chance di essere in campo ne ha avute relativamente. Numero 20 sulle spalle, fra gli uomini della, sicuramente sugli scudi in questa serata, su tutti Sisse, autore dei tre gol che ci permettono di ribadire il 3-0 esterno del Milan in casa del Salisburgo, ma Hutchinson viene subito dopo secondo me per quello che sta dando, anche per la pericolosità che sta imprimendo soprattutto nel secondo tempo, Massimo Orlando.
1: Sì, Hutchinson protagonista, ma ti dico anche a Sassuolo era entrato negli ultimi 20 minuti se non sbaglio, era comunque dimostrato le qualità offensive, un giocatore che punta l'uomo, che crossa molto bene in questo caso.
0: Errore, attenzione al Milan che mette in porta il 4-0, Gonzalo Ramos, erroraccio da parte del Salisburgo, una palla persa all'imbocco dell'area di rigore, si scusa l'autore di questo erroraccio, ha lasciato campo libero a Ramos che con il mancino ha fulminato Zawiesiński, minuto 28, possiamo parlare tranquillamente di un Milan dilagante che va sul 4-0, è quasi fatta, un errore di leggerezza che è stato commesso nel possesso palla del Salisburgo, è stato Mazurek che si è dimenticato dell'arrivo alle sue spalle di Yassari, palla sui piedi di Gonzalo Ramos che ha fulminato Xavi Simski, in sostanza al primo pallone toccato, il gol del 4-0, un sigillo sulla partita che volge al termine in sostanza con una vittoria sonante per il Milan e anche positiva per tutto il calcio italiano che proviene da queste seratacce di Champions. Un 4-0 a Salisburgo, non è la Champions, è l'Europa League, ma il Salisburgo è una squadra di tutto rispetto e un Milan così dilagante non ce l'aspettavamo con queste dimensioni di risultato.
1: No, avrei preferito che fosse stato Camarda a mettere dentro questo pallone, però insomma è uscito, è entrato Ramos, che come attaccante, ogni attaccante in difficoltà, i gol è sempre una medicina, no? Che fa molto molto bene, importante per il morale del giocatore portoghese, che è un po' sotto pressione visto che non ha realizzato molti gol in questo inizio stagione. Chiaramente Mazzurek combina un pasticcio, ma è stato bravo anche Yashari comunque ad andare a pressare molto alto. Questo è un segno di grossa mentalità da parte del giocatore svizzero, che va ad attaccare sul 3-0 in quella posizione offensiva. È stato molto bravo e poi Ramos da quella posizione non poteva sbagliare. Un 4-0 che fa bene al Milan, fa bene al morale, aveva bisogno di una vittoria e arriva con un bel gioco e tante notizie importanti da Hutchinson, Bartesaghi, Cissé, insomma credo che Amorim stasera possa essere molto contento.
0: Mazurek un po' meno, però bisogna dire anche questo, che il polacco, che ha perso una palla banalissima, forse anche esausto dopo una partita tiratissima, ha alzato subito il braccio, pensavo volesse indicare insomma che ci potesse essere un fallo su di lui, in realtà si è assunto la responsabilità dell'errore. Sono cose che dal punto di vista sportivo fanno sicuramente bene. È stato anche rincuorato dai propri compagni, alzato il braccio addirittura prima che segnasse forse Ramos. Attenzione a questo cross dalla sinistra per un Salisburgo che evidentemente ha ancora risorse per cercare soluzioni, accorciare le distanze o pensare a una pazzesca rimonta. Barry, zona tiro esternamente, va con il mancino debolissimo fuori, ci ha battato questo mancino da parte del gambiano che ha inquadrato la porta, anche la fascia di capitano su di lui. Nel frattempo non abbiamo dato conto di due sostituzioni, fuori Lindstrom e Tabakovic, che era precedentemente stato selezionato come capitano, dentro Camara e Rezic. Nel Milan anche 4 i cambi, lo ricordiamo, uno per problemi fisici di Tomori, speriamo bene, anche perché lo ribadisco, è un Milan che ha avuto davvero infortuni drammatici negli ultimi giorni, mi è sembrato comunque uscire tranquillamente sulle sue gambe, sembravano solo crampi effettivamente. Sì. Nel momento in cui ha chiesto aiuto al non compagno di squadra ma un rivale in campo, e quella frangente, secondo questa azione del Salisburgo sulla destra, prova a sfondare su quel lato, grande azione, poi arriva un pallone arretrato che Yashari assorbe e rimanda in avanti. Minuto 31, Milan 4 Salisburgo 0. Qui in Austria tutto sembra fatto per la squadra di Amorim.
1: Sì, adesso il Milan deve solamente gestire la partita, deve cercare chiaramente di non subire gol, anche perché comunque è importante per l'autostima, no? della fase difensiva non prendere gol, e poi chiaramente evitare se possibile infortuni, che nel calcio moderno purtroppo abbiamo visto anche nelle partite di ieri tanti giocatori importanti delle nostre squadre in Champions avere infortuni muscolari, ma nel calcio moderno purtroppo è diventata la normalità.
0: Milan in avanti, Milan che va ancora, conclusione in caduta, Yashari si è provato fino in fondo, ha ricevuto un pallone quasi sulla tre quarti, ha condotto un corpo a corpo che l'ha portata a ridosso dell'area piccola, è estenuato, anche per lui una partita di grande sacrificio, è arrivato alla conclusione strozzato in caduta, non è riuscito a trovare la porta. Parliamo di un giocatore che abbiamo in qualche modo sottolineato soprattutto per quel folle assist, un cross teso a centro area nella propria area di rigore che stava permettendo al Salisburgo di riaprire la partita, e adesso ha recuperato quel pallone, è arrivato con questa corsa fino in fondo, sta anche lui prendendosi un 7 in pagella. No Massimo, attenzione, seguiamo però Salisburgo, che qui c'è fallo sicuramente in attacco, l'arbitro non fischia. Rezic ha strappato un pallone, strattonando il suo diretto controllore, poi è arrivato un cross e un colpo di testa morbido per Maignan. Yashari, Massimo Orlando.
1: No, è stato importante, che dava equilibrio ai due reparti, molto bravo nel pressing, molto bravo insomma nel far appunto giocare bene i reparti, spesso andava anche ad allinearsi con i difensori e questo vuol dire essere giocatori completi in fase di possesso e in fase di non possesso. In questo caso ha provato uno strappo in azione personale, ma come hai detto tu ha corso davvero tanto Yashari stasera, forse quello che ha corso più di tutti, andando a pressare spesso ed è arrivato un po' stanco su questa palla, non è riuscito a chiudere angolando il tiro, però davvero una partita almeno da 7 anche lui se la merita stasera.
0: Sì, in crescendo assolutamente, ha trascinato il Milan in queste ultime azioni in avanti. Nel frattempo Milan che ha battuto un calcio di punizione in avanti con Bartezaghi, palla è stata poi non intercettata, è andata a ridosso della bandierina, contro cross da parte di Hutchinson, fermato dalla difesa del Salisburgo. Minuto 34, siamo quasi alla fine di Salisburgo-Milan, rotondo 4-0. Due gol per tempo, tra l'altro, per la formazione guidata da Ruben Amorim, e se la vede ora con un'imbucata a centrale, attenzione, rischiano qui Terracciano e proprio Yashari, che giochicchia col pallone, cede poi a Terracciano, arriva a lungo rinvio per la testa di Ramos, siamo all'altezza del centrocampo, tocco di prima intenzione di Pulisic, mette in movimento benissimo Hutchinson, rimontato però alla grande qui da Buma. Porta ancora il pallone lontano dal giocatore inglese Boma, di dosso la bandierina. Attenzione perché Hutchinson forse ha avuto un problemino muscolare in questa rincorsa, speriamo ovviamente di no. Ora sta camminando vicino alla bandierina di destra. Dall'altra parte c'è il Salisburgo che attacca, però in zona cross Rezic prova anche lui una giocata, va centralmente a cercare Barry, scambio con Mazurek che è rimasto in campo, che secondo me anche ha fatto un'ottima partita, a parte quel errore tremendo che ha permesso il 4-0 di Ramos. Attenzione, dentro l'area non arriva il gol del Salisburgo, perché Diakite, illusione del gol, ha tratto solo l'esterno della porta, si è gettato a capofitto su un pallone vagante in area di rigore, provato sul primo palo a sorprendere Maignan, esterno della rete, nulla di fatto. Altro cambio per il Milan, ma anche per il Salisburgo. Completano le possibilità di sostituzione due allenatori per il Milan, pronto Diawara, per il Salisburgo è il momento di Drexler. Insomma, non sono giocatori che possono cambiare l'equilibrio della partita, vanno a sistemarsi nelle rispettive zone di competenza. Per il Milan sono curioso di capire chi ha lasciato il terreno di gioco, perché avevo gli occhi su Hutchinson, che è ancora Pavlovic, un po' claudicante sull'out di destra. Dici, Massimo?
1: Sì, no, dico Pavlovic lascia il campo.
0: Pavlovic,
1: sì, per Diawara. E Diakité ha avuto una grande palla gol. È stato bravo con questo inserimento centrale con il Milan, che in questa situazione è rimasto un po' fermo, però siamo sul 4-0, ci sta anche sì. di mollare un attimino, no? L'attenzione qui è stato bravo e non è riuscito ad incrociare il tiro, che se avesse centrato la porta da quella posizione molto probabilmente poteva essere gol, però per fortuna la palla non è entrata e il Milan, che vedi, prova ancora una volta, lasciano degli spazi i giocatori del Salisburgo, clamorosi tutto questo secondo tempo con la difesa molto alta, e basta mettere la palla in profondità e attaccare appunto questo tipo di giocata che mette in difficoltà la squadra austriaca, che secondo me tatticamente stasera ha sbagliato veramente tutto.
0: È uscito Morgalla per Drexler, fuori, come diceva il nostro Massimo Orlando, Pavlovic in effetti per Diawara. Siamo a meno di 10 minuti dalla conclusione, c'è un break del Milan con Pulisic, che è andato in una sortita sulla sinistra a prendersi un calcio di punizione, che stanno mettendoci un po' di tempo a battere i rossoneri. Pavlovic mi sa tanto di uscita da, come dire, standing ovation, visto che è un ex del Salisburgo, è andato a prendersi un po' gli applausi di tutte le parti della tifoseria dello stadio. Dalla sinistra Bartesaghi, il tentativo di doppio slalom e palla poi persa, contropiede del Salisburgo. Centralmente Camara, ancora larga la falcata, riesce a servire in area di rigore per una corsa verso Maignan. È un possibile calcio di punizione, credo, il rosso per Terracciano. Terracciano ha steso chi andava verso la porta, andava a cercare la via del gol del 4-1, credo fuori area di rigore. In effetti il dischetto non è stato assolutamente indicato. Calcio di punizione per il Salisburgo, rosso diretto per Terracciano, che è andato a stendere il diretto avversario, che non ho sinceramente individuato. Forse Schmidt, che era arrivato praticamente dalla propria area di rigore alla area avversaria, fuori sicuramente dall'area di rigore. Sì, non sarà mai calcio di rigore. Sì, proprio Schmidt, che è arrivato in zona tiro. Terracciano l'ha spintonato abbastanza platealmente. Rosso, era rimasto solo Maignan, che è andato subito a protestare per un rosso per me inesorabile. Forse c'era qualcheduno nei paraggi che poteva permettersi di dire non ultimo uomo, ma Terracciano mi sembra che a capochino sta lasciando il terreno di gioco. Non mi pare abbia fatto assolutamente proteste Terracciano. In ogni caso, Milan in 10 per i prossimi 10 minuti scarsi.
1: Sì, Amorim si è arrabbiato moltissimo, gettato per terra, scaraventato una bottiglietta d'acqua, e ha ragione, ma non perché è arrivata l'espulsione, ma perché il Milan si è fatto beccare in contropiede sul 4-0, onestamente non te lo puoi permettere, non cambia nulla chiaramente per l'esito finale, però un allenatore non vuole mai vedere una squadra prendere un contropiede sul 4-0 e sarà sicuramente arrabbiato per questa cosa.
0: Diakité sul pallone, lì nei paraggi c'è anche Barry se non erro, siamo veramente al limite dell'area, spostati leggermente sulla sinistra, tutto sembra indicare una conclusione di destro proprio di Diakité. Mura, la difesa del Milan, dopo il tocco di Baris, era spostata in avanti in maniera opportuna per evitare il peggio la retroguardia rossonera. Adesso dovrà fare gli straordinari per rimanere in colume dei gol. 0 quelli fatti dal Salisburgo, 4 quelli del Milan. Lo ricordo, quando siamo nel 41esimo minuto del secondo tempo, tripletta di Sisse e sigillo di Gonzalo Ramos. Milan che però è in 10 uomini per via dell'espulsione poco fa di Filippo Terracciano. Attenzione a Pulisic, doppio sombrero a evitare gli avversari, a battagliare da solo in sostanza, a portare più lontano possibile dalla metà campo del Milan un pallone pericoloso. Insiste il Salisburgo, vuole almeno regalarsi un gol in Europa League. Cross basso, riesce a metterci una zampata Yashari, calcio d'angolo a favore del Salisburgo nel finale di tempo, ultimi assalti per ridurre il passivo. I gol sono anche importanti per la classifica, 4 subiti sono una bella batosta per l'equilibrio finale, per quello che poi dirà la graduatoria di questa Europa League, fatta di 8 partite nel mega girone iniziale. Tentativo di imbeccata dentro l'area per chi aveva battuto il calcio d'angolo da parte di Barry, fuori misura totalmente. Stanno anche perdendo un po' i colpi gli uomini in campo, quelli che hanno dato tutto. Diciamo che il centrocampo del Salisburgo si è dato molto da fare, così come quello del Milan. Tanta corsa, poca lucidità nel finale. Rimessa dal fondo, battuta da Maignan, 42esimo della ripresa, sempre Milan avanti 4-0, gara che è in ghiaccio da un bel po', però qualcosa ha rivitalizzato almeno nelle volontà del Salisburgo l'espulsione di Terracciano. Sulla destra l'incursione da parte di Rezic, provano con una sterzata a piazzare a centro area probabilmente un pallone giocabile, visto che stanno andando molti saltatori a fare il loro dovere. Rezic continua la sua azione sempre sulla destra, un ultimo tocco e milanista, sarà calcio d'angolo ancora a favore del Salisburgo. Ultimi assalti, Milan in sostanza che rinuncia alla fase d'attacco, si è appoggiata soltanto sui singoli, nel caso di Pulisic che ha provato a mantenere a lungo il pallone in una precedente azione di rimessa del Milan, sta per andare di nuovo a battuta Camara, il cross a centro area, colpo di testa a liberare senza problemi da parte di Modric, sui piedi di Hutchinson che ha ripreso insomma spirito e ha ritrovato il passo. Dalla destra arriva la conclusione di sinistro da parte di Camara, ancora una volta il tiro è nello specchio della porta, ma ancora una volta è facilissimo per Maignan far sulla sfera, un solo intervento decisivo di Maignan, ma clamoroso quell'uscita su Bedu che ha permesso al Milan di rimanere ancora a zero reti al passivo quando siamo ormai alla fine, mancano 2 minuti al 90esimo, 4-0 del Milan in casa del Salisburgo, quasi tempo di commenti finali.
1: Maignan che si permette anche un colpo di tacco. Sì, la partita non c'è mai stata, nel senso che il Milan l'ha dominata, molta più qualità, le seconde linee, se così possiamo chiamarle, del Milan sono state molto più brave rispetto ai cambi fatti da Roll, un Milan superiore in tutte le zone del campo, ovviamente poi i singoli ci sei su tutti, Bartezaghi, Hutchinson hanno tutti giocato una grande partita, il Milan e Amorim soprattutto esce da questa trasferta con 3 punti importanti per la classifica, visto che il Milan aveva perso, ma con anche una consapevolezza di aver ritrovato
0: Ramos, ci riprova Ramos, alto sopra la traversa, un'azione di contropiede avviata da un esterno illuminante di Modric, poi sulla sinistra Yashari a cercare Ramos, si è sistemato il pallone sul sinistro, alta sopra la traversa, la palla di un potenziale 5-0, nulla di fatto per il Milan. Massimo Orlando, a te.
1: Eravamo in commento della partita, insomma dall'altra parte Salisburgo, una squadra che ha dimostrato di essere assolutamente inferiore al Milan, ha avuto solamente alcune situazioni pericolose, ma in sostanza il Milan ha dominato per tutti i 90 minuti e l'importanza di aver trovato subito il gol chiaramente ha dato più facilità al Milan di gestire questa partita, però insomma credo che Amorim possa davvero essere contento stasera perché ha visto tante cose positive dai suoi giocatori.
0: Prova il Milan centralmente, scusate il Salisburgo centralmente, a trovare una un'invenzione per liberare soprattutto Vertessen, che in questo secondo tempo, da quando è entrato in campo, sta rappresentando una minaccia solo potenziale per il Milan in posizione centrale. I minuti di recupero, direi pochi per fare 4 gol per un Salisburgo che è sempre a zero. Milan avanti grazie, ripete, 3 gol di Sisse e al sigillo di Gonzalo Ramos, pressing del Salisburgo altissimo in questo momento anche per evitare di finire a 0 gol in questa partita e per approfittare di un Milan in 10 uomini, lo ricordo ancora una volta, l'espulsione rosso diretto per Filippo Terracciano, rimessa laterale guadagnata dal Salisburgo, rimessa laterale che è stata mossa in linea orizzontale, centralmente si fa vedere Mazurek, porta avanti il pallone, c'è Hutchinson che sta corricchiando ora in ripiegamento facendo il suo, questa perenne azione difensiva del Milan da quando è passato in 10 uomini, poi abbiamo visto ci sono state 2 chance in contropiede, in particolare poco fa con Gonzalo Ramos vicinissimo alla doppietta personale, centralmente ancora Vertessen, alto sopra la traversa, sembrava fatto, Maignan immobile a incrociare, sì. È arrivato questo destro, mi sembrava indirizzato all'incrocio dei pali, sembrava fatto, non so dove sia passato questo pallone del gol mancato di Vertessen, nulla di fatto, forse anche con deviazione, in ogni caso Salisburgo vivo, forse dall'inizio questo Vertessen poteva fare la differenza.
1: Sì, assolutamente, molto dinamico da quando è entrato in campo, comunque ha dato qualche fastidio al Milan, qui è stato veramente bravo perché si è girato con grande velocità e ha calciato perfettamente, anch'io l'avevo vista assolutamente, sì. Dentro questa palla invece è andata fuori di pochissimo, chiaramente non avrebbe potuto fare niente Maignan perché il tiro era veramente fortissimo.
0: Ancora 60 secondi prima della conclusione della gara, perché si finirà al 93esimo. Entriamo adesso nell'ultimo dei tre di recupero. Milan 4, Salisburgo 0 qui in Austria. Lungo rinvio da parte di Maignan, lungo verso Pulisic, che non riesce a trovare la sfera. Poi ci pensa Gonzalo Ramos a districarsi tra due avversari, a trovare una rimessa laterale sia fuori del Milan, che dunque chiuderà con il possesso di palla dalla sua retropassaggio in direzione di De Winter. Ottimo anche il difensore con la maglia numero 5 sulle spalle, dietro verso Maignan, lunghissimo rinvio, palla che termina

0: Dimenticato in panchina un po' troppo dal proprio allenatore in questa gara sciagurata del Salisburgo, rimedia Modric con un'azione difensiva perfetta, palla in avanti, Gonzalo Ramos fa proseguire il pallone, finisce qua con la vittoria 4-0 del Milan in casa del Salisburgo. Ribadiamo un po' il tema della partita: si cercava in Camarda il vice Ramos, ed invece è stato individuato da in Sissé, autore di una tripletta. Primo tempo al 15° l'ha sbloccata lui su assist di Hutchinson, colpo di testa di Sisse, poi ancora lui raddoppio con una zampata intorno alla mezz'ora su una imbeccata di Bartesaghi dalla sinistra, ancora Sisse nel secondo tempo, un contropiede del Milan e l'assist in quel caso è di Rabiot, chiude tutto Gonzalo Ramos al 27° della ripresa, il 4-0 con un erroraccio difensivo del Salisburgo che ha visto chiudersi anche la possibilità della rimonta. Infine il rosso per Terracciano, che chiude un po' le statistiche di un match dominato dal Milan, 2 gol per tempo. Bella vittoria, ritorna anche, insomma, se vogliamo, in auge il calcio italiano in queste competizioni europee, gara che abbiamo commentato insieme a Massimo Orlando, un commento su quello che abbiamo visto oltre a quello che abbiamo già analizzato ampiamente. Massimo.
1: Ma niente, hai detto tutto te perfettamente. Milan perfetto stasera, Milan sperimentale che però ha dato tante soddisfazioni a Morim, e poi parliamo di singoli, si è 3 gol non sono mai banali in campo europeo. Molto bene Hutchinson, Bartesaghi, Yashari, insomma ha avuto tante risposte positive e cercava questo dai giocatori, insomma, che giocano poco in questo inizio di stagione, e dunque serata perfetta, 4-0, 3 punti e soprattutto tanti giocatori che hanno dimostrato di essere pronti per giocare in questo Milan.
0: Si smuove dunque la classifica in Europa League per il Milan dopo la battuta del resto con il Benfica, 3 punti importanti, 4 gol, Milan direi guarito grazie alla linea verde, alla linfa che arriva dagli uomini protagonisti in questa gara, vinta 4-0 in casa del Salisburgo. È tutto, grazie a Massimo Orlando per il racconto di questa partita. Massimo.
1: Ciao Diego, buona serata a te e ai nostri radioascoltatori.
0: E buona serata ancora di calcio con le altre partite europee delle nostre squadre. Linea che torna definitivamente da Salisburgo a Saxa Rubra.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
6: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
7: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Corri da Tronie! dal

0: 15 al 28 ottobre. Per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
2: Zona Cesarini.
3: E torniamo in diretta alle 20:40 minuti e dunque il Milan, per fortuna, finalmente lo possiamo dire, una vittoria in Europa per le italiane. Il Milan, che era stato sconfitto nella prima partita di Europa League, lo ricordiamo, in casa dal Benfica per 2-0, adesso ha rialzato la testa, si è preso questa bella soddisfazione, questa reazione, ha vinto in casa del Salisburgo per 4-0. Peccato l'espulsione di Terracciano nel finale. Abbiamo comunque, a proposito, tutti i finali delle altre partite, vi ricorderemo poi anche parzialmente la classifica fino a questo momento di Europa League. L'Akhmar ha battuto il Bersheva per 2-1, l'Omonia è passato in Slovenia 3-0 contro il Celie, il Leverkusen 4-0 in casa del Lech, il Lione ha battuto 3-2 il Crystal Palace, hanno pareggiato Union Saint-Gilloise e Real Sociedad, poi l'altro pareggio sempre per 1-1 dello Sparta Praga con il Lillstrom, mentre il Sunderland è andato a vincere 2-1 in Portogallo in casa del Torrense. E allora primi tre punti per il Milan, che aggancia la Juventus, che sta per giocare, giocherà alle 21 a quota 3, e per il momento a punteggio pieno in testa alla classifica d'Europa League del girone, del maxi girone, ci sono Leverkusen, Omonia, Lione, Sunderland con 6 punti, a seguire tutte le altre. Ma visto che sono le 20:42 e ci stiamo avvicinando all'ora d'inizio delle altre due partite, cominciamo subito ad andare a scoprire come giocheranno sia Juventus che Atalanta. Dunque partiamo dai bianconeri in Spagna, in casa del Celta Vigo, partita che ci racconterà Cristiano Piccinelli. Buonasera Cristiano.
4: Buonasera Filippo, buonasera a chi ci ascolta. Scelte che sono anche orientate a quello che succederà poi dopo la sfida tra Celta Vigo e Juventus, perché ci sono molte alternative messe da titolare per verificare ovviamente le loro qualità anche in Coppa. E allora cominciamo a scoprire la formazione bianconera di Spalletti. 3-4-3 dovrebbe essere lo schema del tecnico Di Certaldo, con Vicario in porta, linea difensiva con Kalulu, Gatti e Kelly. Poi a destra McKennie, a sinistra Cambiaso, a centrocampo con Cobb Mainers e Sar, tridente con Leibegovic e con Seisao sugli esterni. La punta centrale sarà il tedesco Voltemade. Stesso schema per il Celta di Claudio Giraldes con Radu, ex portiere dell'Inter tra le altre in Italia, con difesa 3 con Javi Rodriguez, Lago e Marcos Alonso. Poi a centrocampo da destra a sinistra Rueda, Moriba, Febas e Carreira, il tridente con Hugo Alvarez, Jutgla e Villiot. Queste le scelte del tecnico spagnolo. Arbitro olandese sarà Van der Eyck, tra poco si comincia. Pubblico delle grandi occasioni qui al Balaidos, lo stadio del Celta, che è in ristrutturazione in ottica mondiali 2030. Studio.
3: Allora, ha parlato prima della partita Luciano Spalletti. Abbiamo scelto, Cristiano, un inserto di Spalletti in cui lui commenta in pratica le sconfitte di ieri, soffermandosi soprattutto su quelle di Inter e Napoli. Sentiamo che cosa ha detto Spalletti.
5: A me mi sembra sempre un po' tutto esagerato questo fatto di tutto quello che si scrive sempre in base al risultato di una partita, perché è una partita, è un episodio, e fare subito calcoli di fine competizione oppure mettere subito quel timore di non poter andare avanti. Sono convinto che squadre come Inter e Napoli sapranno poi trovare le contromisure per andarsi a qualificare, ed è chiaro che poi le stesse difficoltà che hanno trovato loro nella partita di ieri sono le stesse che possiamo incontrare noi in questa competizione qui, e che bisogna andare a stare molto attenti e molto svegli, ecco.
3: Questo era Luciano Spalletti. Allora, Cristiano, per carità, siamo soltanto all'inizio della competizione, però ecco, certo la batosta di questa due giorni di Champions fino a questo momento ha lasciato il segno, perché 4-4 non se lo aspettava praticamente nessuno. Insomma, è stata dura, devo dire.
4: Anche perché ho letto la statistica, insomma, che non era mai accaduto che tutte e quattro le italiane perdessero nello stesso turno, quindi anche questo è un po' un segnale dei tempi in cui evidentemente la Champions al momento risulta un po' ostica, anche se insomma l'Inter ha raggiunto la finale negli ultimi anni, però ricordiamo che non vinciamo la Champions come Italia dal 2010, quindi sono la bellezza di 16 anni che non c'è un'italiana che conquista la Coppa dei Campioni. Per quanto riguarda invece questa manifestazione, l'Europa League e anche la Conference League, l'altra Coppa Europea, io credo che ci siano assolutamente più possibilità di vedere arrivare fino in fondo sia Juventus, sia Milan, sia Atalanta, perché il roster alla partenza delle squadre che partecipano a queste due competizioni è assolutamente alla portata della squadra di Spalletti. Lo ha dimostrato anche nella prima gara della fase campionato, demolendo il NEC Nijmegen. Vedremo se anche stasera, nonostante i cambi conservativi e pensando anche al campionato dove le cose non vanno così bene come sono andate fino a questo momento in Coppa, cercherà ovviamente di ottenere il massimo risultato. Ieri Spalletti, un po' incalzato dalle domande dei colleghi, lo ha detto: lui non ha mai vinto in Europa, ha vinto tanto in Italia e in Russia, però non ha mai avuto il sigillo della Coppa, e allora forse anche per questo cercherà di stimolare al massimo i suoi. Filippo.
3: Bene, intanto vi ricordo, grazie Cristiano, tra poco saremo di nuovo da te, da voi, per l'inizio delle due partite. Vi ricordo che è sempre attivo il nostro numero dove potete scrivere per indirizzare i vostri messaggi e considerazioni, 335-699-2949. Ci ha scritto Massimo, ricordando, tifoso interista, a proposito di Salisburgo-Milan, che l'unica finale disputata dagli austriaci è quella che risale al 94, proprio contro l'Inter in Coppa UEFA, doppio 1-0. Ma potete ovviamente affrontare tutti gli altri argomenti, qualsiasi considerazione. A questo punto concentriamoci anche sulla Conference League, che rispetto all'Europa League affronta la sua prima giornata. C'è l'Atalanta di Maurizio Sarri a Bergamo che ospiterà il Paphos, e dunque andiamo subito da chi ci racconterà la partita, cioè Giuseppe Bisantis. Buonasera Giuseppe.
6: Buonasera a te Filippo Corsini, buonasera agli ascoltatori. Sì, è così, la Conference League parte oggi nella fase campionato. L'Atalanta ha fatto il turno preliminare proprio perché sono meno squadre che arrivano alla fase finale, e l'Atalanta, proprio per il discorso che facevate prima, è una delle squadre che ha la possibilità di arrivare fino in fondo. Non dimentichiamo che l'Atalanta è l'ultima squadra italiana ad aver vinto una Coppa Europea, l'Europa League, con Gasperini nella panchina nella finale di Dublino contro il Bayer Leverkusen. Ne è un'Atalanta però che con Sarri deve ancora trovare la giusta dimensione, reduce da una vittoria nel campionato lunedì con il Venezia, ma dopo un inizio fulminante, sofferenza contro il Venezia che nel secondo tempo ha fatto la partita, cosa che ha ammesso anche Maurizio Sarri. Curiosità, si è giocato lunedì qui a Bergamo Atalanta-Venezia, si gioca stasera Atalanta-Paphos, meno di 3 giorni l'Atalanta sarà di nuovo in campo a Milano, Milan-Atalanta per il campionato. Insomma, i tifosi hanno un po' protestato per questo calendario. Maurizio Sarri, che è uno che insomma non li ha mai mandati a dire, sembra però essersi rassegnato, ha detto: questa è la situazione, è così, dobbiamo giocare. Atalanta che ha perso per questa partita Scalvini, infortunatosi col Venezia, che sì, risentimento al polpaccio e anche Bellanova. Andiamo con le formazioni, visto che le squadre hanno appena ultimato il riscaldamento. L'Atalanta di Maurizio Sarri partirà con una 4-2-3-1, Carnesecchi la portiere, Zappacosta, Christensen, Colasina e Bernasconi in difesa, Pasalic, Gaetano a centrocampo, campo, Elmas, Raspadori e Zaleski davanti sulla tre quarti con Scamacca unica punta. La replica del Paphos, squadra cipriota, società giovanissima di appena 12 anni, l'anno scorso ha fatto la Champions League ai gironi, ha pure incontrato la Juventus, espressione di una città Pafo di 30.000 abitanti e i 150 che sono arrivati qui a Bergamo, quindi in proporzione sono tantissimi. È una squadra imbottita di giocatori portoghesi e brasiliani, tra i quali anche il capitano David Luiz, difensore centrale del Brasile, ha giocato con Chelsea, con Arsenal, con Paris Saint Germain, con Flamengo, con Benfica, era lui le famose lacrime dopo il Mineiraso quando il Brasile nel suo mondiale perse 7-1 addirittura con la Germania. E comunque David Luiz, 39 anni, è il capitano e il difensore centrale del Paphos, che è guidato, neanche a dirlo, da un tecnico portoghese, Riccardo Sapinto. È un 4-3-3, Majewski, polacco, in porta, Bruno, Mae, David Luiz, Ioannou, ex giocatore di Como e Sampdoria, in difesa, Pepe, Sunic, Kina a centrocampo, Dragomir, Lele e Bill davanti. Dirigerà l'incontro un arbitro svedese, Adam Ladebach, Mehmet Kulum e Daniel Inghi, due guardialine anch'essi svedesi, così come il quarto ufficiale Oscar Jomson. Al VAR invece due belgi, Jan Botterberg e Bert Put. Vi diciamo che adesso il campo viene bagnato, la serata è autunnale ma gradevole, temperatura sui 16 gradi e nonostante le polemiche dei tifosi lo stadio si sta riempendo e quindi anche per Atalanta Paphos ci sarà lo stadio di Bergamo, lo stadio della città di Bergamo, e a livello di coppe europee non ci sono nomi commerciali, quindi è lo stadio di Bergamo e sarà gremito anche per la partita di questa sera. A te studio.
3: E allora, a proposito di Atalanta Paphos, visto che prima abbiamo ascoltato le considerazioni di Spalletti sull'impegno della Juventus, e allora sentiamo che cosa ha detto Maurizio Sarri a proposito dell'avversario di stasera, lo possiamo ascoltare.
7: In Italia il livello medio delle squadre considerate medio-piccole si è elevato in maniera esponenziale, e questo è successo anche in Europa. Anche squadre che vengono da paesi meno considerati sono diventate squadre pericolosissime. Il Paphos è una buona squadra, viene da una buona Champions fatta l'anno scorso, squadra a valori tecnici, è piena di giocatori brasiliani, portoghesi che hanno ottime qualità di palleggio, per cui mi aspetto la classica partita europea con momenti che dovranno essere anche di sofferenza. Io penso tutte le squadre nell'arco dei 90 minuti prima o poi ti mettono in difficoltà.
3: Ecco, Giuseppe Bisantis, queste le considerazioni di Sarri. Ovviamente il calcio si è molto livellato, le partite prima di vincerle bisogna giocarle, dunque è comprensibile che Sarri esalti anche le caratteristiche tecnico-tattiche del Paphos.
6: Ma diceva bene Sarri, l'anno scorso il Paphos ha fatto una buona Champions League, intanto si è qualificato per la fase a gironi, che ripeto, una società di 12 anni, espressione di una città di 30.000 abitanti, è una gran cosa. Poi non è riuscito ad arrivare ai playoff, però insomma ha ottenuto anche risultati di prestigio, compreso una vittoria sul Villarreal. E poi ripeto, sì, c'è qualche cipriota in campo, ma l'ossatura, è anche allenatore, è composta da portoghesi, brasiliani, c'è anche uno bosniaco, Sunic, compagno di nazionale di Kolar Zinac, c'è un polacco, Dragomir, il portiere, anche Dragomir è un rumeno, chiedo scusa, il portiere è un polacco, Majewski, e c'è anche un marocchino che è Mae, quindi insomma sono squadre insidiose, perché insomma se vinci fai il tuo dovere, se non vinci potrebbero scattare campanelli d'allarme, mentre adesso è iniziato il pre-partita con lo speaker che sta chiamando la formazione dell'Atalanta.
3: Bene, grazie, a tra poco anche con Giuseppe Bisantis. Continuate a scriverci a proposito delle considerazioni sul calcio italiano. Fabri da Modena ci scrive: pochissimi italiani in campo nelle nostre squadre nelle coppe. Poi ancora sulla Juventus, Franco da Como, che è un po' nostalgico a quanto pare e sogna un ritorno al timone di Agnelli e di Conte in panchina. Vi ricordo intanto che è attiva dal 12 ottobre e lo sarà fino al 14 novembre la campagna Emergenza Fame in Sudan del World Food Program, con il numero solidale 45592 potete donare cibo a chi vive la più grande crisi alimentare del mondo. 2 euro via SMS da Fastweb, Vodafone, Win3, TIM, insomma sono praticamente tutte le linee che conoscete, tutte le linee esistenti sul territorio. Potete contribuire con un semplice SMS a inviare 2 euro oppure 5 euro, 10 euro da rete fissa, il numero da comporre 45 3529-2 per donare e per provvedere all'emergenza fame in Sudan. Tra poco entreremo nel vivo delle due partite.

0: Sono le 20:56 minuti e dunque è ora di andare in diretta con le due partite, Celta Vigo Juventus e Atalanta Pafos. Campo principale sarà quello di Vigo per Vigo Juventus con Cristiano Piccinelli e andremo al rimpallo di linea tra Vigo e Bergamo, per dove ci sarà Giuseppe Bisantis per raccontarci Atalanta Pafos. Dunque Celta Vigo Juventus e Atalanta Pafos, la linea va a Vigo, a Cristiano Piccinelli.
1: Tutta l'Europa League e la Conference League minuto per minuto.
2: Bentrovati dallo stadio Balaídos di Vigo in Galizia, stadio che ospitò anche le gare dell'Italia del Mondiale del 1982. Allora speriamo che l'influsso positivo di gli azzurri, campione del mondo in quella circostanza, aiuti la Juventus, che reduce dal pareggio con il Cagliari in campionato ma che in Coppa ha già demolito il NEC Nijmegen alla prima uscita, con le scelte di Spalletti che badano soprattutto a conservare forze preziose per la Serie A e magari comunque avere la meglio dell'avversario, che non se la passa bene in campionato, ottavo posto, ma non perde dal 7 settembre in campionato. Ha perso invece la prima con l'Omonia Nicosia, squadra che subisce pochissimo, soltanto 6 le reti al passivo, ma che segna altrettanto poco, 8 quelle all'attivo. Allora andiamo a vedere le formazioni: 3-4-3 per la squadra di Claudio Giraldes, tecnico giovanissimo, appena 38 anni. Radu in porta, ex portiere tra l'altro dell'Inter, oltre che del Parma e del Venezia. Poi Rodriguez, Lago e Marcos Alonso in Italia con la Juventus, con la Fiorentina, perdono. Poi a destra Rueda, a sinistra Carreira, in mezzo Moriba e Febas, tridente con Hugo Alvarez, Jutgla e Svedberg. 3-4-3 anche per Spalletti, la Juventus, vicario del portiere Kalulu, Gatti e Kelly, la linea difensiva a destra McKennie, a sinistra Cambiaso, in mezzo Kopmeiners e Sarr. Poi Alabegovic e Conceição sugli esterni. La punta centrale è Nick Voltemade, dirige l'incontro l'olandese Van de Rijk, con le squadre già schierate sul terreno di gioco, sold out praticamente lo stadio, che è in rifacimento per quanto riguarda la curva, diciamo così, curva sud, considerando l'Olimpico, quella di destra rispetto al nostro punto di osservazione, che è rifacimento per ampliamento e per ovviamente i mondiali del 2030, stadio che è rimodernato anche nell'esterno, ricorda un po' il Guggenheim Museum di Bilbao. Con le squadre pronte sul terreno di gioco, dicevamo, maglia nera con bordi dorati per la Juventus, maglia tradizionale celeste e bianca per il Celta Vigo, ma seguiamo anche il debutto in conference dell'Atalanta di Maurizio Sarri. Bisantis.
3: Buonasera, buonasera anche dallo stadio di Bergamo, questa è la dicitura per quella che riguarda le coppe internazionali, niente nomi commerciali, e qui parte l'Atalanta perché la Conference League nella fase campionato debutta a metà ottobre, visto che ci sono meno squadre appunto nella fase finale. L'Atalanta viene dai preliminari, l'Atalanta debutta in questa competizione con buonissime ambizioni di arrivare fino in fondo. Primo avversario il Pafos, squadra cipriota della cittadina di Pafo, 30.000 abitanti, che l'anno scorso ha fatto i gironi di Champions League. Andiamo con le formazioni, visto che le squadre sono pronte a schierarsi in campo. L'Atalanta di Maurizio Sarri, che ha giocato 3 giorni fa qui in campionato con il Venezia e giocherà fra meno di 3 giorni domenica a San Siro con il Milan, ha perso per infortunio Scalvini, che si ebbe la nova, e i tifosi che comunque sono accorsi in massa, direi tutto esaurito. È bella anche la coreografia con la curva alla nostra destra, quindi non il tifo caldo della Atalanta con un enorme striscione nero-blu, mentre nella curva alla nostra sinistra, amore che non ti dai per vinto mai, ovviamente dedicato all'Atalanta. Atalanta che attacca in questo primo tempo da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione, la divisa è quella tradizionale, la maglia strisce verticali nero-blu con calzoncini e calzettoni neri. Maurizio Sarri è in campo con un 4-2-3-1, Carnesecchi il portiere, Zappacosta, Christensen, Colasinac e Bernasconi in difesa, Pasalic, Gaetano a centrocampo con Elmas, Raspadori e Zaleski sulla tre quarti. L'unica punta è Scamacca, la replica del Paphos che è guidata dall'allenatore portoghese Riccardo Satinto. Sono moltissimi i brasiliani e portoghesi nell'organico, gara che inizia in questo momento. Tutta bianca la divisa del Paphos, seguita qui da oltre 200 tifosi organizzati, tantissimi vista la dimensione della città di Pafo. È una 4-3-3, Majeski la portiere, Bruno Maé, David Luiz, proprio lui, e Ioannou in difesa, Pepe, Suni, Cecchina a centrocampo, Dragomir, Lele e Bill davanti. Maglia rosso fuoco, calzoncini neri, calzettoni rosso fuoco per l'arbitro che è svedese, biondissimo Adam Ladebach. Svedesi anche guardialine Mehmet Kulum e Daniel Ing, il quarto ufficiale svedese Oscar Jonsson, mentre sono belgi gli addetti al VAR Jan Botterberg e Bert Putt. Serata gradevole seppure autunnale a Bergamo, con temperatura sui 16 gradi. Prima incursione dell'Atalanta che va subito in gol al primo tiro in porta, e il gol di Elmas che quindi si riscatta dell'espulsione a partita ormai acquisita lunedì scorso con il Venezia. Non ci sarà in campionato col Milan, c'è qui e dopo neanche un minuto, su azione lineare la prima della partita, pallone dalla destra messo da Zappacosta per Elmas che dal limite dell'area piccola ha calciato di prima intenzione mandando il pallone alle spalle del portiere Majeski. Si è dunque già sbloccata la partita dello stadio di Bergamo, Atalanta 1 Paphos 0, dopo neanche un minuto il gol del macedone Elmas, e possiamo tornare a Vigo.
2: Siamo all'interno del secondo minuto di gioco, parziale sempre di 0-0 tra Celta e Juventus. Manovra la Juventus con il pallone gestito da Kalulu, tutti i giocatori di movimento della Juventus nella metà campo avversaria. Pallone adesso per Lloyd Kelly, da Cambiaso va a cercare in mezzo Voltemade, l'1-2 che non si concretizza per l'opposizione di Javi Rodriguez. Pallone in mezzo recuperato però dagli uomini di Luciano Spalletti. Sar per Cobb Myers, serata speciale anche per lui, per provare a convincere ovviamente il tecnico a cambiare un po' le gerarchie del centrocampo, che vedono l'olandese attualmente nelle seconde scelte del tecnico di Certado. Dalla destra adesso con Sesao, prova ad accentrarsi, cerca e trova Sar, pallone arretrato per Federico Gatti, da questi in orizzontale verso Kelly. Siamo sulla linea di metà campo, pallone largo a sinistra per Cobb Myers, prova a farsi vedere Voltemade, rallenta l'azione Cobb Myers, va corto sulla sinistra per Cambiaso, ancora all'indietro verso Kelly, cambia versante, va a cercare sulla destra Kalulu, la pressione da parte di Svedberg sul difensore francese della Juventus, Kenny McKennie all'indietro ancora per Kalulu, prova a salire il baricentro della formazione di Giraldes, il Celta Vigo, Gatti scarica a sinistra per Cambiaso, l'1-2 con Alai Begovic, pressato però in maniera irregolare da Javi Rodriguez, calcio di punizione per la Juventus. Siamo all'interno del terzo minuto, 0-0 Vigo tra Celta e Juventus, ancora Bergamo.
3: Identità di tempi, visto che scocca adesso il terzo minuto qui a Bergamo, solo che qua il parziale è cambiato, come avete sentito nel precedente collegamento. Dopo neanche un minuto, prima azione lineare dell'Atalanta, da destra Zappacosta per Elmas che è da appena dentro l'aria ha calciato di prima intenzione mettendo il pallone alle spalle del portiere. Adesso c'è Gaetano che entra in area di rigore dalla destra, poi la rimette al centro e con affanno la difesa della Paphos riesce a mettere il pallone in fallo laterale. Meglio di così non potevi iniziare, ma c'è da dire che anche lunedì scorso in campionato contro il Venezia l'Atalanta era partita fortissimo segnando 3 gol praticamente subito, salvo poi staccare un po' forse mentalmente e subire il ritorno del Venezia, anche sfortunato quella partita, e poi costata la panchina Giovanni Stroppa sostituito da Davide Nicola, al quale facciamo una grande in bocca al lupo. Ancora Atalanta che va con Kolasinac a mettere il pallone sulla destra per Christensen. Christensen non si avvede dell'arrivo di un giocatore del Paphos che prova a prendergli il pallone, rinviene su di lui Christensen, la chiusura da parte proprio di David Luiz, il capitano brasiliano 39enne del Paphos, riesce sia a recuperare il pallone ma non riesce poi a tenerla in campo il giocatore Ioannou, un passato in Italia anche lungo con campionati con le maglie del Como e della Sampdoria. Adesso è ancora Bernasconi per l'Atalanta. Insomma, questa primissima fase di partita, sono passati 4 minuti e tutta di marca nero-blu, non per nulla l'Atalanta è già in vantaggio per 1-0, Atalanta 1, Paphos 0, gol dopo neanche un minuto di Elmas. Torniamo a Vigo.
2: Quinto minuto della partita del primo tempo, 7-0, Juventus 0, rimessa laterale vicino all'area di rigore juventina per Cambiaso, che avvicina a sé Cobb Myers. Arriva un'indicazione da parte di Luciano Spalletti con poco fa una leggera incertezza tra Vicario e McKenny, che per poco non favoriva l'intervento di Svedberg, ma il portiere ha poi rinviato in maniera un po' sbilenca in fallo laterale, anticipando il capitano americano della Juventus. Prova a salire adesso la formazione bianconera, questa sera in maglia Total Black con inserti dorati, guadagnando un calcio di punizione in proprio favore vicino alla linea di demarcazione della metà campo, con Cambiaso all'indietro per Lloyd Kelly, da questi a Vicario al limite della propria area di rigore. Il portiere juventino scarica a destra per Calulu, si fa vedere Cobb Myers, il lancio è però in avanti a cercare Voltemate, che prova a difendere il pallone da Lago, il difensore centrale del pacchetto a tre della retroguardia di Giraldes, largo a destra per McKenny, all'indietro ancora per Conceição, che ricomincia da Calulu, il pallone gestito dal difensore francese, scambia ancora con il figlio d'arte Francisco Conceição, in mezzo per Sarra ai 35 metri, Sarra in appoggio orizzontale per Kelly, da questi largo a sinistro, prova adesso a velocizzare la manovra la squadra di Luciano Spalletti, con Kelly che però è costretto a tornare all'indietro da Gatti. La pressione da parte di Jutgla sul difensore centrale, il pallone sbagliato da Kelly, recuperato dalla formazione di Giraldes, contro break della Juventus con Gatti che chiama in causa ancora una volta Kelly, ma non riesce ad uscire dal suo guscio, almeno fino a questo momento la formazione di Luciano Spalletti, anzi scivola adesso Gatti, ne approfitta Jutgla, posizione di esterzo destro, il cross in mezzo per Svedberg, il colpo di testa, la parata centrale da parte di Vicario, scivola Gatti, questo favorisce Jutgla che va alla traversone, l'intervento in anticipo sull'avversario da parte di Svedberg, che però non dà né precisione né potenza al suo tentativo, nessun problema per Vicario, ma questa è la prima occasione della partita. Settimo del primo tempo, 0-0 tra Celta e Juve, torniamo a Bergamo.
3: Ci avviciniamo anche noi al settimo, qua l'Atalanta è in vantaggio sul Pafos per una rete a zero, ma ci sono le prime incursioni da parte dei ciprioti, ancora con un controllo sulla tre quarti campo, resiste a una carica il portoghese China, il tocco poi all'indietro dove c'è Mae va a chiamare in causa il portiere Majewski, completo giallo per lui, poco ha potuto fare quando Elmas si è presentato tutto solo di prima intenzione di destro, lo ha battuto con un tiro angolato e direi imprendibile, ancora il controllo da parte del Pafos che deve ovviamente reagire dopo l'inizio, il colpo subito a freddissimo, il tocco ancora sulla sinistra dove c'è Bill che poi va all'indietro ancora per il controllo di Mae, fischi adesso da parte dei tifosi dell'Atalanta per dissuadere il Pafos da questo prolungato anche se sterile possesso palla, David Luiz, il controllo ancora, il lancio lungo e il tentativo di scatto, vanno in due sul pallone, due contro due, spinta di Zappacosta considerata regolare, ma insiste il Pafos ancora con il controllo di Biel, giocatore brasiliano, cerca poi un 1-2 ma non si chiude per l'intervento di Zappacosta che poi tarda un po' col pallone, lo dà Christensen, il danese scaraventa un pallone inutile nella zona dove ci sono solo maglie bianche del Pafos che quindi possono alimentare nuovamente la manovra offensiva, il tocco poi è sulla destra dove va a proporsi Bruno, il tentativo da parte di Bruno di superare un avversario, guadagna una fallo laterale, si tiene in fase d'attacco il Pafos ma il punteggio sorride all'Atalanta, Atalanta 1 Pafos 0, 8 minuti e mezzo, linea Cristiano Piccinelli a Vigo.
2: Grazie Giuseppe, qui scocca adesso l'ottavo minuto del primo tempo, sempre parziale di 0-0 tra Celta e Juventus, con una rimessa laterale in favore, rimessa dal fondo in favore della squadra di casa, effettuata direttamente da Jonut Radu, il portiere della formazione galiziana. Rueda prova a prolungare, recupera Sarra per la squadra di Luciano Spalletti, avanza il centrocampista ex Tottenham Voltemade, smista a destra per McKenny, pallone troppo lungo, recupera allora Carreira in mezzo per Febas, break della Juve con Conceição, entra in area da destra Conceição, le finte, pallone all'indietro per il tentativo di Alebegovic che viene però murato, ancora Alebegovic si porta il pallone sull'esterno, punta l'avversario, le finte, mette in mezzo pallone basso che filtra, prova ad uscire adesso il Celta Vigo con Moriba, finisce a terra Jutgla, lontano dal pallone dopo uno scontro con Calugo, la mette qualcosa la squadra di casa, poi il pallone sbagliato da Moriba, prodotto del vivaio della Barcellona, ceduto prima all'Ipsia, poi è tornato in Spagna nelle fila del Celta di Vigo. Dunque Juventus poco fa potenzialmente pericolosa, ma non è arrivato il tentativo di conclusione in porta né con Conceição né con Alebegovic. Scivola adesso Conceição, riguadagna il pallone del Celta, lo perde poi con Marcos Alonso che non riesce a servire un compagno. Decimo minuto del primo tempo, 0-0 tra Celta e Juventus. Bergamo.
3: Quasi il decimo anche qui, 1-0 per l'Atalanta sul Paphos, ma adesso è il Paphos che sta facendo possesso pala. L'Atalanta aspetta, non si è avvicinata dalle parti di Carnesecchi, la formazione cipriota però dimostra di avere dei buoni palleggiatori, non per niente l'ossatura di questa squadra, come detto più volte in presentazione, è composta da giocatori portoghesi e brasiliani, storicamente ottimi palleggiatori. Ancora il formazione del Paphos con questo tocco all'indietro, il filtrante ancora per il tentativo di controllo da parte di Bill, a proposito di brasiliani, il tocco poi per Ioannou, lui uno dei pochi ciprioti nell'undici iniziale, ma Ioannou non riesce a tenere in campo il pallone. Si alza la bandierina di Mehmet Kulum, il primo assistente dell'arbitro svedese Ladeba, che vede una rimessa laterale in favore dell'Atalanta. Se ne incarica Zappacosta della battuta poco distante dalla panchina di Maurizio Sarri, come sempre in tenuta sportiva con una maglia grigia, pantaloni della tuta grigia e scarpe bianche, molto più elegante direi, con giacca e completo grigio scuro. Riccardo Sapinto, giocatore, ex giocatore portoghese, adesso allenatore del Paphos, squadra del campionato cipriota. Ancora il rilancio, il tentativo di scatto da parte del Paphos con il pallone che rimbalza fuori dall'area di rigore, si va a guadagnare calcio d'angolo che è il primo della partita. Direi di seguire questo tiro della bandierina in favore del Paphos prima di tornare da Cristiano Piccinelli in quella di Vigo, come ci ricordava Piccinelli, città calcisticamente a noi cara, perché lì nacque il miracolo del Mondiale 82, nonostante le prime tre partite tutte pareggiate e una qualificazione conquistata con affanno. Poi però arrivarono Barcellona, il Sarriá e la Camp Nou e Madrid per il trionfo dei ragazzi di Berzot. Bandierina di destra, palla alla nostra sinistra, porta alla nostra sinistra per questo calcio d'angolo del Paphos, allontana la difesa atalantina, ancora Paphos, conclusione una sporca, palla che termina sull'affondo. Siamo alla dodicesimo minuto a Bergamo, Atalanta 1 Paphos 0, torniamo a Vigo.
2: Dodicesimo minuto, il colpo di testa tentato in tuffo da McKenny, poi il pallone che rimane lì, Gatti lo stoppa e poi va a calciare, ma conclusione abbondantemente alta sulla traversa della porta difesa da Radu. Siamo al dodicesimo, 0-0 tra Celta e Juventus. Sta crescendo però la formazione di Luciano Spalletti, che passeggia a capobasso sulla sua zona tecnica, non particolarmente soddisfatto evidentemente di alcune scelte che hanno, per cui hanno optato i suoi giocatori. Alcune azioni sono andate in maniera un po' estemporanea su errori degli avversari in appoggio. Pallone per Jutglava, a chiudere Gatti, recupera con Myers, pallone poi per Kelly, fascia a sinistra, lo cede ad Alajbegovic, torna indietro da con Myers, in mezzo per Cambiaso, si fa vedere Kalulu, avanza anche lui, c'è largo McKennie, ancora più sull'esterno con Sisao, McKennie in mezzo per Sarra, si fa vedere Voltemade che fino a questo momento ha smistato molti palloni nel ruolo ovviamente di centroboa, per così dire. Largo a sinistra con Myers, prova il traversone deviato, va sul pallone Alajbegovic, chiude poi la retroguardia del Celta Vigo direttamente in fallo laterale, rimane in pressione la Juventus, sembra comunque attaccabile la retroguardia della formazione di Giraldes. In questo frangente sta cercando soprattutto di evitare che la Juventus possa trovare spazi per andare a una conclusione pulita. Kalulu in avanti, la progressione da parte della francese, scivola ancora con Sessao, c'è largo McKennie, con Sessao in mezzo per Sar, si fa vedere Voltemade, Sar rallenta ancora per Kalulu, l'appoggio sulla destra per McKennie, il pallone in mezzo per Voltemade all'interno della rigore, spalla alla porta, viene fermato da Moriva, riparte il Celta Vigo, tredicesimo e 20 secondi del primo tempo, 0-0 a Vigo tra Celta e Juventus. Bergamo.
3: E ci avviciniamo al 14° minuto con l'Atalanta avanti sulla Pafos per 1-0. Poco fa incursione di Zaleski per l'Atalanta, poi il giocatore polacco nato in Italia ha tardato un attimo il passaggio e ha consentito il recupero alla retroguardia cipriota. Ancora Atalanta però con Christensen all'altezza destra del campo, capitano di serata è Pasalic che va a smistare il pallone a sinistra per Bernasconi. Bernasconi ancora per Pasalic, Pasalic c'è Kolasinac che riceve il pallone, il difensore bosniaco va allo scambio con Christensen. Christensen ancora tutto sulla destra, doveva proporsi ancora Elmas, l'autore del gol che finora decide la partita, scamacca per l'altro Gianluca Gaetano, il tocco poi a destra, il pallone che arriva a Gaetano, Gaetano per Raspadori, Raspadori all'indietro per Christensen, Christensen ancora a sinistra per Kolasinac, Kolasinac che tiene il pallone, va a servire ancora Christensen, prolungata questa manovra dell'Atalanta con la Pafos che rimane abbastanza bottonato dietro, adesso ci prova con la conclusione Raspadori, è la gran risposta da parte del portiere Majewski che con la mano destra va a deviare il pallone in corner. Non era facile questo controllo marcato di Raspadori da due uomini, si è portato palla sul sinistro, deviazione determinante di Majewski in calcio d'angolo a evitare il raddoppio dell'Atalanta, e a questo punto seguiremo anche questo tiro dalla bandierina e quindi si pareggia il conto dei corner 1-1 dopo quello appunto battuto poco fa dalla Pafos. La bandierina è quella di sinistra, la porta è quella alla nostra destra verso dove attacca l'Atalanta in questo primo tempo e dove dopo neanche un minuto ha trovato il gol del vantaggio con Elmas. Bandierina di sinistra per questa battuta alta, il pallone che arriva in aria, la schiaccia di testa Christensen forse troppo, il pallone termina sul fondo ma sorvegliato dal portiere Majewski, determinante poco fa nel deviare in corner una conclusione di Raspadori. Siamo alla 16esimo, Atalanta 1, Pafos 0 e torniamo a Vigo.
2: 16esimo anche qui, 0-0 il parziale tra Celta e Juventus, con la formazione di casa che però beneficia di un calcio di punizione nella metà campo avversaria vicino al cerchio di centrocampo, defilato sulla destra d'attacco. Per quanto riguarda la squadra di Claudio Giraldes, si lamenta un po' con il direttore di gara Federico Gatti, il difensore centrale della formazione bianconera scelto questa sera per un ruolo da titolare, vuole tenere un po' tutti sulla corda.
3: Attenzione Piccinelli, rigore per l'Atalanta, atterramento di Zaleski, non ha avuto dubbi l'arbitro Ladebak e quindi calcio di rigore per un intervento, se c'è stato, abbastanza ingenuo da parte di Bruno, spalla contro spalla, poi forse è andato anche col piede, magari ci sarà una verifica VAR ma non credo perché le proteste sono molto contenute da parte dei giocatori del Pafos. Vediamo proprio Raspadori, Giacomo Raspadori, che ha già posizionato il pallone sul dischetto, quindi direi di tenere la linea perché l'arbitro svedese Ladebak è determinante su questo intervento di Bruno ai danni di Zaleski, era spalla contro spalla, poi forse però Bruno allarga la gamba e va a toccare i piedi di Zaleski e quindi l'arbitro, che era ben posizionato, non ha avuto dubbi, tant'è che adesso va a rivolgersi al portiere Majewski per invitarlo a mantenere i piedi sulla linea bianca o almeno uno sulla linea bianca, altrimenti nel caso di parata ci sarà la ripetizione del tiro. Raspadori, che poco fa si è visto deviare in corner proprio dal portiere Majewski, un tiro che sembrava destinato in porta, porta la nostra...
2: Scusa Pisanti, ti interrompo soltanto per segnalare il gol di Alvarez.
3: Ti ridò subito la linea perché qua è tutto pronto per il calcio di rigore con Raspadori, la rincorsa, il tiro, rete e raddoppia l'Atalanta, spiazzato Raspadori, ma abbiamo sentito da Piccinelli vantaggio del Celta Vigo e quindi torniamo in Spagna.
2: Sì, è stato veramente un intervento flash perché c'era ovviamente l'incombenza del rigore, ma al 18esimo è arrivato il gol del Celta Vigo firmato da Hugo Alvarez, azione caparbia della formazione spagnola con il pallone che arriva sulla destra a Javi Rueda, lo stop, il pallone servito poi per il svedese Svedberg praticamente dentro l'area piccola, che spalla la porta, si gira, sente che sta correndo Hugo Alvarez che da due passi non può sbagliare, perforando Vicario, stop e tiro all'interno della rete per Alvarez che sblocca così la partita a favore del Celta Vigo, ma è stata evidente, diciamo, l'impreparazione da parte della Juventus nel gestire un pallone vagante con Sarr, che aveva anticipato Jutgla, ma poi il pallone è rimasto lì. In qualche maniera Jutgla lo ha dato largo a destra per Rueda, da lì è nato tutto, ma anche Alvarez se lo sono sostanzialmente perso, quelli della Juventus, perché al momento del passaggio Svedberg ha avuto modo di praticamente sentire l'arrivare del compagno e servirlo in maniera precisa, lì tutto solo Alvarez non ha potuto sbagliare. Dunque si sblocca la partita a Vigo tra Celta e Juventus al 18esimo. Attenzione però l'iniziativa della Juventus con Sessao, larga sinistra per Cambiaso, sbaglia tutto, riparte la formazione di Giraldes. Ovviamente stadio del Celta in Visibilio per il vantaggio al 20esimo del primo tempo. Celta 1, Juventus 0. Questo è il parziale. Torniamo da Giuseppe Bisantis.
3: Ci avviciniamo al 20esimo minuto con la situazione che vede l'Atalanta adesso saldamente avanti 2-0. Poco fa l'intervento su Piccinelli per comunicarvi prima il fallo di rigore di Bruno ai danni di Zaleski e poi la trasformazione di Raspadori, che è partito quasi a rallentatore, ha rallentato la rincorsa quando il portiere si è tuffato sulla destra e è andato a spiazzarlo con un tiro lentoretto. Purtroppo adesso però ci sono problemi per Raspadori. Insomma, vi abbiamo detto che l'Atalanta dopo la partita col Venezia ha perso per infortunio Scalvini e che sì e Bellanova, non vorremmo davvero che subito dopo aver trovato il gol per Giacomo Raspadori ci fossero dei problemi. Il gioco interrotto, vediamo che entra lo staff medico e c'è anche un giocatore dell'Atalanta, De Ketelaere, che sta per entrare in campo e dunque Raspadori non ce la fa. Atalanta che ha una panchina ridotta, 9, che insomma rispetto al solito, alle nuove norme, non sono tantissimi se pensiamo che due sono portieri, Sonzogni e Sportiello, poi Samardzic, Rov, Ederson, De Ketelaere che sta entrando in campo adesso, Obrić, Idele e Krstović. Quindi via Raspadori, autore del gol del 2-0. Speriamo che sia solo un discorso precauzionale, anche se adesso Sarri si avvicina a Raspadori per accertarsi delle sue condizioni. Atalanta 2, Paphos 0. Primo cambio forzato nell'Atalanta, De Ketelaere comunque un titolarissimo al posto di Raspadori. 2-0 Atalanta, 21esimo minuto, torniamo a Vigo.
2: 21esimo qui al Balaidos di Vigo, Celta 1, Juventus 0, segnato al 17esimo Hugo Alvarez. Al momento della pausa commerciale, poi torniamo per Celta Juve.
4: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
2: Di nuovo da Vigo per Celta Juventus, in vantaggio la formazione spagnola per 1-0 grazie alla rete di Hugo Alvarez. Prova a proporsi in avanti adesso la Juventus, recupera il pallone con McKennie, il recupero poi a sua volta dal Celta per Moriba, lo scambio con Jutgla, largo per Rueda, l'autore del primo assist, quello vincente poi lo ha fornito Svedberg per l'inserimento da parte di Hugo Alvarez. 59 Juve, 41 Celta, queste le percentuali per il possesso palla, ma quello che conta è quello che recita il parziale, che vede in vantaggio la formazione spagnola. Si lotta su ogni pallone con Moriba adesso a mettere un po' d'ordine in verticale, recupera Sarr che poi con una finta diretta all'avversario subisce anche fallo, calcio di punizione vicino al cerchio di centrocampo ma nella metà campo avversaria per la Juventus. Arriva Federico Gatti, offre il pallone a Kop Meiners, deve velocizzare sicuramente la manovra la squadra di Luciano Spalletti, che fino a questo momento ha costruito davvero poco. Di fatto le uniche conclusioni in porta sono state della Celta, la prima con il colpo di testa di Svedberg e poi il gol di Hugo Alvarez. 23esimo in corso qui a Vigo, Celta 1, Juventus 0. Bisantis.
3: E ci avviciniamo al 23esimo anche qui a Bergamo con l'Atalanta avanti per 2-0 sul Paphos. Ripetiamo, pronti via il gol di Elmas, poi il raddoppio sul rigore di Raspadori. Raspadori che un paio di minuti dopo è stato costretto a uscire, credo un problema muscolare, e a lasciare il posto a De Ketelaere. Atalanta che quindi ha la possibilità adesso di gestire le energie, visto che la partita si è messa nel modo migliore, anche se poi il gol del 2-0 è arrivato dopo un periodo di una certa pressione del Paphos, che però si è fermata sulla tre quarti campo senza nessuna conclusione oppure inserimento dalle parti della porta difesa da Carnesecchi. Ancora il Paphos, qui sbaglia l'uscita Christensen, se ne può andare il Paphos velocemente con Biel che va a servire il gol alla fuori. Clamoroso errore da parte del Paphos, più di un rigore con il numero 18 Lele, anche lui brasiliano, che qui insomma non ha dimostrato grandissima tecnica, tutto solo davanti a Carnesecchi. Azione colossale da parte del Paphos, avevo dato quasi per certo il pallone in porta perché lo stesso Carnesecchi sembrava rassegnato, ma Lele è riuscito a sbagliare un gol letteralmente fatto che poteva riaprire la partita. Bene così per l'Atalanta, che può continuare dunque a gestire il doppio vantaggio quando siamo arrivati al 24esimo minuto. Atalanta 2 Paphos 0, ma pochissimi secondi fa Paphos vicinissimo al gol del 2-1. Torniamo a Vigo.
2: Noi siamo al 25esimo e poco fa c'è stata la prima occasione per la Juventus, cross alla destra, colpo di testa debole di Kovmaerts parato da Radu. Siamo al 25esimo, 7-1 Juve 0, Juve in manovra con Kovmaerts ai 35 metri, morbido per l'inserimento di McKennie, troppo morbido e troppo lungo per lo statunitense, pallone per Gnonut Radu, il portiere romeno della formazione di Giraldes, che non ha avuto problemi a gestire il colpo di testa di Kovmaerts poco fa. Va al rilancio lungo nella zona però dove non ci sono compagni, c'è soltanto Guglielmo Vicario che va ad anticipare Kelly, ad offrire poi il pallone al difensore inglese della squadra di Luciano Spalletti, che è in piedi a dare indicazioni ai suoi, non può essere certo soddisfatto né del rendimento né del parziale che sta maturando alla Balaidos di Vigo. Il pallone davanti per Voltemade, recuperato poi dalla Celta, rilancio davanti Kelly con qualche problema, Jutgla poi recupera per l'inserimento da parte di Rueda, posizione di esterno destro, palla ad avanzare, viene fermato da Kovmaerts in calcio d'angolo. Lo seguiamo prima di tornare a Paphos Atalanta, perché potrebbe essere un'occasione importante questa per il Celta, con Javi Rodriguez che va a sistemare il pallone. L'avanzata da parte dei giocatori, non ci sono particolarmente giocatori dotati dal punto di vista fisico per quanto riguarda il Celta. Sistema comunque il pallone Javi Rodriguez, avanza anche Marcos Alonso, c'è poi l'inserimento in avanti da parte di Moriba, pallone ad uscire per il colpo di testa il difensore della Juventus, serie di batti e ribatti, pallone che rimane pericolosamente in area, poi è con Sesao ad allontanarlo, ad evitare ulteriori pericoli. Siamo arrivati nel frattempo al 26esimo, Celta 1, Juve 0, ancora Atalanta Paphos.
3: Superato il 26esimo minuto con l'Atalanta avanti sulla Paphos per 2-0, e negli occhi ancora di tutti gli spettatori presenti, anche di chi vi parla, l'occasione clamorosa capitata a Lele del Paphos, ripeto, secondo me più di un rigore, perché smarcato dal passaggio di Biel con la porta spalancata, il solo Carnesecchi che in questo caso chiaramente è in condizione di subalternità rispetto all'attaccante, che ha la possibilità di alzare la testa, di piazzare, di mirare in contrastato, l'ha piazzata sì, ma l'ha piazzata fuori, poi si è disperato anche se dalla panchina il suo allenatore ha provato a incoraggiarlo, ma davvero un'occasione colossale quando il gol della Paphos sembrava cosa fatta. Campanello d'allarme però per l'Atalanta, che insomma è sì in vantaggio per 2-0, però ha concesso questa limpidissima occasione alla formazione cipriota, che dimostra di avere qualche elemento con discreta doti tecniche, poi però il livello è sicuramente inferiore a quello dell'Atalanta, che poi ha avuto il merito di sbloccarla con Elmas dopo neanche un minuto e quindi di condurre la partita, come adesso con De Ketelaere che entra in area di rigore, il primo tentativo di passaggio è intercettato da un giocatore del Paphos, tocco per Scamacca, finora pochissimi palloni taccati dall'attaccante della nazionale, il pallone che arriva ancora dalle parti di Pasalic che prova a effettuare una cross dalla sinistra, lato corto, rientra il croato sulla destra, poi ancora sinistro, il tocco all'indietro per Bernasconi che la mette dall'altra parte dove c'è Zappacosta Eric Christensen che ha aggredito. Christensen protegge il pallone, va a servire Gaetano, Gaetano ancora per Elmas all'indietro, sempre per Christensen, e quindi l'Atalanta prova a ripartire. Sembra quasi che l'occasione fallita da Lele del Paphos, anziché galvanizzare il Paphos andato vicinissimo al gol, li abbia un po' demoralizzati, perché avranno pensato: se non segniamo questo vuol dire che stasera probabilmente gol non ne faremo. 28 e mezzo, Atalanta 2 Paphos 0, ancora Celta Vigo Juventus.
2: 29esimo in corso, 7-1 Juventus 0. Cambiaso pressato da Rueda all'indietro per Vicario, il portiere della formazione bianconera, l'appoggio corto per Gatti, c'è sulla fascia Kalulu, il pallone proprio per il francese ex Milan che torna però all'indietro sulla pressione di un avversario per Sar, che sta toccando molti palloni, un po' impreciso però il centrocampista della Juventus come tutti i suoi compagni, almeno fino a questo momento. Cambiaso chiama il pallone con Myers, è fuori il gioco, allora Cambiaso temporeggia all'indietro per Kelly, fraseggio prolungato da parte della formazione bianconera di Luciano Spalletti, poi pallone all'indietro ancora per Vicario, con calma adesso prova a ragionare la squadra di Luciano Spalletti, pallone morbido per Cobb Myers ma fuori, non riesce a mantenerlo vivo in campo il centrocampista olandese, che come detto ha anche l'opportunità di cambiare un po' le gerarchie stabilite ovviamente dal rendimento in campo e in allenamento da Luciano Spalletti, ma fino a questo momento non sta convincendo, una prestazione sicuramente sottotono da parte di tutti i giocatori della squadra di Luciano Spalletti. Qui sbaglia Rodriguez, va a contendere il pallone alla Begovic, lottano i due, poi alla fine il pallone fuori, la rimessa è per il Celta. Mezz'ora del primo tempo, Celta 1 Juventus 0, ancora Bergamo.
3: Stiamo arrivando anche noi alla mezz'ora, quindi al terzo di gara, con l'Atalanta in vantaggio sulla Paphos per 2-0. Poco fa rimpallo che stava favorendo l'inserimento di Dragomir del Paphos, bravo Carnesecchi a leggere le situazioni, uscita bassa a bloccare il pallone. Adesso è Kolasinac che riparte dalla tre quarti campo, palla per Bernasconi che si porta nella metà campo del Paphos, il pallone servito per Zaleski che entra in aria, qui però Zaleski fa una cosa a metà tra un cross e un tiro, insomma non ne ha approfitta nessuno, pallone che esce anche se poi lo perde il Paphos, recupera ancora Gaetano, Scamacca, palla per Zappacosta, ancora per Decatelare per Pasalic era sotterra, Scamacca la conclusione, ci mette i pugni il portiere che respinge ma insiste ancora l'Atalanta con il pallone recuperato da Elmas ancora per Zappacosta all'indietro per Gaetano per Decatelare, ancora per Gaetano, il tocco all'indietro per Christensen che fa girare il pallone, ancora per Colasina che supera il centrale del campo, il tocco arriva a sinistra dove c'è Bernasconi ancora per Zaleski per il controllo da parte di Decatelare, ancora per Zaleski, ancora per per Kolasinac, poi Pasalic, il tocco per Scamacca, poco fa primo tiro nello specchio della porta, potente ma centrale, ci ha messo i pugni il portiere del Paphos Majewski, azione prolungata ma che rimane lì senza affondare, e dunque quando siamo al 31esimo minuto qui a Bergamo è 2-0 per l'Atalanta sulla Paphos. Torniamo a Vigo.
2: 31esimo in corso, 7-1 Juventus 0, pallone per la Juve in avanti alla Begovic, dalla sinistra entra in aria ancora alla Begovic, doppio passo, la conclusione sulla sua strada trova però Cobb Myers, recupera comunque il pallone alla Begovic, all'indietro verso Cambiaso che cerca il traversone, lo trova Voltemade, anticipato da un avversario, si lotta poi su un pallone vagante con Carrera che allontana in una zona dove non ci sono compagni, anzi pallone direttamente in fallo laterale, rimessa in zona d'attacco per la Juventus, affidata a McKennie, all'indietro per Kalulu, sta premendo adesso la Juventus nel tentativo di pervenire quantomeno al pareggio, la formazione bianconera in sofferenza il Celta in questa circostanza, in questa fase da gara, pallone in mezzo per Sarra, si accentra il centrocampista della Juve, allarga a sinistra dove trova Cambiaso, si fa vedere sull'esterno alla Begovic, l'affondo di Cambiaso fermato però in maniera pulita da Javi Rodriguez, poi Moriba, l'avanzata del Celta in contropiede, fermato Moriba ma ancora in possesso del pallone, rallenta, aspetta rinforzi, li trova in Marcos Alonso, 32esimo in questo istante del primo tempo, Celta avanti 1-0 in casa contro la Juventus. Atalanta Paphos.
3: 32 e mezzo, anche qui vince la squadra di casa 2-0 dell'Atalanta sulla Paphos. Paphos che adesso prova a riordinare le idee, ripeto, dopo l'erroraccio sotto porta di Lele. Il Paphos non è riuscito più a creare e avvicinarsi soprattutto dalle parti di Carnesecchi, se non per un rimpallo che ha visto comunque la tranquilla uscita bassa da parte del portiere Carnesecchi. Poi Johan va a servire ancora il pallone per il taglio profondo per il giocatore Bruno, autore del fallo da rigore su Zaleski, che è costato poi al Paphos il raddoppio dal dischetto di Raspadori. Sbaglia tutto il controllo del giocatore del Paphos Pepe, e quindi può ripartire ancora l'Atalanta con questo tocco all'indietro. Adesso giocano un po' rischiosamente dentro la propria area di rigore, tant'è che Carnesecchi è costretto poi a liberare il pallone, che viene però recuperato da David Ruiz. E da centrocampo chiama in causa il lontano portiere Majeschi, mentre Maurizio Sarri sta invitando i suoi ad andare avanti per pressare i giocatori del Paphos proprio sul portatore di palla, pressarli alti per rafforzare ulteriormente il punteggio. Ci ha visto bene Sarri, perché perde malamente palla il Paphos. Decetelare tira da dentro.

0: 34esimo, 7-1 Juventus 0. Manovra adesso la formazione spagnola. Moriba pressato da Kummels, all'indietro per Javi Rodriguez, da questi a Lago, poi in avanti per Jutgla, che però viene superato dal pallone, raccolto poi da Vicario, abbondantemente fuori dalla sua area di rigore, corto per Kummels, largo a destra McKennie, si fa vedere sulla corsia con Seisao, il pallone proprio per lui, lo affronta Marcos Alonso, lato corto dell'area di rigore, accarezza il pallone con Seisao, a cercare il fondo, entra in area con Seisao, prova a mettere in mezzo, deviazione in calcio d'angolo, poteva essere una buona opportunità questa perché era pronto la stoccata decisiva Nick Voltemade, 35esimo, con la Juventus che cerca di trovare quantomeno il modo di rendersi pericolosa dalle parti di Radu, movimento intanto sulla panchina che è abbastanza corta per quanto riguarda la Juventus, dalla bandierina può andare alla Ibegovic a cercare di mettere un pallone insidioso all'interno dell'area di rigore, attenzione a Voltemade ma anche a Federico Gatti che spesso e volentieri è una sorta di attaccante aggiunto nelle situazioni da calcio piazzato, parte l'Ibegovic per McKennie, pallone che si impenna, libera la retroguardia del Celta, poi Cambiaso rimane vivo, l'attacco della Juventus, pallone ancora in mezzo, Sar in anticipo viene fermato però dall'intervento di Jutgla che fa ripartire il contropiede del Celta con l'esterno a cercare l'autore del gol che fino a questo momento sta decidendo l'incontro, ovvero Hugo Alvarez, pallone poi che torna all'indietro, 36esimo, Celta 1 Juve 0, ancora Bisantis.
1: E ci avviciniamo al 36esimo minuto qui a Bergamo con l'Atalanta sempre avanti per 2-0 sul Paphos. Paphos che prepara già un cambio, non sappiamo se c'è qualche giocatore in difficoltà fisica, non mi sembra, oppure se il tecnico Riccardo Sapinto avrà pensato a un cambio tattico. No, viene messo il pallone in fallo laterale, quindi con tutta probabilità c'è qualcuno che ha problemi e infatti avviene il cambio in questo momento perché vediamo che entra con la maglia numero 12 Sema ed esce con la maglia numero 4 addirittura David Luiz, e quindi sì, esce claudicante David Luiz, quindi sei il capitano, sei un giocatore come lui, e qui sentite con l'assistenza tecnica del nostro Vincenzo Carbutti gli applausi da parte del pubblico atalantino per un giocatore che insomma ha fatto una carriera straordinaria, è stato capitano del Brasile al mondiale brasiliano del 2014, quello però culminato con il Mineiraso, la sconfitta amorosa contro la Germania, poi laureatasi campione del mondo, ma ha giocato con squadre come Benfica, come Arsenal, come Chelsea, come Paris Saint-Germain, come Flamengo, adesso sta forse chiudendo, non si sa mai, la carriera a Cipro con il Paphos, è costretto a uscire, si è preso gli applausi, al suo posto è entrato con la maglia numero 12 Ken Sema, e dunque non era un cambio tattico ma era un problema fisico per David Luiz. Seguiamo questa azione del Paphos con un colpo di testa lontanissimo ancora una volta di Lele dai pali della porta, difesa da Carnesecchi. 37 minuti superati da poco, già costretti a un cambio per parte gli allenatori Sarri e Sapinto, situazione Atalanta 2 Paphos 0, ancora Vigo.
0: Inizia adesso il 38esimo minuto del primo tempo, sempre parziale di 7-1 Juventus 0, passeggia nervosamente Luciano Spalletti, non può essere certo soddisfatto di quanto visto fino a questo momento sul campo di Vigo, pallone per Jutgla, largo a cercare Rueda sulla corsia di destra, mette giù il pallone il numero 17, poi subisce fallo da parte di Cambiaso, calcio di punizione in favore della formazione di casa con il direttore di gara che indica chiaramente dove dovrà essere posizionato il pallone, con tutta calma lo fa il Celta Vigo perché si perdono secondi preziosi, va a chiedere spiegazioni Kopmeiers al direttore di gara, Rueda sul punto ribattuto, all'indietro per Javi Rodriguez, da questi a Lago, poi per Marcos Alonso che era un difensore di fascia anche propositivo ma che ovviamente con il passare degli anni si è anche un po' arretrato nel suo ruolo, cede poi a Febas per Svedberg che riesce ad evitare il ritorno difensivo da parte di Calulo, smista a destra per Rueda, lo fronteggia Cambiaso, si torna in mezzo da Moriba. 39esimo qui a Vigo, Celta 1 Juventus 0, torniamo a Bergamo.
1: E ci avviciniamo al 39esimo anche qui allo stadio di Bergamo, Atalanta 2 Paphos 0. Sto vedendo che il nuovo entrato con la maglia numero 12 Ken Sema non è andato a fare il centrale che era il posto del giocatore che ha sostituito David Luiz, ma si è spostato sulla sinistra e quindi adesso c'è un cambio tattico con Ioannou che sta facendo

0: Il centrale al fianco di Mae, giocatore esperto questo vedese, che in schema 33 anni, schierato quindi in campo al posto di David Luiz, che è uscito claudicante. Si resta sul 2-0 anche se c'è adesso il Paphos. Cade un giocatore lì vicino l'arbitro, sembrava voler lasciare proseguire, poi il fischietto svedese Ladebak ha deciso di comandare il calcio di punizione in favore del Paphos, con la perplessità di Bernasconi, battuta a sorpresa, ma l'arbitro ha chiaramente indicato il fischietto e quindi dice che la punizione ovviamente deve essere comandata da lui stesso, quindi non può essere battuta a sorpresa. Direi di tenere a linea, anche se non siamo vicinissimi alla porta, diciamo che siamo sui 26-27 metri dalla porta di Carnesecchi, che comunque sta disponendo una doppia barriera, un solo giocatore davanti e poi altri giocatori più dietro a fare il muro. Vedremo se ci sarà una conclusione diretta verso lo specchio della porta oppure un pallone recapitato in area di rigore. Questo tentativo da parte del Paphos, due giocatori sul pallone a piedi invertiti, poi la conclusione che arriva in porta e Carnesecchi è costretto a deviarla in corner per il secondo calcio d'angolo in favore del Paphos contro uno battuto dall'Atalanta. Diamo anche quindi questo dato e a questo punto teniamo ancora la linea dalla bandiera di destra, porta la nostra sinistra, per questa bella punizione non potentissima diretta sul primo palo dove si è fatto trovare pronto Carnesecchi. Il tiro è stato del bosniaco Sunic, battuto corto l'angolo, ancora il pallone che viene messo al centro, stacca addirittura Scamacca di testa e allontana in una zona però dove non ci sono maglie nero-blu. Siamo arrivati al 41esimo minuto, Atalanta 2 Paphos 0, ancora una conclusione da lontano di Biel della Paphos bloccata a terra da Carnesecchi. Linea Vigo.
1: 41esimo, Senta 1 Juventus 0, ma nel periodo non collegato ghiotta occasione per Voldemade, rilancio lungo, Voldemade si fa superare del pallone, difende su Lago e ha l'opportunità di calciare al volo dopo il rimpallo del pallone sul terreno di gioco, ma colpisce male, pallone alto sulla traversa della porta di Radu, da buona posizione Voldemade non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta. Moriba scivola, ne approfitta Voldemade, limite dell'area di rigore, allarga per Alajbegović, rientra Alajbegović, conclusione murata, pallone ancora vagante, raccolto da Svedberg, all'indietro per Rueda, ancora per Svedberg, siamo nei pressi dell'area di rigore del Celta Vigo, ma se la cava bene la formazione di Giraldez nell'uscita difensiva, pallone poi per Hugo Alvarez, fermato dall'intervento in copertura da parte di Kelly, da questi a McKennie, poi per Sara, si torna sull'esterno dove c'è Kelly, arriva a Kalulu, in mezzo per Gatti, avvicino a sé Cobb Myers, gli cede il pallone, l'olandese va a sua volta a sinistra da Cambiaso, sulla corsia c'è anche Alajbegović che riceve dal compagno, si torna in mezzo da Cobb Myers, da questi a Sarr, poi per Gatti, di nuovo per Cobb Myers, serie di passaggi che però non porta il Celta a scoprirsi, forte anche del vantaggio ottenuto al 17esimo grazie alla rete di Hugo Alvarez, il movimento di Consesa innescare il passaggio di Kalulu, avvicina a sé McKennie, poi di nuovo per Consesa sull'esterno di destra, punta l'avversario McKennie, il traversone in mezzo direttamente però tra le braccia di Radu. 43esimo, Celta 1 Juventus 0, Atalanta Paphos.
0: È quasi il 43esimo anche qui, 2-0 per l'Atalanta sul Paphos. Adesso è Christensen dell'Atalanta che gestisce un pallone all'altezza di una città del campo, lo smista poi per Zappacosta, Zappacosta per De Ketelaere che resiste a una carica, si allunga il pallone ma lo raggiunge, palla per Scamacca solo, conclusione, rete, 3-0 per l'Atalanta, ha segnato Gianluca Scamacca, bella azione da parte di De Ketelaere che ha resistito a una carica, poi sembrava essere, si è allungato il pallone, lo ha raggiunto, lo ha messo centralmente per Scamacca, Scamacca che a quel punto si è trovato, posizione regolare, tenuto in gioco da Bruno, davvero disastrosa la prestazione di Bruno, autore anche del fallo da rigore, Scamacca tutto solo davanti al portiere Majeschi, ha avuto il tempo per piazzarsela con il sinistro e calciare con il destro per il gol del 3-0 che potrebbe anche chiudere la partita, la grossissima occasione di riaprirla il Paphos l'ha con Lele al 22esimo minuto ma l'ha clamorosamente tirata fuori e quindi l'Atalanta adesso è avanti per 3-0 sul Paphos dopo Elmas e Raspadori sul rigore, entra nel tabellino anche Gianluca Scamacca e siamo entrati

0: segnati nell'ultimo dei 45 minuti. Qualcosa da recuperare ci sarà, non fosse altro per i due infortuni, quelli di Raspadori dell'Atalanta e quelli di David Luiz del Pafos. Ve lo diremo al prossimo giro. Atalanta 3, Pafos 0. Torniamo da Picinelli a Vigo.
1: Dove mancano 60 secondi allo scoccare del 45esimo, Celta 1, Juventus 0, con Sarra largo per Alaibegovic, recupera però il Celta con Svedberg, si lotta in mezzo al campo su ogni pallone, molto aggressiva la Juventus ma poco lucida anche nel contrasto. Qui il pallone viene intercettato in maniera ovviamente volontaria dal direttore di gara, allora si procederà a scodellare di nuovo il pallone a beneficio del Celta, che in quel momento era in possesso del pallone, con ancora la formazione di Vigo che prova ad affacciarsi dalle parti di Vicario. Fallo di Conceição e danni di Carrera, che stimola anche a livello sonoro il pubblico di casa, con calcio di punizione da tre quarti in favore del Celta, mentre attendiamo ovviamente anche l'indicazione dell'eventuale recupero. Fallo netto da parte di Conceição per quanto riguarda questa partita. Il primo tempo sicuramente con la Juventus che sostanzialmente non ha creato occasioni, non che il Celta abbia fatto molto di più, ma ha trovato comunque il modo di passare in vantaggio grazie a Hugo Alvarez. Dal punto di battuta c'è Febas, un minuto di recupero iniziato, pallone direttamente tra le braccia di Vicario. Torniamo a Bergamo.
0: E allora qui si giocherà per ancora un minuto, perché sono stati due quelli di recupero, ne è passato quasi uno. La situazione vede l'Atalanta avanti per 3-0 sul Pafos. Ciprioti che sembrano adesso aver accusato il colpo ancora di più, visto che l'Atalanta sta giostrando nella metà campo del Pafos. Con De Ketelaere subentrato suo malgrado all'infortunato Raspadori, e è autore dell'azione che ha premiato poi Scamacca in occasione delle gol del 3-0. Ancora Scamacca, ma questa volta si divincola alzando un po' troppo i gomiti secondo l'arbitro svedese Ladebach. Calcio di punizione in favore del Pafos, ancora una trentina di secondi e poi sarà doppio fischio per l'arbitro. La porterei fino al termine della prima frazione questa partita, prima di andare da Cristiano Picinelli a Vigo per il finale di primo tempo di Celta Vigo Juventus. Ecco Bruno che evidentemente in fase propositiva è meglio rispetto alla fase difensiva, perché spinge sulla destra, mentre in difesa ha provocato il fallo di Zaleski in area di rigore, che è poi portato al rigore di Raspadori, e ha tenuto in gioco Scamacca non salendo su con gli altri compagni per il fuorigioco. Azione Pafos, interrompe l'Atalanta, doppio fischio dell'arbitro, fine primo tempo tra gli applausi del pubblico. Atalanta 3, Pafos 0. Dopo neanche un minuto il gol di Elmas a sbloccare la partita e il raddoppio di Raspadori su calcio di rigore al 18esimo. Raspadori che due minuti dopo è uscito per infortunio, lasciando il posto a De Ketelaere. De Ketelaere che ha fornito l'assist a Scamacca al 42esimo per il gol del 3-0, con il quale le squadre vanno negli spogliatoi. Linea a Piccinelli per il finale di Celta Vigo Juventus.
1: Dove le squadre sono già rientrate negli spogliatoi, è finito il primo tempo con il parziale di Celta 1 Juventus 0, segnato per gli spagnoli Hugo Alvarez. Linea adesso ai colleghi del GR1, ci risentiamo per il secondo tempo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
4: Infatti.
3: E perché nella foto sei su un palco?
4: È una storia lunga.
3: Quanto lunga?
4: Fino alle 5 del mattino.
3: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
5: R1. In studio Nicola Tedeschini. In apertura una notizia dell'ultima ora di cronaca: a Mirandola, in provincia di Modena, una coppia di anziani coniugi è stata trovata morta dentro casa con i corpi decapitati. L'abitazione si trova in una zona di campagna. Sul posto forze dell'ordine e operatori del 118, oltre al pubblico ministero. Non si esclude che si tratti di un delitto in ambito familiare. Il Consiglio europeo di Bruxelles, durante la discussione sul caro energia, Giorgia Meloni, con il sostegno del primo ministro greco Mitsotakis, ha chiesto nuovamente flessibilità a fronte della fiammata dell'inflazione. La Premier, riferiscono le fonti, ha chiesto in particolare che si apra la possibilità, secondo le regole del patto di stabilità, che la Commissione possa considerare l'esistenza dei fattori rilevanti che permettono di concedere maggiori margini sui conti pubblici. Domani si parlerà anche di Ucraina e migrazioni. E a proposito di conti pubblici, prosegue il lavoro del governo sulla legge di bilancio con margini stretti. Le coperture necessarie arriveranno anche da un contributo delle banche, dai tagli ai ministeri e dai giochi. I dettagli nel servizio.
6: Tempi rispettati. Il governo ha inviato il documento programmatico di bilancio a Bruxelles e alle Camere. Il documento conferma il quadro macroeconomico che fa da cornice alla legge di bilancio. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028. Nel complesso la manovra sarà di 23,5 miliardi di euro. Tra le coperture spicca il prelievo sul settore finanziario fortemente voluto dalla Lega. Banche e assicurazioni garantiranno 5 miliardi di euro. Altre coperture arriveranno da tagli ai ministeri e dal settore giochi. Obiettivo: finanziare misure per le famiglie e le imprese. La spesa sociale vale circa 5 miliardi ed è il capitolo più pesante della manovra. Tra le reazioni al documento, quelle ufficiose del mondo bancario, che hanno parlato di una misura non negoziata. Antonio Signorini, GR1.
5: Di nuovo la cronaca, non si fermano le morti sul lavoro, 3 in una sola giornata. A Cagliari un operaio 61enne è stato schiacciato e ucciso da alcuni tubi metallici. A Scerni, vicino a Chieti, uno studente universitario ha perso la vita nella cantina sociale dove lavorava come stagionale, colpito dall'elica di uno svinatore. Nel pomeriggio, in un cantiere dell'alta velocità a Firenze, è morto un addetto alla gru travolto da un pilone.
7: L'incidente è accaduto intorno alle 16, dove ha perso la vita Ayub Aburabil, un operaio di origini marocchine che avrebbe compiuto, pensate, 31 anni tra 15 giorni, tra due settimane. L'incidente, da quello che abbiamo potuto apprendere dalle prime indiscrezioni, e questa è una notizia dell'ultima ora, sarebbe accaduto perché il ragazzo sarebbe salito a bordo del camion dove erano già state scaricate le travi. Accortosi che una di queste non era posizionata a dovere, il ragazzo sarebbe salito per riposizionarla. A quel punto sarebbe stato schiacciato. Presenti altri 3 operai nel momento dell'impatto, che però non sono stati feriti, sono comunque stati trasportati all'ospedale Careggi per precauzione e sono in questo momento ausiliati da uno psicologo per aiutarli a superare questa difficile circostanza.
8: Valerio Scarponi, GR1.
5: A Milano una 21enne tedesca in Italia per l'Erasmus ha denunciato di essere stata abusata da 2 sconosciuti nella zona nord-est della città. La studentessa è riuscita a chiedere aiuto a 2 passanti che hanno dato l'allarme. Poi è stata trasportata dai soccorsi alla clinica Mangiagalli, specializzata nei casi di violenza sessuale. Indagano i carabinieri. Davanti alla Corte d'Assise di Forlì è iniziato il processo contro Luca Spada, giovane ex autista della Croce Rossa. L'accusa è aver ucciso una paziente di 85 anni.
9: Sono molto teso, molto emozionato, ma speriamo bene nella giustizia e abbiamo totale fiducia.
10: L'angoscia di Vittorio, il figlio di Deanna Mambelli, 85 anni, morta durante un trasporto in ambulanza il 25 novembre 2025. Embolia gassosa sarebbe stata provocata da Luca Spada, ex autista soccorritore della Croce Rossa, che era su quell'ambulanza. Per quella morte Luca Spada, in carcere dall'11 aprile, è a processo a Forlì, visibilmente dimagrito. L'accusa: omicidio plurimo aggravato, embolia gassosa provocata da un ingresso anomalo di aria nel sangue avvenuto tramite catetere. Spada è indagato per altre 5 morti sospette nello stesso periodo. In aula i 4 figli di Deanna, che si sono costituiti parte civile insieme alla Croce Rossa. Giovanna Greco, GR1.
5: La salute di Leone XIV. A 2 giorni dall'intervento il Papa è tornato a lavorare. Buona la ripresa nella norma, i controlli di routine, il decorso postoperatorio, si legge nel bollettino medico, procede regolarmente. Anche il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, a margine di un evento all'ambasciata dell'Iraq, si è detto fiducioso della situazione. Se starà meglio, ha aggiunto, penso che farà l'Angelus dall'ospedale. Riguardo al viaggio del pontefice previsto all'inizio di novembre in Uruguay, Argentina e Perù, dobbiamo attendere, ha concluso Parolin. E così è tutto, prossimo giornale radio alle 23.
11: Ascolta, si fa sera.
12: Al microfono Maurizio De Giovanni.
13: C'è qualcosa nelle nuovissime generazioni, nei ventenni di oggi, anche nei ragazzi più giovani, che induce per un minimo all'ottimismo dopo decenni di progressivo disimpegno nei confronti delle grandi tematiche dei diritti sociali. I ragazzi cominciano a stare attenti a qualcosa. E a che cosa stanno attenti? All'ambiente. L'ambiente è qualcosa che abbiamo dimenticato nella tendenza all'industrializzazione e all'affermazione della ricchezza, della potenza del denaro. L'ambiente è stato sempre perdente e ne stiamo vedendo gli effetti. Ne stiamo vedendo gli effetti con un disastro climatico ambientale progressivo che davvero ci sta mettendo in ginocchio. E ancora c'è chi nega, ancora c'è chi ritiene che questo non sia vero, ancora c'è chi ritiene che questo sia sempre accaduto. I ragazzi per fortuna stanno vedendo che l'ambiente è un'istanza, è una necessità, è l'unica modalità che abbiamo, la salvaguardia dell'ambiente, di sopravvivere come specie. E a proposito di specie, in questo rientrano gli animali, la loro dolcezza, la loro ingenuità, la loro verità, la bellezza degli animali è qualcosa alla quale non dobbiamo rinunciare. La grande lezione di San Francesco è stata soprattutto questa, il suo parlare agli animali, il suo ricordo che lo faceva sembrare un pazzo e invece lo portava avanti nel tempo, lo portava a essere il più progressista fra tutti i progressisti. Parlare agli animali, riconoscere la loro identità personale, riconoscere la loro natura come primaria e come assolutamente paritetica alla nostra, se non addirittura superiore, in molti versi era rivoluzionario all'epoca ed è rivoluzionario anche adesso. L'ambiente e gli animali sono, nella grande lezione di Francesco, un aspetto fondamentale.
12: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
14: C'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
16: Sono Gianmarco Tamberi.
17: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
16: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
17: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
15: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
18: Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A meno 20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
19: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
20: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
21: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
20: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
0: Intervallo della sfida d'Europa League tra Celta Vigo e Juventus, parziale al termine del primo tempo, vede davanti gli spagnoli per 1-0 grazie alla rete di Hugo Alvarez, arrivata al 17° del primo tempo. Bergamo.
1: E siamo all'intervallo anche qui a Bergamo, con l'Atalanta saldamente avanti sul Pafos per 3-0. Le reti dopo neanche un minuto: Elmas alla 18esimo, Raspadori su calcio di rigore, calciando si è fatto male Raspadori ed è stato sostituito da De Ketelaere. Al 42esimo la terza rete di Scamacca. Squadre ancora negli spogliatoi, assistenza tecnica di Vincenzo Carbutti, linea agli studi di Roma, zona Cesarini, Filippo Corsini.
0: Bene, grazie Bisantis. Vediamo intanto i parziali sugli altri campi, gli altri numerosi campi, cominciando proprio dal girone dell'Europa League, dal mega girone. Il Benfica ha chiuso il primo tempo in vantaggio 3-0 sul Celtic. Bournemouth 1, Sturm Graz 0, Celta Vigo, lo avete sentito, che sta vincendo sulla Juventus, e adesso vedremo quali saranno le contromosse di Spalletti. Poi lo 0-0 tra Dinamo Zagabria ed Anderlecht, l'altro 0-0 tra Ferencváros e Pilsen, e altro 0-0 tra Hoffenheim e Besiktas, mentre lo Jagiellonia sta vincendo 2-1 sull'Arat Armenia. Il Marsiglia sta perdendo in casa 1-0 con i greci dell'Olympiakos, così come il Nijmegen sotto di un gol contro il Levski Sofia, mentre l'Ofi Creta sta vincendo a sua volta 1-0 in casa del Rennes. Poi ci sono tutte le altre partite della Conference League, ma però torniamo sicuramente dai nostri inviati, cominciando da Piccinelli, perché c'è un parziale che assolutamente non va bene, deve fare in modo la Juventus di ribaltarlo. Come è stato il primo tempo juventino, Piccinelli?
22: Decisamente negativo, soprattutto per la totale o quasi assenza di azioni pericolose create da parte dei bianconeri, che non hanno rischiato molto, ma sostanzialmente nell'unica occasione concessa hanno visto il gol del vantaggio avversario. Adesso squadre che tornano sul terreno di gioco, dunque tra poco si comincia la seconda parte della sfida tra Celta Vigo e Juventus. Si riparte dall'1-0 fuori degli spagnoli, Filippo.
0: Credo che invece, ecco, discorso totalmente opposto per l'Atalanta, Bisantis, che ha chiuso sul velluto il primo tempo con il Pafos.
1: Ma direi di sì, si è messa subito bene, perché dopo neanche un minuto Elmas ha sbloccato la prima azione della partita, la situazione. Poi quando il Pafos ha provato a riorganizzarsi è arrivato un fallo da rigore su Zaleski, rigore trasformato da Raspadori, qui la nota negativa, e non è la prima volta che succede ultimamente un giocatore che si fa male calciando e segnando il gol. Smorfia da parte di Raspadori dopo il tiro da rigore, due minuti dopo Sarri lo ha sostituito con De Ketelaere, ed è che Ketelaere ha fornito l'assist a Scamacca per il gol del 3-0. Sul 2-0 il Pafos ha avuto una colossale occasione per rimettersi in partita, ma il brasiliano Lele, tutto solo davanti a Carnesecchi e indisturbato, è riuscito nell'impresa di metterla fuori. Ci saranno due cambi nel Pafos. Il tecnico Riccardo Saupinto fa entrare in campo con la maglia numero 77 Correia, giocatore di Capoverde, e Correia va a prendere il posto del numero 8 China, e poi entra in campo anche Brito con la maglia numero 50, e vediamo posto di chi. Ricordiamo che già il tecnico aveva sostituito David Luiz per infortunio. Beh, esce il peggiore di tutti, ossia Bruno, che ha provocato il fallo da rigore ed è rimasto dietro in occasione del gol di Scamacca, tenendolo in gioco. Tutto
0: torniamo,
1: a te.
0: Torniamo in Spagna, perché si sta già giocando, dunque ancora Piccinelli.
22: Siamo all'interno del secondo minuto della ripresa, parziale sempre di Celta 1, Juventus 0, corner per la Juventus, guadagnato da Voltemade, dalla bandierina di destra, può andare alla Ibegovic, la traiettoria ad uscire a cercare l'inserimento da parte di Sar, pallone vagante all'interno dell'area di rigore, libera la difesa del Celta, poi ci prova Cambiaso ma colpisce male, pallone docile tra le braccia di Radu. Subito un'occhiata alle formazioni, non ci sono stati cambi, allora Celta con il 3-4-3 con Radu in porta, Rodrigo Rodriguez, Lago e Alonso in difesa, Rueda, Moriba, Febas e Carreira in mezzo al campo, Hugo Alvarez, Jutgla e Svedberg a comporre il tridente. Stesso schema per quanto riguarda la Juventus, con Vicario in porta, Kalulu, Gatti e Kelly in difesa, McKenny con Myers, Sarr e Cambiaso in mezzo al campo, Alaibegovic, Voltemade e Consessa a comporre il tridente offensivo. Con Alaibegovic adesso va a commettere falle da un avversario, arriva il direttore di gara che lo chiama Van der Eyck, che concede calcio di punizione fuori del Celta. 48esimo della partita, Celta 1 Juventus 0, torniamo a Bergamo.
2: E allora un paio di minuti indietro in questo secondo tempo rispetto al campo di Vigo, qui la partita di Conference League è ripresa da un minuto, l'Atalanta sempre avanti per 3-0 sul Paphos. Nel precedente collegamento vi abbiamo detto gli ulteriori due cambi del Paphos che portano a 3 le sostituzioni operate dalla formazione cipriota, una sola finestra impiegata, quella relativa all'infortunio di David Luiz sostituito da Ken Sema. Riepiloghiamo dunque velocemente come sono in campo le due squadre, l'Atalanta che in questo secondo tempo attacca da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione, che indossa il completo tradizionale, la maglia a strisce verticali nero-blu, calzoncini, calzettoni neri, è messa in campo da Maurizio Sarri con Carnesecchi in porta, Zappacosta, Christensen, Colasinac e Bernasconi in difesa, Pasalic e Gaetano a centrocampo, Elmas, De Ketelaere subentrato all'infortunato Raspadori e Zaleski sulla tre quarti, l'unica punta è Scamacca. Tutto bianco e la Paphos guidato dal tecnico portoghese Riccardo Sapinto, che adesso è in campo con Majeski in porta, Alexandre Brito subentrato a Bruno Mae, Sema subentrato a David Luiz, Ioannou in difesa, poi Pepe, Sunic a centrocampo con Correia subentrato a China, rimane invece il fronte offensivo inattato, Dragomir, Lele e Biel. C'è l'arbitro che ha la maglia rossa, calzoncini neri, calzettoni rossi, federazione svedese, Adam Ladebak, Mehmet Kulum e Daniel Ing, due guardialine, Oscar Jonsson, quarto ufficiale, tutti questi sono svedesi, al VAR che è stato silenzioso nel primo tempo se non per confermare la decisione dell'arbitro in occasione del rigore concesso all'Atalanta. Due belgi, Jan Botterberg e Bert Poel, 15 gradi di temperatura, stadio gremito, 200 sostenitori organizzati della Paphos, espressione di una cittadina Pafo di 30.000 abitanti. 3-0, vedremo se la Paphos riuscirà a rientrare in partita, la vedo dura, comunque i cambi del tecnico sono proprio indirizzati a questo, a proiettare una squadra nella metà campo dell'Atalanta. Siamo alla terzo nel corso della ripresa, 3 come i 3 gol con i quali l'Atalanta conduce sulla Paphos, 3-0 e linea che torna a Vigo.
22: 50esimo in corso, Celta 1 Juventus 0, ci prova con Sessao, si accentra, pallone sporcato da Svedberg, prova a raggiungerlo Jutgla, intervento in copertura di Gatti, provvidenziale perché altrimenti Jutgla avrebbe avuto campo aperto, intenzione però a Elabegovic per Consessao, chiude Javi Rodriguez, lancia in avanti per Jutgla, esce dalla sua area di rigore Vicario a controllare il pallone, poi morbido per Kelly che lo mantiene in campo, anzi no, la rimessa laterale a favore della Juventus, non particolarmente pulito con i piedi Vicario, in più di un'occasione abbiamo visto come l'esterno difensore della Juventus abbia peccato di precisione nel tentativo frettoloso di andare a prendere un suo compagno, il pallone intanto gestito dagli uomini di Claudio Girardes, il tecnico 38enne della formazione di Vigo, pensate che in squadra c'è Iago Aspas che è un monumento qui in Galizia, che è un anno più vecchio dello stesso Girardes. Svedberg parte il pallone, lo recupera Sarr, con Sessao va sull'esterno di destra, punta l'avversario Marcos Alonso, le finte ancora con Sessao, indietro per Sarr, si fa vedere con Myers ai 30 metri, c'è largo a sinistra Alaibegovic, riceve il pallone ancora con Myers, di nuovo per il bosniaco, di nuovo per Cobb Myers, non trova spazi la Juve, va a sinistra da Cambiaso, Cambiaso un'occhiata in mezzo, torna da Sarr, lo scambio corto con Cobb Myers, si chiude però a riccio la squadra di Vigo con Gatti adesso chiamato in causa, allarga per Conceição, su di lui c'è Marcos Alonso, da questi a Sarr, ma Juventus costretta a tornare nella propria metà campo, 52esimo qui a Vigo, Celta 1 Juventus 0, ancora Bergamo.
2: 5 esatti nel corso della ripresa, sempre 3-0 per l'Atalanta sulla Pafos. Atalanta vicino alla quarta rete poco fa con Zaleski, che ha calciato da dentro la di rigore, posizione decentrata, ottimo il riflesso del portiere Majewski, che ha deviato il pallone in corner, primo angolo della ripresa, secondo complessivo per l'Atalanta, 2 ne ha battuti anche il Pafos subito dopo l'azione. Poi l'arbitro, che finora non ha ammonito nessuno dei calciatori in campo, si è diretto verso la panchina del Pafos ed è andato a ammonire il tecnico Riccardo Sapinto per proteste. Protestava il tecnico portoghese del Pafos per un presunto fallo in partenza di azione. Non era così, si è preso il giallo, 3-0 per l'Atalanta sul Pafos con il portiere del Pafos, il polacco Majewski, che un po' ha limitato i danni, è andato a rinviare il pallone che però è catturato ancora da Pasalic. Pasalic sulla destra, seguiamo questa azione dell'Atalanta prima di tornare da Cristiano Piccinelli a Vigo, il tocco ancora per il capitano Pasalic che va allo scambio con Zappacosta, poi Gaetano tarda un po' il controllo, perde il pallone, lo recupera però alle sue spalle ancora un compagno dell'Atalanta. 6 minuti a Bergamo, Atalanta 3 Pafos 0, Vigo ancora.
22: Siamo al 53esimo nel periodo non collegato, d'occasione nel giro di pochi secondi per Consessao, la prima con una conclusione molto insidiosa su cui ha davvero compiuto un miracolo Radu deviando in angolo, poi dall'azione del calcio d'angolo altra chance per il portoghese, stavolta conclusione più semplice da domesticare per l'esterno difensore del Setta, corner per la Juve, pallone in mezzo, fallo ai danni di Lago, calcio di punizione a favore del Setta. Siamo sempre con la formazione di Vigo avanti per 1-0, ma sta crescendo la Juventus in maniera abbastanza evidente, perché ha schiacciato sostanzialmente l'avversario nella propria metà campo con Consesao, che ha avuto una doppia chance per lasciare il segno, ma Celta che rimane in vantaggio e che è sempre molto abile nel tentativo di colpire in contropiede. Kelly adesso va a contendere un pallone a un avversario con il cartellino giallo per il difensore britannico, che si è fatto superare da Javi Rueda sull'esterno di destra ed è stato costretto a fermarlo in maniera irregolare. Si lamentano quelli della Juventus per questa decisione arbitrale con il braccio largo di Kelly, che ha messo giù Javi Rueda, che resta a terra, e dunque gioco fermo con Kelly, primo munito della sfida. Siamo al 54esimo della partita, Celta 1 Juventus 0, torniamo a Bergamo.
2: 7 e mezzo qui a Bergamo nel corso della ripresa, sempre 3-0 per l'Atalanta. Non mi sembra che i cambi abbiano dato una certa verve al Pafos, la partita continua a fare all'Atalanta, si gioca nella metà campo alla nostra sinistra, quella più vicina al nostro punto di osservazione, dove attacca l'Atalanta in questo secondo tempo. Atalanta, come detto nel precedente collegamento, vicino al quarto gol. Pafos ma insidiosa in questa ripresa dalle parti di Karnesekin, tanto Guido Maconi è efficientissimo componente l'ufficio stampa dell'Atalanta, ci comunica che gli spettatori sono 18.866, non è proprio il tutto esaurito, però insomma poco ci manca, 200 i sostenitori organizzati del Pafos. Ricordiamo che l'Atalanta ha giocato in campionato appena 3 giorni fa, lunedì, qui con il Venezia, vincendo per 3-1, che l'Atalanta giocherà domenica alle 18 in trasferta a Milano, una trasferta che sarà ovviamente accompagnata da molti tifosi dell'Atalanta, logisticamente una trasferta comoda, forse un po' meno dal punto di vista sportivo, visto il valore del Milan, oggi vittorioso per 4-0 a Salisburgo. Comunque insomma i tifosi cominciano un po' a guardarsi anche, visto il periodo, nel portafoglio. Adesso c'è il pallone che viene recuperato dal Pafos, il tocco all'indietro ancora per la giocata di Maé, difensore centrale marocchino, prova a imbastire un'azione ancora il Pafos, ma va molto a rilento, si torna nella metà campo dei ciprioti, e dunque quando abbiamo superato il 9° minuto, ribadendo che l'Atalanta qui a Bergamo è in vantaggio sul Pafos per 3-0, torniamo a Vigo per Celta Vigo Juventus.
22: 56esimo, Celta 1 Juventus 0, Marcos Alonso spedisce in fallo laterale sulla pressione da parte di Consessao, rimessa in zona d'attacco per la Juventus, Sara sulla tre quarti, largo a destra per McKennie, si fa vedere anche Kalulu in proiezione offensiva, lamentano un possibile fuorigioco del francese quelli del Celta, ma si continua a giocare con Consessao, scivola a terra dopo uno scontro con un avversario, riparte Febas, fermatolo però da Commaerts in maniera fallosa. Calcio di punizione in favore del Celta Vigo sull'uscita da parte di Febas, che era sgusciato via al controllo di Kovmaerts e Gatti e poi è stato atterrato in maniera regolare proprio da Gatti. Calcio di punizione per per la squadra di Giraldès, pallone per lo stesso Febas in verticale, Jutgla allarga a destra dove trova Rueda, Rueda prova a superare Kelly, di nuovo il duello tra i due con stavolta il giocatore della Juventus che la meglio, riparte dunque la formazione bianconera con Myers, Kelly sulla pressione dell'avversario per Cambiaso, pallone vagante verso Voltemade che prova a difenderselo da due avversari, ancora Voltemade finisce a terra, calcio di punizione per la Juventus, addirittura con Lago il difensore centrale che non è andato a prendere nella metà campo avversaria, questo per dire come sia molto arcigna la retroguardia del Celta che non a caso insomma ha subito davvero pochissimi gol, 7 in totale considerando anche la gara di Europa League, davvero una squadra difficile per da affrontare per quanto riguarda la questione difensiva. Pallone intanto per l'inserimento da parte di Cambiaso, finisce a terra l'ultimo tocco però di un avversario, rimessa in zona d'attacco per la Juventus che sta cercando ovviamente quantomeno di impattare il risultato che al momento la vede sotto con il Celta al 58esimo avanti 1-0. Torniamo a Bergamo.
2: Abbiamo appena superato l'11esimo nel corso della ripresa, sempre 3-0 per l'Atalanta sulla Paphos, pochissimo da raccontare se non che l'Atalanta continua a tenere palla nella metà campo della Paphos, che la Paphos non riesce a ripartire anche se ci prova adesso con Dragomir che dopo l'uscita per infortunio di David Luiz ha ereditato la fascia di capitano, è proprio il rumeno che adesso va allo scambio con Lele, il controllo, anzi chiedo scusa, con Pepe, il tocco poi all'indietro ancora per Alexandre
22: Voltemade per la Juventus, pareggia il tedesco al 59esimo, Celta 1 Juventus 1, ha segnato Voltemade su una topica però della retroguardia avversaria perché il pallone era in controllo di Marcos Alonso, si è inserito Voltemade che non ha lasciato nemmeno cadere per terra sul rimpallo favorevole, ha colpito da due passi e bucato Radu, siamo al 59esimo, Celta 1 Juve 1, a Tevi Santis.
2: Perfetto, allora a breve il ritorno a Vigo per questo importante pareggio della Juventus visto come si stavano mettendo le cose, e allora qua ribadiamo solo che abbiamo superato il 12esimo, che l'Atalanta è avanti per 3-0 sul Paphos e dunque di nuovo linea in Spagna.
22: Il cross che arrivava dalla sinistra su cui è intervenuto Alonso con il petto, forse nel tentativo di servire direttamente il suo portiere, il pallone però è rimasto corto e ne ha approfittato allora Voltemade andando a colpire al volo per il pareggio della Juventus che adesso galvanizzata da questo risultato si propone di nuovo in avanti con Sarra, un po' in difficoltà la retroguardia del Celta che recupera, Conceição entra in area, punta ancora per Voltemade, spalla alla porta dal dischetto per Conceição che non riesce a colpire in maniera pulita, era in precario equilibrio e dunque non inquadra lo specchio della porta, segnato dunque Nick Voltemade che effettivamente è stato forse uno dei migliori, uno forse anche l'unico a salvarsi nel corso del primo tempo anche se pesa soprattutto quel errore al 40esimo del primo tempo su un pallone anche in quel caso vagante, aveva colpito anche in quel caso al volo senza inquadrare lo specchio della porta, ma qui grazie soprattutto all'errore di Marcos Alonso la Juventus è riuscita a trovare il gol del pari, vedremo se sarà capace anche di superare l'avversario, di trovare il gol del vantaggio la squadra di Luciano Spalletti che rischiava grosso, adesso sicuramente servirà maggiore accortezza difensiva da parte della Juventus che recupera un altro pallone con Conceição, entra da destra Conceição per Voltemade, il tacco per inserimento da parte di Sarra non è preciso, allora riparte subito in velocità il Celta con Jutglà per Hugo Alvarez del gol che ha sbloccato la partita largo verso Javi Rueda, ma adesso recupera la posizione della Juventus, 61esimo al Vigo, Celta 1 Juve 1, torniamo a Bergamo.
2: 14esimo nel corso della ripresa, 3-0 per l'Atalanta sulla Paphos, Atalanta che sta per battere un calcio di punizione dai 28 metri, barriera composta da tre giocatori, diventano quattro adesso del Paphos, prende la rincorsa Gaetano che dispone di un buon tiro, siamo lontani però dalla porta difesa da Majewski, però l'intenzione di Gaetano è quella di calciare, così è, palla che arriva verso lo specchio della porta, esce di poco con il portiere che si è mosso in ritardo, però poi forse con lo sguardo ha valutato rifiutato e battezzato il pallone fuori. Si stanno scaldando Ederson e Samardžić, saranno dunque loro i prossimi a entrare in campo. Panchina abbastanza ridotta, visto insomma nell'era delle panchine lunghe per l'Atalanta, che ha i due portieri Sonzogni e Sportiello, poi Samardžić, Rowe, Ederson, Obrić, Idele e Krstović, ricordando che De Ketelaere al 20° minuto del primo tempo è subentrato a Raspadori, infortunio muscolare per lui subito dopo aver calciato e segnato il rigore del 2-0. Seguiamo questa storia del Paphos prima di tornare ancora a Vigo, con un pallone messo al centro che attraversa tutta l'area di rigore ed esce dall'altra parte. L'ora esatta di gioco, più un minuto di recupero, anzi due nel primo tempo, 62 minuti complessivi, Atalanta 3, Paphos 0, e noi torniamo a Vigo.
22: Dove c'è il primo cambio per il Celta, esce Svedberg ed entra il marocchino Druek, con il parziale al 62esimo sempre di 1-1 tra Celta e Juventus. Volte Made per la Juve, all'indietro verso Kohmeyers, cerchiamo di capire dove è andato a sistemarsi il nuovo entrato. Si è posizionato nel terzetto offensivo a sinistra, dunque allo stesso posto occupato fino alla sua uscita da Svedberg. Manava comunque la Juve, Volte Made all'indietro per Sar, in mezzo verso Kohmeyers, chiama il pallone il tedesco, autore del gol del pari, temporeggia con Myers, chiama in causa Kelly, unica munita della sfida, largo per Cambiaso, il giocatore della Juventus scambia con Sar, poi Kelly verso Alaibegovic, posizione esterno sinistro, punta l'avversario, si accentra il bosniaco, arriva il raddoppio, dunque lo scarico su Cambiaso, di nuovo per Alaibegovic, Alaibegovic lato corto della rigore per McKennie, va sul fondo, il tacco per Cambiaso, traversone all'interno dell'area di rigore con il nuovo entrato Driuech, che cerca di stoppare il pallone ma di fatto concede un calcio d'angolo alla Juventus, che andrà a battere il numero 7 con Sessão. Ma attenzione, perché c'è un cambio anche della Juve, sta per entrare Nico Gonzalez, molto cercato all'arrivo del pullman della Juventus anche dai sostenitori del Celta, evidentemente apprezzamento per l'argentino. Fuori proprio con Sessão e dentro il numero 31 Nico Gonzalez, l'ex giocatore di Soccarda, Fiorentina, poi Juventus e anche Atletico di Madrid. Entra anche Kolo Muani al posto di Alaibegovic, dunque un attacco pesante adesso con Kolo Muani, Volte Made e Nico Gonzalez, un tridente un po' spurio. Vedremo chi andrà a posizionarsi al centro e chi invece giocherà un po' magari sotto punta. Può darsi che sia lo stesso Volte Made a fare quel ruolo, con Kolo Muani più avanzato, come ha specificato anche ieri in sede di presentazione della gara Luciano Spalletti. Chiedo scusa a Bisantis, ma seguiamo il calcio d'angolo prima di andare di nuovo a Bergamo. Dalla bandierina il pallone in mezzo per Muani, libera la difesa del Celta, raccoglie Cambiaso che rimette in mezzo in una zona però dove arriva per primo Radu. 65esimo, Celta 1 Juve 1, a te Giuseppe.
2: Grazie, ci avviciniamo al 18esimo minuto. In realtà è corretto dare più spazio alla partita di Vigo, che è ancora aperta, mentre qui l'Atalanta continua a condurre per 3-0 sulla Paphos, e diciamo che in questo secondo tempo si sta allenando, riuscendo così anche a gestire le energie, perché come vi abbiamo più volte detto, in 7 giorni l'Atalanta avrà 3 partite, questa è la seconda. La prima è stata lunedì con il Venezia, vittoria per 3-1, adesso questa partita di Conference League con il Paphos e poi quella sulla carta più difficile domenica alle 18 a San Siro, Milan-Atalanta. Al momento sono le uniche 2 delle 7 squadre italiane in Europa che hanno vinto, il Milan e sta vincendo e probabilmente arriverà al termine anche l'Atalanta, mentre la Juventus, dopo aver ritrovato il pareggio, sta provando il sorpasso in casa del Celta Vigo. Seguiamo solo questa azione dell'Atalanta prima di tornare da Cristiano Piccinelli per il racconto di Celta Vigo-Juventus. C'è De Ketelaere che entra in aria, poi è costretto a uscire, De Ketelaere ancora, il tocco all'indietro per Bernasconi, poi ancora per Pasalic, non aggancia Zappacosta e viene fuori il Paphos. Minuti 19, Atalanta 3, Paphos 0, ancora Vigo.
22: 66esimo 1-1 tra Celta e Juventus nel periodo non collegato, occasione per il Celta su un contropiede. Rueda dalla destra ha avuto modo di calciare senza trovare opposizione, ma ha colpito l'esterno della rete. Si è disperato poi il numero 17 della formazione spagnola, perché l'occasione era davvero ghiotta su una ripartenza ben orchestrata dagli uomini di Giraldes. Manovra adesso la Juventus con Sarra, largo a destra per Nico Gonzalez, sembra rimanere al centro dell'attacco Voltemade con Colomani a giocare a sinistra e Gonzalez a destra in questo tridente, arrivato nel corso di questa ripresa per la Juventus dopo i cambi di Luciano Spalletti. Pallone in mezzo per Gatti, si muove tra le linee Cobb Myers, il pallone largo per Colomani, avanza il francese, entra in area per Voltemade, spalla alla porta, prova a girarsi in un fazzoletto, ancora all'indietro per Monique che cerca di piazzare il pallone, murato da Moriba, raccoglie poi McKennie, ancora la Juventus in pressione in questa fase della gara per cercare il gol del sorpasso con Nico Gonzalez, largo a destra per Weston McKennie, ancora dall'argentino subentrato nel corso di questa ripresa, un'occhiata al movimento dei compagni, si chiude però il Celta, poche le scelte e soprattutto pochi gli spazi per cercare di superare la retroguardia del Celta, che si parte a 3 ma è soprattutto un 5-3-2 per quanto riguarda la formazione di Giraldes, che si schiaccia molto quando ovviamente deve sottostare agli attacchi degli avversari, salvo poi ripartire in velocità come in questa circostanza con Moriba largo a sinistra per Drueck, subentrato nel corso di questa ripresa, poi all'indietro per Marcos Alonso, ma si è risistemata la Juventus. 68esimo a Vigo, Celta 1 Juventus 1, torniamo a Bergamo
2: dove sta per scoccare il 21esimo minuto nel corso della ripresa, sempre 3-0 Atalanta che sta per battere il suo terzo calcio d'angolo contro i due battuti dal Pafos, colpo di testa di De Ketelaere e palla che esce di poco, l'angolo era scaturito da un tiro di Gaetano deviato con la schiena da un difensore del Pafos, pallone che si è impennato ed è uscito al lato con il portiere che era risultato spiazzato, poi il colpo di testa di De Ketelaere, adesso sentite gli applausi con l'assistenza tecnica del nostro Vincenzo Carbutti, perché entrano Ederson e Samardžić e vanno a prendere il posto di Pasalic, che non solo lascia il campo a Ederson ma lascia anche la fascia di capitano, e poi esce anche Zalewski e lascia il posto a Samardžić, quindi pochi ma buoni quelli a disposizione in panchina di Maurizio Sarri, sale quindi a quota 3 cambi l'Atalanta con due finestre impegnate, ancora una finestra cambio, due giocatori possibilmente da mandare in campo per Sarri, che però adesso di giocatori di movimento c'è solo Rowe, Obric, Idele e Korstovic, credo che comunque i due cambi potranno essere effettuati nel corso di questa gara che è arrivata al 22esimo della ripresa. Atalanta 3 Pafos 0, solo Atalanta in questo secondo tempo, torniamo a Vigo.
22: 69esimo 1-1 tra Celta e Juventus, ma come detto in contropiede rischia di essere sempre molto pericolosa la squadra spagnola. Adesso Jutglad alla distanza, pallone alto sulla traversa della porta di Vicario, dicevamo in contropiede Celta pericoloso, bloccato l'intervento Gatti cercando un anticipo su Javi Rueda e questo ha consentito al numero 17 di andare a poi servire Jutglad praticamente all'interno dell'area di rigore, un passo dentro ma poi è stato provvidenziale il recupero di Calulo che è riuscito a bloccare di fatto l'avanzata del numero 9 del Celta, evitando il peggio per i suoi, ma Celta Vigo che sfrutta sempre l'arma del contropiede e dunque rischia di essere molto pericoloso. Intanto un altro cambio in casa Juventus con l'uscita di Kelly e l'ingresso in campo del giocatore con la maglia numero 26, si tratta di Lukumi, dunque va a prendere il posto del britannico. Lukumi si affida un po' anche alla velocità del difensore colombiano e alle sue capacità anche di tenere la posizione, con un altro ingresso anche quello di Bremer, evidentemente non si fida troppo dei difensori messi in campo dall'inizio. Bremer prende il posto di Gatti e dunque adesso è la Juve titolare, o perlomeno quella più titolare delle altre, perché il reparto difensivo è composto dai giocatori che spesso e volentieri cominciano le partite, ovvero Lukumi, Bremer e Calulu, con i cambi decisi da Luciano Spalletti, che forse evidenziano anche una sorta di bocciatura o perlomeno rimandati Gatti e Kelly. Sicuramente non una gran partita per entrambi in fase di copertura, cerca sicuramente più solidità dietro adesso con l'ingresso di Bremer e Lukumi, il tecnico di Certaldo, per portare a casa un risultato positivo dalla trasferta spagnola. 71esimo intanto in corso qui a Vigo, Celta 1 Juventus 1 ancora Bergamo.
2: Superato il 24esimo, sempre 3-0 per l'Atalanta, vi possiamo dare conto solo dei cambi perché il tecnico del Pafos, Riccardo Sapinto, ha esaurito le sostituzioni con un doppio cambio che ha portato a 5. Sono entrati in campo il brasiliano Anderson e il portoghese Guga, che tra l'altro ha pure indossato la fascia di capitano, e sono usciti Pepe e Lele, il giocatore che ha, si può dire, sulla coscienza la possibilità di rimettere in partita la sua squadra quando sullo 2-0 ha sbagliato un gol che, come si usa dire, era molto più facile segnare che non sbagliare. Comunque è stato complimentato lo stesso dal suo allenatore, carezza per lui che sa più di incoraggiamento. Quindi 5 cambi esauriti per il Pafos, ne avrebbe invece ancora 2 a disposizione Maurizio Sarri, che sta facendo scaldare i giocatori Obric, Idele e Krstovic, però insomma sono ancora con la Fratino, non mi sembra che ci saranno cambi imminenti. Adesso è l'Atalanta con Bernasconi che tiene palla sulla sinistra, il tocco all'indietro per De Ketelaere, poco fa pericoloso con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ederson subentrato a Pasalic e ripresa la fascia di capitano, il tocco ancora per Christensen lateralmente per Kolasinac ancora per Ederson. Vediamo se si svilupperà in breve questa azione dell'Atalanta, poi torneremo a Vigo. Sì, perché c'è Scamacca che entra in aria, contratto in corner, ci sarà l'angolo numero 4 in favore dei neroblu bergamaschi. Minuti 26 nel corso della ripresa, Atalanta 3 Pafos 0 ancora Vigo.
22: 73esimo a Vigo, 1-1 tra Celta e Juventus nel periodo non collegato, cartellino giallo per Lukumi, reo di aver colpito Javi Rueda. Attenzione a Jutgla, largo a destra per l'inserimento di Rueda, capisce tutto Cambiaso, Lukumi, poi Colomoni prova ad avanzare in mezzo a due avversari, pallone vagante con Lukumi che lo recupera, lo cede poi a Cambiaso, si torna da Colomoni di nuovo per Cambiaso, tutto di prima il gioco della Juventus, ancora a volte male Cambiaso in mezzo per Lukumi, da questi largo verso McKennie, il pallone morbido a cercare Voltemade all'interno della rigore, contatto con Lago tutto regolare, poi con Javi Rodriguez che di petto va a servire il suo portiere, per poco non la combina grossa Javi Rodriguez, perché il numero 13 della Celta, ovvero Rado, il portiere, era riuscito incontro a lui, si erano scontrati anche due. Intanto però recuperare la pallone della Juventus, Nico Gonzalez al limite dell'area di rigore, largo per Calulo, cross in mezzo ribattuto, guadagna una rimessa laterale in proprio favore la Juventus con il francese, ma interviene Van der Eyck perché c'è un cambio, un doppio cambio per la formazione del Celta. Stanno per entrare con la maglia numero 30 Ugo Obursio e il monumento del Celta è stato Nico Gonzalez, mette un pallone in mezzo, Radu lo fa suo, dicevamo di Ugo Bursio e Iago Aspas, da 31 anni, giovanili compreso ovviamente, con il Celta Vigo, eccezione fatta per 2 stagioni passate al Liverpool e al Siviglia, non ricche di soddisfazioni. Quelle con il Celta sono state invece stagioni davvero indimenticabili, 224 reti per lui, ma attenzione perché c'è il Celta in avanti, pallone in mezzo, chiude Bremer, poi Cambiaso in colpo di testa, subisce fallo, calcio di punizione per la Juventus nei pressi della propria area di rigore. Un quarto d'ora al 90esimo più recupero, il parziale è sempre di 1-1 tra Celta e Juventus Bergamo.
2: Un paio di minuti più indietro qui a Bergamo, dove solo adesso scocca il 28esimo minuto, è sempre 3-0 per l'Atalanta sulla Pafos. Si aggiunge anche Rowe ai giocatori che stanno effettuando riscaldamento, quindi forse qualche minuto di gioco anche per l'inglese arrivato in chiusura di mercato dal Bologna. Troppo lungo questo pallone per Elmas, l'autore del primo gol, dopo neanche un minuto, che in pratica ha subito messo in discesa la partita per gli atalantini. Il tocco all'indietro per uno dei nuovi entrati, esattamente Anderson, che tocca all'indietro per Mae, poi per Majewski, il controllo da parte di Correia, giocatore di Capoverde, nazionale che abbiamo imparato a conoscere e apprezzare all'ultimo mondiale, quello dell'estate scorsa, nordamericano. Messico, Stati Uniti e Canada, non c'era però Correia a disposizione appunto della nazionale capoverdiana. C'è adesso il calcio di punizione in favore dell'Atalanta con il tocco per Kolasinac per Christensen, ancora Kolasinac per Bernasconi per Gaetano, e l'Atalanta fa giro palla. 29esimo minuto, Atalanta 3 Paphos 0, ancora Vigo.
22: 76esimo, 1-1 tra Celta e Juventus. Sono entrati dunque Iago Aspas per Jutgla e poi Hugo Burcio per Febas, questi cambi decisi dal tecnico spagnolo. Il pallone è sempre gestito dalla Juventus, supremazia totale per quanto riguarda il possesso palla dei bianconeri, che però fino a questo momento non è riuscito a trovare il modo di superare ancora Jonut Radu. Gestisce Nico Gonzalez, pallone a cercare sull'altra corsia da destra a sinistra, cambiato, intercettato però da Javi Rueda, il pallone per Moriba, di nuovo per il numero 17 Hugo Alvarez, all'indietro per Javi Rodriguez, corto verso Moriba, non c'è pressione su di lui, ancora Javi Rodriguez, all'indietro per Lago, gli dà fastidio Voltemade, Lago scarica su Marcos Alonso, responsabile di fatto di aver creato l'opportunità per il gol di Voltemade. Entra duro su Marcos Alonso Nico Gonzalez, interviene Van der Eyck a concedere un calcio di punizione in favore del Celta Vigo, entrata argentina su Marcos Alonso di Nico Gonzalez, con il rischio anche di subire un cartellino giallo. Resta fino a questo momento in campo l'unico ammonito Lukumi, in precedenza era stato sanzionato con il cartellino anche Lloyd Kelly, poi uscito proprio in luogo del difensore colombiano. Pallone indietro per Lago, da questi a Radu, il portiere della formazione di casa, rilancio lungo nella zona di Iago Aspas, va in anticipo Lukumi di testa, pallone che si impenna, prova a raccoglierlo Cambiaso, Bremer con Lukumi, all'indietro verso Vicario, Iago Aspas a dare fastidio al portiere della Juventus che sbaglia, cedendo di fatto il pallone ad Alvarez, si salva la Juve evitando il peggio con Cambiaso, ma ancora una volta Vicario non perfetto con i piedi, assolutamente rivedibile l'estremo difensore della Juventus, qui ha rischiato grosso la formazione bianconera. 78esimo, Juve e Celta sono ferme sull'1-1 qui a Vigo. Torniamo a Bergamo.
2: Superato il 31esimo nel corso del secondo tempo, sempre 3-0 per l'Atalanta sul Paphos. Poco fa azione personale di De Ketelaere.

0: fatto Scamacca, ma non è finita, c'è Elmas, il tocco per Ederson, limite l'area di rigore, Ederson per Samardžić, prova a disimpegnarsi il giocatore serbo con passaporto anche tedesco, ma poi sbaglia il passaggio. Stavo dicendo De Ketelaere, che è entrato al 20° al posto dell'infortunato Raspadori, è entrato bene, gran merito del terzo gol dell'Atalanta, quello di Scamacca, e proprio di De Ketelaere, che quindi si dimostra in forma e si prepara proprio per domenica a giocare da ex con il Milan. Ricorderete tutti che giovanissimo il Milan lo ha portato in Italia, male la stagione in rossonero, rilanciato grazie anche a Piero Gasperini qui a Bergamo con l'Atalanta. De Ketelaere è anche uno dei perni della nazionale belga, che ai noi alla prima uscita del Mancini bis ci ha fatto molto male con il Belgio. Ancora il pallone che arriva a Scamacca che va a proteggerlo, il tocco per Zappacosta ancora di prima intenzione per De Ketelaere, lo spunto De Ketelaere, supera un avversario, un secondo Scamacca, colpo di testa liberale da parte del Paphos, che in questo secondo tempo sta pensando solo a limitare i danni. 3-0 Atalanta, quasi 33 minuti e la linea che torna a Vigo,
1: dove siamo all'80° con un calcio d'angolo guadagnato da Colomani, sempre parziale di 1-1 tra Celta e Juventus. Va Cobb Myers dalla bandierina di sinistra a scudellare in mezzo, avanzano Bremer e anche Lukumi, oltre a Nico Gonzalez, che è sempre molto abile nel gioco aereo. Dalla bandierina l'olandese mette in mezzo all'altezza di dischetto il pallone per Colomani, Moltemadri mette in mezzo in due sul pallone, Bremer e Colomani non riescono a indirizzare verso la porta, difesa da rado, Drueck prova subito a servire Iago Aspas, viene fermato però dal ritorno difensivo di Bremer in fallo laterale, la rimessa per il Celta, gara che sta diventando anche abbastanza spigolosa con scontri sempre al limite fra i giocatori in campo. Con le mani Carreira per Iago Aspas, all'indietro verso Ugo Durzio, entrato nel corso di questa ripresa, possesso del pallone ancora per il Celta con l'avanzata da parte di Javi Rodriguez, in mezzo per Iago Aspas, contatto tra Cambiaso e Javi Rueda, tutto regolare per il direttore di gara, invocano qualcosa di più quelli del Celta. Poi il pallone per Colomani con le mani, Vicario anche in questo caso difettoso, recupera il pallone il Celta, 81° della partita. Iago Aspas prova a mettere un po' d'ordine, il numero 10 del Celta di Vigo, all'indietro verso Javi Rueda, in mezzo per Moriba, ai 35° sale anche Marcos Alonso, c'è larga sinistra Drueck, viene servito il giocatore subentrato nel corso di questa ripresa, in mezzo per Ugo Durzio verso Iago Aspas, poi il pallone buono per Javi Rodriguez, all'indietro verso Moriba, si chiude la Juventus, Iago Aspas anticipato da Bremer, Voltemade prova a far ripartire la Juventus, stavolta la formazione bianconera che va in contropiede in velocità con Nico Gonzalez, accompagnato dall'azione da Voltemade, il pallone per lui ma viene intercettato da Marcos Alonso. Forse la soluzione migliore sarebbe stata quella di andare a sinistra, dove era pronto a ricevere il pallone Colomani, non sfruttata la circostanza da parte della squadra di Spalletti. 82 sul cronometro, Juve e Celta sono sempre sull'1-1 qui a Vigo, Bergamo.
0: E qui siamo entrati negli ultimi 10 minuti, scocca l'80° minuto, situazione sempre di 3-0 per l'Atalanta sulla Paphos, maturato tutto nel primo tempo con le reti di Elmas, Raspadori su rigore nel finale Scamacca, e cambi esauriti perché non ha deciso di arrivare a 5 Maurizio Sarri, si è fermato a 4 facendo entrare in campo Javison Idele, giocatore dell'Atalanta under 23, anche della nazionale azzurra under 20, ha preso il posto di Christensen, quindi un difensore per un altro difensore, anche se Idele va a schierarsi sulla fascia lasciando il centro a Zappacosta, che è centrale, non è mai stato, e questo vi fotografa un po' com'è l'andamento di questa partita nel secondo tempo. Quindi cartello, cambi esauriti, nell'Atalanta sono entrati De Ketelaere, Ederson, Samardžić e Idele, e sono usciti Raspadori, Pasalic, Zaleski e Christensen, nella Paphos dentro Sema, Anderson, Brito, Correia e Guga, e fuori David Luiz, Kina, Lele, Pepe e Bruno, questi i giocatori entrati e usciti, ed è proprio Idele che viene lanciato in avanti e con grande caparbietà, e si prende anche gli applausi, si guadagna un calcio d'angolo su un pallone che sembrava destinato sul fondo, a lungo di Idele che è fresco, appena entrato ha fatto carambolare il pallone sui piedi di un difensore, ha conquistato quindi l'angolo numero 5 già battuto dall'Atalanta, lo lo seguiamo prima di tornare a Vigo con

0: Chetelare che prova il tiro, questa volta lontano dalla porta difesa dal portiere polacco del Pafos Majewski. Stavo leggendo uno striscione dell'Atalanta, insomma simpatico ma niente di particolare. 37esimo minuto, Atalanta 3 Pafos 0 e la linea torna a Vigo.
1: Con la Juventus che cerca ovviamente di imbastire qualcosa di pericoloso, siamo all'84esimo, sempre 1-1 tra Celta e Juve, ma c'è subito la ripartenza da parte del Celta. Moriba, c'è largo Drouek abbastanza libero, il problema è proprio per lui, prova a chiuderlo Lukumi. Drouek gestisce il possesso al limite della rigore, viene fermato però dall'intervento di Kalula, lì dietro per Marcos Alonso, si torna in mezzo da Moriba, si fa vedere anche Javi Rodriguez che accompagna l'azione offensiva, pallone in verticale intercettato dagli uomini di Spalletti, poi per Colomani che prova ad andare via a due avversari, anche a Moriba, viene atterrato in maniera irregolare, calcio di posizione in favore della Juventus e cartellino giallo per il centrocampista del Celta di origine guineiane, molto forte fisicamente. Qui Colomani era andato via in velocità con anche un doppio passo, intervento fuori tempo in tackle da parte di Moriba, inevitabile il cartellino giallo e anche il calcio di posizione in favore della formazione bianconera, che deve stringere i tempi per cercare ovviamente di provare a trovare il gol del eventuale vantaggio. Intanto esce Hugo Alvarez, esce anche Javi Rueda, due cambi dunque in casa Juventus, entrano Hugo Gonzalez e Alvaro Nunez, questi cambi decisi da Claudio Giraldessi, il tecnico del Celta di Vigo, che sta pareggiando 1-1 in casa contro la Juventus a 5 minuti dal 90esimo. Bergamo.
0: Qualcosa di più qui, visto che sono 38 e mezzo i minuti nel corso del secondo tempo, è sempre 3-0 per l'Atalanta sulla Pafos. Pafos che va a conquistare un calcio di punizione nella metà campo atalantina con Guga, il tocco all'indietro ancora per il controllo di Mae, la spinta ai danni di Dragomir, e quindi c'è un calcio di punizione ancora in favore del Pafos, già battuta, il tocco ancora per la giocata del giocatore in maglia numero 50 brasiliano, anche lui Alexander Brito, che la mette in area di rigore, ed è ancora Idele che va a spazzarla via, vediamo se Scamacca ci crede, no, desiste dall'inseguire questo pallone che quindi viene catturato ancora dal difensore centrale del Pafos Maile, che poi va allo scambio ancora con il giocatore in maglia numero 33 Anderson, che prova ad andare via, viene contrastato anche fallosamente secondo l'arbitro, e quindi ennesimo calcio di punizione in favore del Pafos all'altezza della linea centrale del campo, viene battuto il pallone all'indietro, ancora il controllo di Alexander Brito che pressato va a sua volta all'indietro dal difensore centrale che serve il portiere Majewski. Siamo arrivati quasi alla 45, più recupero che non dovrebbe essere, visto l'andamento della partita particolarmente ampio. Atalanta 3 Pafos 0, torniamo a Vigo.
1: Dove manca sempre meno la conclusione del tempo regolamentare, 86-10 sul cronometro, sempre 1-1 tra Celta e Juventus. Celta in avanti adesso in fase di contropiede con l'avanzata degli uomini di Giraldes, portata avanti dal giocatore subentrato in corso di questa ripresa, ovvero Hugo Gonzalez, che è anche il miglior marcatore della formazione di casa, ma non riescono a sfruttare le occasioni in contropiede gli uomini di Giraldes. Fino a questo momento si vede ovviamente le difficoltà che stanno mostrando quelli del Celta nel essere concreti dalle parti del portiere avversario, molto più solidi dietro quelli del Celta, con la Juventus che prova a ripartire adesso con Weston McKennie per Sarr, larga il gioco sulla destra per l'avanzata di Kalulu che non ha grande posizione, arriva adesso Drouek a chiudere il francese in mezzo per Sarr, da questi a Nico Gonzalez, poi per McKennie, volte male, subito di prima Nico Gonzalez dalla lunetta, Nico Gonzalez, la finta si aggiusta per il tiro, Nico Gonzalez, ancora un'altra finta, la conclusione piazzata fuori di pochissimo, Nico Gonzalez vicinissimo al gol del vantaggio, ci ha messo un po' prima di arrivare alla conclusione con una serie di finte, ma alla fine ha provato il tiro a giro, non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta, ma occasionissima qui per la Juventus per passare in vantaggio con con Nico Gonzalez, tutta un'altra Juventus, però quella della ripresa. Evidentemente le seconde linee non danno le stesse garantie degli attori principali in casa Juventus. Anche questa è una riflessione che evidentemente dovrà essere fatta per quanto riguarda magari il mercato di gennaio. 88esimo intanto in corso qui a Vigo, con il parziale sempre in parità tra Celta e Juventus, 1-1. Torniamo a Bergamo.
0: Intervento leggerissimo da Bergamo, dove mancano poco più di 3 minuti al 90esimo, mentre a Vigo fra pochissimo conosceremo il recupero. Atalanta 3, Paphos 0, e insomma succede poco o nulla. L'Atalanta si allena, il Paphos limita i danni. Ancora 3 minuti più recupero, 3-0, linea ancora a Vigo.
1: Possiamo definirla archiviata la pratica Paphos per l'Atalanta, qui invece tutto ancora in divenire, con l'ingresso anche di David Luiz al posto di Cobb Myers. Avanza però il set a pallone in mezzo, Bremer in anticipo su il numero 30 del Celta di Vigo, ovvero Ugo Durcio. C'è anche il fallo sul difensore brasiliano, calcio di punizione in favore della Juventus nei pressi della propria area di rigore, con Guglielmo Vicario che si incarica della battuta. Stiamo tenendo ovviamente anche l'entità del recupero, che potrebbe aggirarsi sui 4 minuti. Sarà intanto però soltanto uno quello che manca allo scoccare del 90esimo, con la Juventus che cerca ovviamente di nuovo di proporsi davanti. Lancio per Colomani, che si fa superare dal pallone. Marcos Alonso fa ripartire i suoi, non ci sono però compagni vicini. Va largo per Druek, lo affronta in copertura Bremer, si allarga il numero 24, lato corto dell'area di rigore, torna in mezzo per Ugo Durcio, poi Moriba spazza via Sarra al momento in cui il numero 6 del
0: quello che non ti aspetti a Bergamo, ossia il gol della Paphos. Bill, il migliore giocatore brasiliano, che segna, tocca carne secchi e riduce le distanze. 43esimo, Atalanta 3 Paphos 1, ha segnato Bill, ancora Piccinelli.
1: E allora ti do l'opportunità, Giuseppe, di raccontare al massimo delle tue possibilità il gol, perché qui il gioco fermo, ci sono giocatori a terra. Dunque siamo all'89esimo e 55 secondi, tra poco arriverà anche l'entità del recupero, riprenderà Celta Vigo tra poco sull'1-1. A te, Giuseppe.
0: Eh sì, il racconto del gol, che poi al termine di una bella azione, anche se la difesa dell'Atalanta insomma è apparsa un po' ferma, c'è stata un'incursione da parte di Alexander Brito, un lancio per Correia che ha lasciato l'inserimento di Bill, giocatore brasiliano che era in posizione regolare, mentre Correia si è disinteressato dell'azione perché era al di là dell'ultimo difensore. Controllo di Biel che davanti a Carnesecchi ha calciato, ci ha messo le mani Carnesecchi, l'ha pure toccata, non è riuscito però a frenare il pallone che è terminato in rete, e all'unica azione del secondo tempo da parte del Paphos è arrivato il gol dei ciprioti. Biel, comunque tecnicamente il giocatore brasiliano, mi è sembrato essere il giocatore più importante di questo Paphos. Già nel primo tempo era stato lui a fornire l'assist al connazionale Lele, che si era dilapidato il gol del possibile 2-1 e quindi del possibile rientro in partita del Paphos. Difficilmente rientrerà, visto che siamo quasi al 90esimo. Anzi, se hai pazienza un attimo, Cristiano Piccinelli, fra 5 secondi vi dirò per quanto ancora si giocherà questa partita, che vede l'Atalanta avanti sul Paphos adesso per 3-1. Abbastanza perplesso Maurizio Sarri, sta maturando lo stesso risultato di lunedì con il Venezia 3. 3 minuti di recupero, Atalanta 3, Paphos 1, e torniamo a Vigo.
2: Piccinelli fino al termine.
1: E allora mancano 3 minuti sono quelli di recupero, ne manca 1 e mezzo alla conclusione. Il parziale è sempre Celta 1, Juventus 1, con Douglas Luiz per Voldemate, scambia con il brasiliano, c'è l'angolo a sinistra, Cambiaso che riceve il pallone, aspetta un avversario, poi va alla traversone all'interno del rigore per Colomani, la rete della Juventus con Colomani sotto misura di testa, il francese sotto le gambe di Radu, e nel recupero la Juventus trova il gol del vantaggio. Manca 1 minuto adesso, ma Colomani ristabilisce quello che era nelle aspettative di tutti, il vantaggio della Juventus, che al termine di una partita in cui ha avuto la predominanza per quanto riguarda il possesso palla, ma non nelle occasioni, trova con Colomani al secondo gol consecutivo dopo quello di Cagliari il gol del 2-1. Cross dalla sinistra di Cambiaso, preciso, puntuale, palle, si perde Marcos Alonso, Colomoni che schiaccia senza saltare, pallone sotto le gambe di Radu per il gol che ovviamente ammutolisce il Balaidos di Vigo. Celta che credeva quantomeno di ottenere un punto, si trova adesso a zero e con pochissimo ancora da giocare. L'andamento della partita però dice che la Juventus ha avuto il merito di crederci fino alla fine. Non è la Juventus migliore, non è una Juventus sfavillante, ma una Juventus che perlomeno in quelli che possiamo considerare titolari è una squadra solida, una squadra che ha anche qualità, certo con i rincalzi o perlomeno con le seconde linee questa solidità non si è vista. Intanto fallo di mano di Sar, calcio di punizione per il Celta nella propria metà campo. Abbiamo superato anche il 93esimo, ma si continua a giocare perché ovviamente c'è da recuperare il tempo perso per l'esultanza della Juventus per il gol di Colomani. Festeggiano anche circa 1000 tifosi arrivati dall'Italia per seguire la Juventus in questa trasferta spagnola. Potrebbe andare dunque a punteggio pieno dopo due partite nella fase campionato dell'Europa League la squadra di Luciano Spalletti, dimenticare per un po' i problemi del campionato in attesa che ovviamente ci siano nuove possibilità anche per quanto riguarda la Juventus. Intanto ci prova Drew Eck dalla distanza, pallone deviato, calcio d'angolo. Siamo già oltre il minuto sul recupero, dunque 94esimo, si continua a giocare. Chiedono ovviamente di controllare il cronometro quelli della Juventus, preoccupati da quello che potrebbe succedere in questo calcio d'angolo. Ultima chance forse per il Celta Vigo, tutti con il fiato sospeso al Balaidos per questa occasione da calcio piazzato potenziale. Tutti avanti, il pallone in mezzo, libera Bremer, prova a raccogliere il pallone Ugo D'Urzio, ma non c'è più tempo. Vince la Juventus 2-1 sul campo del Celta Vigo, che era passato in vantaggio al 17esimo con Ugo Alvarez. Pareggio nella ripresa firmato da Voltemade, con anche collaborazione volontaria di Marcos Alonso, e poi nel recupero il gol di Colomoni che consente alla Juventus di vincere la partita. È tutto da Vigo, linea allo studio.
2: Rimane in postazione Piccinelli, ci risentiremo ancora, tempo permettendo, per un breve commento conclusivo. Torniamo appunto ancora a Bergamo da Bisantis per il finale di Atalanta-Pafos.
3: Finale che è appena arrivato, l'Atalanta ha battuto il Pafos per 3-1 al 93esimo, all'ultimo di recupero, doppia occasionissima per l'Atalanta, un tiro che sembrava abbastanza controllabile di Samardžić, ha superato il portiere sul palo, sulla ribattuta Elmas, e il portiere si è riscattato con una grande deviazione in corner. Vittoria dunque alla debutto in Conference League dell'Atalanta sui ciprioti del Pafos, 3-1 tutti nel primo tempo i gol dell'Atalanta. Dopo neanche un minuto Elmas, poi al 18esimo su rigore Raspadori, che poi si fa male, viene sostituito da De Ketelaere, al 43esimo segna il terzo gol a Scamacca. Poi nel secondo tempo un allenamento, tante occasioni per l'Atalanta, però quello che non ti aspetti avviene al 43esimo quando il brasiliano Bill riduce le distanze e il Pafos torna a casa con una sconfitta almeno nel punteggio, quantomeno onorevole, seconda vittoria consecutiva dopo quella in campionato con la Venezia nel giro di tre giorni, sempre per 3-1 per l'Atalanta, che dunque parte con il piede giusto in Conference League. L'assistenza tecnica è stata di Vincenzo Carbutti. Atalanta 3, Pafos 1, e la linea torna Filippo Corsini.
2: Bene, allora, come avete sentito, l'Italia rialza la testa, il calcio italiano rialza la testa dopo questo giovedì europeo, dopo le quattro sconfitte consecutive e contemporanee in Champions League. Ma torniamo ancora in Spagna per commentare questa vittoria che lancia la Juventus a punteggio pieno nella classifica del maxi girone di Europa League. Cristiano Piccinelli.
1: Vanno a rendere merito ai propri tifosi quelli della Juventus, Juventus sicuramente non perfetta, ma Juventus che ha fortemente voluto questa vittoria, ottenuta però grazie soprattutto ai cambi, un po' fragile in difesa. Allora Spalletti ha messo dentro i titolarissimi con anche Colomani in attacco, e poi questa è stata la mossa vincente perché il gol della vittoria è arrivato proprio grazie al francese, che è stato l'acquisto più importante della sessione di calciomercato estiva ed è alla seconda secondo gol consecutivo ovviamente in casa Juventus. Si augurano che Quest possa continuare a segnare. La Juventus però ha sofferto contro un Celta Vigo che in ripartenza ha rischiato spesso e volentieri di far male alla vecchia signora, ma Spalletti può almeno avere qualche ora di tranquillità avendo trovato una vittoria importante che mette subito le cose in chiaro per quanto riguarda la rassegna di Coppa della formazione bianconera. Il finale dunque da Vigo, Celta 1 Juventus 2, altri tre punti per la squadra di Luciano Spalletti. Studio.
2: Grazie Piccinelli, ora vediamo gli altri finali di questa seconda giornata di Europa League. Il Bournemouth ha travolto lo Sturm Graz 3-0, poi la Dinamo Zagabria è passata in vantaggio poco fa 1-0 sull'Anderlecht, siamo però al settimo minuto di recupero. Il Ferencváros ha battuto il Pilsen per 2-1, il Beşiktaş è andato a vincere in Germania in casa dell'Hoffenheim per 3-2, lo Jagiellonia ha battuto l'Arat Armenia per 3-1, l'Olympiakos ha vinto in casa dell'Olympique Marsiglia per 1-0, Nijmegen e Levski hanno pareggiato 1-1, il Rennes ha battuto l'Ofi Creta per 2-1 e come vi dicevo la Juventus è a punteggio pieno in classifica, sono una decina le squadre a punteggio pieno con 6 punti: Juventus, Bayer Leverkusen, Benfica, Besiktas, Bournemouth, Omonia, Ferencváros, Lione, Sunderland e Olympiakos, a seguire tutte le altre. Vi ricordo anche che per quanto si giocava anche in Eurolega di basket, era la quinta e purtroppo l'Olimpia Milano ha ceduto sul proprio parquet a Dubai. Il quintetto di Dubai si è imposto per 101-97. Domani, venerdì, subito ancora torneremo in campo con la Serie A, in programma Frosinone-Sassuolo e per la B i Verona-Catanzaro. Questi i nostri anticipi, questi gli anticipi del massimo campionato. Frosinone-Sassuolo ci verrà raccontata da Daniele Fortuna, mentre Verona-Catanzaro Catanzaro sarà con Dario Giordo. Allora, tra poco i saluti di Zona Cesarini.

0: Bene, anche questa sera è volata. Zona Cesarini finisce qui. Ringrazio in regia Ombretta Conti, in redazione Tony Tisi, i tecnici che ci hanno assistito oggi per la parte tecnica Daniele Di Noia e Massimo Chiadroni. Ricordo ancora una volta, Zona Cesarini tornerà domani alle 20:40 con gli anticipi di Serie A, l'anticipo di Serie A Frosinone-Sassuolo con Daniele Fortuna e quello di Serie B Verona-Catanzaro che ci verrà raccontato da Dario Giordo. Ci sentiamo domani, grazie a tutti per averci seguito, buonanotte e linea al GR1.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Studio Valerio Penna, la cronaca in apertura con il caso dei coniugi trovati morti nella loro casa a Mirandola in provincia di Modena. Sul posto il pubblico ministero con le forze dell'ordine e gli operatori del 118.
3: La scoperta shock in un'abitazione nella campagna di Mirandola, una trentina di chilometri a nord di Modena. Due anziani coniugi sono stati trovati morti, entrambi con ferite profonde alla testa, tanto da essere descritti come decapitati. Lui aveva 80 anni, lei 70. Dalle prime ricostruzioni si tratterebbe di un duplice omicidio avvenuto in ambito familiare. Gli inquirenti avrebbero già sentito il figlio della coppia. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia, anche con il reparto della scientifica. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile della questura modenese. Non è noto chi abbia contattato le forze dell'ordine avvertendo della presenza dei due cadaveri in quella casa, in un gruppo di vecchie palazzine in via Imperiale, tra capannoni industriali e campi agricoli. La notizia ha sconcertato i residenti nei dintorni, messi in allarme nel tardo pomeriggio dalle sirene dei tanti mezzi di soccorso diretti verso il luogo del delitto. Sconvolta anche la sindaca di Mirandola, Letizia Budri, di fronte a questa tragedia, sono le sue parole, che sta scuotendo nel profondo la nostra comunità. Roberta Castellano per il GR1.
2: A Milano una 21enne tedesca ha denunciato di essere stata violentata da due sconosciuti nell'area nord-est della città.
4: Aggredita alle spalle, trascinata in un luogo appartato e violentata. È quanto racconta una studentessa tedesca a due turisti italiani che la incontrano in strada qualche ora prima dell'alba a Milano, di fronte al parco Trotter, nella zona di via Padova. La ragazza, visibilmente sotto shock, chiede aiuto ai due che stanno rientrando in hotel. Sono loro a chiamare forze dell'ordine sanitari del 118 che accompagnano la giovane al centro antiviolenze della clinica Mangiagalli. Lei, studentessa in Erasmus di 21 anni, dopo una serata trascorsa in un locale della zona, sarebbe stata aggredita da due uomini mentre rientrava allo studentato. L'avrebbero immobilizzata e costretta a subire abusi in strada in un'area appartata. Confusi i suoi ricordi sull'aspetto dei due, forse di origine nordafricana, e sull'incontro o meno con uno di loro già nel locale in cui aveva trascorso la serata. Indagano i carabinieri alla ricerca di testimonianze e di riscontri dalle telecamere di videosorveglianza della zona su quanto denunciato dalla ragazza. Milano, Maria Rosa Monaco, GR1.
2: Consiglio europeo di Bruxelles, durante la discussione sul caro energia, Giorgia Meloni, con il sostegno del primo ministro greco Mitsotakis, ha chiesto nuovamente flessibilità a fronte della fiammata dell'inflazione. Tra le novità emerse, la proposta del presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, che presenterà un nuovo documento negoziale sul bilancio comunitario 2028-2034 nelle prossime settimane. L'obiettivo è raggiungere un accordo entro la fine dell'anno. Caro carburanti, il rincaro dei prezzi ha innescato una situazione di emergenza per gli autotrasportatori. Particolarmente colpita la Calabria, con esaurimento delle scorte di benzina e diesel e blocchi stradali. Così come a Taranto, dove l'eventuale rimozione, dicono i sindacati, sarà decisa domani mattina nel corso di un'assemblea. Tra le cause della carenza di carburanti, proprio lo stop agli accessi alla raffineria della città pugliese, attuato dai lavoratori di Acciaierie d'Italia. E a proposito dell'ex Ilva, il governo ha convocato un nuovo incontro con le parti sociali per il 27 ottobre a Palazzo Chigi. Nella stessa giornata il Ministero dei Trasporti ha previsto un tavolo con gli autotrasportatori. Papa Leone XIV è tornato a lavorare dalla sua stanza al Policlinico Gemelli. Buona la ripresa nella norma ai controlli di routine, il decorso post-operatorio, si legge nel bollettino medico, procede regolarmente. Anche il segretario di Stato, il cardinale Parolin, a margine di un evento all'ambasciata dell'Iraq, si è detto fiducioso della situazione. Lo ascoltiamo.
5: Non l'ho sentito, in questi giorni bisogna lasciarlo tranquillo. Ecco, a riprendersi, no? Ma comunque le notizie ho visto che sono positive. Pare che gli hanno dato 5 giorni, no? Quindi adesso se entro fine settimana starà meglio, penso che lo farà l'Angelus e lo farà di là, se poi rimane ancora. Però sono tutte le azioni che faccio.
2: Calcio Europa League, Juventus Corsara sul terreno del Celta Vigo, i bianconeri vincono rimonta per 2-1 con il gol decisivo di Colomouani nel recupero. In precedenza il Milan aveva espugnato il campo del Salisburgo per 4-0. In Conference League, successo casalingo per l'Atalanta 3-1 contro i ciprioti del Paphos. È tutto, prossimo GR1 a mezzanotte, linea al mix delle 23.

0: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
1: Non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà. Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo.
2: Rai Radio 1 Sport.

0: edizione della mezzanotte.
1: Consiglio europeo a Bruxelles, Giorgia Meloni in pressing sulla flessibilità, i 27 ancora divisi sul bilancio, oggi sul tavolo il dossier Ucraina. Manovra sarà da 23 miliardi e mezzo, 5 arriveranno dalle banche, la maggioranza sosteniamo famiglie e imprese, le opposizioni solo propaganda. Leone 14 al Gemelli ha ripreso a lavorare, decorso regolare dopo l'intervento, il cardinale Parolin, se starà meglio domenica l'Angelus dal Policlinico. Orrore in provincia di Modena, a Mirandola, due anziani coniugi trovati decapitati in casa, sentito il figlio. L'Italia delle 51 giornate nazionali istituite per legge, troppe, inverosimili per le scuole celebrarle tutte, scrive Mattarella ai presidenti delle Camere. Dall'hip hop al soul, quattro protagonisti della nostra musica insieme per Luci e Ombre, il nuovo singolo di Tormento con Noemi, Gue e Sciablo. Calcio, dopo la disfatta in Champions, le squadre italiane si riscattano in Europa e Conference League, Juventus, Milan e Atalanta, tris di vittorie. Buonasera da Francesca Giannini. In apertura al Consiglio europeo a Bruxelles, i 27 divisi sul bilancio dell'Unione. Il presidente Costa annuncia una nuova proposta e la premier Meloni insiste sulla flessibilità. La nostra inviata.
2: Tra sospensioni, rinvii e capitoli da definire, il confronto al Consiglio europeo è ancora aperto. Sul tavolo competitività, bilancio pluriennale, costi energetici, con la preoccupazione di Giorgia Meloni condivisa da altri leader per l'impatto di quest'ultimi su un'inflazione che continua a crescere. La premier ribadisce la richiesta di flessibilità sui conti pubblici per aiutare famiglie e imprese, ma per ora filtrano aperture solo sugli aiuti di Stato e vuole rivedere il sistema sulle emissioni inquinanti, gli ETS. Sul bilancio europeo la Presidente del Consiglio guida il fronte di 17 paesi che chiedono più ambizione ed equità con risorse adeguate per affrontare le priorità comuni, tutelando agricoltura e coesione. Ma su questo punto l'intesa sembra ancora lontana, perché ci sono paesi, compresa la Germania, che vogliono tagli consistenti. In mattinata si ripartirà dall'Ucraina e la Premier confermerà il sostegno dell'Italia a Kiev, ma anche la contrarietà sull'intesa fra Trump e Putin sul gasolio russo. Altro dossier centrale sarà la questione migratoria, con una discussione, annunciano fonti italiane, incentrata su responsabilità e solidarietà fra gli Stati membri. Da Bruxelles con Jacopo Teodoro, Carla Macrellino, GR1.
1: Si diceva delle divisioni sul bilancio e sulla ipotesi di una nuova proposta che dovrebbe arrivare dalla Presidente del Consiglio europeo per superare lo stallo entro l'anno. Sentiamo la corrispondente.
3: I 27 paesi membri sono divisi soprattutto sul bilancio europeo. Non piace ai paesi del nord Europa, i cosiddetti frugali, la proposta della presidenza irlandese per il periodo 2028-2034. Prevede tagli per 141 miliardi rispetto al piano iniziale della Commissione da 2000 miliardi di euro. Siamo ancora lontani dall'obiettivo, dice il cancelliere tedesco Merz, che chiede una riduzione molto più consistente. Dura anche l'Olanda, la Svezia, la Danimarca, il Belgio. Dicono bisogna spendere meglio, non semplicemente di più. Sul fronte opposto, i paesi del Mediterraneo, del Sud Europa come Grecia, Italia, Spagna, difendono i finanziamenti all'agricoltura e alle regioni più povere. Per il presidente del Consiglio europeo, Costa, l'obiettivo resta un accordo prima di Natale. Sull'energia, i 27 chiedono interventi per contenere i rincari di petrolio e gas. La Commissione dice no per ora, ma lascia agli Stati membri il compito di intervenire in aiuto a famiglie e imprese, utilizzando le proprie risorse di bilancio. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
1: E a Bruxelles l'Italia ha inviato il documento programmatico di bilancio alla base della manovra, di cui si delineano così le linee guida, entità a copertura.
4: La cornice della legge di bilancio 2027 è ormai chiara. Il testo definitivo dovrebbe essere presentato martedì in Parlamento, ma il documento programmatico di bilancio che il governo ha inviato a Bruxelles descrive il quadro macroeconomico della manovra. Il deficit sotto il 3% nel 2026, che poi cresce per effetto della spesa per energia e difesa, per tornare sotto la soglia dei 3 punti nel 2029. Nel complesso la manovra sarà di 23,5 miliardi di euro. Tra le coperture spicca il prelievo su banche e assicurazioni, che garantirà 5 miliardi di euro. Altre coperture arriveranno da tagli ai ministeri e dal settore giochi. Obiettivo: finanziare le misure per imprese e famiglie. Queste ultime valgono circa 5 miliardi e sono la posta più importante della manovra. Tra le reazioni al documento, quelle ufficiose del mondo bancario, che hanno parlato di una misura non negoziata. Antonio Signorini, GR1.
1: E sulla legge di bilancio si anima il confronto tra le forze politiche.
5: La manovra aiuterà famiglie e imprese, così tutto il centrodestra, con Fratelli d'Italia che sottolinea i dati Istat sulla povertà. I numeri, dicono, continuano a demolire la propaganda della sinistra. Per Forza Italia ridurre le tasse anche chiedendo un aiuto dall'Europa. Antonio Tajani.
6: Più flessibilità, che non significa avere conti pubblici allegri, ma significa poter affrontare la situazione con maggior determinazione.
5: E dalla Lega Matteo Salvini insiste, flat tax e superamento della legge Fornero fattibili con il contributo delle grandi banche. Poi sul caro energia si domanda: tutti comprano il gas russo, perché noi no? Dall'opposizione il PD con Elly Schlein denuncia la grave situazione dei prezzi e delle scorte dei carburanti con le proteste degli autotrasportatori, soprattutto al sud.
7: L'aumento dei prezzi dei carburanti dipende anche da quella instabilità che non dà cenni di ridursi, e su questo Meloni ha smesso di chiedere di porre fine a quel conflitto perché ha paura di nuove sfuriate di Trump.
5: Dal Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte attacca: troppi cittadini sono allo stremo per i rincari, Meloni non può continuare a scappare dai problemi. Il tempo della propaganda è finito. Per AWS una follia, un debito di 22 miliardi di euro per acquistare armi. Alessandra Allegra, GR1.
1: Caro carburanti, si fa sempre più pressante la protesta degli autotrasportatori. Nelle regioni del sud la situazione è aggravata anche dall'esaurimento delle scorte di benzina e diesel e il mancato approvvigionamento dovuto ai blocchi attuati dai lavoratori dell'ex Ilva. Il governo ha convocato per il 27 ottobre un tavolo al Ministero dei Trasporti. E nella stessa giornata ha convocato anche un confronto con i sindacati dell'ex Ilva a Palazzo Chigi. A breve si attende la decisione riguardo all'eventuale risoluzione delle proteste.
8: La protesta dei lavoratori dell'ex Ilva, che a macchia di leopardo hanno bloccato strade e deciso la mobilitazione di tutti gli stabilimenti, ha una svolta. Si aprirà il tavolo con il governo il 27 ottobre. La decisione di rimuovere le barricate sulle strade è possibile, anche se non immediata. Saranno i lavoratori stessi a deciderlo a Taranto nel corso di un'assemblea in programma in mattinata, mentre a Novi Ligure e Racconigi si continua a scioperare. Loris Scarpa della Fiome CGL.
9: I lavoratori hanno ottenuto di riunire tutte le istituzioni sul fatto che le acciaierie ex Ilva non possono chiudere e il fatto che si determini anche l'incontro a Palazzo Chigi.
8: L'accelerazione istituzionale che chiede comunque la rimozione dei blocchi è arrivata al termine di una giornata di altissima tensione politica e sociale. Siglato un documento unitario: salute, ambiente e lavoro sono diritti costituzionali pari e indivisibili. Nel testo si chiede al governo un intervento straordinario con la presenza diretta dello Stato, rifiutando la cassa integrazione come unica risposta e puntando con decisione sulla continuità produttiva decarbonizzata. Paola Bonanni, GR1.
1: Partirà da oggi la rottamazione quinquies delle cartelle su multe, IMU, Tari e bollo auto. L'Agenzia delle Entrate e Riscossione ha reso disponibile sul suo sito il prospetto informativo che contiene l'elenco dei carichi e l'importo delle somme dovute per la definizione agevolata. I contribuenti potranno inviare le domande fino al prossimo 15 dicembre esclusivamente in via telematica. La guerra in Ucraina. Mentre, come accennato, i leader europei si apprestano a trattare la questione a Bruxelles, Kiev ha ripreso gli attacchi sugli impianti energetici russi. Hanno fatto poco danno, dice Putin. Colpita anche una base dell'aviazione di Mosca, distrutti 6 cacciabombardieri.
10: A Bruxelles, dove nelle prossime ore interverrà il Consiglio europeo, Zelensky incontra Macron. Apprezziamo l'impegno e il grande aiuto della Francia, commenta il presidente ucraino. L'inquilino dell'Eliseo ribadisce il sostegno a Kiev. Mentre la Russia, impantanata sul fronte, sceglie l'escalation, dobbiamo garantire all'Ucraina i mezzi per difendersi e per proteggere la popolazione e le infrastrutture. La Gran Bretagna promette altri missili Storm Shadow a Kiev, che però, secondo la CNN, ha esaurito le scorte di Patriot e non può più proteggere i cieli dagli attacchi di Mosca. Qualche ora prima Zelensky aveva annunciato la ripresa dei raid sulle raffinerie russe e ne aveva bersagliata una nella regione di Ryazan. Finisce dunque così la tregua annunciata da Trump e mai rispettata da Mosca. Il Wall Street Journal rivela che Washington aveva chiesto 6 volte a Kiev di fermare i raid sulle infrastrutture energetiche russe e Zelensky teme ormai di essere stato scaricato dal presidente americano. Nonostante siano stati ristabiliti i servizi militari di Starlink, anche Musk attacca e ora che Zelensky se ne vada. Gli Stati Uniti avrebbero fatto pressioni sulle Europa per sbloccare asset russi congelati, fino ad ora senza successo. La Casa Bianca starebbe inoltre pensando di allentare le sanzioni sulla flotta ombra russa che trasporta petrolio di nascosto. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Il presidente Trump ha rimosso dall'incarico di inviato speciale al Dipartimento di Stato l'imprenditore italo-americano Paolo Zampolli. Grato di aver servito gli Stati Uniti, ha detto Zampolli, amico di Trump. La rimozione, comunicata a poche ore dalla pubblicazione sulla testata politico di uno scambio polemico di mail con il vice segretario di Stato Christopher Landau. Nello Yemen i ribelli Houthi filo-iraniani hanno attaccato con missili il palazzo presidenziale di Aden, la città dove ha sede il governo centrale sostenuto dall'Arabia Saudita. Nell'attacco 5 morti e 16 i feriti. Il premier si trovava nel palazzo ma non è rimasto ferito. E siamo alle notizie sulla salute di Leone XIV, controlli nella norma, decorso post operatorio regolare per il Papa, ricoverato a Policlinico Gemelli. Interviene il segretario di Stato Vaticano, Cardinale Parolin.
11: Se il Papa sarà meglio, reciterà l'Angelus dal Policlinico Gemelli. Il viaggio in America Latina è lungo e impegnativo. Decideranno i medici se Papa Leone sarà in grado di affrontarlo. Il segretario di Stato, il cardinale Parolin, risponde ai giornalisti a margine di un evento all'ambasciata dell'Iraq presso la Santa Sede.
12: Io continuo ad essere preoccupato. Mi fido delle notizie che ci hanno dato, dei bollettini. Si tratta di vedere adesso quando tornerà, in che situazione tornerà, cosa diranno i medici. In base a tutti questi elementi, poi il Papa rimodulerà il suo pontificato, se è necessario rimodularlo.
11: Le condizioni di Papa Leone al momento sono nella norma, secondo i bollettini medici, a 2 giorni dall'intervento dell'asportazione del tumore. La radiografia del torace ha mostrato una buona ripresa del polmone. Il Papa ha ripreso a lavorare, ha fatto sapere alla sala stampa vaticana, mentre al Gemelli continuano ad arrivare messaggi di vicinanza e disegni di bambini. Papa, ti aspettiamo quando starei meglio, vieni da noi, è scritto su un disegno a fondo giallo con le impronte di tante manine colorate. Dal Policlinico Gemelli, con la collaborazione tecnica di Sergio Ciani, Ilaria Menta, GR1.

0: Questa è Rai Radio 1 a mezzanotte, 11 minuti la cronaca. Duplice omicidio in provincia di Modena, uccisa una coppia di coniugi.
1: Un'anziana coppia, lui 80 anni, lei 70, li hanno ritrovati senza vita nella loro abitazione a Mirandola, piccolo centro del Modenese. I corpi presentavano, a quanto si è appreso, ferite profonde alla testa, tanto da far pensare in un primo momento che siano stati decapitati. Nel tardo pomeriggio di ieri l'arrivo delle forze dell'ordine e delle ambulanze. Ancora non si sa chi le abbia allertate. La zona è stata subito transennata e sono arrivati il capo della squadra mobile di Modena e il pubblico ministero di turno. La scientifica ha eseguito i primi rilievi. Soprattutto è stato sentito a lungo il figlio della coppia. Alcuni vicini avrebbero detto di averlo visto nei giorni scorsi parlare da solo o urlare in strada. Non si sa al momento quale sia la sua posizione, ma l'ipotesi principale è che comunque il duplice omicidio sia avvenuto in ambito familiare. Questa è una tragedia che sta scuotendo nel profondo la nostra comunità, soprattutto per la dinamica, ha dichiarato la sindaca di Mirandola Letizia Budri. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Morti sul lavoro, 3 nelle ultime ore.
2: Non si può morire a 20 anni.
3: Per Andrea Di Risi oggi sarebbe stato l'ultimo giorno di lavoro, un contratto stagionale nella cantina sociale di Scerni, il suo paese in provincia di Chieti, prima di tornare all'università. Un macchinario lo ha colpito alla testa uccidendolo, avrebbe compiuto 22 anni tra pochi giorni.
4: Siamo sconvolti tutti quanti, è inaccettabile.
3: Nel porto industriale di Cagliari la morte di Carlo Spiga.
5: Abbiamo capito quando abbiamo visto l'ambulanza e ci hanno fatto uscire fuori.
3: L'autotrasportatore di Monastir aveva 61 anni. È rimasto schiacciato da alcuni tubi metallici che stava caricando sul camion. Una dinamica simile a quella che nel pomeriggio ha causato la morte di Ayoub Abourabil, gruista marocchino da anni residente a Firenze. È morto in un cantiere dell'alta velocità ferroviaria travolto da una pesante trave metallica. Avrebbe compiuto 31 anni tra 2 settimane. In attesa che le inchieste chiariscano eventuali responsabilità, le richieste dei sindacalisti giunti nei luoghi delle tragedie sono drammaticamente simili.
6: Non è mai una fatalità quando succedono gli incidenti sul lavoro.
4: È ora di dire basta, bisogna fare in modo che queste tragedie non accadano mai più.
3: Simone Zazzera, GR1.
0: Torino, finestre rotte, estintori svuotati e danni per migliaia di euro. Questo è il bilancio degli assalti contro 3 scuole da parte di una quarantina di giovani a volto coperto. Un fermo, 27 gli identificati. In un altro istituto scontri tra studenti contrari e favorevoli all'occupazione, con questi ultimi che si sono barricati in una succursale poco distante. Feriti un docente e una collaboratrice scolastica che volevano evitare l'ingresso degli occupanti. Roma, a breve saranno interrogati dalla procura dei minorenni il 16enne e il 17enne accusati delle aggressioni con una minicar nel quartiere Monteverde.
7: Le condizioni di Davide Jacopini, fatto cadere dal monopattino da un ragazzino a bordo di una microcar, sono stabili, ancora in terapia intensiva, la prognosi rimane riservata. Intanto i 2 minorenni di 16 e 17 anni hanno ammesso le aggressioni davanti al PM della Procura di Roma. Gli investigatori hanno sequestrato i cellulari dei ragazzini e dei genitori. Per ora sono a piede libero, gli atti sono passati alla Procura per i minorenni. Potrebbe scattare l'arresto con il trasferimento in comunità o in un centro di detenzione minorile. Una tragedia anche per la madre del ragazzo che ha fatto cadere Jacopini.
8: Vorrei che questa storia abbia un lieto fine per Jacopini, in maniera che possa diventare una lezione di vita per questi ragazzi, ma non troppo dura. Un genitore, quando un figlio sbaglia, si sente sempre di aver sbagliato lui, perché i figli sono la nostra rivincita nella vita. Immagini che rivincita adesso io ci ho avuto con questa storia.
7: I 2 ragazzi, prima di essere fermati grazie alle immagini delle telecamere della zona, sono andati a scuola per una settimana come se nulla fosse. Sono accusati di lesioni e per Davide Jacopini di tentato omicidio. Elena Paba, GR1.
0: Richiamo del capo dello Stato Mattarella, va messo un freno alle giornate nazionali istituite per legge, ha scritto ai presidenti delle Camere che hanno trasmesso la lettera ai gruppi condividendo l'auspicio.
9: Gli alberi, i nonni, lo spazio, il mare, temi molto lontani tra loro, ma un punto in comune lo hanno. Sono 4 delle 51 giornate nazionali che si celebrano oggi in Italia e il numero è in continuo aumento, fa notare il presidente Mattarella in una lettera ai presidenti delle Camere. La giornata per il riciclo della carta è solo l'ultima delle 36 approvate in queste 3 legislature, 20 solo in quella attuale, osserva. Non tutte hanno la stessa elevazione legislatura si va dal giorno della memoria per le vittime dell'Olocausto alla giornata del dono e a quella della meraviglia. Alcune si sovrappongono in parte, la bandiera, ad esempio, si celebra due volte, il 7 gennaio e il 17 marzo. Il problema, sottolinea Mattarella, è che molte di queste feste prevedono attività didattiche o divulgative da parte delle scuole, con il rischio di sottrarre tempo all'insegnamento. Di qui l'invito a limitare per il futuro l'introduzione di giorni dedicati e a celebrare temi, seppure importanti, con altri strumenti legislativi. Valentino Russo, GR1.
0: Lo spettacolo a Roma, la festa del cinema, tra titoli di grande richiamo e le opere delle nuove generazioni, in evidenza anche la prima del documentario dedicato all'architetto Massimiliano Fuxas, realizzato dalla figlia Elisa.
10: Il protagonista fa l'architetto e adora il cantiere più che l'opera finita.
11: Elisa Fuxas spiega così da tutta la vita il film che ha costruito come un cantiere, con materiali accumulati per anni attorno alla figura del padre Massimiliano, archistar capace di progettare disegnando in aria con un dito, sempre concentrato sul presente.
12: L'eterno presente che ci porta a avere rapporti con gli altri, a conoscere gli altri, cambiare le opinioni, ecco. Questa è la cosa più importante forse dell'architettura.
13: Ma tutto finisce Ita.
11: Ad aprire il panorama Italia di Alice nella città, Festival Gemello dedicato ai giovani autori, Ida di Irene Dionisio. Ritrovatisi dopo molto tempo, due amiche decidono di salire sull'Etna, tra ricordi e tensioni, il vulcano femmina dei catanesi in perenne cambiamento e lo scenario che plasma il film. Tecla Insolia, protagonista con Romana Maggiora Vergano, se ne è resa conto fin dall'inizio delle riprese.
14: Ho capito che sarebbe stato un lavoro dove la natura avrebbe coinvolto l'interpretazione di questo personaggio in modo molto potente.
11: Riflettori sul Sud in auditorium, anche con Iso Pazzo di Nicola Prosatore a vestire i panni del giovane Pino Daniele e Massimiliano Caiazzo. Francesco Riccardi, GR1.
0: E in chiusura ancora musica, è appena uscito a mezzanotte Luci e Ombre, il nuovo singolo di Tormento con Noemi, Guè e Sciablo. Dire tutte le parole che non ho. Un dialogo a più voci che unisce hip hop e sonorità soul. Luci e Ombre racconta dei sentimenti che restano dopo la fine di una relazione. Il brano anticipa la seconda parte di Antidoto, il progetto discografico avviato da Tormento la scorsa estate, che si concluderà entro dicembre. Mezzanotte. Direttore Nicola Rao, in regia Massimiliano Savino e Alessandro Campanella. Restate su Radio 1 perché ora c'è la pagina sportiva. Da Francesca Giannini a tutti voi, grazie dell'attenzione e buonanotte.
15: GR1 Sport.
16: Un cordiale saluto da Massimo Barchesi. Dopo la disfatta in Champions, le squadre italiane cercavano il riscatto in Europa e Conference League e lo hanno trovato perché sono arrivate tre vittorie in altrettante partite. Cominciamo dalla seconda giornata di Europa League e dal successo in rimonta della Juventus. A Vigo, l'inviato.
17: Non brillante ma vincente, e in fondo, come da antico mantra bianconero, per la Juventus è quello che conta. Contro il Celta, Spalletti lancia Voltemade al centro dell'attacco e Gatti al centro della difesa con Kobmeiners regista. Primo tempo avaro di emozioni, se non per il gol dei padroni di casa. Cross alla destra per Svedberg, che dal dischetto appoggia per l'accorrente Hugo Alvarez, che da due passi non può sbagliare. Nella ripresa Juventus decisamente più aggressiva, con Seisao ci prova due volte in pochi secondi, trovando sempre la risposta di Radu. Poi, su un errore di Alonso, è Voltemade a lasciare il segno. Spalletti mette dentro i big anche in difesa per evitare problemi sulle ripartenze degli spagnoli. Gonzales, alle soglie del 90esimo, va vicinissimo alla rete del vantaggio. Conclusione a giro fuori di poco. In pieno recupero dalla sinistra, Cambiaso mette in mezzo. Colo Muani, anche lui subentrato, senza saltare, schiaccia di testa. Pallone sotto le gambe del portiere avversario e gol del 2-1 juventino. Altri tre punti in Europa per la squadra di Spalletti. Da Vigo, Cristiano Piccinelli, GR1.
16: Tutto facile per il Milan, che a Salisburgo ha calato il poker con un protagonista assoluto, l'inviato.
18: Tutti ad aspettare Camarda, ma a fare gol ci pensa Alfa Sisse. Fantastica doppietta nel primo tempo e gara indirizzata. Due colpi da centravanti puro. Al 15esimo colpo di testa vincente su cross perfetto di Hutchinson dalla destra. Intorno alla mezz'ora la zampata in porta sul servizio volante di Bartezaghi, stavolta da sinistra. E nel mezzo clamorosa doppia chance. Il portiere Zawiesiński si oppone all'off-to-stick, poi un salvataggio sulla linea del difensore Boma nega la gioia del gol ad Hutchinson. Insomma, seconde linee sugli scudi. E anche nella ripresa la musica non cambia. Voce solista ancora Sisse. Dopo 4 minuti appena, clamorosa tripletta a premiare una sgroppata di Rabiot in contropiede. Rossoneri in controllo e a segno ancora col subentrato Ramos al 27esimo su pasticcio avversario. 4-0 rotondo, macchiato solo dal rosso diretto per Terracciano nel finale. Il Milan migliore della stagione è quello giovane e sperimentale, proprio nel rinomato laboratorio austriaco del calcio moderno. Salisburgo, Diego Carmignani, GR1.
16: È scattato il maxi girone di Conference League. Per l'Atalanta è stato un esordio agevole contro i ciprioti del Paphos. L'inviato.
13: Partenza in discesa per l'Atalanta in Conference League con i ciprioti della Paphos, finisce 3-1, ma il punteggio poteva essere ben più alto. Subito in discesa, si diceva, perché dopo neanche 60 secondi Elmas sblocca la situazione e porta in vantaggio l'Atalanta. Prova a reagire il Paphos, ma arriva il raddoppio, atterramento di Zalensky in aria, l'arbitro assegna il rigore, lo batte Raspadori al 18esimo, ma due minuti dopo Raspadori si fa male calciando appunto e quindi lascia il posto a De Ketelaere. Sarà proprio De Ketelaere al 42esimo, al termine di un'azione personale, a servire palla a Scamacca, che è bravo a proteggerla e a segnare il gol del 3-0. Sul 2-0 il Paphos aveva dilapidato con Lele l'occasione di ridurre le distanze. Nel secondo tempo un vero e proprio allenamento per l'Atalanta, ci sono anche le occasioni, ma due minuti dal 90esimo, quello che non ti aspetti, unico tiro del Paphos, il brasiliano Biel, il migliore dei ciprioti, e segna il gol del 3-1. Assistenza tecnica Vincenzo Carbutti, Bergamo, Giuseppe Bisantis, GR1.
16: Tegola sull'Inter, che perde per un mese Lautaro Martinez dopo l'infortunio riportato dall'attaccante argentino nel match di Champions League contro il Bruges. Mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai, due medaglie d'argento conquistate dall'Italia nelle prove a inseguimento a squadre maschile e femminile. Chiudiamo con il basket, sesta giornata di Eurolega ed ennesima sconfitta dell'Olimpia Milano, battuta al Forum da Dubai 101-97 dopo essere stata sotto anche di 20 punti. I campioni d'Italia restano ultimi in classifica. Oggi tocca alla Virtus Bologna, che ospita il Baskonia. Termina qui la pagina sportiva. A voi tutti la più serena buonanotte.
15: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
19: Mezzanotte 24, 15 secondi, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Torino Trieste. Questo aggiornamento, c'è un incidente tra Bivio 4, raccordo Viale Certosa e Cormano verso Brescia. Per questa ragione proprio verso Brescia si è formata la coda. A1 Milano Napoli, c'è un incidente a Mascherone Est in direzione di Firenze, da qui sulla 30 Caserta Salerno, dove pure c'è un incidente tra nodo a 30 16 Napoli Canosa e Palma Campania in direzione di Salerno. Concludiamo con una notizia dalla viabilità ordinaria sulla statale 4 via Domiziana Ischitella Lido, il traffico è rallentato per un veicolo in fiamme 2 chilometri prima dell'incrocio statale 7 bis Villa Literno direzione 4 via Domiziana. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
15: In collaborazione con il CIS.

che non ha nient'altro che il denaro e pensa che la statura morale di una persona equivale al suo capitale. E c'è gente che vuole tutto quello che gli passa sotto il naso perché non sa cosa vuole. Quando cominceranno a vedere il mondo in un modo diverso, il mondo

0: ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura del Consiglio europeo a Bruxelles, Giorgia Meloni in pressing sulla flessibilità, i 27 ancora divisi sul bilancio, il presidente Costa annuncia una nuova proposta. Oggi sul tavolo il dossier Ucraina. E Zelensky è a Bruxelles, il leader ucraino rivendica la ripresa degli attacchi alle raffinerie russe, colpita anche una base dell'aviazione di Mosca, distrutti 6 cacciabombardieri. Dopo essere stato ricevuto da re Filippo del Belgio, ha già incontrato diversi leader europei. Stati Uniti, ennesima sparatoria in un istituto scolastico. Un uomo armato ha aperto il fuoco all'interno della scuola elementare in Oregon. Il bilancio parla di 3 bambini uccisi e un adulto. L'assalitore, che voleva compiere una strage, è stato ucciso dal padre di uno dei bambini. L'intera area è stata isolata e le autorità sono ora al lavoro per ricostruire la dinamica dell'attacco. Manovra sarà da 23,5 miliardi, 5 arriveranno dalle banche. La maggioranza dice: sosteniamo famiglie e imprese. Le posizioni dicono: è solo propaganda. E si fa più pressante la protesta di autotrasportatori. Nelle regioni del sud la situazione è aggravata anche dall'esaurimento delle scorte di benzina e diesel, il mancato approvvigionamento dovuto ai blocchi attuati dai lavoratori dell'ex Ilva. Il governo ha convocato per il 27 ottobre un tavolo al Ministero dei Trasporti, nella stessa giornata indetto un tavolo a Palazzo Chigi anche per l'ex Ilva. A breve i sindacati decideranno riguardo la sospensione dei blocchi stradali e della mobilitazione. E migliaia di euro di danni, finestre spaccate, decine di scuole occupate da Milano a Napoli per la protesta del non Meloni Day. Ferma la condanna del ministro Valditara a chi rompe paghe. Oggi per lo sciopero nazionale della scuola, convocato in cortei in tutta Italia contro il caro vita e il degrado degli istituti. Leone 14 al Gemelli ha ripreso a lavorare, decorso regolare dopo l'intervento. Il cardinal Parolini, se sarà meglio, domenica l'Angelus dal Policlinico. E chiudiamo con il calcio. Dopo la disfatta in Champions, le squadre italiane si riscattano in Europa e Conference League. Juventus, Milan e Atalanta, tris di vittoria. Ed è tutto, prossimo appuntamento.

0: Ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Erika Crispo. Il Consiglio europeo a Bruxelles, i 27 paesi divisi sul bilancio dell'Unione. La Premier Meloni insiste sulla flessibilità, l'inviata.
4: Tra sospensioni, rinvii e capitoli da definire, il confronto al Consiglio europeo è ancora aperto. Sul tavolo competitività, bilancio pluriennale, costi energetici, con la preoccupazione di Giorgia Meloni condivisa da altri leader per l'impatto di quest'ultimi su un'inflazione che continua a crescere. La Premier ribadisce la richiesta di flessibilità sui conti pubblici per aiutare famiglie e imprese, ma per ora filtrano aperture solo sugli aiuti di Stato, e vuole rivedere il sistema sulle emissioni inquinanti, gli ETS. Sul bilancio europeo la Presidente del Consiglio guida il fronte di 17 paesi che chiedono più ambizione ed equità, con risorse adeguate per affrontare le priorità comuni, tutelando agricoltura e coesione. Ma su questo punto l'intesa sembra ancora lontana, perché ci sono paesi, compresa la Germania, che vogliono tagli consistenti. In mattinata si ripartirà dall'Ucraina e la Premier confermerà il sostegno dell'Italia a Kiev, ma anche la contrarietà sull'intesa fra Trump e Putin sul gasolio russo. Altro dossier centrale sarà la questione migratoria, con una discussione, annunciano fonti italiane, incentrata su responsabilità e solidarietà fra gli stati membri. Da Bruxelles con Jacopo Teodoro, Carla Macrellino, GR1.
3: La manovra parte da 23 miliardi e mezzo di euro, con coperture anche da banche e assicurazioni, per circa 5 miliardi nel 2027, a salire fino a 11 nel triennio. La principale novità contenuta nel documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia a Bruxelles: previsti aiuti per le famiglie per 5 miliardi per la tutela del potere d'acquisto e interventi per le imprese. Caro carburanti, si fa più pressante la protesta degli autotrasportatori al sud, in particolare in Calabria e Basilicata. La situazione è aggravata anche dall'esaurimento delle scorte di benzina e diesel e dal mancato approvvigionamento dovuto ai blocchi attuati dai lavoratori dell'ex Ilva. Il governo ha convocato per il 27 ottobre un tavolo al Ministero dei Trasporti. Nella notte droni ucraini hanno colpito siti industriali nella regione russa di Rostov. Dopo il fallimento della tregua energetica nell'ultime ore, Kiev ha ripreso gli attacchi contro le raffinerie di Mosca. Poco fa, raid russi su un deposito di petrolio a Sepetivka in Ucraina. Intanto, secondo alcune fonti, Kiev avrebbe esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot. Papa Leone XIV è tornato a lavorare dalla sua stanza al Policlinico Gemelli. Buona la ripresa nella norma, i controlli di routine, il decorso postoperatorio, si legge nel bollettino medico, procede regolarmente. Anche il segretario di Stato, il cardinale Parolin, a margine di un evento si è mostrato ottimista sulla situazione del pontefice. Se sarà meglio, aggiunto,